0: Legend.
1: Legend.
2: Radio. DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Perché? Perché?
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
6: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non...

Riuscite ad essere dei nostri? Beh, c'è sempre la Virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday morning.

0: Sunday Morning.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Perché? Perché?
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
5: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Sunday Morning.

0: Morning with Mauro Michelini.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: wanted.
1: Li cerchiamo, li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sunday morning.
5: Sunday morning.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ chiama Italia.
3: Siete in onda fra 3 minuti.

0: sai che è incredibile? Perché l'abbiamo lasciato a luglio che era bravo Bruno Mars, no?
1: E lo ritroviamo adesso come un
0: cavoli,
1: vino.
0: Cavoli, canta ancora bene.
1: Bene, oh, bene,
0: canta
1: bene.
0: Ancora bene. Cioè, guarda, io pensavo che durante questo mese magari avesse perso un po' di efficienza.
1: No, bravo, sempre. Confido una
0: bravo
1: cosa.
0: Però sempre piccolo.
1: Quello sì, la botte piccola.
0: Di soddisfazione.
1: Bravo, bravo. Io ti confido una cosa. Io faccio così anche con le bottiglie di vino. Cioè, dicono, lo so che dicono no.
0: Certo,
1: se
0: certo.
1: Lo apri dopo 3 o 4 giorni così. Io anche roba di prima delle vacanze, ovviamente prima assaggio, poi non capendone niente dico oh è buono.
0: Tutto questo convoglierà in qualcosa. Per
1: in
0: cui
1: che
0: la gente,
1: cosa?
0: Per cui ti ricovereranno,
1: esatto.
0: E i medici faranno un simposio,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, conciliabolo.
0: Conciliabolo, sì. Che cos'ha? Ma non riesco a capire.
1: Cibo scaduto.
0: Non riesco a capire. Cibo scaduto. Magari mettiti una piastrina, tipo i militari.
1: Io,
0: no?
1: Io ingerisco cibo scaduto. Io adesso
0: mangio
1: me la
0: un sacco di cibo scaduto.
1: Sì, ma è per cercare di fermare il vento con le mani. Cioè il resto della mia famiglia che butta cose che scadono domani mattina.
0: Dove sarà Bruno Mars in questo momento? Sarà in giro a suonare o sarà tornato negli anni 60? Da dove è arrivato?
1: Bravo,
0: con qualche
1: esatto.
0: Formula magica?
1: Secondo me a Las Vegas, perché è un professionista.
0: O perché c'è ancora i debiti. Forse, forse, esatto. Forse, dobbiamo ancora cominciare.

0: Allora cominciamo con i saluti interni, salutiamo prima le esterne, cioè le tre ragazze, la torcia, cioè Sara Foresti.
1: Sara Foresti
0: che è entrata in quell'età lì,
1: in modalità autocombustione. Ecco, vi invito, se la incontrate per strada, ad appoggiare un cerino sul suo avambraccio, niente di scandaloso, e vedrete che il cerino prenderà fuoco.
0: Saluto la messicana,
1: sì,
0: Alejandra Patitucci.
1: Alejandra Patitucci
0: che è tornata con questo look che si dovrebbe chiamare Carmen della Rossa.
1: Sì, o messicana o Alicia Keys, scegliete voi.
0: Ma Alicia Keys è più soul, più black, sembra più una latina americana.
2: Poi c'è anche la Chiara,
1: la grande Chiara, we love Chiara,
0: informissima per aver passato un'estate meravigliosa.
1: Bene.
0: Buongiorno Alex.
3: Buongiorno.
0: Hai finito di mettere tramonti di Pantelleria che hai rotti i coglioni?
3: Il sole ti chiama.
0: Adesso ti ho classificato come passito.
1: Passito. Suave sito.
3: Ci sta, passito.
0: Adelante. Quanto hai fatto lì? 20 giorni?
3: Sì, tre settimane.
0: Ma tre settimane da raccontare, agli amici tornando dal mare.
3: Anche con i figli,
0: Sì, ho visto. Cioè, quindi le giornate tue a Pantelleria erano un grande aspettando il tramonto.
3: Sì, proprio perché ogni sera è
0: quando spuntava questa palla rossa, tutta Pantelleria.
1: Facciamo anche l'applauso anche?
3: Si fa.
0: Matteo, eccoci. Io so già tutto, ma voglio che tu lo racconti agli altri. Vacanza divisa in due parti.
4: Sono stato prima in Sicilia e poi sul litorale romano. Grande tranquillità in Sicilia, posto meraviglioso.
0: Cioè, grande tranquillità in Sicilia non si può sentire. Tranquillità in Sicilia sono due termini che non vanno d'accordo.
4: Nel posto dove ero era tutto molto piacevole.
0: Perché sei andato in un posto bello, elegante. E tu e Fabrizio eravate.
4: Sì, eravamo.
0: Non abbiamo cacciato al secondo giorno.
4: Ci hanno sopportati, però noi ci siamo subito adeguati. Perché al bello ci si abitua
0: velocemente. Siete diventati eleganti anche voi?
4: Sì, che abbiamo provato. E poi grandi fritti e grandi litorali romani
0: nella seconda parte
4: di Sabaudi e Saporito.
0: Bene. Dalla Grecia abbiamo visto un abbondante reportage.
1: Linus Calimera Calà.
0: Hai incontrato qualcuno per caso?
1: Perimene? No, niente. Ticanes Calà.
0: Cos'è Ticanes?
1: Come va?
0: Bene. Io conosco Duvakis, che è quello del Como.
1: Ce n'è uno molto forte che sta andando forte.
0: Duvakis.
1: Tutto bene, anche Scandinavia. E invece di te,
0: magari poi approfondiamo, perché sai, non è che si può buttare via tutti gli argomenti così.
1: Carità.
0: Dobbiamo riempire due ore.
1: Bravo, perfetto.
0: Qualcuno scrive: la famiglia si è riunita, la formazione è al completo. In realtà mancano sempre i tardivi. Fabio Volo, ritroverete Alessandro Cattelan anche lunedì prossimo. Solo sarà prendere un po' più comoda.
1: Sì.
0: Perché?
1: Non lo so, perché questo bisognerà vederlo, e sicuramente io li prenderò a testate se ci arrivo.
4: Guarda
0: che noi abbiamo fatto già troppo, secondo me. Io 5 settimane non ci stavo dentro, non vedevo l'ora di ricominciare.
1: Scalpitavi.
0: Un'estate interminabile. Volevo mettere Long Hot Summer degli Style Council stamattina, ma l'abbiamo appena messa prima di andare in vacanza.
1: Anche perché il caldo tornerà, te lo voglio dire. So sicuramente che ci girano le palle.
0: Ma sai che sono 3 mesi che sta rompendo?
1: Sì, no, è una roba insopportabile.
0: Che poi, Matteo, non è tanto il caldo.
4: È l'umidità. Comunque volevo mandare un saluto, è la prima volta che succede, sfondiamo una soglia psicologica, il grande ritorno di DJ Chiama Italia e degli ascoltatori che lo aspettavano, per la prima volta sopra i 30 milioni.
0: L'astinenza.
4: Ai nuovi arrivati.
0: È l'astinenza.
1: Come al tramonto, un applauso.
0: Sì, c'è un grande altro ritorno, tra l'altro. Il ritorno di scarpe e pantaloni lunghi.
1: Vero, giusto.
0: Dimenticati.
1: Giusto. I piedi non erano più abituati a sentire la calza.
0: A essere costretti. Però insomma, un minimo di decenza ci impone di. Adesso è come essere tornati su una macchina che tu hai prestato a un tuo amico.
1: Sì.
0: E questo ci ha fatto tutte le vacanze con la tua macchina. E ti ha spostato il sedile. E ti ha spostato lo specchietto. E ti ha spostato gli specchietti. E ti ha messo dentro il telefono suo.

0: mi sembra un titolo perfetto. I want to get away, dice. Voglio andarmene via. È proprio il titolo dal primo giorno
1: però
0: di lavoro.
1: Però le cose che tu hai detto poco fa invece sono in controtendenza, perché tu hai detto che sta per tornare una grossa ondata di caldo.
0: Sì, certo.
1: E quindi
0: certo.
1: No, alla fine è meglio l'aria condizionata dell'ufficio.
0: Per carità.
1: Stai almeno al freschino da quel punto di vista. Lenny Kravitz, l'ho già fatto, diciamo, ufficialmente sul mio Instagram, lo rifaccio volentieri in diretta radiofonica. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che ci hanno permesso di andare in vacanza quest'estate, e quindi
2: squadra,
1: insomma tutti quelli che
2: estiva.
1: Tutti quelli che sono stati in onda durante le 5 settimane di agosto e che a detta degli ascoltatori, non a detta mia perché a me non va mai bene niente, ma a detta degli ascoltatori è stato il migliore agosto di Radio DJ
0: da
1: molti e molti anni a questa parte.
0: Benissimo.
1: Non si sono sentiti, diciamo così, abbandonati, perché i supplenti non sono soltanto dei supplenti, ma sono dei ragazzi su cui noi puntiamo tanto, insomma,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: L'anno prossimo, quando noi saremo passati a miglior vita, insomma, Pecchi e Damiani, Umberto e Damiano,
2: il futuro della radio,
1: Florencia,
2: era già qui, era già questa
0: era già qui, anche cosa... perché è il trentesimo anno, quindi sai come dicevano nel Medioevo,
1: il trentesimo anno di DJ Chiama Italia,
0: qua, sai come dicevano nel Medioevo, 30 e non più 30, come con l'anno 1000.
1: No, sono stati veramente molto bravi nella mia follia. Ieri pomeriggio ho fatto una cosa, siccome c'erano veramente tanti messaggi di complimenti, insomma, entusiastici da parte degli ascoltatori, ho fatto una mia piccola statistica, tipo 750 commenti alla foto di gruppo, tipo copertina di TV Sorrisi e Canzoni, e ho spuntato tutti quelli che facevano i complimenti a uno piuttosto che all'altro. E ne è venuta fuori una classifica che non vi dico, perché non sarebbe rispettosa,
0: certo,
1: nei confronti,
0: certo,
1: di quelli che non la vincono.
2: Beh,
1: anche
2: se
1: sarò
2: curioso, potete fare lo stesso lavoro.
0: Se
1: non avete un cazzo,
0: fatelo
1: anche voi.
0: Lo fa anche l'intelligenza artificiale per voi con un copia e incolla. Diciamo, vincono o quelli più bravi o quelli che hanno più amici. Oh, scrivi a Linus che...
1: No,
0: io propendo per la seconda ipotesi.
1: Sembravano abbastanza sinceri.
0: Sì, sì.
1: Bene.

0: appunto, sì, riguardavano, certo, l'attualità. Devo dire che fra tutto quello che è successo di, come dire, leggero, no? Perché poi sono successe cose anche molto tragiche, ci sono state tante scomparse di personaggi, voglio dire, a cui eravamo tutti quanti molto legati, ci sono state anche molte tragedie, no? L'ultima, certo, insomma, l'alluvione
1: in Nepal,
0: sì, e tutto il resto. No, ci sono degli eroi che ricorderemo per quest'estate, e secondo me i numeri uno sono quelli che hanno fatto la fila sulle Dolomiti, in Val di Fassa,
2: per i bomboloni.
0: Cioè, mi sembra veramente un'indicazione di dove sta andando la razza umana.
1: Raccontate,
0: tu fossi in Grecia, in quel periodo non te ne sei accorto.
1: Lo leggevo tutti i giorni il Corriere, però raccontate bene.
0: No, potere dei social, sì, cioè una cosa vale la pena di essere visitata, sì, un'esperienza di essere vissuta, se è fotografabile, giusto Matte?
2: È così, se no non esistita
0: e tu non esisti di conseguenza, sì, se non hai niente da poter condividere sul, sì, tuo social.
1: Sì.
0: E quindi c'è qualcuno che furbamente si inventa delle esche,
1: sì,
0: no? Un gruppo di ragazzi che gestisce un rifugio in Val di Fassa, in Trentino,
2: ha pubblicizzato in una maniera molto,
0: molto
2: accorta,
0: efficace,
2: sì,
0: i loro, quelli che loro chiamano crapfen, giusto?
1: Sì.
0: No?
1: Sì. Sì.
0: Noi italiani chiamiamo i bomboloni,
1: insomma, certo.
2: Quindi... Noi italiani, voi del nord, perché da noi sono le bombe.
1: Le bombe, quindi è un venendo alla meccanica della cosa, cioè come si fa? È un pezzo di pasta fritta,
2: tondo, con dentro
1: la crema.
2: O la crema o il cioccolato.
1: O il cioccolato, benissimo. Zucchero a velo sopra.
0: No, cioccolato non si può sentire.
1: C'è anche il bombolone.
0: No, lo so che c'è, ma il bombolone con la crema, dai.
1: Sì, cioè, sì,
2: tra l'altro è un cioccolato con un nome specifico,
0: cioè?
2: Con la Nutella? Sì.
0: Ah, no, ma buonissimo, sì, però quello buono, classico, insomma, è con la crema. Siccome c'era già stato un episodio simile, sempre sulle Dolomiti, che sono diventati la nuova Riccione,
1: sì,
0: non,
1: sì,
0: so se sai, mentre a Riccione, sì, c'è il lupo.
1: Sì,
0: forse questo
2: non buono, ho letto che è buono.
0: Ragazzi, il mondo si sta ribaltando completamente.
1: Sì, cioè, a Riccione, giusto, dovrebbe essere sulle Dolomiti.
0: A Riccione, durante l'estate, dopo una certa ora c'era una specie di coprifuoco.
1: Certo.
0: Perché questo lupo che scendeva giù da Coriano.
1: Adesso vado giù, così faccio spaventare tutti i Malasa e non rompono i coglioni.
0: Ma Oscar, l'hai incontrato tu il lupo?
1: Ah, adesso il lupo, io ci ho parlato.
0: Abbiamo... Come San Francesco.
1: Ma sì, eh?
0: Come San Francesco.
1: Sì, io parlo con gli animali, infatti anche parlo con voi due, i dormiti che non siete altro.
0: Adesso c'era sto lupo che sta girava per il centro.
2: Te lo ricordi il varano a Brescia quest'estate?
0: Sì.
2: È un lucertolone che,
0: sì,
2: sta.
0: Sì, e dove era? Brescia,
2: a Brescia,
0: detto?
2: Nel Bresciano.
0: No,
2: ma
0: non l'ho visto.
2: È un animale che se tu lo vedi è il più pericoloso del mondo.
1: Gigante. Io ho visto, sì, un servizio del TG, non era a Riccione, era da qualche altra parte il lupo. Comunque, insomma,
0: è sceso anche a Riccione. Io seguo con grande attenzione,
1: bravo,
0: come sai, perché parte della mia,
1: certo,
0: famiglia ci passa molto tempo. Beh, insomma, il lupo dalle montagne è sceso sulla riviera Adriatica. Sulle montagne ormai c'è una quantità di gente improponibile,
1: beh,
0: impossibile.
1: Complici le temperature,
0: e complici anche il fatto che ci siano tanti posti meravigliosi dove scattare una fotografia.
1: Chiaro.
0: Per esempio, qual è una delle località preferite di chi va per la prima volta sulle Dolomiti? Le Tre Cime di Lavaredo. Per avvicinarsi alle Tre Cime di Lavaredo non ci puoi andare in macchina, devi prendere una navetta. La navetta parte da un punto dove c'è un parcheggio e tu lasci la macchina. Le file per prendere la navetta erano di circa 2 o 3 ore.
1: Figurati.
0: E uno va in montagna per dimenticarsi
1: un po' di quiete, la civiltà,
0: la rottura di coglioni. Scusate, delle grandi città.
1: Però tu non mi hai finito la faccenda. E quindi bomboloni.
0: Allora, è sulla scia del successo delle Tre Cime di Lavaredo è arrivato il rifugio in Val di Fassa che proponeva i bomboloni. E la coda era infinita.
2: Ore. Migliaia di persone per i bomboloni.
0: Ma io perché? Perché metti insieme, ci ho pensato dopo, 2 o 3 caratteristiche. Uno, vabbè, instagrammabile.
1: No, secondo me è TikTok. Quando vedi code è TikTokabile.
0: Può darsi.
1: Può essere.
0: Due, è buono.
2: Però non sarà l'unico.
0: Non è che fai la coda per una cosa che poi non ti piace. Fai la coda a chi non piace un bombolone.
2: Però
0: una volta tanto.
2: Vuoi che non ci sia un bar che fa bomboloni altrettanto buoni senza due ore di
0: fila? Ma non è instagrammabile il bar.
1: Chiaro.
0: Devi mettere insieme 3 cose. Instagrammabile, buono, costa poco.
2: Sì.
0: Cioè, non
2: già,
0: è che era la coda era per la Kelly di Hermès.
1: Bravo,
2: cosa,
1: esatto,
2: cosa in termini di tempo?
1: Peraltro che anche la Kelly di Hermès
0: la sua
1: fa codina. Delle code. Io dico, ma oggi magari le regalano perché non vi spiego che ci sia coda.
0: Sì, è una codina più corta.
1: Più corta, ma
0: è sempre,
1: ma
0: comunque,
1: d'oro, diciamo, la coda.
0: Allora, dopo i 2 pali di luglio e di agosto, è arrivato anche il disco nuovo di Gianna Nannini, Radio DJ.
3: Siamo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Immagine bella, pittorica quasi, no? Sembra un quadro di Chagall, le balene che volano.
2: Ti ringrazio molto per queste tue belle parole, sono Dario Brunori.
1: E che ci azzecchi?
2: Che ci azzecco, come sempre, dove c'è bellezza naturalmente, non solo c'è il mio corpo, ma c'è anche la mia mente, la mia anima, e io ho composto questo brano per Gianna.
1: Davvero?
2: Sì, che Gianna ha reso, se è possibile, non credo, ma ancora... meglio di come l'avrei fatto io.
1: A proposito
2: di Gianna, con la voce di Dario Brunori ti chiedo conto di questa Gianna tutta panna che a Cambiglia Marittima ha ripreso le gesta di un automobilista.
1: No, non le ha riprese, di un automobilista, mi ha gentilmente assistito,
2: diciamo con un po' di arroganza, ha cercato di forare una zona a traffico limitato, diciamo così.
1: Alex, ce l'hai un bel Casalinetti, e questo merita sicuramente la base.
2: Va ora in onda Casa Linetti, entro col Cayenne in centro. Casa Linetti, entro col Cayenne in centro. In studio la macchina non di Linus, che ne ha una migliore, se posso dire. Tra l'altro,
1: perché che cosa succede? Vado in vacanza in Toscana, ok? In Maremma, come per l'esattezza. Prima di partire, riunione familiare. Il figlio più grande dice: papà, io però avrei bisogno della tua macchina quest'estate,
2: certo,
1: perché devo andare prima in montagna, poi dalla montagna veniamo in Toscana da voi, poi da lì vado a Riccione, poi torno a Milano. Posso prendere la tua macchina?
2: Ma certo, gioia di papà, amore di papà,
1: puoi
2: certo
1: fare quello che vuoi anche
2: fai
1: del mio
2: corpo, fai quello che vuoi, amore di papà. Che tanto papà è alla fine dei suoi giorni, almeno ti presto la macchina.
1: E mia moglie alza un sopracciglio perplessa, ma dice: va bene, se sta bene a lui gli do la macchina. A quel punto il piccolo interviene: ma io devo andare in Toscana una settimana a casa di Oliver, che è un suo amico,
2: certo.
1: Da lì devo andare a San Benedetto a fare una serata e poi volevo venire in Maremma da voi.
2: Amore di papà,
1: posso prendere la macchina della mamma?
2: Amore della mamma
1: ma
2: che
1: certo
2: facciamo?
1: Amore, prendi la macchina.
2: Ma che facciamo, figli e figliastri? Noi facciamo figli e figliastri? No, non si fanno figli e figliastri. E quindi
1: rimaniamo senza macchina per andare in vacanza.
2: Il minimo sindacale questo che possa accadere, perché c'è una fase in cui il genitore comanda, facciamo un riepilogo,
1: sì,
2: che ben sapete, poi una fase di piccola lotta e poi c'è la fase
1: zerbino, la resa
2: completa,
1: sì,
2: completa.
1: Sì. Se sono contenti loro, io sono
2: certo
1: contento.
2: Alla P di papà, dimmi amore, è quella roba lì, è quella roba.
1: C'è una terza macchina nel mio garage che
2: sì,
1: però è un po' piccola.
2: È la 500 forse.
1: No,
2: ah no, è un'altra cosa, è un'altra macchina, sì,
1: contando che le mogli portano sempre delle valigie giganti,
2: certo,
1: per usarne soltanto un pezzettino.
2: Chiaro.
1: Quella piccola secondo me non andava bene, o meglio, io ero pronto a portare quella, ma mia moglie era un po' perplessa. Racconto questa cosa velocissimamente a un mio amico che mi dice: che problema c'è? Ti presto la mia macchina, io sono via tutto il mese di agosto e la macchina è il famigerato Cayenne.
2: Vedi,
1: con il quale mi sono incastrato.
2: Vedi, ad avere amici alto spendenti, non sono alti ma alto spendenti.
1: Però volevo salutare a tutti quelli che, come dire, frequentando il sito digitale del giornale Il Tirreno,
3: il canale Instagram.
1: Esatto, il canale Instagram del Tirreno, si sono divertiti grazie alla mia disavventura e ha fatto molto ridere anche me. Vi saluto tutti i fenomeni, che sono quelli che aspettano soltanto l'occasione per poter insultare qualcuno che
2: quindi
1: ha la loro
2: tutti
1: testa bacata.
3: Comunista!
2: Quindi saluti tutti,
1: no,
2: perché
1: no,
2: funziona
1: la maggior,
2: così.
1: La maggior parte dei commenti erano molto divertenti,
2: sì,
1: e divertiti,
2: sì,
1: anche perché io ho alzato le mani e ho detto:
2: no,
1: ho fatto una cagata.
2: Certo, certo.
1: Certo che anche che entrare in una zona come si dice,
2: a traffico limitato, ZTL, sì.
1: A voi non è mai successo?
2: No, di prendere...
1: Il problema è che quando tu... Perché io avevo la posizione dove andare a parcheggiare la macchina per andare a trovare un altro mio amico, ma Google Maps non sa che strada ti ha consigliato il tuo amico, ti consiglia la strada che gli sembra più giusta.
2: Certo.
1: E mi ha fatto passare per il centro storico. Se tu sei in una strada lunga 1 chilometro, larga 3 metri, non puoi fare retromarcia, devi andare fino in fondo e sperare che...
2: Chiaro,
1: ci passa. Poi se non che in fondo c'era il portale e per fortuna che c'era la signora Gianna tutta panna, titolare dell'omonima gelateria, che mi ha fatto da
3: poi c'è un altro gruppo di detrattori. non sa guidare, c'era un metro per parte.
1: Ma non è vero, no, no, no. Io per sicurezza mi sono fermato.
3: Quelli, quelli l'hanno fatto incazzare come Berlusconi, no, con Nando.
1: No, che la macchina non era mia e avevo un po' paura di rovinarla.
2: Chiaro, chiaro.
1: Sono sceso e c'era uno che mi ha detto: ci passa anche l'ambulanza, non ti preoccupare, ci passi. Comunque ci sono passato con un centimetro e un centimetro.
2: Urca.
1: Da un lato e dall'altro, chiudendo le orecchie.
3: Il proprietario della macchina, che adesso è una macchina famosa,
1: c'ha altri pensieri. Tipo la multa che sicuramente gli arriverà, perché sono passato per una zona dove non potevo passare.
2: Ma è un lotto per mille di quello che dovrà affrontare. DJ, DJ, chiama Italia. Radio, DJ.
4: One nation, one station. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Calefo si facevano chiamare loro, la canzone è dedicata a tutte le belle ragazze dell'estate che sta finendo, ma anche a tutti i bei ragazzi dell'estate che sta finendo.
1: Certo.
0: Diciamolo che nel disastro dell'umanità di questo periodo, no, in cui stiamo per impazzire completamente, come sapete, manipolati da qualcosa che teniamo in tasca tutto il giorno, c'è qualcosa che però di buono è successo, sì. Che la gioventù di oggi è bellissima.
1: Certo. No.
0: Tra l'altro, Nico, noi ci siamo salvati per un pelo.
1: Perché?
0: Perché noi con le nostre gambette corte cioè saremmo stati gli zimbelli.
1: Beh,
0: cioè, è impossibile trovare un ragazzo o una ragazza, cioè ce ne saranno e mi scuso con loro.
1: Scusati che non subito abbia, con che mia figlia. Scusati. Matilda, scusa.
0: Sorry, Matti.
1: Ma non sei figlia di due giganti.
0: È colpa di tuo padre.
1: No, anche di tua madre, tutti e due. E anche dei tuoi nonni.
0: Non ci sono ragazze e ragazzi che non abbiano due metri di gambe.
1: Sì.
0: Qualche piccolo vantaggio.
1: Può succedere, diciamo. Ecco.
0: State riascoltando DJ Chiam Italia. 3-4-2
2: 5-2-2-10-12, forza spiriti! Ragazzi, bentornati Alessandro dalla Versilia. Ma avete lasciato che portavo il pane e mi ritrovate che porti il pane.
3: Ma finalmente questa sigla, finalmente siete tornati.
0: Grazie.
3: È stata lunghissima, ragazzi.
4: Ah, minchia, adesso sto meglio decisamente. Tornato DJ Chiama Italia, boom. Ripristiniamo le cose come sono, si può lavorare meglio.
5: Ma finalmente siete tornati!
6: Questo è cagliaritano.
0: Vabbè, un po' di autopromozione, grazie.
1: Sì.
0: Giovanni, sono almeno 6 anni che non pubblico più nulla sui social e in ferie vado a luglio o a settembre proprio per evitare il popolo bue. Mi merito il premio brutto carattere? No,
1: saggio. premio saggio 2026.
0: Rimarrà soltanto, quando ne rimarrà soltanto uno,
1: sì.
0: Rimarrà soltanto Giovanni.
1: Assolutamente, bravo.
0: Federica, da Alto Atesina Doc, frequentatrice da anni delle nostre montagne, vi assicuro che ci sono ancora molti posti non instagrammati o tiktokati che noi abbiamo ancora la fortuna di frequentare senza le file. Una cosa, i krapfen originali sono con la marmellata di albicocche e sinceramente quelli della Lidl sono meno cari e più buoni di quelli del Friedrich August delle code di TikTok.
1: Questo lo dice Federica.
0: Cioè,
1: Federica, e si assume la responsabilità,
7: certo,
1: di quello che
7: avvocati,
1: dice.
7: Avvocati, prendetevela con lei.
1: Federica.
0: Valerio dalla provincia di Treviso, piccolo paesino, bentornati insomma, vivo in un piccolo paesino che si trova esattamente a 1 chilometro dall'azienda che fornisce quei dolci che sono alla fine semplicemente classici bomboloni congelati che trovereste. Non è che li fanno loro a mano.
1: No.
0: Ma
1: cioè,
0: come diceva prima Matteo, la bravura di questi ragazzi del Friedrich August è stata
7: marketing,
0: quella di comunicarlo,
1: bravi,
0: in una maniera
1: stati
0: intelligente.
1: Bravi.
0: La differenza fondamentale fra krapfen e bombolone, oltre al ripieno, per i crucchi è soltanto marmellata,
1: certo.
0: Per noi altri è invece soltanto crema tendenzialmente. Il krapfen è cotto nello strutto, mentre il bombolone è fritto.
7: Sì.
1: Vedi.
0: Fatica.
1: Vedi. Sì, io ti ricordo sempre, possa fregare, quando ero ragazzo, a parte che pesavo 40 kg, fino a 17 anni pesavo 40 kg.
0: Poi cosa è successo?
1: No, alle ore 17 il bar Cristallo di Lido di Camaiore sfornava i bomboloni. Io
0: alle
1: ne

0: mangiavo
1: pomeriggio.
0: Sì, io ne mangiavo regolarmente 3, 2 alla crema e 1 al cioccolato, talvolta 4.
2: Quanti anni avevi?
0: 16, 15, 14, 2, 2.
2: A quell'età.
0: E poi cenavo, cioè tranquillo.
2: Ma a quell'età non succede nulla,
0: niente,
2: puoi fare tutto.
0: Non passa nulla, ma... non succede niente. Poi si è vendicato.
1: È tutta roba che si mette da parte,
0: sì,
1: sai,
0: sì,
1: e poi
0: infatti,
1: esplode
0: infatti,
1: con gli anni
0: a venire. Abbiamo fatto la foto, secondo te perché avevo il giubbotto? Perché sotto c'era qualsiasi cosa.

0: Un po' di musica nuova, dai, insomma, finita l'estate, che non lascerà dei grandissimi ricordi dal punto di vista musicale. Cioè, non c'è un capello, come è Edoardo Vianello?
1: Non è un capello, ma un crine di cavallo.
0: Non c'è stata quest'anno, non c'è stato un sapore di sale.
1: Guarda, ce ne sarebbero, non posso nominarle perché sennò le infami e poi dopo... Io ti dico solo, lasciami stare perché sto chillando. Io sto chillando. Non mi guardare, sto chillando. Molto bello.
0: State ascoltando Radio DJ, grazie per i bei messaggi di bentornati. Saluto Francesca che dice vi ascolto da quando andavo alle medie e ora ne ho 47. Ormai siete una famiglia. Il 14 di agosto, la vigilia di Ferragosto, ho perso mio padre. Avrei voluto foste in onda per dirvelo e per avere una parola di conforto da voi, se non altro per ricevere appunto un po' di leggerezza. Quest'anno, quindi, più dei precedenti, mi siete mancati.
1: E allora ti abbracciamo forte,
0: cara Franci,
1: forte,
0: mamma mia.
1: Francesca.
0: E ti leggo un altro messaggio simile al tuo, però un po' più leggero, che è quello di Lorenzo, dal Friuli, 26 anni.
1: Ok.
0: Dopo anni di pressioni sono riuscito a far diventare la mia ragazza, Valentina, una fedelissima ascoltatrice.
1: Oh.
0: Ora lei è in Sicilia a studiare i suoni delle balene.
1: Caspita.
0: E si sente un po' sola, ovviamente.
2: Perché in Sicilia le balene non ci sono, quindi ecco
1: perché ne sai?
0: Ma no, qualche balenottero ci sarà,
2: capito,
0: nel Mediterraneo.
2: Ma se tu le devi studiare, come
0: si chiama? Ma perché mi devi smontare questa immagine romantica?
1: Valentina.
0: La ragazza di Lorenzo. È in ufficio da sola con voi nelle cuffie. Mi aiutate un po' a tirarle sul morale. Ditele che l'amo come il primo giorno che ci siamo baciati.
1: Wow,
0: se non di più, che sarà successo a marzo.
1: Boh, che ne sai? che ne sai? Tu dici.
2: Io adesso vi devo salutare perché devo andare a studiare come si fa la pizza e vado in Russia.
1: Perché?
2: Perché se questa va a studiare le balene in Sicilia, cioè non vai in Islanda, non vai a Cape Cod, non vai da dove sono le balene tutte, vai in Sicilia dove non ci sono.
0: Allora Giorgio ci dà il bentornati, dice ho fatto i compiti, ho letto i libri che avete consigliato, ho ascoltato i vari podcast che avevo lasciato indietro, ho ascoltato interviste che non avevo fatto in tempo a sentire, ho rivisto tutta Breaking Bad, sono riuscito a fare 10 giorni di mare e ora come voi sono

0: qui a buttare il sangue.
1: Bravo.
0: A proposito di libri consigliati, poi magari ne parliamo un po' di quelli più amati durante l'estate.
1: Mentre parlavi dei libri consigliati, ho realizzato, ho detto, caspita, ho letto anch'io due o tre libri e non mi ricordo niente, ma neanche il titolo.
2: Forse non erano dei buoni libri.
1: No, erano dei buoni libri, ma non mi ricordo niente. Vabbè. Prego, vai avanti.
0: Durante la prossima canzone ti impegni,
1: mi impegno e faccio mente locale. Sì, sì,
0: va bene. No, cos'è sta cosa dell'intelligenza artificiale? C'è una grossa polemica, una delle tante intorno a questa tecnologia, per la quale vengono presi dei libri fisici vecchi che vengono dati in pasto all'intelligenza artificiale che li mangia fisicamente. Sì. In realtà non è che li mangia fisicamente, però per farglieli leggere, perché credo che vengano scannerizzati.
2: Tu
0: no?
2: Hai visto come funziona? L'hai visto proprio il macchinario?
0: No, credo, se ho capito bene, poi me lo spieghi meglio tu. Nella mia testa io penso che loro prendano dei libri, come se fosse quel quaderno che c'ha Nicola, gli strappano la copertina in modo che sia apribile facilmente e lo fotocopiano. Una volta che viene fotocopiato, quel libro, anche antico, viene buttato via.
2: È così perché allora il macchinario è un macchinario che legge le pagine in verticale, praticamente in un colpo solo tu fai fronte e retro, no? Okay. Così almeno non hai è tutto automatico, non c'è nessuno che deve andare lì a girare il foglio. Per riuscire a mettere il foglio da scannerizzare nella posizione giusta bisogna togliere la rilegatura e questo rende il libro un insieme di fogli che poi si sparpagliano e conviene buttarli, cioè non è che nessuno si mette lì a rimetterlo insieme. La polemica sta nel fatto che molto spesso vengono comprati dei libri rari che appunto diventano materiale per allenare l'intelligenza artificiale.
0: È come accenderci il fuoco.
2: E si perde il valore dell'oggetto perché poi non ce ne saranno altri.
1: Dramma, perché diventa carne da macello praticamente.
0: Sì, sì, cioè, sì.
2: Beh, alcuni l'hanno paragonato a quello che è successo durante il nazismo, certo, quando davano fuoco ai libri. È una cosa ovviamente diversa perché, diciamo, lo scopo è quello di informare, aggiornare un'intelligenza artificiale che diventa
0: non sparisce quella cultura, ma viene inglobata in un cervello artificiale, però sparisce il supporto fisico.
1: Esatto. Scusami Linus, tu come me, come molti collezioni vinili, cioè se gli devi dare Rimmel di De Gregori originale del 75 per grabbarlo sul tuo telefono, per averlo sul tuo telefono devi tritare il vinile, ma ti attacchi a questo marrugio, scusami, cioè me lo tengo io.
0: Va detto che credo ne basti una copia, quindi di Rimmel prendiamo la copia di Nicola.
1: No, prendiamo
0: la tengo
1: tua.
0: Buona, non è che tutte le copie di Rimmel vengono macerate.
1: No, è quello il punto. Ma cosa c'entra macerata adesso?
0: È di macerata. Vabbè, volevo salutare anche Alessandra e Lorenzo che in questo momento sono in viaggio in bicicletta da Milano destinazione Parigi con le loro biciclette vintage.
1: Wow!
0: Ci tenete compagnia, guarda che stronzi, lungo i canali della Borgogna. Mancano soltanto 200 km e siamo arrivati.
1: Bellissima!
0: Quanta invidia!
1: Bello.

0: state riascoltando Radio DJ, o meglio sì, state riascoltando DJ Cam Italia della stagione 26-27. Perché ridi?
1: Perché
0: a parte che siamo noi che ridiamo di te, ma uno può leggere tre libri e non ricordarsi niente?
1: No, allora di uno l'ultimo me lo ricordo proprio bene bene, perché poi io li leggo e poi alla fine quando...
0: Ma tu li leggi come l'intelligenza artificiale in verticale?
1: No, li leggo però poi li abbandono.
0: Guarda che faccia che fa, del lettore.
1: Li abbandono lì. Allora no, l'ultimo invece mi è piaciuto tantissimo.
0: Ed era?
1: Si chiama Piccoli suicidi tra amici di Arto Pasalinna.
0: Sì, ne avevamo parlato con Viola Marconi, secondo me. Un paio d'anni fa.
1: Sì, e quello mi è piaciuto. No, intanto, perché mi ero incagliato all'inizio.
0: Ma l'hai letto tutto?
1: L'ho letto tutto, sì. No, fighissimo, proprio figo. Un gruppo di persone, ovviamente, che scelgono di suicidarsi, però è meno tragico di quello
0: di quanto
1: che
0: sembra.
1: Sì, perché poi, organizzandosi addirittura in un pullman per andare a farla finita,
0: mi piace.
1: Capiscono che
0: anche noi a giugno quando
1: no, finisce tutto. capiscono che la vita è bella, capiscono che la vita è meravigliosa.
0: In particolare,
1: a me piace molto, c'è un passaggio, piccolo spoiler, a un certo punto un gruppo di hooligan, ma tipo brutti, dei teppisti brutti,
0: sì.
1: vogliono dargli un sacco di botte e loro, che giustamente sono suicidi,
2: non vedono l'ora.
1: Non solo non vedono l'ora, ma gli fanno un culo così, proprio perché
0: non c'è niente da perdere.
1: Non hanno niente da perdere. Grande insegnamento. Grande insegnamento.
0: Mamma mia.
1: Molto bello.
0: Molto bene. No, io sono contento perché ho letto due libri quest'estate durante il mese di agosto, ed è una cosa che non mi riusciva da parecchio. No, avevo letto prima di partire il famoso Convitato di pietra, che, detto sinceramente, tutto sto impazzimento non me l'ha provocato, però è una questione sempre molto soggettiva.
1: Sì.
0: Ho letto il libro più venduto in Italia in questo momento, che è Tutti i colori del buio, mi pare si chiami.
1: Ho fatto queste cose che dici tu a me.
0: Perché anche quello non è che mi abbia fatto impazzire, ma perché non era il mio genere. E poi sono contento perché ho fatto convergere due suggerimenti.
1: Ok.
0: Siccome a me piacciono libri di un certo tipo proprio, faccio fatica a immergermi altrimenti. Allora, ho chiesto prima a ChatGPT.
1: Okay. No?
0: In realtà, guarda, allora, i libri che mi sono piaciuti di più negli ultimi anni sono questi. C'è qualcosa che gli assomiglia, che posso leggere? E me ne ha consigliati tre. Dei tre, uno me l'aveva consigliato Niccolò Ammaniti, quando era venuto qui qualche mese fa. E in effetti mi è piaciuto tantissimo. Si chiama Tormenta. Adesso i buoni propositi mi hanno spinto a comprare il libro di cui tutti parlano. Okay.
1: Che sarebbe
0: Max, Miscia e l'offensiva del TET. Se tu potessi mettere la parola, sai che non c'è la ricerca su Instagram, no? Perché le cose sempre in funzione dell'algoritmo, cosa decide di proporti, ma se tu potessi scegliere i video che ti vengono proposti e mettessi la parola libro del momento, ti uscirebbe soltanto questo, con metà della gente che dice che è un capolavoro e metà della gente che dice che fa schifo. Un po' perché, come dicevo prima, ovviamente è una questione soggettiva che una canzone, un libro ti possa piacere o meno. Tutti abbiamo il diritto di dire mi piace, non mi piace.
1: Chiaro.
0: Però lì siamo nel mondo dei libri.
1: Quindi
0: c'è gente che te lo dice, però, capito, facendotela un po' cadere dall'alto.
1: Sì, motivandotela,
0: sai,
1: chiaro.
0: Quelli che, siccome tutti dicono che è bello, devo essere originale, devo dire che è brutto.
1: Sì.
0: Però non so se riuscirò a leggerlo per un semplice motivo.
1: Non sai più leggere? No.
0: No, ho ripreso e non voglio perdere l'abitudine. Sono 1250 pagine.
1: Tanto, ma non devi guardare mai la salita quando intraprendi una salita. Devi guardare.
0: No, mi sono detto, guarda, lo compro, lo comincio il primo di settembre e devo finirlo per il primo di gennaio.
1: Beh, ci sta.
0: 1250 pagine,
1: ci
0: 400
1: sta,
0: pagine. 450 pagine al mese.
1: Cosa vuoi che sia mai?
0: Matteo mi fa notare, ci fa notare, vi fa notare che quella cosa che ho detto prima, cioè che sui social non esiste la possibilità di cercare proprio un contributo ad hoc, esiste invece su TikTok.
2: Cioè,
0: non esiste su Instagram, c'è su TikTok.
2: Su TikTok puoi
0: non capisco
2: scrivere.
0: Zuckerberg che cosa stia aspettando. Insomma, Mark, vuoi un'altra multa?
1: già.
0: Dai.
2: E comunque, se scrivi il titolo del libro di prima,
0: sì, che è Max, Miscia e l'offensiva del TET,
2: escono le recensioni di questi.
0: Prova. Dal vivo.
3: Com'è il libro che stanno leggendo tutti? Parliamone. pro e contro di leggere Max Mitchell, l'offensiva del TET. Vale la pena
2: leggerlo.
4: Shelley Duvall, che forse vi sarà più familiare in questa scena. Cosa ci fa sulla copertina di un romanzo norvegese? Partiamo dall'inizio. Max Mitchell e l'offensiva del TET è un romanzo.
5: È il romanzo più chiacchierato del momento, il mattone estivo di quest'anno. E ho aspettato di ultimare le sue 1245 pagine prima di parlarvi.
0: Perfetto, non voglio sapere cosa ne pensi, andiamo avanti.
4: Perché ultimamente sui social si parla tantissimo di Max Mitchell, offensiva del TET?
0: Perché non avete un cazzo da fare, vai avanti.
1: Vabbè,
4: io, Max Mitchell, offensiva del TET, non volevo leggerlo subito.
0: Ma
4: ho detto, me lo porto in vacanza, è un bel tomo, me
0: interessante.
4: Lo leggo lì rilassata.
0: Sì.
4: Poi mi sono anche detta, è un bel tomo. E se non mi piace, proviamo a leggere qualche pagina. Benissimo, l'esperimento è andato molto male, perché ho letto quasi mezzo libro.
0: Mezzo?
4: Quando mi hanno chiesto a che libro potessi paragonarlo, come trama direi a nessuno.
0: Bene, mi fermo qua.
1: Un messaggio di Viola Marconi, proprio quella Viola lì, che il 6 agosto mi dice, ho finito questo mattonazzo da 1200 pagine, molto molto bello ma impegnativo. Indovina il titolo,
0: Max. No, è stata un'estate ricca anche di momenti drammatici. Evidentemente il caldo un pochino infierisce su chi ha una salute magari un po' precaria, no? E c'è stato un momento in cui mi ha chiamato per l'ennesima volta Rudy Zerbi per chiedermi di fare il classico coccodrillo sul personaggio che se n'era andato. Gli ho detto, oh, hai rotto il caldo, mi puoi chiamare sempre
1: solo per i defunti,
0: per parlare di morti, chiamami per una cosa di vivi,
1: peraltro,
0: insomma,
1: devo dire, Rudy ha gli strumenti per poter parlare.
0: Sì, però magari non so, quando se n'è andato Franco Baresi, lui non è un grande appassionato di calcio.
1: Meno.
0: Io non sono milanista, però comunque generazionalmente, insomma, la storia di Franco la conoscevo bene.
1: Franco
0: e
1: Baresi.
0: Tutti noi la conosciamo.
1: Certo.
0: E la conosciamo. Quando se n'è andato Francesco Guccini, insomma, è stato comunque bello poterlo ricordare attraverso alcune cose che lo ricordavano. Non mi ricordavo più che il suo soprannome fra gli amici era il Maestrone.
1: Di Guccini. Pensavo di Rudy Zerbi.
0: No, strano. Il Maestrone. Poi se n'è andato Tim Curry, che è un nome magari meno conosciuto, ma è un attore famosissimo per molte persone, perché lui ha avuto la fortuna, sfortuna, di fare i suoi film più famosi con un travestimento che lo rendeva però irriconoscibile nella vita di tutti i giorni, no? Lui è stato il Frankenfurter, lì, come si chiamava, quella specie di Freddie Mercury di Rocky Horror Picture Show.
1: Esattamente. Calze a rete.
0: Sì, fantastico. Cantava e ballava, recitava in maniera pazzesca, ed è stato il pagliaccio It nella versione cinematografica del film. Ma anche qui lui era travestito, non sapevi che faccia avesse, no?
1: Certo.
0: Tant'è che poi ogni tanto capitava di vederlo in qualche altro film, ma si faceva fatica a collegarlo a questi altri due. Che sono forse le due cose più famose che ha fatto in assoluto. E poi se n'è andata Dolly Parton, che in realtà fino a pochi mesi fa era molto attiva.
1: Ne abbiamo anche parlato.
0: Ne abbiamo parlato l'anno scorso molto, quando Beyoncé ha ripreso una sua canzone famosa, che era Jolene. E però, insomma, alla fine ha 80 anni anche lei.
1: Beh, pensa che Guido Bagatta è ancora in lutto per la scomparsa di Dolly Parton.
0: Bagatta sta sfogando questa cosa facendo indossare alla signora Carla, la sua compagna, una parrucca come quella di Dolly Parton, vi permetto anche una protesi, anteriore, sempre per ricordare.
1: Queste sono le classiche battute per le quali poi Bagatta mi telefona e mi cazzia per mezz'ora. Ma voi avete parlato di questa cosa, voi non sapete che la scomparsa di Dolly Parton.
0: Ti cazzia perché non l'abbiamo chiamato.
1: Anche.
0: Ho letto che il governatore del Tennessee vuole intitolare a Dolly Parton l'aeroporto di Nashville, che è la, come dire, capitale del country. Questa era la versione originale di questa canzone, Jolene. Jolene.

0: Jolene, ti sto implorando per favore non prendere
1: non
0: il mio uomo,
1: non portarmi via il mio uomo. Caspita, sì, era una canzone drammatica che peraltro raccontava una storia vera, non era una frase inventata, no? Non è Celentano che dice lei mi chiama nella sua stanza, io le tiro uno schiaffo, storie d'amore, no?
0: Come no, lei mi amava, mi odiava, mi odiava, era pazza di me, certo.
1: Quelle sono storie magari con una partenza poi un po' ricamate. Mm-hmm. Nel caso di questa canzone realmente Dolly Parton appunto chiedeva, supplicava quasi,
0: che è veramente straziante,
1: una terza donna di non portarle via suo
0: perché
1: uomo.
0: Le donne invece menano direttamente in genere, spaccano delle bottiglie di Ceres e le puntano alla gola
1: e
0: della rivale d'amore. Sì, direi
1: si incazzano
0: di sì. Direi di sì.
1: Direi che abbiamo finito, no?
0: Sì. Abbiamo finito e niente, ci sentiamo domani.
1: Ancora?
0: Guarda, io sono un po' stanco e sarebbe da andare via adesso. Però se insisti.
1: Ma come direbbe un ascoltatore?
2: Ormai è finita.
0: Ormai è finita.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le

0: il singolo di Peggy Goo che ci sta piacendo moltissimo, lo stiamo ascoltando in questi giorni con grande gioia e va bene anche adesso, anche alle 6 del mattino, ci dà proprio la carica. Peggy Goo, che è questa DJ e producer sudcoreana che sta avendo un successo internazionale ormai da un paio d'anni, poi diciamo il fatto che sia una bellissima ragazza aiuta sicuramente a vederla molto spesso a eventi, ingaggi vari, naturalmente DJ set, infatti è protagonista in questi giorni quantomeno della mia bacheca di Instagram, perché la vedo dappertutto, è qua a Milano in questi giorni e ieri per esempio è andata a vedere l'Inter, era a San Siro per Inter-Napoli, ieri devo dire partita a San Siro particolarmente gremita di tifosi ma anche di celebrities, c'era mezza polemica perché è entrato Sfera Ebbasta con tipo 11 ragazze accompagnate così come fosse un harem di ragazze, solita roba dei rapper, e c'era anche la nostra amatissima Nadia Battocletti, mezzofondista, grandissima campionessa, che anche lei è grande interista, infatti le hanno anche regalato la maglia, e io che da interista vedere i miei due amori, l'Inter e Nadia Battocletti insieme, è stato veramente un colpo al cuore. E poi appunto Peggy Goo, che è stata fotografata tantissimo, lei è molto bella, quindi l'abbiamo vista a San Siro, ma l'abbiamo vista anche in questi giorni anche in Piazza Duomo, perché sapete che, lo sapete benissimo perché molti di voi ci stanno andando giusto oggi al GP di Monza e tanti sono stati gli eventi collaterali per il Gran Premio, uno di questi in settimana per uno dei grandi sponsor, con un grande DJ set in Piazza Duomo per l'appunto e presentazione delle varie scuderie, tra queste appunto un DJ set di Peggy Goo con Charles Leclerc, e che lui è uno che non si tira indietro, non molto simpatico così, tant'è che a un certo punto ha detto a Peggy Goo: se mi lasci lo spazio in console mi metto io a mettere qualche disco, no? E lei fa: certo, un siparietto che magari avrete visto sui social, dove Leclerc purtroppo insomma forse dovrebbe restare al come pilota, perché appena ha messo le mani sulla console, te lo chiedo a te Barbie perché evidentemente tu sei più tecnica di me visto che è il tuo lavoro, da DJ, cosa ha fatto? Non ha toccato i pulsanti?
1: Credo che abbia messo play e pausa nello stesso, cioè in pochissimi secondi, e quindi è rimasto come dire la nota
0: incastrata e faceva così, ma con un rumore fortissimo nelle casse di Piazza Duomo, quindi un rumore fastidioso, addirittura Peggy Goo si è spaventata pure lei, si è presa un mezzo colpo, e quindi è stato ovviamente molto simpatico perché poi si è risolto in una risata con Leclerc che poi un paio di canzoni le ha messe, però ecco diciamo che a ognuno il suo, come si suol dire, ognuno col proprio mestiere, però è bello sapere che ci sono occasioni come queste dove c'è anche una commistione, no, tra musica, sport, spettacolo, ed è bello vedere anche che Milano e l'Italia in questo caso ne sono lo scenario, tant'è che appunto molti di voi, anzi facciamo così, visto che secondo me molti di voi sono proprio in giro oggi nel milanese per Monza, così cominciamo prima Barbie con tutti i crismi, partiamo con la sigla e poi vediamo di che cosa.

0: confermi che ti ritrovo in regia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, sì sì, tutto a posto.
0: Sì, la gente continua a uscire sabato sera,
1: anche,
0: ti risulti?
1: Ma anche a festeggiare nei suoi cortili fino a tarda notte.
0: Ah, questa abbiamo la polemica,
1: signora mia.
0: Perché la signora Barbara oggi, in un, così, in un moto di anzianità, con la ciabatta in mano, ha detto: chi sono questi scapestrati che fanno casino? Ah sì, facevano casino in casa?
1: Nel cortile c'era una festa. Chiaramente chi deve svegliarsi alle 4:30 di mattina gradisce poco.
0: Ma tu sei uscita dalla finestra urlando: c'è gente che deve dormire!
1: No, assolutamente no.
0: Perché comunque
1: no, ho chiuso la finestra, però chiaramente come a Milano ancora fa caldo come in tutta Italia.
0: Certo.
1: Quindi è stato molto complicato.
0: Quindi dici,
1: la notte
0: chiudo le finestre così non sento il casino, però muoio di caldo, oppure apro le finestre, sto bene, ma
1: e
0: comunque
1: non dormo
0: perché c'è casino, il grande dilemma. Quindi immagino che tu sia non freschissima, quindi stamattina, diciamo,
1: come
0: così.
1: Una rosa comunque,
0: sempre grande energia. Un'altra che invece il sabato sera, non so, la gente esce. Sabrina, buongiorno, a Roma com'è la situazione?
2: Buongiorno, guarda, da casa mia al massimo vedo i cinghiali, quindi non ne ho la più pallida idea.
0: Una festa in cortile dei cinghiali anche,
2: esatto,
0: tu? Un bel falò, capito?
2: Ogni tanto succede però,
0: Sì,
2: sì, perché per l'esposizione di casa davanti a una sorta di collina.
0: Ok.
2: E ogni tanto tra cinghialetti, ma anche la volpe.
0: Ah sì, proprio, cavolo, sembra una favola, una fiaba di quelle, capito, i musicanti di Brema, dove ci sono tutti gli animali che giocano, che suonano insieme, così. L'importante è che non ti facciano dormire, quindi, di base.
2: Esatto, quindi anche con versi strani, perché non so se tu hai mai sentito il verso della volpe.
0: È un verso paurosissimo, una roba super
2: spaventosa. È molto fastidioso.
0: È molto fastidioso, vediamo se dopo lo riusciamo a recuperare, però il verso della volpe effettivamente non è un verso che si sente tutti i giorni, perché di fatto, per fortuna, insomma, nelle città è difficile che uno delle volpi in giro, però adesso per mille ragioni, non dico il cambiamento climatico, ma insomma può capitare che si sentano delle volpi in giro, e la volpe c'ha un verso tipo una roba tipo così, vero? L'ho fatta benissimo.
2: Vabbè. Io al massimo ti posso cantare la canzone, quella.
0: Che canzone mi puoi cantare della volpe?
2: What does the fox say?
0: Ah, vabbè, però che raffinatezza anglosassone questa. Vabbè,
2: questa è proprio da vecchi in realtà.
0: Sì, sì, abbastanza da vecchi. Comunque, noi siamo qui per le prime due ore del mattino di DJ, dalle 6 alle 8 per l'appunto, per prepararci a una nuova giornata, e siamo curiosissime di sapere voi in che faccende siete affaccendati e perché soprattutto siete svegli così presto. È per forza per il lavoro? State rientrando dal turno di notte? Oppure siete in giro per qualche ragione? Gite varie? Capito?
1: L'ho trovata, la volpe.
0: Barbara, avvisami però.
2: Capito?
0: Ho detto, Barbara sta male, ti giuro, perché non

0: stavo guardando il computer per vedere i messaggi e ti giuro, ho sentito mamma mia, mi è venuto, mi è scoppiato,
1: stavo armeggiando,
0: ma veramente mi è scoppiato il cuore. Possiamo risentire questa soave volpe che riassume un po' come mi sento io adesso? Eccoci qua, pronti? Ma no ragazzi, ma non si può. Che bello, e che belle le serate così. Che belle le serate così.
1: Crazy, abbastanza crazy.
0: Abbastanza crazy. A questo proposito, guarda, se ci prendiamo un secondo per sentire crazy, meglio.

0: lavoro e poi corsetta nel Monte Grappa.
1: Ciao. Grande, ciao Diego, mi fa ridere perché sotto in sottofondo c'erano e eravamo noi che ci sganasciavamo per il verso della volpe, perché effettivamente era stato una cosa a sorpresa,
2: Ciao, io abito in campagna. Eccolo. E ci sono ovviamente volpi.
1: Certo.
2: E di notte sentivo sempre sti versi, non ho mai collegato che fosse il verso della volpe. Pensavo ogni tanto che ci fosse qualche donna in pericolo.
1: La badò, scusa.
2: Più qualche verso di qualche fanciulla in pericolo.
1: Ok.
2: Vabbè, comunque mi rassicuro. Ciao a tutti, no, sei d'accordo.
1: Ma scusami, sei adesso con tutto rispetto, no? Adesso tu ti senti questo coso che fa. Allora, tanto, cioè, non so qualche donna conosci, ma difficile che facciano dei versi del genere, onestamente. Ma poi, scusa, senti che sono magari delle ragazze in pericolo, non fai niente? Cioè,
3: ti propongo?
1: Vai, guarda, eccomi, sono in pericolo, aiuto! Cioè, scusami, adesso con tutto rispetto. Ma cioè, se una ragazza fa così è preoccupante, scusami, cos'è sta partore, cioè nel senso, no? E soprattutto dice oh,
3: sembra che no, più che altro quando uno si strozza.
1: Brava,
3: male.
1: Esatto, sì, però così forte, cioè è un controsenso, se tu ti strozzi se tu ti strozzi non è che hai tutto l'ossigeno per fare così. Madonna, comunque,
3: effettivamente.
1: Hai capito? Poi scusami, ripeto, se uno dice ah, pensavo fossero delle ragazze in pericolo, ah beh, lasciamole lì, non facciamo niente, no? Boh, non lo so, messaggio un po' strano. Comunque, vabbè, abbiamo capito oggi, abbiamo imparato come fa la volpe. E non è un verso che ci piace, evidentemente. Hola.
4: Ciao ragazzi,
1: buongiorno.
4: Grazie per il buongiorno. Sono Stefano. Oggi mi sono alzato presto perché sto andando in Val di Zoldo, in quella zona lì, a fare la Transpelmo, che è una gara di trail.
1: Eccolo.
4: È la mia prima gara di trail running.
1: Wow.
4: E spero bene.
1: Sì.
4: Vediamo. Incrocio le dita, ciao ragazzi.
1: Ma certo, noi li incrociamo per te, l'importante come sempre è divertirsi, fare una cosa bella. E prendi le misure, se è la prima gara, usala anche per prendere le misure, se vedi che è una cosa complessa, eccetera. Voglio dire, la prossima farai meglio. Quindi, come sempre, non è il nostro lavoro, almeno non penso sia il tuo lavoro, Stefano. Quindi vai là, divertiti, e quello che si può portare a casa, si porta a casa, e lo dico anche per un'amica. Che sono io, ecco. Questo
5: Hola,
1: è l'atteggiamento.
5: Hola. Partiti da Praga.
1: Da Praga.
5: Ieri pomeriggio, dopo una mattinata in fiera dei rettili, direzione Erba per fare un'altra giornata.
1: Un'altra fiera?
5: In fiera dei rettili.
1: Ancora, da una all'altra.
5: Andrea da Parma.
1: Scusa Sabri, ma quante fiere dei rettili ci sono in Europa? Fammi capire di cosa dobbiamo avere gli incubi nelle prossime notti. Cioè, è incredibile la quantità. O sono io che ho capito male e c'era
3: Sì.
1: Sono diverse fiere dei rettili?
3: Sono diverse fiere, ma ci sono per tutti i mesi, se vuoi.
1: Ah sì? Ah beh, bello. Adesso non mi dire che tu vai alle fiere dei rettili perché scopro una cosa nuova di te.
3: No, mi mancano solo quelle.
1: Ah no, infatti ho detto ragazzi, cioè va bene tutto. Ok, che abbiamo delle peculiarità, ecco Sabri, per essere generose, però la fiera dei rettili mi mancava.
3: Anche se,
1: ecco,
3: magari.
1: Sentiamo, dimmi.
3: Cosa? Per le tartarughe di terra.
1: Ah, tartarughe, sì.
3: Quelle sono comunque rettili.
1: Tipo le testuggini, quelle lì.
3: Sì, o anche quelle d'acqua. Potrebbe essere interessante.
1: Sì, le tartarelle mi piacciono tanto. A me piacciono le mie preferite, però sono quelle d'acqua, sono le caretta. Mamma, quanto sono carine.
3: Quelle non si possono tenere in casa, però
1: no,
3: sì.
1: No, lo so, ho capito. Sì, ma nella mia testa io sono, capito, una sirena, quindi io potrei vivere con le caretta.
3: Mamma mia, sì, oddio.
1: Sai quanto sarebbe bello?
3: Bellissimo.
1: Vivere nel mare circondati da caretta. Dai, che belle, care. Poi bisogna bisogna anche starci attenti, perché comunque sono una specie che bisogna salvaguardare, perché poverine poi si trovano nei mari. Ci sono un sacco di problemi. Infatti penso che Legambiente, se non sbaglio, lavora molto per salvaguardare e proteggere le caretta, questa tipologia di tartarughe marine, perché poveracce, loro nel mare. Abbiamo il verso della caretta, Barbie, adesso lo troviamo. Oggi facciamo concorrenza ad Animal House. Oggi così. Ecco, d'amore santo. Amore, carina. Ok, un po' meno carina. Cos'era questa cosa?
6: Vabbè, dipende dai momenti.
1: Era il padre della caretta.
6: Dipende dai momenti.
1: Allora, ci sono le tartarughe, parentesi nella parentesi, che quando si riproducono, le testuggini, fanno effettivamente un...
3: Fatica.
1: Molta fatica. Bravissima, lì volevo arrivare. Fanno un verso che... Io ho anche, come dire, mi sono accompagnata anche in passato a diversi umani che facevano quel verso lì della fatica. Non so, Barbara, funziona, oggi sono le 6 del mattino, funziona così. E tutto, dicevo questo delle caretta. Ah sì, perché queste vanno nel mare e si mangiano le plastiche e quindi

purtroppo molto spesso muoiono anche per questo motivo qui, per colpa nostra di fatto, perché siamo noi che lasciamo poi plastiche in mare e cose del genere. Riusciamo a Barbie a sentire le tartarughe quando si accoppiano? E poi basta, perché sta diventando un mix tra DJ Sei Tu, Andy e Mike e Animal House, sta diventando sta puntata. Amore, fan fatica. Se uno fa fatica, fa fatica. Poi a quest'ora, a un certo punto, uno dice: torno dalla serata, mi sento tutto roboante così. Poi ce la metto tutta e ci si sente un po' come le tartarughe quando devono accoppiarsi. Ma non è meglio tornare a letto? Forse sì. Che nome dai d'un

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia alle 6:24 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno.
2: Hola Flo.
1: Hola.
2: Da Bologna tra 10 minuti si parte.
1: Dove si va?
2: Andiamo a Novegro per una fiera di mostra scambio dove si trovano modellini, oggettistica, roba vintage.
1: Certo.
2: Molto figo.
1: Se non sbaglio, Michelle, se non sbaglio, a Novegro qui c'è, a parte le giostre, mi ha sempre fatto ridere, ci sono le giostre a Novegro, ma c'è la fiera con tutti i vinili, se non sbaglio, no? Dovrebbe essere una delle più famose, conosciute, e quindi anche dell'oggettistica. Quante fiere questa mattina? La fiera dei rettili, la fiera di Novegro. Poi, tra l'altro, leggevo anche che c'è chi sta andando a Vicenza Oro, che è un'altra fiera molto importante, tra l'altro, di settore. Chi è? Anna. Anna, che è in macchina diretta all'aeroporto, destinazione Venezia, non appunto per divertimento ma per lavoro, e poi per la fiera di Vicenza Oro. Però dice c'è un'alba stupenda, quindi lei è a Bari, quindi è contenta insomma anche di partire. Vicenza Oro, che è una delle, forse la fiera di settore più importante.

0: gioielleria e in generale insomma il mondo dell'oro. Tra l'altro mi saluto anche chi me l'ha fatta conoscere, che sono madre e figlia, la Sandra e la Terry di Oro Gioielli, che sono di Milano, quindi nel veneziano, e che loro mi avevano raccontato appunto di Vicenza Oro. Loro sono il laboratorio Orafo e gioielleria, e di proprio c'è un mondo, quello delle fiere in generale è un mondo molto bello, perché a me è capitato, come immagino tanti di voi, quando ero molto giovane, di lavorare anche come hostess alle fiere. Poi essendo io veronese, essendo il polo fieristico veronese molto molto nutrito tra Vinitaly, Fieracavalli, Marmomac e tutte queste qua, facevo spesso la hostess, e in effetti si imparano un sacco di robe, cioè non hai proprio idea. A volte dici: cosa ci potrà mai sapere, cosa ci interessa dell'oro, no, Vicenza Oro? E invece è un mondo. Bisogna avere, secondo me, l'approccio curioso, no? Almeno che tu non sia del settore, e allora vabbè, il tuo lavoro, però anche andare in visita, secondo me, visto che sono anche aperte ai visitatori, e imparare qualcosa di nuovo, scoprire cose, e c'è sempre da imparare qualcosa, per cui le fiere sono sempre interessanti, molto stancanti anche, perché non so se capite anche a voi, ma quando io, anche solo il Salone del Libro per esempio, no? Quindi fiere varie, esci dalle giornate in cui sei stato in fiera, nei capannoni, nei padiglioni, con tutta la gente, con tutti questi stimoli, arrivi la sera che a me viene tipo la febbre, proprio sono stanca, devastata. Penso sia una sensazione comune. Ma a proposito di stanchezza, c'è chi fa anche sport oggi, eh?
1: Hola Flora. Oh, Flora. Ora Radio DJ, pronto per 32 chilometri questa mattina.
0: Ammazza, bravo.
1: Si va.
0: Dai,
1: un
0: dai.
1: Saluto a tutti.
0: A te.
1: E un saluto anche a Linus, che ne farà 25.
0: Ah, vedi?
1: E a te Florenza, che presto sarai a Berlino. Buona domenica.
0: Allora Vincenzo, sei seduto? No, perché stai correndo. Devo darti una brutta notizia. Purtroppo ho dovuto rimandare la mia maratona. Avevo, come sapevate, no? Avevo in previsione di fare Berlino a fine settembre, e invece per motivi insomma di malanni vari non sono riuscita a prepararla bene. Ma non è un fallimento, o meglio sì, lì per lì l'ho vissuta un po' come un fail, ma è anche giusto rendersi conto quando il corpo fa fatica, e quindi la faremo più avanti in prima vera, così avrò il tempo di prepararmi in inverno, soprattutto perché, ragazzi, cioè, anche gli atleti più bravi, anche Linus ha fatto fatica quest'estate a prepararsi, perché c'erano delle temperature. Quindi dai, ci perdoniamo, ci vogliamo bene, bravo tu che comunque la tua bella trentina di chilometri te la fai, e come. Questa ti permette di correre a velocità sostenuta. Senti qua, Vincenzo.

0: Buongiorno Florenzia, Daniele da Monza.
1: Hola.
0: Niente, io il lungo l'ho fatto ieri, ho fatto 34 km
1: bravissimo.
0: Da Desio sino al parco di Monza e ritorno.
1: Un bel giro.
0: E niente, in preparazione della maratona di Chicago l'11 ottobre.
1: Però, complimenti.
0: Ci rifarai in primavera. Ciao Florenzia, ciao a tutti, Daniele da Monza, direzione lavoro. Ciao ciao.
1: Bravo Daniele. Monza che sarà, ci sarai solo tu a Monza oggi, volevo dirti, se devi parcheggiare mi raccomando attento perché potrebbero esserci un po' di persone.
2: Vabbè, ma lui può andare lontano perché corre
1: in
2: poi.
1: In effetti sì, può lasciare la macchina anche un po' fuori, capito? Quindi non c'è bisogno, si può fare 30 km d'altronde correndo, quindi non c'è nessun problema. E leggevo di 300.000 persone in attesa, no? In arrivo a Monza per il Gran Premio, quindi sarà c'era questo weekend effettivamente tutto pieno, anche a Milano, pieno di tutti gli hotel, tutto esaurito dappertutto, però insomma è un'occasione molto molto bella ed è proprio come se fosse una ogni volta una piccola finale dei mondiali, veramente c'è un entusiasmo incredibile, è molto molto bello vedere anche solo, anche se non sei interessato alla Formula 1, vedere queste ondate, no, di persone interessate che vanno a Monza, è veramente molto molto bello, molto rincuorante. Barbie, torniamo tra un minutino? Andiamo!
3: Hola DJ, con Florencia.
4: Radio, DJ. One nation, one
5: station. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Radio DJ e stavamo ascoltando anche con molta attenzione, mi ci metto io insieme a voi, il nuovo singolo di Miley Cyrus, Bass Persuades, alle 6:38 minuti. E anzi, non dovrei neanche più dire Miley Cyrus in realtà, ma dovrei dire solo Miley, perché infatti è proprio successo questo in queste ore, visto che appunto di Miley Cyrus si è parlato già in lungo e in largo. Lei veramente, oltre a essere per me una delle ragazze più belle che abbiamo mai visto, è una cantante formidabile, arriva da tutto quel mondo Disney Channel, Hannah Montana, poi ha avuto il suo periodo un po' più trasgressivo per essersi poi recuperata, poi ha fatto insomma dischi anche un po' sperimentali, se vogliamo, con Flaming Lips, secondo me, con artisti anche un po' di nicchia, per poi tornare a essere principessa del pop. Adesso esce con questo nuovo disco che si chiamerà appunto Bass Persuades, da cui prende il nome dal singolo che abbiamo appena sentito, e uscirà il prossimo 18 di settembre, quindi tra qualche giorno. E capiremo com'è, perché questo singolo è anche un po' cupo, se vogliamo, no? È un po', ricorda un paio di dischi fa, quando aveva fatto Plastic Hearts, che era un po' più rock, con delle atmosfere, non voglio dirvi cyberpunk, perché mi sembra già di fare dei voli pindarici un po' strani, però ecco, sono curiosa di sapere come sarà, anche perché, dicevo, la vera novità è che lei ha pubblicato poi sui suoi social delle foto un po' criptiche, in cui ha sostanzialmente annunciato che lei non vuole più presentarsi al mondo col nome Miley Cyrus, quindi col nome e cognome, ma solamente con Miley, cioè lasciando da parte, facendo cadere il cognome, tant'è che il cognome Cyrus è scomparso dal suo nome utente, quindi adesso è solo Miley, dalla biografia è scomparsa e anche dal sito ufficiale, che una volta era MileyCyrus.com e adesso è MileyOfficial.com. A noi non ci cambia la vita, onestamente, non vivremo lo stesso, però è sintomatico di, secondo me, quel passaggio in cui da artista diventi icona. Mi spiego, Beyoncé si chiama Beyoncé Knowles, ok? Però noi la conosciamo come Beyoncé, perché già il nome da solo racconta già il mondo, dice chi è, eccetera, no? E, che ne so, Cher è un nome unico, senza cognomi vari, che dice chi è. Insomma, secondo me anche lei ha quel bisogno in questo momento di affermarsi per chi è lei e non tanto per il cognome Cyrus, perché è un'altra cosa. Ricordiamoci che in Italia Cyrus non ci dice niente come cognome, ma negli Stati Uniti lei è figlia di Billy Ray Cyrus, che è un grandissimo cantante country, cantautore country, e che per un bel periodo è stato anche più famoso di lei, e con cui ha un rapporto un po' così, un po' burrascoso, e quindi si vede che lei vorrà anche emanciparsi un po' dalla famiglia, dal padre. Lui, e quindi come l'ha presa? E ha risposto dicendo che in qualche maniera era, sì, capisce la scelta, d'altronde tantissime delle grandi della storia della musica hanno lasciato il cognome da parte per avere un nome solo, però per lui, dice, la famiglia viene prima di tutto. Addirittura lui, per un periodo, anziché chiamarsi Billy Ray Cyrus, si faceva chiamare addirittura solo Cyrus, quindi solo il cognome, perché secondo lui la famiglia, bla bla bla. Insomma, è sempre un po' complesso anche il rapporto padre figlia, soprattutto quando entrambi sono molto famosi ed entrambi hanno un caratterino, come dire, che non le manda a dire l'uno all'altro, quindi staremo a vedere un po', però è un bel momento di cambiamento nel mondo della musica internazionale.

0: la Florenzia, siamo Luca e Antonella.
1: Eccoli, ciao!
0: La provincia di Varese, stiamo andando a Luano a fare una sorpresa al nostro bimbo che è giù al mare con la nonna.
1: Ah, bello.
0: Buona giornata a tutti, un abbraccio grande.
1: Che bello, buona giornata a voi che vi fate una bella domenica, una bella sorpresa, è stato insieme in famiglia, dai, quindi sarà fantastico, una bellissima domenica. C'è anche Pasquale da Belluno che fa un po' di yoga prima di partire verso il Lido per vedere un corto e due film del Festival di Venezia proprio oggi pomeriggio. Si spara proprio un pomeriggio alla mostra del cinema ed effettivamente chi può, è un bellissimo momento Venezia. Allora, diciamo che se uno vede per la prima volta Venezia la deve visitare, forse questo non è il weekend, devo essere onesta. Però se uno invece vuole vivere l'atmosfera della mostra del cinema e riesce magari, perché no, a vedersi qualche film, ne vale assolutamente la pena. Adesso se avrete voi tutte le bacheche dei social intasati di foto, di red carpet, ne raccontavamo anche ieri con Sabri di George Clooney, che è stato insignito del premio alla carriera, del Leone d'Oro alla carriera, è uno che scherza coi fotografi, si mette lì, fa le foto anche lui, insomma, così. E poi ci sono, c'è sempre l'annosa, la polemica che si ripete ogni anno: cosa ci fanno le influencer sul red carpet di Venezia? Detto con la voce del Gabibbo, tra l'altro, non so perché ogni tanto Bellandi, cosa ci fanno le... Ok, praticamente ogni anno funziona così: vengono criticate le content creator, influencer, modelle, chiamatele come volete, perché senza alcun titolo, nel senso non sono attrice, così, fanno il red carpet, cioè la passerella che li porta poi a vedere il film, alcuni dei film in gara. Allora, in realtà è molto semplice: siccome il festival, la festa, la mostra del cinema esiste grazie ai soldi, e i soldi arrivano dagli sponsor, oltre che da altre parti, ma soprattutto dagli sponsor, gli sponsor giustamente poi invitano chi vogliono per dare ancora più visibilità alla loro presenza alla mostra del cinema, è una cosa normale, quindi invitano celebrities, famosi di vario tipo, tra cui anche gli influencer. Perché dico questo? Non per giustificare la presenza degli influencer, perché non ne hanno bisogno, ma giusto per dirvi che ci sono molte ragazze e ragazzi famosi sui social che vanno proprio per questo motivo. Una di queste in particolare, mi sento di citarla, si chiama Natalia Paragoni. Magari qualcuno dice non so neanche chi sia, ci può stare, è una ragazza che è diventata conosciuta sicuramente per Un Grande Fratello. Io non so, Sabri, se tu sei sul pezzo su Natalia Paragoni. È famosa perché influencer, Grande Fratello, reality vari, forse Un Uomini,
2: Uomini
1: e Donne,
2: donne,
1: vero,
2: sì.
1: Barbie, grazie, okay.
2: Dove diciamo Andrea Zelletta scelse lei.
1: Ah, esatto, vedi, poi
2: Andrea
1: fecero
2: DJ,
1: Un Grande Fratello,
2: sì.
1: Ah, esatto, Andrea Zelletta DJ, fecero poi Un Grande Fratello insieme, insomma, comunque adesso sono una famiglia, hanno bambini, così. Cosa succede? Natalia Paragoni sta vivendo in questo momento una fase della vita delicata perché ha un cancro e quindi sta facendo tutto il vario percorso che la sta portando, speriamo naturalmente, a sconfiggere il cancro, e quindi essendo, facendo dei trattamenti di chemio e radioterapia, se non so anche fase sia, mi perdonerete, è senza capelli in questo momento perché ha perso i capelli per le cure. Cosa succede? Lei comunque, visto che l'aveva già fatto altre volte, è andata al Festival del Cinema di Venezia, si è messa un bel vestito ed è andata sul red carpet. Oh, ma c'è gente che ha avuto il coraggio di dire: ah, ma questa, guarda, va là a strumentalizzare la malattia, va là, fa la vittima e si mette il bel vestito per farsi dire poverina. Ma io spero che la gente si renda conto. Cosa deve? Una persona perché è malata deve smettere di vivere improvvisamente, non deve fare più niente, deve starsene a casa ed essere compatita. Non lo so, a volte ti giuro, mi dà un dispiacere, un dolore, invece non brava neanche. È giusto che lei sia lì. Bravo, se posso permettermi di dire, poi mettiamo una canzone Barbie. Bravo lo sponsor, che è uno sponsor, lo dico, Kerastase, di prodotti per i capelli, con cui lei già collaborava perché aveva una bella chioma fluente, e loro hanno detto: a noi non ci importa che tu stia così, anche se momentaneamente noi i capelli non li hai, noi ti invitiamo lo stesso perché ci teniamo che tu ci sia comunque, perché ci troviamo bene con te. E mi sembra già questo una cosa veramente rincuorante in un mondo, diciamo, a volte tremendo.

0: D'amore, Safe insieme a Bresh alle 6.51 qui su DJ e saluto Luca e Masha che sono in direzione Monterosso da Milano per fare il trekking delle Cinque Terre. Beh, è già una zona meravigliosa, farla camminando se si riesce è davvero stupenda, quindi bellissimo giro. E poi ancora, vediamo se riesco a recuperarlo, eccolo.
1: Ciao Davide da Reggio Emilia.
0: Ciao Davide.
1: E stamattina vado verso l'Appennino a fare la mangialonga della Valle del Dolo.
0: Ah, adesso ci interessa.
1: Una giornata di trekking e mangiare, bere, chiacchiere con un sacco di gente, perché dovrebbe esserci un sacco di gente.
0: Ah sì.
1: Buona giornata.
0: Un sacco di gente, ma a quanto pare ci sarà anche un sacco di cibo, mi sembra di capire, caro mio. Mangialonga, Barbie, ci interessa già di più, vero, che il trekking normale?
2: Sì, è completa.
0: Sì, perché riesci a compensare subito. Cioè sì, appena disperdi mezza caloria, track, ecco che arriva il paninazzo e te lo mangi.
2: Sì,
0: capito?
2: Poi sei in pace con te stesso.
0: Sì.
2: Non hai dato troppo e non hai preso troppo. È una giusta via di mezzo.
0: E mi sembra un approccio zen. Bravissima Barbie, guarda, così ti abbiamo convinta, vedi? Ci sta, ci sta.
3: Oggi ad Asti c'è il Palio e a Monza c'è il Gran Premio e tantissime cose in tutta Italia, ma noi andiamo a lavorare.
0: Così si fa, ragazzi. L'Italia bisogna pur portarla avanti in qualche modo, vero Laura? Anche veramente con tutte le persone che oggi lavorano, perché ragazzi è domenica, ma non per tutti è un festivo, e quindi noi siamo con voi anche e soprattutto, diciamolo, per chi lavora. Hola DJ!

0: canzone protagonista di TikTok in questi giorni, perché i ragazzi giovani della Gen Z hanno scoperto che tradurre in italiano testi come quello di Katy Perry che abbiamo appena sentito con l'intelligenza artificiale fa effettivamente molto ridere, perché in inglese sembra chissà cosa, poi vai a tradurre in italiano e diciamo che, ecco, il premio Pulitzer un'altra volta Katy Perry, mettiamola così, per essere gentili. Troverete tutto su TikTok se l'algoritmo ve lo consente. Comunque è il momento delle news, arriva la nostra redazione, noi torniamo subito dopo per la seconda ora di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Mancano pochi secondi alle 7. DJ!
5: Buongiorno, buona domenica mattina anche dalla redazione di Radio DJ. È durata circa 3 ore la riunione al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Oggi i due emissari di Donald Trump saranno a Kiev per incontrare Zelensky ed è scattata a mezzanotte la tregua che resterà in vigore per i prossimi 3 giorni. È durata meno di 24 ore la fuga del 32enne che ieri sera ha ucciso a colpi di coltello il fratello dell'ex fidanzata a Udine. I carabinieri lo hanno fermato in una stazione dell'Interland udinese. L'uomo non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Apriamo un'ampia pagina sportiva con il calcio. È stato un sabato di rimonte in Serie A. L'Inter, dopo essere andata sotto di 2 gol, è riuscita a vincere 3-2 contro il Napoli. Rimonta in extremis anche per la Roma, che ha ribaltato in pieno recupero il gol dell'Atalanta. L'Olimpico e giallorossi di Gasperini hanno vinto 2-1. Stesso risultato, sempre in rimonta, per il Torino a Firenze. La squadra viola è alla terza sconfitta in 3 partite.

0: Formula 1. Alle 15 scatta il Gran Premio d'Italia. Sul circuito di Monza partirà dalla pole position Pierre Gasly su Alpine, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Per la pallavolo alle 18 a Istanbul la nazionale femminile sfiderà le padrone di casa della Turchia nella finale del campionato europeo. E infine il tennis: Luciano Darderi si è qualificato per gli ottavi di finale degli US Open dopo aver sconfitto questa notte in 3-7 l'australiano Sweeney, eliminato invece Flavio Cobolli.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata tutto il paese sarà baciato dal sole con cieli sereni da nord a sud, nel pomeriggio ancora dominio dell'anticiclone su tutti i settori. Le notizie di Il meteo.it tornano stasera.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ, One Nation, One
4: Station. Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
5: Fotosì, scarica l'app.
6: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Roma, questa è la squadra della domenica mattina in questa prima, è vero, effettivamente domenica di stagione, perché di fatto io non ho la percezione di aver staccato e ricominciato quella stagione, ma è vero perché di fatto questa è la settimana di inizio del nuovo palinsesto della collezione autunno-inverno 26-27, come se fossimo del prêt-à-porter, e questa è la domenica mattina che va a concludere poi in la nuova settimana. Con, avete visto, avete sentito qualche modifica, qualcuno che sta arrivando un po' alla spicciolata, dalla settimana prossima rientreranno in pianta stabile alle Cattelan, rientrerà Fabio Volo, e quindi insomma rientra l'ambulanza, invece quella c'è sempre, quella rientra ogni volta che ci è sempre pronta a ricordarci che appena comincio io a spasare, non ti preoccupare Flock, c'è sempre qualcuno che ti può recuperare, questo è un grande, grande conforto. Comunque invece conforto è quello di sapere che ci siete voi all'ascolto anche nella domenica mattina, anzi soprattutto nella domenica mattina, visto che tanti sono svegli presto anche appunto per fare gite, per fare sport, per vivere la giornata con relativa calma, facendo quello che ci va di fare. E al 347 342 5220 ce lo state raccontando con i vostri messaggi e con le vostre note audio. E come già da ieri e oggi, molti di voi naturalmente sono a Monza, andranno oggi per il Gran Premio, dicevamo, no, attese 300.000 persone, quindi come dire, non poca roba, anzi. E leggevo anche quelli che sono i conti, cioè i costi per poter fare una cosa del genere, cioè quanto costa davvero organizzare il Gran Premio di Monza. Diciamo che secondo i vari bilanci già solo nel 2024 la manifestazione ha generato più di 36 milioni di euro di valore di produzione, ma in generale quanto è costato farlo? Quasi 42 milioni di euro, di cui la metà della spesa sono solo i diritti per ospitare la Formula 1, cioè Formula 1 ovviamente che è un marchio registrato, solo per avere i diritti di dire ho la Formula 1 a Monza, sono metà di 42 milioni di euro, giusto per dirvi un po' il giro di Sky. E poi un'altra voce che bisogna tenere separata, gli investimenti per la riqualificazione dell'autodromo, perché naturalmente ha bisogno di manutenzione costante, di sistemi costanti, 77 milioni di euro, giusto per darvi anche qui un'idea di che giro di affari stiamo parlando, per non parlare poi di tutto quello che ci va intorno, quindi dagli hospitality, quindi gli alberghi, i ristoranti, i viaggi, i giri, tutte quelle che sono le strutture di ospitalità, insomma è un giro enorme, gli sponsor, non ve lo dico neanche. Quindi se per alcuni è quasi una scocciatura dire ah vabbè c'è il Gran Premio, che se ne frega, insomma è qualcosa che dà non solo valore a una città quando ci arriva una manifestazione così, ma anche un giro di affari importante, quindi evidentemente è giusto così, e ci dà anche tanta gioia. Ah, ci sarà magari qualcuno che rimorchia anche andando al Gran Premio di Monza e poi si trova a baciare gli sconosciuti. Chi può dire?

0: era nell'aria. Infatti se abbiamo iniziato con Dance Teria di Madonna, adesso abbiamo i Dance insieme a Nicki Minaj con Kissing Strangers, ovvero baciamo gli sconosciuti finché non troviamo, dice così la canzone, finché non troviamo qualcuno che ci piace davvero. Mi sembra un giusto, andiamo a tentativi tutto sommato. Tanto mi fa sorridere perché è così cosa personale che potrei anche non dirvi, ma ve lo dico lo stesso. Questa canzone è del 2017, io ero appena arrivata, sì da pochissimo ero arrivata a Milano a vivere qui, avrei tentato insomma la carriera, quindi mi ricordo di un periodo in cui sì, in effetti era un periodo un po' sportivo, un periodo Kissing Strangers, ok? Però al netto di questo era un momento di grande speranza, anche di grandi dubbi, di grandi incertezze, che però poi mi hanno portata, non si sa come perché la vita è imprevedibile, ma mi hanno portata qui con voi, e quindi sono canzoni che ti portano anche dei bei ricordi positivi, e nonostante sia una canzone, come dire, non è che ce la ricorderemo per tutta la vita nella storia dell'umanità, però ognuno c'ha poi i suoi ricordi specifici legati a delle canzoni che magari sono così di passaggio in questo senso. 7 e 14 minuti qui su DJ o la DJ, sento anche un po' di persone che vanno in acqua, vanno in mare, sentiamo.
1: Hola. Hola Flo, io sono Laura da Como, mm-hmm. e sono sulla Cisa, stiamo andando in direzione Livorno, io e il mio lupetto, per prendere la nave e andare in Sardegna per 2 settimane.
0: Molto
1: comunque,
0: bene.
1: Buona giornata.
0: Bellissimo,
1: ciao.
0: Bellissimo. Beh, parti dal lago per andare al mare, quindi comunque mi sembra un win-win, come si dice.
2: Ciao ragazzi. Hola. Io sono Teodoro da Latina e sono già operativissimo dalle 6 perché mm-hmm. ci stiamo preparando tutti quanti per fare una gita in barca con amici, figli e tutti all'isola di Ponza. Isola bellissima, fantastica, e consiglio a tutti quanti di ritirare perché è veramente veramente bella.
0: È vero.
2: Se ci salutate ci farete un gran piacere. Un bacio a tutti.
0: Guarda, più di così ti abbiamo pure fatto sentire in onda. E Ponza, tu ci sei mai stata, Barbie? Ponza? No?
3: No.
0: Me l'hanno parlato sempre molto bene. Tu, Sabri, sei, ti è mai capitato?
3: Neanche io, nonostante sia comunque abbastanza vicina.
0: Infatti,
3: però
0: infatti
3: era nella lista.
0: È nella lista, perché in effetti in tantissime persone me l'hanno parlato molto molto bene, ed è uno di quei posti in cui ogni volta mi dico devo andare a Ponza, devo andare a Ponza, poi non ho mai avuto l'occasione, ma in effetti è da segnarsela perché è un posto stupendo. Ho visto anche dei tramonti a Ponza fantastici. Comunque devo dire che poi anche in questi giorni, ancora col caldo che c'è, si può andare al mare serenamente ancora per un po'. Tra l'altro, tornando sul discorso anche Formula 1, visto il caldo è stato anche attivato il protocollo heat hazard, cioè visto che sarà previsto un indice di calore superiore ai 31 gradi durante la gara, è una sorta di protocollo speciale con dei sistemi di raffreddamento sulle monoposto, quindi sulle macchine, e anche con delle nuove

nuove regole per i piloti, cioè che alcune cose non sono più obbligatorie, quindi il pilota può scegliere di non indossare il refrigerante, però insomma sono tutte delle misure che verranno attivate e attuate per evitare che ci siano colpi di calore, perché in effetti, e lo dico non tanto per i piloti,

0: Allora, anche io corro alla mia grande età di 54 anni.
1: Brava.
0: Faccio 13-14 km al giorno.
1: Oh, al giorno?
0: Ne ho 18, ma per te pochi, quanti sono? Non ce lo dici?
1: No, pochi, per me Stefania vai serena, cioè io non so, forse sono io che vi racconto le cose ed ho l'impressione di essere molto più in forma di quanto io non sia, ragazzi, vi ho appena detto non riesco a fare la maratona perché ho avuto dei problemi, quindi come dire, non è che sia proprio oggi, visto che c'è caldo, visto che mi devo un po' riprendere, non vi dico ricominciare quasi, ma così, faccio, se va bene, 8-10 km, proprio una roba in grande, poi lenta, perché io sono proprio lenta, un bradipo, avete presente il bradipo di Zootropolis? Più lenta, ok? Quindi non state tranquilli che andrete comunque meglio della sottoscritta. Vedi, con questa immagine così Barbara si ricorderà sempre di me che vado a fare. Piuttosto parliamo di atleti veri, che è meglio, perché infatti ieri c'era la Diamond League di atletica, è un Andy Diaz spettacolare che ha veramente stupito, perché ha vinto la Diamond League nel salto triplo per la quarta volta, quindi veramente grandissimi complimenti a un atleta così sorprendente. E così come anche sorprendente la nazionale femminile di pallavolo, ragazzi, perché ha battuto ieri la Polonia 3-7-1, tra l'altro una partita pazzesca, e quindi questa sera alle 18 ci sarà la finale degli europei contro la Turchia, padrona di casa, per centrare, sperando, la quarta volta il titolo. Quindi ragazzi, anche lì molto molto bene. Un po' meno bene Flavio Cobolli, invece, passando al tennis, perché ieri siamo nel contesto degli US Open, con mille racconti, polemiche, potremmo stare qua ore, ma se ne è già parlato in lungo e largo. Insomma, ieri comunque Cobolli

0: fa molto ridere, Blocks, non so come si chiami, come si scriva, sembra il nome di una criptovaluta. Comunque vabbè, insomma, è stato quindi a casa Flavione Cobolli. E dall'altra parte, sempre parlando degli US Open, tra le varie polemiche, quella che mi ha fatto più ridere di tutti è il cosiddetto Nipplegate. Cioè, sapete che in inglese il parola qualcosa gate è tipo la questione relativa a, no? E quindi in questo caso il nipple è il capezzolo. Perché? Perché praticamente Alcaraz, che da sempre gioca con queste canotte, diciamolo, un po' tamarre, perché è la verità, ok? Mentre un Sinner gioca con la maglietta, lo vedi anche abbastanza elegante, tutto sommato,
1: a
0: no?
1: A volte polo addirittura.
0: Capito, con la polo gioca, capisci? E invece Alcaraz è un po' più spagnolo, ecco, nel modo di vivere, pensa di essere, non so, sempre a Marbella, vai a capire. Fatto sta che aveva questa, lui ha sempre la canottiera, ma questa nello specifico che gli fornisce lo sponsor tecnico era talmente sbracciata che in diversi momenti proprio gli uscivano i capezzoli da tutte le parti, quindi si vedeva tutto il petto. E giustamente la gente ha detto: scusate, le atlete c'hanno, sono tutte bardate, perché giustamente non è che si possono vedere i capezzoli così, perché lui può andare in giro con tutti i capezzoli di fuori. Insomma, alla fine ieri ho visto che ha giocato e gli hanno messo, per risolvere il problema del Nipplegate, gli hanno messo una canotta collata sotto quella scollata, quindi sembra un po' una roba da mummie, ma vabbè, così hanno dovuto risolverlo. Però mi faceva ridere che a quanto pare ogni tanto la scapezzolata non è solamente appannaggio femminile, ma ogni tanto anche agli uomini succedono questi problemi di guardaroba.

0: settimane, lo so, è una banalità, ma dirvi attuale è poco. What's going on? Che succede qui? Marvin Gaye alle 7:26 minuti qui su DJ, e per chiudere la carrellata delle imprese sportive degli atleti e delle atlete italiani, abbiamo anche parlato la settimana scorsa, ancora quando la DJ era nel quotidiano dei Giochi del Mediterraneo, avevamo sentito al telefono Filippo Tortu, che purtroppo, insomma, è anche lì complice l'infortunio da cui già veniva, non è stato bene, quindi insomma vedremo un po' come si riprenderà. Però allo stesso tempo, a livello, diciamo, globale, ampio, ecco, ad ampio spettro, i Giochi del Mediterraneo hanno chiuso davvero in bellezza con un record azzurro di medaglie, 223 medaglie, un'edizione veramente da record. E poi vedremo un po' cosa sarà per Taranto, perché rimane l'eredità di 45 impianti che sono stati creati o sistemati per i Giochi del Mediterraneo, e con un grande investimento, insomma, a fronte, quindi speriamo che possa diventare destinazione per giochi e per altre manifestazioni in futuro, ci vogliamo credere. Torniamo tra poco, Barbie, ci prendiamo un minutino.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Per Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
16: We can dance all night. Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Bridges alle 7:34 minuti qui su DJ. Noi stavamo parlando amabilmente. Guarda, Sabri, sono questi momenti in cui mi dispiace che tu sia da distanza a Roma, perché ti perdi questi momenti in cui con Barbie abbiamo fatto una micro pausa caffè e parlavamo della skincare, della mia grande passione. Lo so, anche perché la Sabri stamattina, te lo dico Barbie, mi scrive dicendo non mi ricordo più per gli orari le cose, poi mi fa: perché adesso purtroppo, e secondo me anche un po' per colpa mia, devo dire la verità, cioè sono anche io un po' fautrice di questo mostro che ho creato, tu addirittura per struccarti adesso hai 4 passaggi di skincare, ragazza.
1: Allora, quella è per struccarmi la sera, poi c'è anche quella della mattina, pre tutto.
0: Ma tu ti ricordi quando fino a poco tempo fa mi dicevi che andavi a letto truccata e io ero sconvolta e questa cosa mi faceva piangere calde lacrime, e adesso invece hai la skin care della sera e hai quella della mattina, come ci si sente?
1: Dimmi, vecchie.
0: Ma come? Invece anche la Barbie, dicevamo che lei non è mai stata, come dire, molto attenta, ma lei è salentina, ragazzi, sì. Lei
2: pellaccia.
0: La pellaccia, quindi lei l'importante suo era abbronzarsi e poco altro, sì. Poi con il tempo e la maturità si capisce che magari un po' più di attenzione non sarebbe male, non tanto per l'estetica, che uno dice ovviamente mi prendo cura, faccio quello che voglio, ma anche per una questione di salute, perché poi la pelle comincia a seccarsi con il tempo, il sole, l'abbiamo capito, non è che faccia benissimo esporsi così tanto, insomma. Quindi anche tu pian piano ti stai avvicinando a questo mondo della skin care.
2: Sì, faccio domande. Esatto. Domande.
0: Detto, guarda Sabri, la Barbie mi diceva prima: ma quindi, perché insomma, lo dico anche al pubblico, visto che non ci parla, se no ci telefonavamo tra di noi, ecco, io sono molto appassionata, lo sapete, è uno dei miei grandi temi, sia qui su Instagram, insomma ne parlo molto, oltre allo sport e così, e quindi sperimento tantissimi prodotti di bellezza, è anche parte del mio lavoro da content creator, e quindi a Natale può capitare che magari scappi qualche regalino beauty, no?
2: Qua e là, sì, ecco. Siamo state molto contente, esatto. Io e la Barbara siamo state molto contente,
0: esatto, io e la Barbara, capito? ma anche Sabri, dai, qualcosina è arrivato, e quindi mi diceva: ma quindi esistono delle maschere, cioè che non solo per il viso, per le mani, ma anche per i piedi? E quindi sì, Sabri, poi tu che sei andata in Giappone, Sabrina, tu avrai tirato su una quantità,
1: esatto.
0: Ma io ho visto delle Instagram stories della Sabrina che è andata in Giappone in viaggio di nozze ed è tornata con praticamente un trolley di roba beauty, giusto Sabri?
1: Praticamente sì.
0: E cos'è?
1: Ma non
0: trovato?
1: Contenta, tornata in Italia, ho acquistato quello che non avevo preso dal Giappone.
0: Ah certo.
1: Perché cioè, lo spazio nel bagaglio è quello che è.
0: Chiaro, e quindi hai detto: scusami, fa tu 30, facciamo 31,
1: esatto,
0: prendiamo.
1: Ma la cosa divertentissima è che tu conoscevi già tutti i prodotti.
0: Sì.
1: Io ti mandavo la foto dicendo: no, perché ho scoperto questo, è fighissimo. Ma io già lo conosco, sì.
0: Io sono 3 anni che lo uso.

Vabbè, ma lì dice più di me che sono malata e non di te, ovviamente, che l'hai scoperti là. Però sì, perché poi, ragazzi, c'è tutto un tema, ma sarebbe anche da parlarne in maniera, tra virgolette, seria, perché comunque stiamo parlando anche di una fetta di business e di mercato importantissima, laddove peraltro tutto l'avvento della skincare cosiddetta

0: queste serie, perché comunque stiamo parlando anche di una fetta di business e di mercato importantissima, laddove peraltro tutto l'avvento della skincare cosiddetta coreana, no, che poi in realtà sono prodotti anche giapponesi, anche cinesi, comunque sì, sotto l'alveo della skincare coreana, è effettivamente stata un po', da una parte per i consumatori un'ottima cosa, perché li ha avvicinati anche a un certo tipo di approccio con la cura della pelle, del viso, eccetera, costano anche meno rispetto ad altri prodotti più blasonati, sono molto efficaci, però in effetti le aziende italiane, europee, insomma, hanno un po' vissuto un po' un contraccolpo, perché effettivamente hanno perso un sacco di mercato vista l'avvento della skincare coreana. Tu per esempio, Barbie, sei una che usa anche prodotti appunto coreani, K-beauty, così, o ti tieni su delle tue robe francesi, italiane, made in Italy, come funziona?
1: Ma se me le regalano le uso.
0: Mi sembra un ottimo discorso. Tu, Sabri, invece che compri più
1: io tutto quello che capita.
0: Ma te, se siamo italiani, francesi, no, per quando c'è da fare shopping e da comprare non si conoscono,
1: cittadina del mondo.
0: Bravissima. Non si conoscono confini, e allora lì vale un po' tutto. Vabbè, io ci ho provato, ragazzi, a valorizzare il made in Italy, ma qua mi sa che

Guzmán de Rosana, por favor, mi amor. Senti come finisce anche quando fa tutto il finale. Si accavò, cian cian cian. Ah, quanto mi piace. Quanto mi piace così questo momento latinoamericano, bellissimo. Così come mi piace anche parlare di skin care, di trucchini e tutte queste altre cose. Comunque è stata una bella parentesi. 347 342 5220 per i vostri messaggi, i vostri racconti del mattino.

0: vostre note audio. E devo dire che la questione della skin care adesso, perché sembra veramente, adesso io non voglio, come dire, giustificarmi e dire sempre che le cose hanno un risvolto serio, perché rivendichiamo anche la nostra frivolezza, no? Abbiamo delle cose che ci fanno sentire frivole o frivoli e non ci interessa, è anche giusto così. Come diceva Walt Whitman, noi conteniamo moltitudini e possiamo parlare di, che ne so, politiche estere, ma anche farci la skin care, perché no? Insomma, una cosa non esclude l'altra. Però in ogni caso, fare la skin care, la beauty routine, tutti questi termini che si usano adesso per di base mettersi la crema in faccia e fare, insomma, la routine della sera, i sieri, le robe, a me personalmente, e come tante altre persone, ha quasi un approccio meditativo, cioè è un momento in cui la sera o la mattina, ma la sera soprattutto, prima di andare a dormire io mi strucco, quindi mi tolgo proprio dalla faccia la giornata, no? Mi tolgo tutte le cose, quindi insieme alla sporcizia, ecco, mi tolgo tutto quello che è stato, le cazzate, così, e vado a letto che sono più rilassata, è quasi meditativo, ecco, una sorta di meditazione. C'è anche chi, e ne parliamo molto spesso, no? Di sport, chi usa proprio anche la corsa, per esempio, come approccio meditativo. Soprattutto quando fai tanti chilometri e sei da solo nel correre, a un certo punto per forza ti sganci in qualche maniera mentalmente e diventa una sorta di approccio di meditazione, di riflessione, ti senti un po' monaco, adesso vorrei metterla giù così. E anzi, tra l'altro, c'è stata proprio una campagna che è uscita in questi giorni di un famosissimo marchio di scarpe da corsa che si chiama Meditation in Motion, cioè il marchio, ok, in India principalmente, perché è un marchio multinazionale, ha coinvolto 40 monaci buddisti della Ladakh per raccontare appunto il lato più intimo e consapevole della corsa. Quindi ha preso questi 40 monaci, il marchio di scarpe, gli ha dato delle 40 paia di scarpe da corsa, quindi immaginatevi di vedere i monaci buddisti, sapete come sono vestiti, con ai piedi queste scarpe da corsa, devo dire anche sobri, perché le scarpe da corsa sanno essere belle zarre, invece tutto sommato sobri e bianche con la suola rossa. E hanno raccontato proprio, grazie al contatto con questi monaci, l'approccio che molte persone hanno alla corsa e allo sport di questo tipo, ai mezzi fondi, così, in maniera meditativa. Ed è stato secondo me molto avvincente, proprio perché è uno dei motivi per cui in questo momento, secondo me, sia la corsa ma anche la cura del viso, ma anche questo tipo di cose, ci permettono di prenderci dei momenti per noi, cioè degli in cui tu per forza devi stare lì presente in quel momento, nel qui ed ora, e correre, basta, oppure metterti la crema in faccia e basta, cioè questo devi fare, non devi pensare ad altro. E quindi secondo me in un mondo frenetico come il nostro ci sta che dobbiamo trovarci dei pretesti per poter riconnettere con noi stessi, e c'è chi lo fa con la corsa, c'è chi lo fa con la skin care, c'è chi lo fa facendo giardinaggio, c'è chi lo fa facendo le torte, però in ogni caso questo dice molto anche di noi e forse anche del nostro stress, perché di fatto secondo me, io che faccio sia corsa che skin care, forse sono esaurita, Barbie, mi sa che forse alla fine la risposta è quella.
1: Sì.
0: Sì. Vabbè, niente, se sì, io non mi sento di contraddirti.
2: Cosa

0: Gioia! Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Sono le 7:48 qui su DJ, ultimi minuti di Hola DJ per questo fine settimana. E sì, tante persone all'ascolto ci stanno scrivendo che appunto l'approccio meditativo si può trovare dappertutto, molti naturalmente lo trovano nella corsa. Infatti Fabrizio dice: guarda, quando fai tanti chilometri il cervello si sgancia e io spesso nel rientrare a casa mi chiedo: ma quando è che sono passato di qua? Effettivamente uno non ci fa neanche caso. È una cosa che succede secondo me anche per la routine, perché quante volte ci succede che siamo in macchina, che dobbiamo fare magari sempre lo stesso percorso, casa lavoro, lavoro casa, e a un certo punto tu sei immerso un po' nei tuoi pensieri e a un certo punto ti ritrovi a casa e dici: oddio, ma in che momento sono arrivato? Non ti capita, Barbie, questa cosa?
1: No, a me è successo per esempio di dover andare, che ne so, nella sede di Sky a Rogoredo, okay, e vengo in radio.
0: No, beh, sì, è una cosa che succede spesso. Beh, la forza dell'abitudine.
1: È chiaramente un'altra zona rispetto a...
0: Sì, sì, esatto,
1: chi
0: per chi non è di Milano,
1: sì,
0: è proprio, sono agli antipodi. E quindi succede che magari tu in quel momento stavi pensando a cose di lavoro della radio,
1: sì,
0: e quindi,
1: sì, sì, sì,
0: capito, ti porta la forza dell'abitudine, sì, ad arrivare in... Mom. Eh sì, è una cosa che succede. Immagino che anche a te, Sabri, perché poi tu passi molto tempo in macchina, se non vado errata.
2: Sì,
0: giusto?
2: Ma infatti anche io la mattina venendo spesso me ne rendo conto che ho quasi staccato il cervello.
0: Sì.
2: Sono attiva, però sono, è spento.
0: Esatto,
2: vedo,
0: bravissima,
2: le macchine, cioè vado in automatico.
0: Sì, perché se tu non fossi attiva naturalmente non potresti guidare. Quindi è proprio un meccanismo del cervello che è come dire va in velocità da crociera. Cioè, come dire, mette il pilota automatico. Quindi tu sei reattivo, per cui se succede qualcosa, cioè vedi semaforo e dici passo corrono. No, tutto a posto. Però dall'altra parte è come se, non so se sia anche il rumore della macchina da fuori, quindi senti tutto un po' ovattato, tipo un rumore bianco, non so che cosa sia, ma ti rilassa talmente tanto che è come se sganciassi cervello in quel momento lì. Infatti molte persone il tragitto casa lavoro, che sia sui mezzi che sia in macchina, lo usano quasi come se fosse un momento di raccoglimento, no? Un momento...
2: Solo se non c'è traffico, però.
0: Allora, infatti qua volevo arrivare. Tu invece, che vivendo una Roma che noi non possiamo immaginare nel traffico, penso che ci sia più momento di sfogo forse che momento meditativo, giusto? Penso sia più,
2: sì,
0: così.
2: Sì, ci sono volte che vorresti prendere a morsi il volante proprio.
0: Esatto. Sai cosa potremmo fare? Sabri, potremmo brevettare la skincare nel traffico. Quindi a un certo punto tu sei bloccata, ti metti una bella maschera in viso e sei tanti saluti. No, mi sembra.
2: Una volta l'ho fatto.
0: No, cosa di... non si può fare. Come l'hai fatto?
2: Ho messo una maschera in tessuto e ho guidato con la maschera in tessuto sul volto.
0: Ma scusa, ma non ti cadeva dalla faccia? Era, rimaneva,
2: no,
0: bella aderente?
2: Sì, sì.
0: Ma veramente, guarda, forse questa non la volevo sapere. Mi sembra. Vabbè, ma

0: questa in effetti è bella, rilassante, quasi un po' meditativa. Crazy, Gnarls Barkley qui su DJ. E tra l'altro mi è venuto in mente giusto negli ultimi secondi, per completezza, visto che la Sabri raccontava della skincare in macchina, ecco, in un contesto dove in questi giorni ci sono delle proposte per nuovo codice della strada con multe in aumento e variabili, no, in base ai comportamenti del conducente, non so se farsi una bella maschera in macchina possa portare a degli sconti sulle multe.
1: Metti, ti fai il tuo bel viaggio da 15-20 minuti e poi la togli.
0: Forse hai ragione tu. Sì, io ti toglierei le multe, ti posso dire. Cioè, se io tipo vedo che una fa viene fermata dai vigili così per un anche per un controllo e la vedo che c'ha la maschera su, io ti tolgo anche. Guarda, ti regalo dei punti della patente, ti posso dire, Barbie.
2: Ma magari l'ha messa prima di partire.
0: Sì, appunto. Oh no, Sì, sì, facciamo così. Dai. Più maschere, più skincare. Dobbiamo brevettare la roba skincare. Ci pensiamo la prossima settimana, va bene? Va bene.
3: Todo tiene su final.
0: Direi per fortuna todo tiene su final. Anche questa puntata borderline pericolosa, no, scherzo, di Hola DJ. Noi ci risentiamo la settimana prossima, il prossimo weekend, per stare insieme sempre dalle 6 alle 8 il sabato e la domenica. E grazie mille alla nostra Barbie in regia.
2: Baci a tutti.
0: Grazie mille alla nostra Sabri in redazione da Roma.
1: Grazie a voi.
0: E adesso arriva Laura Antonini. Un besito da Florencia. Ciao.
4: DJ con Florencia
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Stop! Finalmente un po' di pace.
11: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
12: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... qualsiasi altra cosa, perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Gli inviati americani per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha fatto sapere che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri c'era stata invece la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli Stati Uniti per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Al forum economico di Cernobbio c'è stato ieri il botta e risposta tra il senatore a vita Mario Monti e l'ex generale Roberto Vannacci. Per Monti il programma annunciato dal leader di Futuro Nazionale è anticostituzionale. Vannacci ha respinto le accuse e ha definito ridicola quella di ricostituzione del partito fascista, ma sentiamo le parole dell'ex premier accolte da 2 minuti di applausi dei presenti.
3: Lei contemporaneamente la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire questo, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: Siamo alla pagina sportiva e calcio. L'Inter fa suo lo scontro diretto con il Napoli. A San Siro i nerazzurri si sono imposti 3-2 in rimonta dopo essere andati sotto di 2 gol. Rimonta in extremis anche per la Roma, che ha sconfitto 2-1 l'Atalanta all'Olimpico con gol di Sule al 93esimo. Inter e Roma restano al momento sole in testa alla classifica a punteggio pieno. Nel pomeriggio c'era stata anche la vittoria del Torino, sempre in rimonta e sempre per 2-1 in casa della Fiorentina, che è al terzo KO consecutivo. Oggi si giocano Frosinone Venezia e Parma Monza alle 15, Bologna Sassuolo alle 18 e alle 20:45 è in programma il big match tra Juventus e Milan. A Monza invece si scaldano i motori della Formula 1, alle 15 va in scena il Gran Premio d'Italia, in pole position ci sarà Pierre Gasly su Alpine, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes scatterà invece dalla 20ª

0: prima posizione per aver sostituito la Power Unit. Appuntamento alle 18 invece a Istanbul per il volley. L'Italia femminile sfiderà infatti le padrone di casa della Turchia nella finale del campionato europeo. Per il CT Julio Velasco sarà determinante non lasciarsi intimorire dal pubblico di casa.
1: La lucidità in un ambiente come quello che ci sarà non è semplice, bisogna assolutamente isolarsi completamente dall'ambiente. L'unica cosa che deve esistere è il campo, che poi che fischiano, non fischiano, che urlo, che proprio. Non lo dobbiamo nemmeno sentire questo, però dobbiamo soprattutto in attacco, quando non riceviamo bene, giocare più sulle mani del muro e giocare con grande determinazione. Poi qualche palla ci moriranno, qualche palla andrà fuori, però non dobbiamo lasciarli respirare, ecco.
0: Chiusura al tennis. Luciano Darderi è l'unico italiano a qualificarsi per gli ottavi di finale dello US Open. L'azzurro ha sconfitto l'australiano Sweeney in 3-7, 6-4, 6-3, 6-3, eliminato invece dal belga Blocks Flavio Cobolli, che dopo aver vinto il primo set al tie break ha poi perso gli altri 3, 6-3, 6-0, 6-3.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
10: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
9: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

discutendo proprio su Somber, su questo personaggio che ci piace sempre di più, My Body Isn't Ready. Oggi non avrete la descrizione della canzone da parte di Rudy, purtroppo, perché Rudy non è qui, altrimenti vi avrebbe raccontato tutti i significati nascosti, ma talmente nascosti che non li sa neanche Somber di questa canzone. Oggi Rudy è a Malta e quindi non sarà in diretta con me, però appunto parlavamo di Somber perché abbiamo approfittato di questo momento tutte donne. Mettiamo la sigla e poi ne parliamo. Andiamo, Barbie.

0: Radio DJ.
1: Eccomi qua, siamo tornati subito allo stile di luglio-agosto, perché Rudy oggi, dicevo, non c'è. C'è Barbara, DJ Blago in regia da Milano, c'è Sabrina invece in redazione qui da Roma, seduta di fronte a me. Buongiorno Sabri.
2: Buongiorno.
1: E parlavamo appunto di Somber come una nuova tipologia, come una tipologia di uomo che adesso piace molto alla Timothée Chalamet, no? Quell'uomo un po' emaciato, direbbe mio marito, forse un po' geloso di queste situazioni. Un po' magrolino, così, un po', però con questo viso espressivo, il capello mosso, no? Capello riccio. I ragazzi, poi adesso, ho scoperto dal parrucchiere, visto che siamo appena usciti da mezz'ora di skincare, mi sento di aggiungere un minimo di parrucchiere, salutare anche così Florencia. I ragazzi fanno la permanente, una cosa che si faceva molto negli anni '80, no? Nel periodo dei Bon Jovi, dei Europe, eccetera, che tutti avevano questo capello riccio molto interessante, no? Però oggi è tornata, quindi ho visto io stessa con questi occhietti un ragazzo bellissimo, tra l'altro, dal parrucchiere, capello liscio, veramente carino già così com'era, chiedere una permanente. Io sono rimasta scioccata, perché da donna riccia non farei mai una permanente, quindi ho detto: ma perché si deve fare la permanente? E dice: no, voglio qui tutto un fungo tipo di capelli sopra. Vabbè, così, tanto per dire, questo per dire che ora va quel genere lì di uomo, e quindi l'uomo si deve adeguare. Tuo marito, Sabrina, per esempio, non deve fare la permanente, perché lui il riccio naturale ce l'ha già, e so che ti fa molto rosicare questa cosa.
2: Sì, molto, e soprattutto perché ce l'ha più lunghi e più sani dei miei capelli. Però
1: una battaglia intestina a colpi di capelli. Vedi, io ho fatto di meglio, ho trovato un socio che è Rudy, completamente pelato, mio marito uguale, per cui non abbiamo problemi di shampoo. Non ci
2: trovi mai i capelli nel lavandino,
1: mai i capelli, non ci litighiamo, soprattutto i prodotti, cosa che succede spesso nelle famiglie, di discutere: no, questo è mio, no, tu hai usato la mia crema e ti ci sei fatto il bagno, capito, robe così. Per cui, per carità, poi ci sono persone che non hanno misura, no, nell'uso dei prodotti, quindi forse è meglio che ognuno si usi i propri. 347-342-5220, buongiorno, forse non l'avevo ancora detto, bentrovati, questa è Radio DJ, questa è Rudy e Laura senza Rudy, solo oggi, e poi torna tutto normale, è stato un caso. Più tardi, se riusciamo, perché è in volo, lo dovremmo sentire e al telefono probabilmente, se riesce ad atterrare prima che questa trasmissione termini. E comunque sia, vogliamo anche un po' voi, vogliamo sentire le vostre situazioni da domenica, i vostri spostamenti, se magari avete approfittato di queste infinite giornate di bel tempo, di sole, di caldo, per fare ancora qualcosa di bello. Insomma, aggiornateci sulla vostra situazione, e noi ci mettiamo la musica migliore che possiamo produrre in questo momento. Dopo il ragazzo emaciato arriva una donna meravigliosa, una donna con due occhi di ghiaccio e una voce eccezionale, quella

1985, una Annie Lennox meravigliosa. Recuperate i video di quel periodo, ma anche dopo, anche dei primi anni 90, che c'è lei in uno spolvero pazzesco, cioè voce straordinaria, bellezza incredibile. Ancora oggi, dopo tanti anni, io quando vedo le sue interviste, chiaramente è invecchiata come tutte noi, no? Però ha quello sguardo che, ragazzi, ti lascia incenerito. Mi ricordo una volta venne a Radio

0: E quindi ho spiato da dietro i vetri di DJ Chiama Italia un'intervista di Linus e Nicola a Danny Lennox, e mi ricordo che a un certo punto lei, siccome ero in traiettoria con lei, praticamente con il suo sguardo, lei alza questi fari, io la guardo e rimango tipo incenerata, proprio veramente come quando guardi quelle immagini, no, che non dovresti mai guardare, la stessa cosa, e rimango proprio così frizzata in quel momento, molto emozionata perché ho visto, mi ha visto. Allora, sai che esistono queste cose stupide da fan. Ok, allora qui ci suggeriscono anche i frisee per quanto riguarda la moda dei capelli, cioè quelle ondine fatte con la piastra che si usavano tanto prima, anche quelli. Io mai fatti, ovviamente, perché purtroppo così sono nata, con questo cespuglio sulla testa, e quindi vivo sempre insieme ai miei capelli, no? Alla Nicola Fabi, sono sempre stata così, e neanche tanto fan delle piastre, perché non sto bene con i capelli lisci e poi durerebbero 10 secondi con l'umidità. Uguale, io riccia, mio figlio anche, disperati perché i ricci sono un lavoro e tutti gli amici di mio figlio vanno a farsi la permanente, dice Lori. Sì, è vero, è un periodo così in cui ai ragazzi piace tanto questo movimento dei capelli. Barbara mi ha anche suggerito di dire beach waves, che fa figo. Io lo faccio, Barbara, e quando tu mi dai un consiglio, pare che sia questo il termine per indicare queste onde che si fanno adesso sui capelli, le donne soprattutto, non credo l'uomo col beach waves, non lo so. Sì, pure l'uomo, Barbara, che dici, anche l'uomo si fa beach waves? Non
1: potrebbe,
0: si sa.
1: potrebbe.
2: No,
0: vabbè.
2: L'uomo mi sento di dire no.
0: No, l'uomo no, l'uomo rimane così, un po' rude, un po' selvatico, diciamo.
2: Frequentando uomini con i capelli lunghi,
0: è
2: beach
0: vero.
2: Waves no.
0: È vero, anche perché molti della tua compagnia hanno questo capellone lungo che serve poi per i vari personaggi che interpretano, quindi lungo, corto, codino, cipolla, eccetera, devono sempre cambiare acconciatura. Sentiamo qualche vocale e poi andiamo ovviamente avanti anche con qualche notizia dei giornali. Vai pure, Sabri. Forse, aspetta, perché dobbiamo recuperare.
3: Vabbè,
0: eccolo. Aspetta, arriva. Arriva, prima o poi arriva.
3: Buongiorno,
0: eccolo
3: qua. Signore.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Laura, buongiorno Sabrina, buongiorno Barbara. Io sto andando al lavoro, purtroppo sono le reperibili, mi hanno chiamato, quindi niente. Spero di tornare presto e poter andare al mare, fare qualcosa. Bacio, Fede.
0: Ciao Fede, buona giornata allora a te, buon lavoro, visto che la reperibilità implica anche questo di essere chiamati magari quando uno aveva altri programmi, però così è. Andiamo pure avanti.
4: Ciao Laura, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Noi siamo appena sbarcati ad Olbia e cominciamo oggi la nostra settimana di vacanza. Saluti da Fabio,
5: Sara
4: e ciao.
0: È bello perché quando chiedi a un bambino di salutare c'è il buco di solito. Anche mia figlia fa sempre così, no? Allora saluta nonna. Silenzio.
6: Ciao.
0: Una voce dall'oltretomba si sente. Ma guarda che non ti sente, alza sta voce. Saluto anche Monica che dice che ha avuto la stessa sensazione con me, che da lontano al Salone del Libro ho alzato lo sguardo e l'ho incenerita. No, non è vero, però comunque non si è avvicinata per timore. Ecco, nel mio caso vi potete avvicinare, perché quello che sentite è quello che avrete, non c'è una seconda versione di là.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canzone che ci ha accompagnati per tutta l'estate, questa di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore. Non è un canto d'amore quello del Louvre di Parigi, del celeberrimo museo che ha perso tantissimi visitatori durante l'estate, ingressi limitati per le alte temperature, ma racconta La Stampa, in Italia nessuna flessione grazie a spettacoli e aperture serali in molti dei punti di incontro dei musei, delle attrazioni che ci sono nel nostro paese e che hanno saputo comunque affrontare anche una stagione molto difficile, quale quella che ancora è in essere, che ancora non è finita, perché a parte questa storia del Louvre, dei musei eccetera, leggevo stamattina su tutti i quotidiani che in molti stabilimenti balneari c'è l'idea di rimanere aperti sicuramente fino al 30 di settembre come era previsto da quasi tutti, ma anche oltre, anche se in molti dicono probabilmente l'apertura di ottobre non li aiuterebbe a rientrare poi dei costi affrontati. In Francia, scrive La Stampa, il caldo torrido di questa lunga estate ha colto di sorpresa i musei parigini, costringendoli a chiudere o a limitare le aperture. Perdita di prestigio e perdita economica per questi musei. In Italia invece la stagione sembrava essere iniziata male, perché il 24 giugno per esempio gli Uffizi avevano dovuto chiudere per qualche periodo proprio perché non funzionava bene l'impianto di aria condizionata, però poi tutto è stato sistemato, obbligo di chiusura all'inizio, rimborso di biglietti, ma due giorni dopo gli Uffizi erano di nuovo aperti, hanno garantito una situazione climatica perfetta per tutta l'estate. Così appunto in tanti altri luoghi, come per esempio a Roma o in Campania a Pompei, a Roma al Colosseo, insomma con le aperture serali di solito si è riusciti a ovviare a quello che era il problema della grande calura. Ovviamente bisogna prendere dei rimedi, bisogna correre ai ripari per gli anni futuri, molti stanno lavorando su questo, dire che comunque bisogna aggiungere molte zone d'ombra anche intorno a questi musei per far sì che le persone possano fare la fila, possano comunque sopravvivere e dare soprattutto l'acqua e tutto quello che serve ai turisti, perché altrimenti andare in visita in posti del genere quando di fuori in una città come Roma, come Napoli ci sono 40 gradi diventa assolutamente impossibile. Spesso e volentieri magari quando ti trovi in una città fai lo stesso determinate cose proprio perché ti trovi lì per un determinato periodo, quindi sai che magari non ci tornerai molto presto e quindi vuoi assolutamente farle anche se fa molto caldo, però questo poi comporta tanti disagi. Però pare che Roma, Napoli, l'Italia in generale a livello di musei e di varie attrazioni abbiano retto per quest'estate malgrado le temperature altissime. Mi viene da ridere che la canzone che arriva adesso si chiami Umbrella, visto che qua di gocce di pioggia non se ne vede neanche una da un sacco di tempo, però così è e l'ascoltiamo.

0: Il disco di Rihanna con Jay-Z, Umbrella, che dice "It's pouring rain". Magari venisse giù a secchiate ogni tanto, ma non lo fa. Magari non oggi, se siete in giro, se avete degli impegni, se state facendo una gitarella da qualche parte, allora no rain. Però parleremo più tardi con Enrico il Bagnino, quindi dopo le 9 più o meno avremo il nostro appuntamento con lui e sentiremo che cosa dirà del tempo, visto che hanno tutti detto, tutti, perché oggi leggevo i giornali, tutti i meteorologi hanno detto che sta per arrivare il momento che spezza l'estate, ma io non ci credo, però vabbè. Adesso chi sono io per mettere in discussione tutti? Poi c'è Stefano che mi chiede: hai visto la versione lip sync di Tom Holland Spider-Man di Umbrella? Come no? A parte che lui fa parte della categoria di quelli che dicevamo prima, ormai li chiamiamo lì emaciati, però in senso buono, ovviamente, da una roba che dice mio marito, questa viene. E come Somber, così, questi uomini molto carini, un po' magrolini, così, con questo ricciolino, no? Siamo partiti proprio da questo. E lui, Tom Holland, fa parte, secondo me, di questa categoria, molto molto carino, bravissimo attore, eccezionale, e ballerino straordinario, perché lui da piccolo, ho una cultura su Tom Holland, ragazzi, quest'estate ero bersagliata. Sabrina ride, cioè quest'estate io sembravo quella Royal Watcher, no? Quella che guarda i reali, però con Zendaya e suo marito, cioè avevo video loro da tutte le mi arrivavano, l'algoritmo evidentemente mi vedeva interessata, e quindi ho vissuto tutta la sua infanzia, il fatto che lui volesse ballare e quindi ballava in teatro e poi diventa attore, quindi fa questa performance straordinaria travestito praticamente con la parrucca e tutto in Umbrella, ma pazzesco, cioè balla come un dio, veramente eccezionale in tutto questo ragazzo, veramente bravo bravo. Quindi sì, vista la versione, perché l'algoritmo non mi avrebbe mai lasciato andare altrimenti. Abbiamo un paio di vocali da sentire, vai pure Sabri quando vuoi. Oggi no, oggi la tecnologia. Bene. Eccola, dai Sabrina, dai.
1: Ciao Laura.
0: Buongiorno.
1: E a Rudy, anche se non c'è.
0: Ciao Rudy.
1: Buona domenica. Stai a sentire, è vero che, come si dice noi, chi non piange non tetta. Però per esempio io abito a Lerici, ci sono 3-4 spiagge, e ti assicuro che per chi ha camminato lungo mare, alle 8:30 della mattina erano già tutte piene, e fino alla sera alle 8 erano tutte piene, e non c'era posto nemmeno per infilarci una scarpa con un piede, niente. Quindi che sia stata una stagione grama per le spiagge, devono rientrare delle spese, almeno qui da noi non credo
0: aspetta,
1: proprio.
0: Aspetta.
1: Ciao, un abbraccione e ancora buona domenica.
0: Hanno detto, ciao Federico da Lerici, hanno detto che se apriranno a ottobre potrebbero andarci sotto, su ottobre, tutto il resto secondo me nessuno ha nulla da fiatare, perché quella situazione lì delle spiagge piene l'abbiamo vissuta un po' su tutti i litorali, quindi ottobre è in forse per alcune zone, settembre sicuro, perché ancora c'è proprio motivazione per andare al mare. Abbiamo un altro.
2: Buongiorno DJ, buona domenica, Marco di Asti, ciao.
0: Ciao Marco, solo un saluto, è così, ma si fa così, 347-342-5220, qualunque cosa va bene, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo.
3: Laura Antonini, su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
16: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
17: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
18: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
18: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
18: Perché? Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
19: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

Lei si chiama Remy Wolf, questo pezzo si intitola Twiggy, cantante del 1996, americana. Stavo leggendo un po' della sua biografia e questo anno ricorre in molti personaggi, non solo la nostra Sabrina qui alla redazione di questo programma, ma anche Tom Holland, di cui parlavamo prima. Quindi, per quelli che dicono sì, lui era il ragazzino di Billy Elliot, d'accordo, però non quel Billy Elliot, quello del film che abbiamo visto tutti, che però è del 2000, lui avrebbe avuto 4 anni, anche meno forse, prima del girato, perciò non può essere lui, ma è il protagonista del musical di Billy Elliot, per con cui lui ha iniziato proprio la sua carriera, inizialmente come ballerino e poi pian piano sempre di più come attore. Comunque sa ballare, questo è un dato di fatto, e il fatto che io abbia avuto questo bombardamento di video da tutte le parti di lui e di Zendaya ha fatto sì che io potessi vedere

0: vede tantissime performance straordinarie, veramente, ma di tutti e due, proprio della loro vita anche quando erano piccoli. Non so perché sono stata presa di mira da questo genere di informazioni. Abbiamo un paio di vocali, poi giriamo un attimo pagina perché dobbiamo parlare di tutte quelle attività a cui non ci va di tornare, fondamentalmente quelle necessarie, che però bussano. Avanti, e quelle che dicono tipo ti devi rimettere un pochino in sesto, no? Ti scricchiola tutto, magari che faccio? Mi iscrivo in palestra, ecco, quel periodo lì dell'anno.
1: Ciao Laura, sono Giuseppe. Ciao, primo Giuseppe. Giorno di ferie, sto andando in aeroporto a Napoli, destinazione Berlino.
0: Wow.
1: Stasera si va a ballare la techno.
0: Wow.
1: Un abbraccio,
0: mamma
1: buona
0: mia
1: giornata.
0: Immagino queste cose, io dico veramente sono anziana oramai per questo genere.
2: Ciao Laura.
0: Ciao, buongiorno.
2: Molly da Bergamo, sono in partenza per andare a Passirano,
0: sì,
2: al Fair Country Festival della scuola di ballo Country Hazard.
0: Wow.
2: E se fosse possibile, oggi viene rilasciata una canzone country che viene utilizzata per una coreografia con una raccolta di soldi, una raccolta solidale per la lotta al diabete di tipo 1. Se volete sentirla, si chiama Bend Don't Break,
0: okay,
2: quindi piegati ma non spezzarti,
0: okay,
2: del gruppo Crazy Bulls. Ciao!
0: Grazie per questa cosa, perché potrebbe essere sicuramente interessante per molti ascoltarla e poi contribuire a qualcosa di buono come quello che stavi raccontando nel tuo messaggio. A proposito di piegati ma non spezzarti, ci sta benissimo questo articolo che ho sotto gli occhi nella sezione romana, ma vale per tutti, non è perché stava nella Repubblica Roma allora gli altri non devono ascoltare, perché è un po' un tema ricorrente di questo periodo. Che faccio? Ho ancora l'abbonamento attivo? Vado? Sabrina, che prima diceva fuori onda, dovrei proprio iscrivermi, però non so se ce la faccio. È un po' il tema portante di questi giorni, tante persone ritornano alle attività fisica perché magari si fa qualcosina durante l'inverno, e tra queste attività c'è, scrive appunto la Repubblica, il Pilates Reformer, che negli anni si è fatto sempre più strada e che fa il tutto esaurito. Con le macchine praticamente troviamo energia, così spiegano gli esperti, sono delle macchine da Pilates che però ti aiutano molto rispetto al fatto, per esempio, quando lo fai a corpo libero sei tu che devi un po' tenere il controllo di tutto. Quando lo fai con la macchina è un ulteriore aiuto affinché tu possa eseguire questi esercizi molto bene, chiaramente sempre seguito da dei professionisti che sanno come aiutarti, indirizzarti, e quindi ti spiega un po' che questo macchinario ha dei cavi per le mani e per i piedi che accompagnano l'esercizio, creano una forza opposta, aumentano la difficoltà. Quando ti alzi da una di queste macchine o semplicemente anche da una lezione di Pilates dopo non averlo fatto per un sacco di tempo, sei tutto un po' scricchiolante. Chiaramente molti si arrendono perché pensano vabbè, ma una ginnastica per femminucce, ma non è assolutamente così, anzi è molto molto faticoso e ti aiuta proprio a far sì che tutti i tuoi muscoli del profondo riprendano vita. È un'attività che esiste veramente da centinaia di anni, secondo me oramai un centinaio secondo me ce l'ha quasi, e per cui insomma va fatto una volta almeno per poterlo provare. E a quanto pare, appunto come scrive questo articolo, è una delle cose che vanno per la maggiore, tant'è che poi quando cerchi di approcciare le sale, quando sei in una palestra, cerchi di prenotarti, ti accorgi che praticamente sono quasi sempre piene e ci sono tantissime persone che lo praticano. Chissà qual è la vostra attività, no? Quello su cui state meditando, pensando, ci torno?

0: 1975, ABBA, mamma mia, visto che prima parlavamo di musical e qua ci viene subito in mente qualcosa di meraviglioso, ripensando anche a questo musical realizzato dalla canzone degli ABBA di Mamma Mia. E siete degli sportivi, questo lo sappiamo, non è un segreto, perché Radio DJ vi accompagna in un sacco di imprese sportive. Anche oggi, più tardi, avremo modo di farvi un bellissimo regalo, che sono poi i pettorali per la DJ Ten, non adesso ovviamente, ma più tardi, quindi aspettate il nostro via, perché non si sa che tipo di immagini la nostra Sabrina vorrà vedere per giudicare e per scegliere qualcuno di voi. Intanto però arrivano già delle foto di sportivi che sono in bicicletta, che sono in giro, che sono usciti la mattina presto. Mai mollato, scrive Crida Moncalieri, tutta l'estate, però di tornare a scuola proprio non ne ho voglia, cioè di fare sport sì. E beh, la scuola è un tema difficile in questo momento, io ogni volta che la nomino a casa mia figlia si scurisce proprio in volto, diventa proprio buia come la notte. E oggi eccezionalmente domenica senza sport, festeggiamo 18 anni di matrimonio, giornata lenta, niente bici né corsa, Marco e Carmi, però di solito evidentemente loro sono così. Confermo quello che dici del Pilates Reformer, ho iniziato da poco ed è potente, è mercoledì, riprendo tra una vendemmia e l'altra, ci vado alle 7:30, scrive Davide. Anche questa è un'altra peculiarità di chi frequenta le palestre magari avendo poi il lavoro tutto il giorno. Sabrina mi guarda e fa no, non voglio sentire quello. Sabrina, mi devi ascoltare oggi, è così, sei obbligata perché sei seduta lì, puoi abbassare la cuffia e non sentire. Però ci sono i corsi alle 7 del mattino anche nella mia palestra e sono pieni, cioè non si trova posto. Quando tu cerchi di prenotarti, tante volte devi andare lì a combattere, perché tantissimi vanno prima lì e poi in ufficio, si fanno una doccia, si cambiano e vanno. Ma è il miglior momento per fare sport, e lo so che è difficile convincerti, però è così. Quando inizierai, poi un giorno dirai, cavolo, ma perché non l'ho fatto prima? Lo so, adesso è inconvincibile, la vedo proprio tipo mia figlia quando le dico giovedì inizia la scuola, si nasconde dietro il divano, tipo, no, come se fosse un geco sulla parete mimetizzata, e non ne vuole sapere. Sabrina adesso è uguale a lei, identica.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ma che meraviglia anche questa, Julie Bresh, Serenamente, una delle novità di questo periodo, visto che abbiamo sentito tutti e due, ma in altre canzoni durante l'estate, adesso c'è questo duetto, chiamiamolo così. E saluto tutte le persone che ci stanno mandando la foto con la faccia da sportivo un po' assonnato, che però deve farlo, tipo Lelina che scrive: ripartita con lo sport, camminatina prima della colazione importante della domenica. Brava, brava Lelina, hai una bellissima faccia, se te lo posso dire, quindi per una che si è svegliata presto, che sta in questo momento correndo, stai andando forte. Stessa cosa dico a Susanna, che ha mandato un'altra foto qualche minuto fa, credo sia in bicicletta, da come, dalla postura mi sembra quello. Sabri, avevi anche qualcosa da farmi ascoltare? Vai pure.
1: Io oggi sto andando all'ultimo giorno di corso di Pilates Reformer per istruttori.
0: Ah,
1: e avrò l'esame. Mi fate l'imbocca al lupo?
0: Beh,
1: ciao Laura, ciao a tutti.
0: Noi una volta, tanti anni fa, eravamo famosi per il nostro in bocca al lupo infallibile, quindi mia cara, in bocca al lupo, tutto per te. Vedrai, fammi sapere la prossima settimana com'è andata, perché insomma abbiamo bisogno di bravi istruttori e di nuove persone che insegnino a noi poi che, a stare nella giusta posizione. Anche a Sabrina, che si è nel frattempo ha adottato la tattica dell'opossum, no? Si sta fingendo morta, perché si è buttata per terra e fa finta di stare sotto il monitor a scrivere delle cose.
2: I Pilates non è nient'altro che la ginnastica correttiva di quando io ero piccola.
0: Va bene.
2: Tra elementari e medie ho fatto 4 anni di ginnastica correttiva con la fisioterapista Patrizia, perciò quando ho fatto Pilates in questi anni, dire che era un fenomeno era dire poco.
0: Certo.
2: Perché io mi ero già allenata quando ancora non andava di moda.
0: Brava!
2: Ciao, buon weekend a tutti!
0: Beh, in realtà lui, il signor Pilates, è nato alla fine dell'Ottocento, per cui lui ha lanciato questa cosa molto prima che iniziassero tante correnti e tante. Però ci sta, perché effettivamente a scuola prima si faceva questo tipo di ginnastica, diciamo, un po' così correttiva. Anch'io vado a quella che ora viene chiamata posturale, età media sui 70, diciamo, però sono meravigliosamente carine tutte le persone ed è bellissimo perché ti aiuta, cioè ci sono dei fisioterapisti spesso a fare questo tipo di attività e così non ti lamenti più che ti scricchiolano le ossa, che ti fanno male le cose, insomma possono servire, guarda, anche ai ragazzi, fidatevi, perché tante volte poi uno previene determinati atteggiamenti e posture. Ci dobbiamo fermare, lo so, però tutti dritti con la schiena eretta in questo momento e ci troviamo qui sempre nella stessa posizione tra pochissimo.
3: Laura Antonini su Radio DJ.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
1: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
2: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
2: Una produzione One Podcast.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Chi è?
10: La duchessa.
9: La duchessa?
11: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo! Come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: wanted.
1: Li cerchiamo, li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 9 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. L'incontro di ieri tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati speciali della Casa Bianca Witkoff e Kushner è stato costruttivo e franco. Lo fa sapere un portavoce del Cremlino. I due inviati del presidente Trump oggi saranno per la prima volta a Kiev per incontrare quello ucraino, Zelensky. L'esercito israeliano ha ordinato poco fa l'evacuazione della popolazione civile dal sud del Libano. Nelle ultime ore le truppe di Tel Aviv hanno lanciato diversi raid sul Libano meridionale in risposta al lancio di due droni da parte di Hezbollah contro alcuni soldati israeliani. Le forze navali dello Stato ebraico hanno invece colpito alcune tende di sfollati civili nella parte nord-occidentale di Gaza City. 7 persone, tra cui 2 bambini, sono rimaste ferite. Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena Iscieri non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è stato Franco Iscieri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sull'A1. Sentiamo le sue parole.
5: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non le ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
4: Il mondo politico ha risposto dai profili social. La premier Meloni ha detto che ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha promesso che insisterà per approvare una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato. Siamo allo sport, il calcio. Dopo le vittorie in rimonta di ieri di Inter, Roma e Torino contro rispettivamente Napoli, Atalanta e Fiorentina, oggi si giocano altre 4 partite della terza giornata di Serie A. Si inizia alle 15 con Frosinone.

0: Frosinone, Venezia e Parma Monza. Alle 18 in programma il derby emiliano tra Parma e Sassuolo, tra Bologna e Sassuolo, scusate. Il big match invece andrà in scena alle 20:45 allo Stadium e vedrà di fronte Juventus e Milan, che puntano alla vittoria per agganciare in testa la classifica Inter e Roma, che sono a punteggio pieno. Formula 1, alle 15 scatta il Gran Premio d'Italia. Monza partirà dalla prima posizione francese dell'Alpine Pierre Gasly alla sua prima pole position sul circuito, dove nel 2020 vinse la sua prima gara.
1: Sono contentissimo, fa 9 anni che provo e provo da dare il meglio ogni gara, ogni qualifica. Ho mai avuto una macchina per lottare per la pole position e sono contentissimo di avere questa prima pole position qui a Monza, dove ho vinto la mia prima gara. Non lo so, è la pista in Italia, si fa tutte le prime volte.
0: In chiusura la pallavolo, appuntamento con la storia. Alle 18 a Istanbul l'Italia femminile affronterà le padrone di casa della Turchia nella finale del campionato europeo, dopo l'oro mondiale e quello olimpico. L'oro continentale è l'ultimo che manca alle campionesse azzurre per uno storico triplete.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Radio DJ.

0: Si intitola Sunshine, il disco di Jungle che abbiamo avuto spesso anche durante l'estate. Oggi è il 6 settembre, quindi giustamente ci accompagna ancora. Io con la data non ce la faccio, è stata tutta l'estate così. Che giorno è? Dove siamo?
1: C'è anche scritto sul monitor.
0: C'è scritto sul monitor, giustamente, come

0: il numero di telefono, ma io non ho proprio capacità di ricordare le cose così spicce. 9-7 minuti, questa è Radio DJ, questo me lo ricordo, e ci sono tantissimi ascoltatori che ci stanno mandando delle cartoline del loro preciso momento al 347-342-5220, come Magda da Gardone, che in questo momento sta preparando la New York City Marathon, quindi è proprio in tema con quanto detto prima, il ritorno allo sport. Sveglia alle 6, oggi 25 km, si corre sempre, mai una sosta, a novembre devo essere pronto per la maratona di Firenze, scrive Marco. E poi Sebastiano da Catania, Tapirulan Reformer, velocità impostata sulla canzone degli ABBA, la domenica il sacrificio vale doppio, giusto? Io non lo so, lo chiedo al meteorologo Enrico, vediamo se ci sa rispondere anche su questo. Buongiorno Harry.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Allora, la domenica il sacrificio dello sportivo vale doppio? Ti faccio questo interrogativo filosofico, che dici?
1: Vabbè, per me diciamo c'è qualche baco in testa, perché potrebbero stare tranquilli a riposare, rilassarsi, prende questo fremito che devono andare a fare sport.
0: Ma è la passione e anche la soddisfazione alla fine di una lunga camminata, corsa, nuotata, sudata eccetera, che ti fa sentire immensamente vivo, e questo è il segreto grande dello sport, Enrico. Però vabbè, adesso non ti voglio chiedere di diventarmi anche sportivo, ti voglio solo chiedere, allora come va con questo tempo?
1: Andiamo come nei giorni scorsi, quindi lo schema non cambia per niente, con l'anticiclone africano che incombe su di noi proprio implacabilmente, portando sole dappertutto, con solo un modesto diluvio. Oggi che non c'è Rudy, non ci sono le nubi sulla Liguria, sarà un caso.
0: Ah, ma allora è lui, non sei tu. Allora diciamolo anche a suo fratello, a tutti gli amici liguri. Non è colpa di Enrico, ma è colpa di Rudy. Perfetto, hai fatto bene a sottolinearlo.
1: Oggi infatti c'è una bella Liguria tutta limpida, e anche come quasi tutta l'Italia. Ecco, ci sarà un modesto aumento di nubi al pomeriggio sulle Alpi e l'Appennino, però direi senza temporali.
0: Va bene,
1: comunque
0: perfetto.
1: Comunque rarissimi e deboli. Eventualmente, quindi anche le temperature saranno oltre la media anche oggi, fino anche di 6-8 gradi sopra la media, quindi caldo.
0: Okay.
1: E diciamo che nel cuore della pianura padana si potrà arrivare a quei 35 gradi, anche nelle zone interne del centro, anche Roma, mentre nelle zone interne del sud ci si può spingere anche un pochino oltre, anche sui 37, cioè la solita zona, il Foggiano, il Beneventano, ecco, queste sono le zone più calde proprio in questi giorni.
0: Ahia.
1: Poi però adesso le belle notizie.
0: Dai, ecco, infatti, perché fino adesso era tutta salita, adesso scolliniamo e vediamo che succede sotto, dai.
1: Perché già domani si cominceranno a vedere i primi temporali sulle Alpi. Mm. Ecco, martedì qualche temporale inizierà timidamente a spingersi anche un po' a sud delle Alpi, mentre da mercoledì 9, come ormai tutti anche i miei colleghi, tra virgolette colleghi, perché sennò si offendono,
0: certo,
1: giustamente.
0: Sì.
1: Quindi da mercoledì i temporali saranno molto probabili su gran parte del nord, anche su parte del centro, portando un calo termico che entro giovedì e venerdì si propagherà a tutta l'Italia, quindi arriverà anche piano piano al sud e riporterà poi le temperature nella media del periodo, ecco, quindi non è che si stronchi l'estate, cioè sarà un'estate settembrina, come giustamente deve essere.
0: Ma certo,
1: con
0: ma
1: temperature
0: noi
1: umane.
0: Non diciamo niente, noi siamo lì nelle tue mani, Enrico, in questo momento. Ti ringraziamo ovviamente per questo appuntamento del sabato e della domenica. Domani mattina, insieme al Trio Medusa, come sempre, intorno alle 8, per sapere che cosa succede giorno dopo giorno, quindi nel daily di Radio DJ. Grazie intanto, e una buona domenica a te. Non ti sforzare, mi raccomando, non fare troppi sforzi.
1: Mi stendo,
0: rilassati, io ti metto una musica che però non invita al rilassamento adesso, invita al ballo, allora mambo sia! Ciao Harry, grazie mille!

0: number 5 Lou Bega su DJ. C'è anche Rudy. Rudy, ti ho chiamato perché tu potessi dire Renato su questa canzone. Perché senza di te non si può fare. Buongiorno Rudy. Allora, buongiorno. Molti si sono chiesti se io ti avessi già ucciso dopo una puntata sola. E che cavolo, ho detto almeno datemi una settimana, due, giusto?
1: Prima, accidenti, durare no. così poco, una sola puntata. Mi sono autoeliminato, però per una buona causa, perché ieri notte ero a Malta, sono già tornato a Roma, incredibile, non in tempo per arrivare in studio, ma quasi, e mi sono commosso, Laura, perché devo dirti che ho incontrato un sacco di amici di Radio DJ che ascoltavano Radio DJ addirittura già dall'FM negli anni 80, poi negli anni 90, c'è tanta gente che è cresciuta ascoltando la radio con un segnale che arrivava in modo avventuroso dalla Sicilia, perché ricordiamo che Malta e la Sicilia sono distanti 80-90 km in linea d'aria, non di più, e quindi persone che sono cresciute, che parlano l'italiano, certo, che conoscono i nostri programmi.
0: Ma non solo questo, Rudy, non solo nell'inizio, diciamo, di Radio DJ, ma anche in tempi più recenti, spesso e volentieri noi riceviamo attraverso l'app tanti amici, messaggi di amici che vivono lì, per cui non mi sembra strano che tu abbia avuto un'ottima accoglienza a Malta. Una serata straordinaria ho visto dalle immagini che ci sono sul tuo account di Instagram, anzi se volete andare a dare un'occhiata, raccontaci che cosa è successo, cosa avete fatto.
1: Allora, è successo che proprio per questo amore che i maltesi hanno per l'Italia, ieri sera c'è stata questa serata che al secondo anno si chiama La Notte delle Stelle, dove un pubblico misto, non solo di Italia, di maltesi e italiani, ma proprio un pubblico da tutto il mondo viene ad ammirare l'Italia e gli artisti italiani. C'era Loredana Bertè in una forma incredibile, incredibile, Patti Pravo, Raff, Raul Bova, c'eravamo anche noi, una piccola rappresentanza di amici con la maestra Celentano che tu tanto ami, per celebrare quello che è uno dei programmi più amati, se non il programma più amato proprio a Malta, che è Amici. Ed è stata una serata molto bella, perché fra ricordi e attualità e quello che succede oggi, è stato un bel modo per celebrare

0: l'Italia proprio a Malta, quindi è molto emozionante, devo dirti. Bello.
1: Bello, sono molto contenta che tu abbia vissuto questa cosa, perché così ti carichi di aneddotica e torni a casa la prossima settimana, torni qui con me, perché sabato e domenica sarà tutto normale, insomma, come è sempre stato qui nei nostri weekend.
0: Vi devo raccontare delle cose su Cristiano Malgioglio che mi faranno impazzire.
1: Ma infatti
0: vedrete,
1: ti ho visto nelle storie di Instagram, e spero di sentire prestissimo queste storie. Buon rientro a casa, Rudy, e buona settimana. Quindi intanto
0: grazie.
1: Ti saluto.

0: Cucù Mari, Napoleone su DJ, altro pezzo che abbiamo conosciuto e apprezzato durante tutte le settimane estive qui su Radio DJ, settimane in cui a quest'ora c'era Annie Mazzola e ora è il sabato tra le 22 e le 20 e le 23, scusate, tra le 20 e le 23, per chi mi aveva chiesto prima, ho letto un messaggio, Annie a che ora la possiamo ascoltare? 20:23 ogni sabato sera per adesso, poi sai, nella vita non si sa mai, magari poi la ritroverete anche in altri spazi e questo è quello che ovviamente le auguro con tutto il mio cuore. 9:21 su Radio DJ, un po' di messaggi arrivati nel frattempo al 347 342 5220. Noi oggi in direzione San Vito di Cadore per una buona caccia di funghi, speriamo. Un saluto e buona domenica da Valentina. Un saluto anche a te, mi pare di aver sentito il trio Medusa parlare lungamente di funghi questa settimana, perché il periodo è quello. E attenzione però, mi raccomando ragazzi, ogni volta che mi parlate di funghi dico mi raccomando fateli sempre vedere all'ASL eccetera, cioè andate negli uffici preposti, non fate da soli perché possono essere molto pericolosi. Di questo si parlava in una delle puntate del trio Medusa di questa settimana. Oggi si chiude il ristoro, si inizia a pregare che sia un inverno con tanta neve. Massimo da Madesimo, ciao Massimo, intanto ben trovato, speriamo di sì, speriamo che lo sia, dai, incrociamo le dita, incrociamo tutto quanto. Adesso siamo in ritardo per chiederlo a Enrico il Bagnino, però le previsioni chissà che cosa si aspettano. Per adesso secondo me sono tutti molto molto concentrati sulla fine del grande caldo dell'estate. Io il mercoledì farò la prova per il corso di tessuti aerei, ho 52 anni e dei miei 49 pratico cerchio aereo e pole dance, non vedo l'ora di provare questa nuova disciplina, scrive Moni. Molto complessa anche questa, che richiede, l'hai provata Sabri? Perché ti vedo muoverti.
1: No, ma serve tanta forza nelle braccia.
0: Eh sì, che noi due purtroppo neanche a tirar su due casse d'acqua. E vabbè, però bene, perché uno incentiva, poi aumenta i propri muscoli, non è che dal primo giorno devi essere super dotato muscolarmente, inizi e piano piano la tua muscolatura si adatta al lavoro che devi fare. Ma in bocca

Al lupo, noi alzati presto direzione Torbole Lago di Garda, fino al 18 si ebbe Mary da Bologna, quindi buon viaggio a tutti quelli che in questo momento hanno iniziato le proprie vacanze, perché parliamo sempre di fine, ma per qualcuno adesso o tra poco arriverà l'inizio, quindi godetevi quest'estate.

0: Luis Capaldi, Forget Me su Radio DJ 926. Allora, abbiamo parlato tanto di sport verso dalla fine dell'ora precedente fino alla prima mezz'ora di questa, quindi ci sembra doveroso farvi un regalo con il nostro premio fedeltà dedicato proprio alla DJ 10 di Milano, alla prima, la forse più bella, non lo so questo perché tutte sono belle, quelle che ho visto io erano sempre meravigliose, quindi però ero presente anche alla prima, quella di tanti anni fa su Milano, e il primo amore non si scorda mai, quindi 4 ottobre, due pettorali per i tanti sportivi che sono all'ascolto in questo momento, una foto, basta solo quella, al 347-342-5220 e Sabrina deciderà chi di voi avrà i pettorali in regalo per partecipare alla DJ 10 di Milano. Noi torniamo qui tra pochissimo.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
2: Radio DJ. One nation, one
1: station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.900 euro.

0: 150 euro e con un piano fai più di 700 chilometri.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica!
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche su un gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Sempre una gioia risentire la voce di Sienna Spyro con Great Expectations su Radio DJ, sono le 9.33. Vi vogliamo parlare di una iniziativa molto interessante, molto bella, molto giusta, che, alla quale mi sono sentita subito vicina in maniera proprio di grande afflato, ma perché sono contenta che ci siano queste iniziative rivolte proprio ai ragazzi, ai bambini. Per raccontarvi di Banco dei Desideri abbiamo chiamato una delle testimonial di questa importantissima iniziativa di Feltrinelli per la raccolta di materiale scolastico per i bambini meno abbienti tra i 3 e i 14 anni, per tutti quei ragazzi e bambini che vivono in periferie dove magari non c'è la possibilità di vivere bene, di acquistare del materiale scolastico, anche semplice materiale scolastico tante volte. E la testimonial, una dei testimonial di questa importante iniziativa è Francesca Crescentini, che molti di voi su Instagram conosceranno come Tegamini. Buongiorno Francesca.
1: Ma buongiorno, ciao. Grazie mille dell'invito. Ciao.
0: Ciao, benvenuta su DJ, sono molto contenta di fare la tua conoscenza. Tu sei un'autrice, scrittrice, fai tantissime cose, chi ti segue su Instagram lo sa molto bene, però appunto in questa veste mi piace insieme raccontare di che cosa si tratta questa raccolta, questa possibilità di dare ai bambini del materiale quando magari non c'è la possibilità effettiva di poterlo acquistare. Quindi raccontaci un po' tu come si svolge, e non ho detto le date, da venerdì 11 fino al 13 di settembre nelle librerie Feltrinelli. Intanto raccontiamo un po' di cosa, come si fa, come si deve fare per andarci e acquistare.
1: Ma allora, intanto diventa piuttosto semplice, perché le librerie Feltrinelli che partecipano al Banco dei Desideri di Mission Bambini sono tantissime, sono 125, sono in tutta Italia, 84 città, e andando poi sul sito di Mission Bambini e dell'iniziativa si può cercare anche quella più vicina a noi. È facile, si entra in libreria, ci sarà un corner con dei volontari di Mission Bambini che ci possono accogliere, ci possono guidare. Noi entriamo in libreria per farci un giro, per cercare qualcosa da leggere magari per conto nostro, e intanto che siamo lì possiamo approfittarne per scegliere anche dei prodotti e mettere nel nostro cestino dei prodotti scolastici che poi possono essere consegnati ai volontari di Mission Bambini e verranno poi distribuiti davvero a chi ne ha più bisogno. Visto che ci sono tantissime cose da selezionare, bisogna un po' pensare a quello che può davvero essere utile nella pratica a un bambino, una bambina, o a un ragazzo o una ragazza che devono iniziare l'anno scolastico. Quindi l'occorrente, le matite, i pennarelli, i quaderni, gli astucci,
0: ma ormai poi c'è tutto nelle librerie, lo sappiamo che quando
1: esatto.
0: Si entra ci si perde in mezzo a questa cartoleria infinita alla quale anche noi adulti non siamo immuni ormai, cioè diciamo che comunque sia siamo i primi forse a fermarci a guardare tra un libro e l'altro anche questi articoli, e per una volta possiamo acquistarli per un buon fine. Ci sono state già 7 edizioni di questa iniziativa, quindi com'è andata in questi anni per quello che ne sai tu, Francesca, per la tua esperienza? È stato raccolto molto materiale negli anni passati?
1: È stato raccolto molto materiale e per fortuna chiaramente sta diventando una ricorrenza, quasi una tradizione dell'inizio dell'anno scolastico, e per quello che ho potuto vedere io da Milano in libreria, perché anch'io poi sono andata nelle ultime 2 edizioni e tornerò anche quest'anno il venerdì, c'è chiaramente meno da spiegare perché le persone sono un
0: certo.
1: po' abituate, si ricordano l'appuntamento e per fortuna hanno voglia di contribuire. Penso che sia anche una cosa istintiva, l'andare a scuola dovrebbe essere un momento in cui le differenze vengono appianate, dove si scopre che c'è un'occasione per stare tutti insieme, per imparare insieme e quindi per fare un passettino in più che attenui certe volte un po' un gap che ci
0: certo.
1: può essere tra le possibilità che
0: Giusto.
1: Hanno le famiglie.
0: Giustissimo.
1: E quindi insomma, secondo me le persone appena sentono che cosa stiamo cercando di fare e qual è lo scopo dell'iniziativa, penso che reagiscano.

0: bene, anche perché è chiaramente qualcosa di molto, non lo so, è vicino al nostro cuore il poter dare una mano
1: Regalare,
0: a dei
1: certo,
0: bambini,
1: è vero, e
0: esatto.
1: mandarli a scuola contenti, insomma, con un materiale
0: Esatto.
1: uguale per tutti, che sono, insomma, all'altezza della
0: Esattamente.
1: situazione, che tante volte per un bambino questa cosa conta tanto, e quindi,

0: bisogna dargli una mano. Quindi ricordiamo, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, 125 librerie Feltrinelli. Su Mission Bambini, sul sito, trovate anche tutte le possibilità, dove andare e cosa fare. E intanto potete seguire Francesca Crescentini, Tegamini, su Instagram, per seguire anche le stories che sicuramente farai in quelle date, immagino. Per cui ti seguiamo molto volentieri, Francesca, grazie per averci raccontato.
1: Ciao,
0: buona giornata. Questo è il momento di andare a comprare tutto il materiale scolastico, e quindi possiamo contribuire, possiamo fare qualcosa anche per chi queste possibilità magari non ce l'ha.

1998 e c'erano anche loro, i Savage Garden, di Truly, Madly, Deeply su Radio DJ, quasi 9:43 minuti. Abbiamo ricevuto una cascata di fotografie di gente che ha voglia di mettersi alla prova, di giocare con noi, e quindi siamo pronti a

0: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
1: I pettorali per la DJ Ten di Milano, che sarà il 4 di ottobre. A chi li diamo? Li diamo a Sara di Riva del Garda. Pronto, Sara, buongiorno.
2: Pronto.
1: Ciao, come stai? Tutto bene?
2: Benissimo, ma che emozione.
1: Oh, ma davvero? No, è là. Stati, respiriamo l'aria bella di Riva del Garda. Che stavi facendo di bello stamattina?
2: Niente, stavo camminando con la family.
1: Ah, ok, quindi una passeggiata. Ok.
2: Sì.
1: Vabbè, Sara è in preda a una grande emozione in questo momento. Tu sei una runner, Sara, andrai alla DJ Ten per partecipare alla 10, alla 5, che cosa?
2: Sì, andremo insieme a mio marito. Sì.
1: Ok, andremo, quindi correte.
2: Siamo degli sportivi.
1: Perfetto,
2: sì,
1: quindi fate parte di quella categoria che non si spaventa a settembre, che non dice, oh
2: no,
1: mio Dio.
2: No, direi di no. Ci siamo molto, molto, molto felici.
1: Benissimo.
2: Tra l'altro c'è mio marito che è un mezzo Ironman, quindi
1: vabbè.
2: Sì.
1: Qui siamo a livello proprio, mezzo Ironman vuol dire che... A me vengono in mente gli Avengers quando dici questo, però ho capito che cosa intendi dire, quindi lui è molto forte, più forte di te nella corsa, quindi,
2: per lui è decisamente più forte di me in tutto.
1: Vabbè, dai, non ci buttiamo giù, Sara, adesso voglio
2: io
1: dire
2: ci trovo, ma...
1: sì, ma vedrai che nel tempo, insomma, hai modo di allenarti e di, non dico magari di batterlo, però quantomeno di stare al passo, quello senza dubbio.
2: Ci proviamo.
1: Sì. Sara, i pettorali arriveranno direttamente attraverso una mail, quindi adesso Sabrina ti chiederà tutti i dati. Grazie per aver partecipato e buona passeggiata. Allora, a te e alla famiglia.
2: Grazie mille, grazie.
1: Ciao. Vabbè, la grande emozione di andare alla DJ Ten, secondo me, batte tutte le cose. Avremo modo ancora di regalarvi questi pettorali.

C'è Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto, canzone che molti conoscono già, quella di Raff del 1991, coverizzata da Laura Pausini. 9:48, Radio DJ, tra le tante cose che ci sono sui giornali oggi e ieri sui social tantissimo, e tant'è che pure Rudy mi sembra abbia ripostato una di queste storie in cui si vede una loro foto, il Lido di Venezia con la partecipazione, il passaggio dei fratelli Gallagher, direi che forse è una delle cose più importanti e più per noi ovviamente amanti della musica, che su tutti i giornali viene ripresa oggi con il racconto di questo documentario fuori concorso, ecco perché erano lì, perché c'era la presentazione del documentario Oasis, Don't Look Back in Anger, così si chiama come una loro canzone. Milioni di persone in tutto il mondo, dall'Inghilterra al Brasile, all'Argentina, al Giappone, tante generazioni diverse, scrive il Repubblica di oggi, volevano vedere un po' questa, il dietro le quinte, no, di questa reunion, e il senso di questo documentario girato da Stephen Knight, che è autore di serie televisive tipo Peaky Blinders e tante altre, ha seguito, forse era pronto all'attacco, no? Mi fa ridere perché dopo Peaky Blinders, che è abbastanza cruenta come serie, seguire gli Oasis poteva esserlo altrettanto, ma in realtà questo dietro le quinte si è rivelato molto meno difficile di quello che avrebbe potuto essere, sarebbe potuto essere, perché appunto il regista ha detto: credo che tutto il mondo fosse interessato a capire se dopo 15 anni di separazione avrebbe funzionato. È stato un privilegio vedere quei due riavvicinarsi durante le prove nel corso del tour, partendo da Cardiff e poi per le varie tappe vedevamo quella riconciliazione sul palco davanti al mondo. Quindi era effettiva, insomma, non era solamente una cosa di facciata o di bisogno di tornare per continuare a vendere dischi, ma semplicemente una voglia di riappropriarsi di quella fetta di pubblico che per tanti anni l'aveva amati, seguiti e anche attesi, e quindi il documentario racconterà proprio questo. Tra le varie cose dette dal Lido, la promessa degli Oasis nel 2027, il nostro live a Roma. Ecco, quindi per una volta, Sabri, siamo protagonisti di una data, di un concerto, direi importante, una, due, poi chi lo sa quante hanno deciso di farne, in settimana, il quando, nel senso che ancora non è stato detto bene tutto, però nel 2027 il nostro live a Roma, questo pare che abbiano detto ieri, per cui staremo a vedere, ad aspettare con noi tutti i loro super fan che l'altra volta hanno fatto a cazzotti con i computer per poter prenotare un biglietto aspettando ore, sperando di essere incanalati nel giusto canale.

0: indimenticabile questo di Blue Cantrell, Hit 'Em Up Style, Oops, sottotitolo, del 2001, tornato con la stessa forza, la stessa energia, anche se lo facevo più giovane, anche lui, invecchiano anche i pezzi, invecchiamo, tutto cade a pezzi. Allora, un po' di saluti ovviamente a tutti quelli che hanno partecipato al premio fedeltà, perché io poi mi vado a rivedere le foto, siete belli ragazzi, siete proprio carini, carini con le vostre famiglie, con le vostre facce sudate mentre correte, vi fermate per fare una foto, è veramente bello e gradito tutto questo, grazie, sarà per la prossima volta ovviamente per vincere un premio, perché ce n'è sempre uno solo. E saluto anche l'amica che dice: io abito vicino al parco di Monza dove oggi c'è il gran premio, sto cercando di raggiungere il mio ragazzo in una città vicina, auguratemi buona fortuna. Eh sì, quando ci sono questi grandi eventi a volte diventa molto complicato, dai, in bocca al lupo, dita incrociate per te. E intanto saluto e ringrazio la nostra Barbie DJ Blago che è stata in regia, bella Barbara, un ringraziamento anche alla nostra Sabri che tanto torna anche la prossima settimana.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Sabri, buon lavoro, perché so che qualcosa vai a fare sicuro adesso, non è finita, non finisce mica qui. E grazie a tutti gli ascoltatori di DJ che ovviamente saranno con noi anche la prossima settimana, sabato e domenica tra le 8 e le 10, anche insieme al socio Rudy che torna, non è sparito, è andato solo a fare una cosa ed è tornato. Grazie a tutti, ciao.
2: Laura Antonini su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna. Oggi!
6: Stop! Ah, finalmente un po' di pace.
7: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
8: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José.

0: Rim.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna la sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Steve Witkoff e Jared Kushner hanno presentato a Vladimir Putin diverse possibili modalità di risoluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto un portavoce del presidente russo dopo l'incontro di ieri al Cremlino, durato più di 3 ore. I due inviati della Casa Bianca oggi invece saranno a Kiev per incontrare il leader ucraino Zelensky. Un raid aereo israeliano avrebbe colpito un ospedale nel sud del Libano, lo riferisce la stampa libanese, precisando che la struttura era vuota al momento dell'attacco. 4 persone sono invece morte, altre 20 sono rimaste ferite in altri attacchi israeliani condotti oggi sempre nel sud del Libano. Tra i 20 feriti ci sono anche alcune donne e 3 bambini. Israele sostiene di aver condotto i raid in risposta al lancio di droni da parte di Hezbollah contro i suoi soldati. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba ed è quindi stato rinviato il suo rientro in Italia previsto per ieri. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è ricoverato dal 28 agosto a La Habana dopo essere stato colpito da malore. Siamo allo sport e calcio. Sono 4 le partite della 3ª giornata di Serie A in programma oggi: Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo e stasera alle 20.45 il big match Juventus-Milan. Ieri Inter e Roma hanno vinto in rimonta rispettivamente contro Napoli e Atalanta e proseguono così il loro cammino a punteggio pieno, appaiate in testa alla classifica. Sempre ieri ha vinto in rimonta anche il Torino in casa della Fiorentina. Alle 18 la nazionale femminile di volley a Istanbul sfiderà le padroni di casa della Turchia nella finale del campionato europeo. Per il CT Julio Velasco bisognerà essere capaci di isolarsi per non farsi condizionare dalla bolgia dei 15.000 tifosi turchi.
3: La lucidità in un ambiente come quello che ci sarà non è semplice, bisogna assolutamente isolarsi completamente dall'ambiente. La unica cosa che deve esistere è il campo, che poi che fischiano, non fischiano, che urlo, che proprio. Non lo dobbiamo nemmeno sentire questo, però dobbiamo, soprattutto in attacco, quando non riceviamo bene, giocare più sulle mani del muro e giocare con grande determinazione. Poi qualche palla ci moriranno, qualche palla andrà fuori, però non dobbiamo lasciarli respirare, ecco.
2: Nella ricca domenica sportiva c'è spazio anche per i motori. A Monza va infatti in scena il Gran Premio d'Italia di Formula 1. In pole position ci sarà il francese dell'Alpine Pierre Gasly davanti alla Mercedes di George Russell. Le Ferrari di Leclerc ed Hamilton partiranno rispettivamente dalla 3ª e dalla 4ª posizione in griglia dopo la penalità inflitta a Oscar Piastri, che con la sua McLaren aveva chiuso al 3º posto le qualifiche. Il leader della classifica piloti Kimi Antonelli invece scatterà dalla 20ª piazza per aver sostituito la Power Unit. La gara partirà alle 15.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione stamattina Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ritorna.

0: Ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biber.it.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: DJ chiama Italia.
3: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Sai che è incredibile, perché l'abbiamo lasciato a luglio che era bravo Bruno Mars, no?
1: E lo ritroviamo adesso come un
0: cavoli,
1: vino.
0: Canta ancora bene.
1: Bene,
0: oh,
1: bene,
0: canta
1: bene.
0: Ancora bene. Cioè, guarda, io pensavo che durante questo mese magari avesse perso un po' di efficienza.
1: No.
0: Bravo, sempre.
1: Confido una
0: però
1: cosa.
0: Sempre piccolo.
1: Quello sì. La botte piccola.
0: Di soddisfazione.
1: Bravo. Io ti confido una cosa. Io faccio così anche con le bottiglie di vino. Cioè, dicono, lo so che dicono no.
0: Certo.
1: Se lo apri dopo 3 o 4 giorni così. Io anche roba di prima delle vacanze, ovviamente prima assaggio, poi non capendone niente dico, oh, è buono.
0: Tutto questo convoglierà in qualcosa. Per
1: in
0: cui
1: che
0: la
1: cosa?
0: Gente, per cui ti ricovereranno,
1: esatto.
0: E i medici faranno un simposio,
1: sì,
0: insomma,
1: conciliabolo,
0: tutti quanti, conciliabolo,
1: sì.
0: A che cos'ha? Ma non riesco a capire.
1: Cibo scaduto.
0: Non riesco a capire. Cibo scaduto. Magari mettiti una piastrina, tipo i militari.
1: Io,
0: no?
1: Io ingerisco cibo scaduto. Io adesso
0: mangio
1: me la
0: un sacco di cibo scaduto.
1: Sì, ma è per cercare di fermare il vento con le mani. Cioè il resto della mia famiglia che butta cose che scadono domani mattina.
0: Dove sarà Bruno Mars in questo momento? Sarà in giro a suonare o sarà tornato negli anni 60? Da dove è arrivato?
1: Bravo,
0: con qualche,
1: esatto,
0: formula magica?
1: Secondo me a Las Vegas, perché è un professionista.
0: O perché c'è ancora i debiti. Forse,
1: esatto.
0: Forse, dobbiamo ancora cominciare.

0: cominciamo con i saluti interni, salutiamo prima le esterne, cioè le tre ragazze, la torcia, cioè Sara Foresti.
1: Sara Foresti.
0: Che è entrata in quell'età
1: lì, insomma. In modalità autocombustione. Ecco, vi invito, se la incontrate per strada,

0: ad appoggiare un cerino sul suo avambraccio, niente di scandaloso, e vedrete che il cerino prenderà fuoco.
1: Saluto la messicana,
0: sì,
1: Alejandra Patitucci.
0: Alejandra Patitucci,
1: che è tornata con questo look che si dovrebbe chiamare Carmen della Rossa.
0: Sì, o messicana o Alicia Keys, scegliete voi.
1: Ma Alicia Keys è più soul, più black, okay, sembra più una latina americana.
2: Okay. E poi c'è anche la Chiara,
0: la grande Chiara, we love Chiara,
1: informissima per aver passato un'estate meravigliosa.
0: Bene.
1: Buongiorno Alex.
3: Buongiorno.
1: Hai finito di mettere tramonti di Pantelleria che hai rotti i coglioni?
3: Il sole ti chiama.
1: Adesso ti ho classificato come passito.
0: Passito. Passito.
1: Passito adelante. Quanto hai fatto lì? 20 giorni?
3: Sì, tre settimane.
1: Ma, tre settimane da raccontare. Agli amici tornando dal mare.
3: Anche con i figli.
1: Sì, ho visto. Cioè, quindi le giornate tue a Pantelleria erano un grande aspettando il tramonto.
3: Sì. Okay. Proprio perché ogni sera è.
1: E quando spuntava questa palla rossa, olè! Tutta Pantelleria.
0: Facciamo anche l'applauso anche?
3: Si fa.
1: Matteo, eccoci. Io so già tutto, ma voglio che tu lo racconti agli altri. Vacanza divisa in due parti.
4: Sono stato prima in Sicilia e poi sul litorale romano. Grande tranquillità in Sicilia, posto meraviglioso.
1: Cioè, grande tranquillità in Sicilia non si può sentire. Tranquillità in Sicilia sono due termini che non vanno d'accordo.
4: Nel posto dove ero era tutto molto piacevole.
1: Perché sei andato in un posto bello, elegante. E tu e Fabrizio eravate.
4: Sì, eravamo.
1: Non vi hanno cacciato al secondo giorno.
4: Ci hanno sopportati, però noi ci siamo subito adeguati. Perché al bello ci si abitua
1: velocemente. Siete diventati eleganti anche voi?
4: Sì, che abbiamo provato. E poi grandi fritti e grandi litorali romani
1: nella seconda parte
4: di Sabaudi e Saporito.
1: Bene. Dalla Grecia abbiamo visto un abbondante reportage.
0: Linus Calimera Calà.
1: Hai incontrato qualcuno per caso?
0: Perimene, no, niente. Niente. Ticanes Calà.
1: Cos'è Ticanes?
0: Come va? Bene.
1: Io conosco Duvakis, che è quello del Como.
0: Ce n'è uno molto forte che
1: Duvakis.
0: Sta andando forte.
1: Duvakis.
0: Sì. Tutto bene. Anche Scandinavia. E invece di te,
1: magari poi approfondiamo, certo. Perché sai, non è che si può buttare via tutti gli argomenti così.
0: Carità.
1: Dobbiamo riempire due ore.
0: Bravo, quindi... perfetto.
1: Qualcuno scrive: la famiglia si è riunita, la formazione è al completo. In realtà mancano sempre i tardivi. Fabio Volo, ritroverete Alessandro Cattelan anche lunedì prossimo. Solo la prendono un po' più comoda.
0: Sì.
1: Perché?
0: Non lo so, perché questo bisognerà vederlo, e sicuramente io li prenderò a testate se ci arrivo.
4: Ad esempio,
1: che noi abbiamo fatto già troppo, secondo me. Io 5 settimane non ci stavo dentro, non vedevo l'ora di
0: scalpitavi. Scalpitavi.
1: Un'estate interminabile. Volevo mettere Long Hot Summer degli Style Council stamattina, ma l'abbiamo appena messa prima di andare in vacanza.
0: Anche perché il caldo tornerà, te lo voglio dire. So sicuramente che ci girano le palle.
1: Ma sai che sono 3 mesi che sta rompendo?
0: Sì, no, è una roba insopportabile.
1: Che poi, Matteo, non è tanto il caldo.
4: È l'umidità. Comunque volevo mandare un saluto, è la prima volta che succede, sfondiamo una soglia psicologica,
0: sì.
4: Il grande ritorno di DJ Chiama Italia e degli ascoltatori che lo aspettavano, per la prima volta sopra i 30 milioni.
1: L'astinenza.
4: Ai nuovi arrivati.
1: È l'astinenza.
0: Come al tramonto, un applauso.
1: Sì. C'è un grande altro ritorno, tra l'altro. Il ritorno di scarpe e pantaloni lunghi.
0: Vero, giusto.
1: Dimenticati.
0: Giusto. I piedi non erano più abituati a sentire la calza.
1: A essere costretti.
0: Certo, a essere costretti.
1: Però insomma, un minimo di decenza ci impone di... Adesso è come essere tornati su una macchina che tu hai prestato a un tuo amico.
0: Sì.
1: E questo ci ha fatto tutte le vacanze con la tua macchina. E ti ha spostato il sedile. E ti ha spostato lo specchietto. E ti ha spostato gli specchietti. E ti ha messo dentro il telefono suo, di sua moglie, di suo figlio e di suo cugino.
0: Già, giusto.
1: Un inferno.
0: Non ritrovi più il tuo.
1: Questa metafora è riprendere confidenza con lo studio della diretta.

0: mi sembra un titolo perfetto. I want to get away, dice. Voglio andarmene via. È sì. proprio il titolo dal primo giorno
1: però
0: di lavoro.
1: Però le cose che tu hai detto poco fa invece sono in controtendenza, perché tu hai detto che sta per tornare una grossa ondata di caldo.
0: Sì, certo.
1: E quindi
0: certo.
1: No, alla fine è meglio l'aria condizionata dell'ufficio.
0: Per carità.
1: Stai certo. almeno al freschino
0: per carità,
1: da quel punto di vista. Lenny Kravitz, l'ho già fatto diciamo ufficialmente sul mio Instagram, lo rifaccio volentieri in diretta radiofonica. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che ci hanno permesso di andare in vacanza quest'estate e quindi
2: squadra,
1: insomma tutti quelli
2: squadra estiva.
1: Tutti quelli che sono stati in onda durante le 5 settimane di agosto e che a detta degli ascoltatori, non a detta mia perché a me non va mai bene niente, ma a detta degli ascoltatori è stato il migliore agosto di Radio DJ
0: da
1: molti e molti anni a questa parte.
0: Benissimo.
1: Non si sono sentiti diciamo così abbandonati, perché i supplenti non sono soltanto dei supplenti, ma sono dei ragazzi su cui noi puntiamo tanto,
0: certo,
1: insomma, no?
0: Certo.
1: L'anno prossimo, quando noi saremo passati a miglior vita, insomma, Pecchi e Damiani,
0: bravo.
1: Umberto e Damiano,
0: sì,
2: il futuro della radio
1: Florencia.
2: era già qui già questa
0: era già qui, anche perché è il 30° anno, quindi sai come dicevano nel medioevo,
1: il 30° anno di DJ Chiama Italia,
0: di DJ Chiama Italia, qua, sai come dicevano nel medioevo, 30 e non più 30 come con l'anno 1000.
1: no sono stati veramente molto bravi nella mia follia. Ieri pomeriggio ho fatto una cosa, siccome c'erano veramente tanti messaggi di complimenti, insomma, entusiastici da parte degli ascoltatori, ho fatto una mia piccola statistica, tipo 750 commenti alla foto di gruppo, tipo copertina di TV Sorrisi e Canzoni, e ho spuntato tutti quelli che facevano i complimenti a uno piuttosto che all'altro. E ne è venuta fuori una classifica che non vi dico perché non sarebbe rispettosa,
0: certo,
1: nei confronti,
0: certo,
1: di quelli che non la vincono.
2: Beh,
1: anche
2: se
1: perché
2: siete
1: una sorpresa.
2: Potete fare lo stesso lavoro.
1: Se non avete un cazzo,
0: lo fate voi.
1: Anche voi.
0: Lo fa anche l'intelligenza artificiale per voi con un copia e incolla. Diciamo, vincono o quelli più bravi o quelli che hanno più amici. Oh, scrivi a Linus che... propendo per la seconda ipotesi.
1: Sembravano abbastanza sinceri.
0: Sì, sì.
1: Bene, bravi, bene. Fossimo stati in onda estate, no? Ogni tanto, preso dall'astinenza, facevo degli interventi in diretta con Florencia, con Rudy, insomma,
0: sì,
1: per commentare cose che erano successe.
0: Tipo il cappello di Rudy, per esempio, commentavi il cappello di Rudy, il Panama di Rudy, molto bello.
1: No, cose che magari appunto sì, riguardavano, certo, l'attualità. Devo dire che fra tutto quello che è successo di, come dire, leggero, no? Perché poi sono successe cose anche molto tragiche, ci sono state tante scomparse di personaggi, voglio dire, a cui eravamo tutti quanti molto legati, ci sono state anche molte tragedie, no? L'ultima,
0: certo,
1: insomma, l'alluvione
0: in Nepal
1: sì, e tutto il resto. No, ci sono degli eroi che ricorderemo per quest'estate, e secondo me i numeri uno sono quelli che hanno fatto la fila sulle Dolomiti in Val di Fassa.
2: Ah, il Bombolone.
1: Per i Bombolone. Cioè, mi sembra veramente un'indicazione di dove sta andando la razza umana.
0: Raccontate.
1: Tu fossi in Grecia, in quel periodo non te ne sei accorto.
0: Io lo leggevo tutti i giorni il Corriere, però raccontate bene.
1: No, potere dei social.
0: Sì.
1: Cioè, una cosa vale la pena di essere visitata,
0: sì,
1: un'esperienza di essere vissuta, se è fotografabile, giusto, Matte?
2: È così, se no non esistita.
1: Se no non esistita, e tu non esisti di conseguenza, certo, se non hai niente da poter condividere sul tuo social.
0: Sì.
1: E quindi c'è qualcuno che furbamente si inventa delle esche.
0: Sì.
1: No? Un gruppo di ragazzi che gestisce un rifugio.

0: venendo alla meccanica della cosa, cioè come si fa? È un pezzo di pasta fritta
1: tondo, sì,
0: tondo con dentro la crema.
1: O la crema o il cioccolato.
0: O il cioccolato, bene. Zucchero a velo sopra.
2: No, no, cioccolato non si può sentire.
0: Cioè, c'è anche
2: no, lo so che c'è, esiste. Lo so che c'è, ma il bombolone con la crema, dai.
1: Sì, cioè, sì, tra l'altro è un cioccolato con un nome specifico.
2: Cioè? Con la Nutella? Sì. Ah, no, no, buonissimo. Sì, esatto. Però quello buono. Classico, insomma, è con, sì, la, è con, sì, la, è con la crema. Siccome c'era già stato un episodio simile, sempre sulle Dolomiti, che sono diventati la nuova Riccione,
0: sì,
2: non so se sai, mentre a Riccione c'è il lupo,
1: sì, ho letto che è buono.
2: Ragazzi, il mondo si sta ribaltando completamente.
0: Sì, cioè, a Riccione, giusto, durante dovrebbe essere sulle Dolomiti.
2: A Riccione, durante l'estate, dopo una certa ora c'era una specie di coprifuoco.
0: Certo.
2: Perché questo lupo che scendeva giù da Coriano.
0: Adesso vado giù, così faccio spaventare tutti i Malanza e non rompono i coglioni.
2: Ma Oscar, l'hai incontrato tu il lupo?
0: Ah, adesso il lupo, io ci ho parlato.
2: Come San Francesco.
0: Ma sì, eh?
2: Come San Francesco.
0: Sì, io parlo con gli animali, infatti anche parlo con voi due, i dormiti che non siete altro.
2: Insomma, c'era sto lupo che sta girava per il centro.
1: Te lo ricordi il varano a Brescia quest'estate?
2: Sì.
1: È un lucertolone che
2: sì,
1: sta.
2: Sì, e dov'era? Brescia,
1: Brescia,
2: hai detto?
1: A Brescia, nel Bresciano.
2: No,
1: ma
2: non l'ho
1: è
2: visto.
1: È un animale che se tu lo vedi è il più pericoloso del mondo.
0: Gigante. Io ho visto un servizio del TG, non era a Riccione, era da qualche altra parte il lupo. Comunque, insomma,
2: è vero, c'era anche, è sceso anche a Riccione. Io lo seguo con grande attenzione,
0: bravo.
2: Come sai, perché parte della mia famiglia ci passa molto tempo. Beh, insomma, il lupo dalle montagne è sceso sulla riviera Adriatica. Sulle montagne ormai c'è una quantità di gente improponibile,
0: beh,
2: impossibile.
0: Complice anche le temperature.
2: Complici le
0: temperature, no?
2: E complici anche il fatto che ci siano tanti posti meravigliosi dove scattare una fotografia.
0: Chiaro.
2: Per esempio, qual è una delle località preferite di chi va per la prima volta sulle Dolomiti? Le Tre Cime di Lavaredo. Per avvicinarsi alle Tre Cime di Lavaredo non ci puoi andare in macchina, devi prendere una navetta. La navetta parte da un punto dove c'è un parcheggio e tu lasci la macchina. Le file per prendere la navetta erano di circa 2 o 3 ore.
0: Figurati.
2: E uno va in montagna per dimenticarsi
0: per un po' di quiete,
2: la
0: un po'
2: civiltà
0: di pace
2: e la rottura di coglioni. Scusate, delle grandi città.
0: Però tu non mi hai finito la faccenda. E quindi Bomboloni...
2: Allora, è sulla scia del successo delle Tre Cime di Lavaredo è arrivato il rifugio in Val di Fassa che proponeva i bomboloni. E la coda era infinita.
1: Ore. Migliaia di persone per i bomboloni.
2: Ma io perché? Perché mette insieme, ci ho pensato dopo, 2 o 3 caratteristiche. Uno, vabbè, instagrammabile.
0: No, secondo me è TikTok. Quando vedi code è TikTokabile.
2: Può darsi.
0: Può essere.
2: 2, è buono.
1: Però insomma, non sarà l'unico.
2: Non è che fai la coda per una cosa che poi non ti piace. Fai la coda a chi non piace un bombolone.
1: Però
2: c'è una volta tanto.
1: Vuoi che non ci sia un bar che fa bomboloni altrettanto buoni senza due ore di
2: fila? Ma non è instagrammabile il bar.
0: Chiaro.
2: Devi mettere insieme 3 cose. Instagrammabile, buono, costa poco.
1: Sì.
2: Cioè, non
1: già,
2: è che era la coda era per la Kelly di Hermès.
0: Bravo,
1: cosa,
0: esatto.
1: Cosa in termini di tempo?
0: Peraltro che anche la Kelly di Hermès
2: la sua
0: fa codina. Delle code. Che io dico, ma oggi magari le regalano perché non vi spiego che ci sia coda.
2: Sì, è una codina più corta.
0: Più corta,
2: ma è sempre
0: ma è d'oro, diciamo, la coda.
2: Allora, dopo i 2 pali di luglio e di agosto, è arrivato anche il disco nuovo di Gianna Nannini, Radio DJ. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Immagine bella, pittorica quasi, no? Sembra un quadro di Chagall, le balene che volano.
2: Ti ringrazio molto per queste tue belle parole, sono Dario Brunori.
1: E che ci azzecchi?
2: Che ci azzecco, come sempre, dove c'è bellezza naturalmente, non solo c'è il mio corpo, ma c'è anche la mia mente, la mia anima, e io ho composto questo brano per Gianna.
1: Davvero?
2: Sì, che Gianna ha reso, se è possibile, non credo, ma ancora... meglio di come l'avrei fatto io.
1: A proposito
2: di Gianna, con la voce di Dario Brunori, ti chiedo conto di questa Gianna tutta panna che a Cambiglia Marittima ha ripreso le gesta di un automobilista.
1: No, non le ha riprese, di un automobilista, mi ha gentilmente assistito,
2: diciamo, con un po' di arroganza ha cercato di forare una zona a traffico limitato, diciamo così.
1: Alex, ce l'hai un bel Casalinetti, e questo merita sicuramente la base.
2: Va ora in onda Casalinetti, entro col Cayenne in centro. Casalinetti, entro col Cayenne in centro. In studio la macchina, non di Linus, che ne ha una migliore, se posso dire. Tra l'altro,
1: perché che cosa succede? Vado in vacanza in Toscana, ok? In Maremma, come per l'esattezza. Prima di partire, riunione familiare. Il figlio più grande dice: papà, io però avrei bisogno della tua macchina quest'estate,
2: certo,
1: perché devo andare prima in montagna, poi dalla montagna veniamo in Toscana da voi, poi da lì vado a Riccione, poi torno a Milano. Posso prendere la tua macchina?
2: Ma certo, gioia di papà, amore di papà,
1: puoi fare quello che vuoi, anche
2: fai
1: del mio
2: corpo, fai quello che vuoi, amore di papà. Che tanto papà è alla fine dei suoi giorni, almeno ti presto la macchina.
1: E mia moglie alza un sopracciglio perplessa, ma dice: va bene, se sta bene a lui gli do la macchina. A quel punto il piccolo interviene: ma io devo andare in Toscana una settimana a casa di Oliver, che è un suo amico,
2: certo.
1: Da lì devo andare a San Benedetto a fare una serata e poi volevo venire in Maremma da voi.
2: Amore di papà,
1: posso prendere la macchina della mamma?
2: Amore della mamma
1: ma
2: che
1: certo
2: facciamo?
1: Amore, prendi la macchina.
2: Ma che facciamo, figli e figliastri? Noi facciamo figli e figliastri? No, non si fanno figli e figliastri. E quindi
1: rimaniamo senza macchina,
2: ma
1: per andare in vacanza.
2: Il minimo sindacale questo che possa accadere, perché c'è una fase in cui il genitore comanda, facciamo un riepilogo,
1: sì,
2: che ben sapete, poi una fase di piccola lotta e poi c'è la fase zerbino,
1: la resa
2: completa,
1: sì,
2: completa.
1: Sì. Se sono contenti loro, io sono
2: certo,
1: contento.
2: Certo, alla P di papà, dimmi amore, è quella roba lì, è quella roba.
1: C'è una terza macchina nel mio garage, che
2: sì,
1: però è un po' piccola.
2: La 500 forse.
1: No,
2: ah no, è un'altra cosa, è un'altra macchina, sì,
1: contando che le mogli portano sempre delle valigie giganti,
2: certo,
1: per usarne soltanto un pezzettino.
2: Chiaro.
1: Quella piccola secondo me non andava bene, o meglio, io ero pronto a portare quella, ma mia moglie era un po' perplessa. Racconto questa cosa velocissimamente a un mio amico, che mi dice: che problema c'è, ti presto la mia macchina, io sono via tutto il mese di agosto e la macchina è il famigerato Cayenne.
2: Vedi,
1: con il quale mi sono incastrato.
2: Vedi, ad avere amici alto spendenti, non sono alti ma alto spendenti.
1: Però volevo salutare a tutti quelli che, come dire, frequentando il sito digitale del giornale Il Tirreno,

0: personaggio.
1: Sì, il canale Instagram.
0: Esatto, sì. Il canale Instagram del Tirreno. Si sono divertiti grazie alla mia disavventura e ha fatto molto ridere anche me. Vi saluto tutti i fenomeni che sono quelli che aspettano soltanto l'occasione per poter insultare qualcuno che ha la loro testa bacata.
1: Comunista!
2: Quindi saluti tutti, no, perché no, funziona
0: la maggior,
2: così.
0: La maggior parte dei commenti erano molto divertenti, sì, e divertiti, sì, anche perché io ho alzato le mani e ho detto ho fatto
2: certo,
0: una cagata.
2: Certo, certo.
0: Certo che anche che entrare in una zona come si dice,
2: a traffico limitato. ZTL, sì.
0: A voi non è mai successo?
2: No,
0: il problema è che quando tu, perché io avevo la posizione dove andare a parcheggiare la macchina per andare a trovare un altro mio amico, ma Google Maps non sa che strada ti ha consigliato il tuo amico, ti consiglia la strada che gli sembra più giusta.
2: Certo.
0: E mi ha fatto passare per il centro storico. Se tu sei in una strada lunga 1 chilometro, larga 3 metri, non puoi fare retromarcia, devi andare fino in fondo e sperare che...
2: Chiaro, ci passa.
0: Se non che in fondo c'era il portale e per fortuna che c'era la signora Gianna tutta panna, titolare dell'omonima gelateria che mi ha fatto da
1: C'è un altro gruppo di detrattori: non sa guidare, c'era 1 metro per parte.
0: Ma non è vero, no. Io per sicurezza mi sono fermato.
1: Quelli l'hanno fatto incazzare come Berlusconi con
0: Nando. No, che la macchina non era mia e avevo un po' paura di rovinarla.
2: Chiaro.
0: Sono sceso e c'era uno che mi ha detto: ci passa anche l'ambulanza, non ti preoccupare, ci passi. Comunque ci sono passato con 1 centimetro e 1 centimetro da un lato e dall'altro, chiudendo le orecchie.
1: Il proprietario della macchina, che adesso è una macchina famosa,
0: c'ha altri pensieri. Tipo la multa che sicuramente gli arriverà, perché sono passato per una zona dove non potevo passare.
2: Ma è un lotto per 1000 di quello che dovrà affrontare. DJ, DJ, chiama Italia. Radio,
3: DJ. One Nation, One Station. Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
5: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Amami.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Beautiful si facevano chiamare loro, la canzone dedicata a tutte le belle ragazze dell'estate che sta finendo, ma anche a tutti i bei ragazzi dell'estate che sta finendo.
1: Certo.
0: Diciamolo che nel disastro dell'umanità di questo periodo, no, in cui stiamo per impazzire completamente, come sapete, manipolati da qualcosa che teniamo in tasca tutto il giorno, c'è qualcosa che però di buono è successo, che
1: sì,
0: la gioventù di oggi è bellissima.
1: Certo. No.
0: Tra l'altro, Nico, noi ci siamo salvati per un pelo.
1: Perché?
0: Perché noi con le nostre gambette corte, cioè, saremmo stati gli zimbelli.
1: Beh,
0: cioè, è impossibile trovare un ragazzo o una ragazza, cioè, ce ne saranno e mi scuso con loro.
1: Scusati, che non subito abbia, con che mia non... figlia. Scusati, Matilda, scusa.
0: Sorry, Matti, sorry.
1: Ma non sei figlia di due giganti.
0: È colpa di tuo padre.
1: No, anche di tua madre, tutti e due. E anche dei tuoi nonni.
0: Non ci sono ragazze e ragazzi che non abbiano due metri di gambe.
1: Sì.
0: Vabbè, qualche piccolo vantaggio.
1: Può succedere, diciamo.
0: State riascoltando DJ Chiam Italia.
2: 3-4-2 5-2-2-10-12, forza,
3: ragazzi, bentornati. Alessandro dalla Versilia. Ma avete lasciato che portavo il pane e mi ritrovate che porti il pane.
4: Ma finalmente, finalmente questa sigla, finalmente siete tornati.
0: Grazie.
4: È stata lunghissima, ragazzi.
5: Ah, minchia, adesso sto meglio decisamente. Tornato DJ Chiama Italia, boom. Ripristiniamo le cose come sono, si può lavorare meglio.
6: Ma finalmente siete tornati!
7: Questo è cagliaritano.
0: Vabbè, un po' di autopromozione, grazie.
1: Sì.
0: Giovanni, sono almeno 6 anni che non pubblico più nulla sui social e in ferie vado a luglio o a settembre proprio per evitare il popolo bue. Mi merito il premio brutto carattere? No,
1: saggio. premio saggio 2026.
0: Rimarrà soltanto, quando ne rimarrà soltanto uno,
1: sì,
0: rimarrà soltanto Giovanni.
1: Assolutamente, bravo.
0: Federica, da Alto Atesina Doc, frequentatrice da anni delle nostre montagne, vi assicuro che ci sono ancora molti posti non instagrammati o tiktokati che noi abbiamo ancora la fortuna di frequentare senza le file. Una cosa, i krapfen originali sono con la marmellata di albicocche e sinceramente quelli della Lidl sono meno cari e più buoni di quelli del Friedrich August delle code di TikTok.
1: Questo lo dice
0: Federica.
1: Federica, e si assume la responsabilità,
8: certo,
1: di quello che
8: avvocati,
1: dice.
8: Avvocati, prendetevela con lei.
1: Federica.
0: Valerio dalla provincia di Treviso, piccolo paesino, bentornato.

0: Insomma, vivo in un piccolo paesino che si trova esattamente a 1 chilometro dall'azienda che fornisce quei dolci che sono alla fine semplicemente classici bomboloni congelati che trovereste dove. Non è che li fanno loro a mano.
1: No, no.
0: Ma cioè, come diceva prima Matteo, la bravura di questi ragazzi del Friedrich August è stata
2: marketing,
0: quella di comunicarlo in una maniera intelligente. La differenza fondamentale fra Krapfen e bombolone, oltre al ripieno, per i crucchi è soltanto marmellata,
1: certo,
0: per noi altri è invece crema, soltanto crema tendenzialmente. Il Krapfen è cotto nello strutto, mentre il bombolone è fritto.
2: Sì.
1: Ah,
2: okay.
1: vedi.
0: Fatica.
1: Sì, sì. Io ti ricordo sempre, possa fregare, quando ero ragazzo, a parte che pesavo 40 kg, fino a 17 anni pesavo 40 kg.
0: Poi cosa è successo?
1: No, alle ore 17 il bar Cristallo di Lido di Camaiore sfornava i bomboloni. Io
0: alle
1: ne mangiavo regolarmente 3, 2 alla crema e 1 al cioccolato. Talvolta 4.
0: Quanti anni avevi?
1: 16, 15, 14, 2-2.
2: A quell'età.
1: E poi cenavo, cioè tranquillo.
2: Ma a quell'età non succede nulla,
1: niente,
2: puoi fare tutto.
1: Non passa nulla, ma non succede niente. Poi si è vendicato.
0: È tutta roba che si mette da parte,
1: sì,
0: sai,
1: sì,
0: poi
1: infatti,
0: esplode
1: infatti,
0: con gli
1: abbiamo,
0: anni a venire.
1: Abbiamo fatto la foto, secondo te perché avevo il giubbotto? Perché sotto c'era qualsiasi cosa.

0: po' di musica nuova, dai, insomma, è finita l'estate, che non lascerà dei grandissimi ricordi dal punto di vista musicale, cioè non c'è un capello, come è Edoardo Vianello?
1: Non è un capello, ma un crine di cavallo.
0: Non c'è stata quest'anno, non c'è stato un sapore di sale.
1: Guarda, ce ne sarebbero, non posso nominarle perché sennò le infami e poi dopo... Io ti dico solo, lasciami stare perché sto chillando. Io sto chillando. Non mi contattare, sto chillando. Molto bello.
0: State ascoltando Radio DJ, grazie per i bei messaggi di bentornati. Saluto Francesca che dice vi ascolto da quando andavo alle medie e ora ne ho 47. Ormai siete una famiglia. Il 14 di agosto, la vigilia di Ferragosto, ho perso mio padre. Avrei voluto foste in onda per dirvelo e per avere una parola di conforto da voi, se non altro per ricevere appunto un po' di leggerezza. Quest'anno, quindi, più dei precedenti, mi siete mancati.
1: E allora ti abbracciamo forte,
0: cara Franci,
1: forte,
0: mamma mia.
1: Francesca.
0: E ti leggo un altro messaggio simile al tuo, però un po' più leggero, che è quello di Lorenzo, dal Friuli, 26 anni.
1: Ok.
0: Dopo anni di pressioni sono riuscito a far diventare la mia ragazza, Valentina, una fedelissima ascoltatrice.
1: Oh.
0: Ora lei è in Sicilia a studiare i suoni delle balene.
1: Caspita.
0: E si sente un po' sola, ovviamente.
2: Perché in Sicilia il balene non

0: ci sono, quindi ecco
1: perché ne sai?
2: Ma no, qualche balenottero ci sarà, capito, nel Mediterraneo.
0: Ma se tu le devi studiare, come si chiama?
2: Ma perché mi devi smontare questa immagine romantica? Valentina, la ragazza di Lorenzo, è in ufficio da sola con voi nelle cuffie. Mi aiutate un po' a tirarle sul morale? Ditele che l'amo come il primo giorno che ci siamo baciati,
1: wow,
2: se non di più, che sarà successo a marzo.
1: Boh, che ne sai? Che ne sai?
0: Tu dici, comunque, io adesso vi devo salutare perché devo andare a studiare come si fa la pizza e vado in Russia.
1: Perché?
0: Perché se questa va a studiare le balene in Sicilia, cioè non vai in Islanda, non vai a Cape Cod, non vai da dove sono le balene tutte, vai in Sicilia dove non ci sono.
2: Allora Giorgio ci dà il bentornati, dice: ho fatto i compiti, ho letto i libri che avete consigliato, ho ascoltato i vari podcast che avevo lasciato indietro, ho ascoltato interviste che non avevo fatto in tempo a sentire, ho rivisto tutta Breaking Bad, sono riuscito a fare 10 giorni di mare e ora come voi sono qui a buttare il sangue.
1: Bravo.
2: A proposito di libri consigliati, poi magari ne parliamo un po' di quelli più amati durante l'estate.
1: Mentre parlavi dei libri consigliati ho realizzato, ho detto caspita, ho letto anch'io 2 o 3 libri e non mi ricordo niente. Ma neanche il titolo.
0: Forse non erano dei buoni libri.
1: Erano dei buoni libri, ma non mi ricordo niente. Vabbè. Prego, vai avanti.
2: Durante la prossima canzone ti impegni, ti fai venire in mente un titolo.
1: Locale, sì.
2: Va bene. No, cos'è sta cosa dell'intelligenza artificiale? C'è una grossa polemica, una delle tante intorno a questa tecnologia, per la quale vengono presi dei libri fisici vecchi che vengono dati in pasto all'intelligenza artificiale, che li mangia fisicamente. Sì. In realtà non è che li mangia fisicamente, però per farglieli leggere, perché credo che vengano scannerizzati.
0: Tu
2: no?
0: Hai visto come funziona? L'hai visto proprio il macchinario?
2: No, credo, se ho capito bene, poi me lo spieghi meglio tu. Nella mia testa io penso che loro prendano dei libri, come se fosse quel quaderno che c'ha Nicola, gli strappano la copertina in modo che sia apribile facilmente e lo fotocopiano. Una volta che viene fotocopiato, quel libro, anche antico, viene buttato via.
0: È così perché allora il macchinario è un macchinario che legge le pagine in verticale, praticamente in un colpo solo tu fai fronte e retro, no? Okay. Così almeno non hai è tutto automatico, non c'è nessuno che deve andare lì a girare il foglio. Per riuscire a mettere il foglio da scannerizzare nella posizione giusta bisogna togliere la rilegatura e questo rende il libro un insieme di fogli che poi si sparpagliano e conviene buttarli, cioè non è che nessuno si mette lì a metterlo insieme. La polemica sta nel fatto che molto spesso vengono comprati dei libri rari che appunto diventano materiale per allenare l'intelligenza artificiale.
2: È come accenderci il fuoco.
0: E si perde il valore dell'oggetto perché poi non ce ne saranno altri.
1: Dramma, perché diventa carne da macello praticamente.
0: Alcuni l'hanno paragonato a quello che è successo durante il nazismo, certo, quando davano fuoco ai libri. È una cosa ovviamente diversa perché, diciamo, lo scopo è quello di informare, aggiornare un'intelligenza artificiale che diventa
2: non sparisce quella cultura, ma viene inglobata in un cervello artificiale, però sparisce il supporto fisico.
1: Esatto. Scusami Linus, tu come me, come molti, collezioni vinili, cioè se gli devi dare Rimmel di De Gregori originale del 75 per grabbarlo sul tuo telefono, per averlo sul tuo telefono devi tritare il vinile. Ma ti attacchi a questo marrugio, scusami, cioè me lo tengo io.
2: Va detto che credo ne basti una copia, quindi di Rimmel prendiamo la copia di Nicola.
1: No, prendiamo la
2: mia, la
1: tua.
2: Tengo buona, non è che tutte le copie di Rimmel vengono macerate.
1: No, è quello il punto. Ma cosa c'entra macerata adesso?
2: È di macerata. Vabbè, volevo salutare anche Alessandra e Lorenzo che in questo momento sono in viaggio in bicicletta da Milano, destinazione Parigi, con le loro biciclette vintage.
1: Wow!
2: Ci tenete compagnia, guarda che stronzi, lungo i canali della Borgogna. Mancano soltanto 200 chilometri e siamo arrivati.
1: Bellissima!
2: Quanta invidia!
1: Bello.

0: State riascoltando Radio DJ, o meglio, sì, state riascoltando DJ Cam Italia della stagione 26-27. Perché ridi?
1: Perché
0: a parte che siamo noi che ridiamo di te, ma uno può leggere tre libri e non ricordarsi niente?
1: No, allora di uno l'ultimo me lo ricordo proprio bene bene, perché poi io li leggo e poi alla fine quando...
0: Ma tu li leggi come l'intelligenza artificiale in verticale?
1: No, li leggo, però poi li abbandono.
0: Guarda che faccia che fa.
1: Li abbandono lì. Allora no, l'ultimo invece mi è piaciuto tantissimo.
0: Ed era?
1: Si chiama Piccoli suicidi tra amici di Arto Pasalinna.
0: Sì, ne avevamo parlato con Viola Marconi, secondo me. Un paio d'anni fa.
1: Sì, e quello mi è piaciuto. No, intanto, perché mi ero incagliato all'inizio.
0: Ma l'hai letto tutto?
1: L'ho letto tutto, sì. No, fighissimo, proprio figo. Un gruppo di persone, ovviamente, che scelgono di suicidarsi, però è meno tragico di quello
0: quanto
1: che
0: sembra.
1: Sì, perché poi, organizzandosi addirittura in un pullman per andare a farla finita,
0: mi piace,
1: capiscono che
0: anche noi a giugno quando finisce tutto.
1: capiscono che la vita è bella, capiscono che la vita è meravigliosa.
0: In particolare,
1: a me piace molto, c'è un passaggio, piccolo spoiler, a un certo punto un gruppo di hooligan, ma tipo brutti, dei teppisti brutti,
0: sì.
1: vogliono dargli un sacco di botte e loro, che giustamente sono suicidi,
2: non vedono l'ora.
1: Non solo non vedono l'ora, ma gli fanno un culo così, proprio perché
0: non c'è niente da perdere.
1: Non hanno niente da perdere. Grande insegnamento. Grande insegnamento.
0: Mamma mia.
1: Molto bello.
0: Molto bene. No, io sono contento perché ho letto due libri quest'estate durante il mese di agosto, ed è una cosa che non mi riusciva da parecchio. No, avevo letto prima di partire il famoso Convitato di pietra, che, detto sinceramente, tutto sto impazzimento non me l'ha provocato, però è una questione sempre molto soggettiva.
1: Sì.
0: Ho letto il libro più venduto in Italia in questo momento, che è Tutti i colori del buio, mi pare si chiami.
1: Ho fatto le cose che dici tu a me.
0: Perché anche quello non è che mi abbia fatto impazzire, ma perché non era il mio genere. E poi sono contento perché ho fatto convergere due suggerimenti.
1: Ok.
0: Siccome a me piacciono libri di un certo tipo proprio, faccio fatica a immergermi altrimenti, allora ho chiesto prima a ChatGPT.
1: Okay. No?
0: In realtà, guarda, allora, i libri che mi sono piaciuti di più negli ultimi anni sono questi. C'è qualcosa che gli assomiglia, che posso leggere? E me ne ha consigliati tre. Dei tre, uno me l'aveva consigliato Niccolò Ammaniti, anche quando era venuto qui qualche mese fa. E in effetti mi è piaciuto tantissimo. Si chiama Tormenta. Adesso i buoni propositi mi hanno spinto a comprare il libro di cui tutti parlano. Okay.
1: Che sarebbe
0: Max, Miscia e l'offensiva del TET. Se tu potessi mettere la parola, sai che non c'è la ricerca su Instagram, no? Perché le cose sempre in funzione dell'algoritmo cosa decide di proporti, ma se tu potessi scegliere i video che ti vengono proposti e mettessi la parola libro del momento, ti uscirebbe soltanto questo, con metà della gente che dice che è un capolavoro e metà della gente che dice che fa schifo. Un po' perché, come dicevo prima, ovviamente è una questione soggettiva che una canzone, un libro ti possa piacere o meno. Tutti abbiamo il diritto di dire mi piace, non mi piace.
1: Chiaro.
0: Però lì siamo nel mondo dei libri.
1: Sì, quindi
0: c'è gente che te lo dice, però, capito, facendotela un po' cadere dall'alto.
1: Sì, motivandotela,
0: sai,
1: chiaro.
0: Sai, quelli che siccome tutti dicono che è bello, devo essere originale, devo dire che è brutto.
1: Sì.
0: Però non so se riuscirò a leggerlo per un

0: semplice motivo.
1: Non sai più leggere? No.
0: No, no, no, no, ho ripreso e non voglio perdere l'abitudine. Sono 1250 pagine.
1: Tanto, ma non devi guardare mai la salita quando intraprendi una salita. Devi guardare.
0: No, mi sono detto, guarda, lo compro, lo comincio il primo di settembre e devo finirlo per il primo di gennaio.
1: Beh, ci sta.
0: 1250 pagine, ci 400 sta, pagine. 450 pagine al mese.
1: Cosa vuoi mai. Che sia mai?
0: Matteo mi fa notare, ci fa notare, vi fa notare che quella cosa che ho detto prima, cioè che sui social non esiste la possibilità di cercare proprio un contributo ad hoc, esiste invece su TikTok. Cioè, non esiste su Instagram, c'è esatto.
2: su TikTok sì. Puoi
0: non capisco
2: scrivere.
0: Zuckerberg che cosa stia aspettando, insomma. Mark, vuoi un'altra multa?
1: già.
2: Dai. E comunque se scrivi il titolo del libro di prima,
0: sì, che è Max Misha e l'offensiva del TET,
2: escono okay. Le recensioni di questi.
0: Prova. Dal vivo.
3: Com'è il libro che stanno leggendo tutti? Parliamone. Pro e contro di leggere Max Misha e l'offensiva del TET. Vale la pena
2: leggerlo?
4: Vai avanti. Shelley Duvall, che forse vi sarà più familiare in questa scena. Cosa ci fa sulla copertina di un romanzo norvegese? Partiamo dall'inizio. Max Misha e l'offensiva del TET è un romanzo.
0: Cambia.
4: È il romanzo più chiacchierato del momento, il mattone estivo di quest'anno. E ho aspettato di ultimare le sue 1245 pagine prima di parlarvi.
0: Perfetto, non voglio sapere cosa ne pensi. Andiamo avanti.
5: Perché? Ultimamente sui social si parla tantissimo di Max Misha e l'offensiva del TET.
0: Perché non avete un cazzo da fare? Vai avanti.
1: Vabbè,
5: io, Max Misha e l'offensiva del TET non volevo leggerlo subito.
0: Ma?
5: Ho detto, me lo porto in vacanza, è un bel tomo.
0: Interessante.
5: Me lo leggo lì rilassata.
0: Sì.
5: Poi
0: sì.
5: Mi sono anche detta, è un bel tomo. E se non mi piace?
0: Sì.
5: Proviamo a leggere qualche pagina.
0: Sì.
5: Benissimo. L'esperimento è andato molto male. Perché ho letto quasi mezzo libro.
0: Mezzo.
5: Quando mi hanno chiesto Torino. A che libro potessi paragonarlo.
0: Sì.
5: Come trama direi a nessuno.
0: Bene, mi fermo qua.
1: Un messaggio di Viola Marconi, sì, proprio quella Viola lì, che il 6 agosto mi dice: ho finito questo mattonazzo da 1200 pagine, molto molto bello, ma impegnativo. Indovina il titolo.
0: Max Misha
1: e l'offensiva del
6: TET. DJ, chiama Italia.
7: Radio, DJ.
8: One Nation, One Station.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
10: Chi è?
11: La duchessa.
10: La duchessa?
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
10: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
10: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
3: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: che ricordi. Il disco della Yellow, quello con in copertina una sorta di Aladdin che guardava dentro una specie di UFO con la scritta Electric Light Orchestra. La cassetta di questo disco nel cruscotto della mia Renault 5, con le casse nel portellone posteriore, che veniva parcheggiata sotto casa mia con il portellone aperto.
1: Voilà.
0: Un po' quello che i ragazzi americani chiamano tailgate party.
1: Voilà,
0: cioè la festa del portellone.
1: Caspita, capito, no? Quanti ricordi. Quanti tailgate party poi.
0: A Palermo Dugnano, ma tu non hai idea, proprio hamburger come se piovesse.
1: Ma smash
0: burger. Non li avevano ancora inventati.
1: Figurati, è vero, si chiamavano ancora Svizzere.
0: Qualcuno le chiama ancora Svizzere.
1: Sì,
0: almeno la carne trita modellata.
1: Sono sopravvissuti in pochi a chiamarle Svizzere, ma qualcuno c'è.
0: Sai dove
1: qualcuno
0: le chiamano ancora in Svizzera?
1: In Italia.
0: In Italia. Ma torniamo alla canzone che avete ascoltato pochi istanti fa, perché la canzone si intitolava appunto Last Train to London.
1: Sì.
0: Ed è il giorno in cui si celebra il treno che parte dal binario 9:30 della stazione ferroviaria di King's Road.
1: Perché Harry Potter fa questa cerimonia tutti
0: gli
1: anni.
0: La facevano di loro sponte i loro fans.
1: Ok.
0: Tutti gli anni andavano appunto nella stazione ferroviaria di King's Road, che anche King's Cross, che è molto grosso e importante, e alla fine a un certo punto il capostazione ha detto: "Ehi, andate a casa vostra a giocare che avete rotti con...
1: Ve lo buco quel binario lì, basta, sì, basta!"
0: E quindi niente, oggi è il giorno della celebrazione, c'era un audio di quando ai bei tempi si poteva fare.
1: Basta.
0: E adesso basta.
1: Basta.
0: Ma è un po' triste,
2: sarà,
0: però.
2: Senti che c'è la voce.
0: Binario 9 e 3 quarti.
3: To speak to your ticket and board the carriage at once.
1: Notizia che avevo letto.
2: Quindi,
1: che questa roba
0: forse
1: non
0: l'abbiamo
1: più.
0: Anche già
2: per
0: detto
2: un,
0: sì, però
2: per
0: è
2: un
0: oggi.
2: Certo periodo c'era anche la partecipazione di quelli che gestivano la stazione, no? Perché questo messaggio
0: era una cosa che a loro faceva molto piacere.
2: Harry Potter era in diffusione ed era bello, quindi alle 11 in punto.
0: Ma è sempre la solita storia, per colpa di qualcuno
1: non si fa credito a nessuno.
0: Sì, non si fa divertire più
1: perché?
0: Nessuno.
1: Perché?
0: Perché due anni fa in particolare sono arrivati ad essere talmente tanti che hanno detto:
1: basta,
0: avete rotti i coglioni,
1: basta,
0: l'anno prossimo basta.
1: Basta.
0: E quindi ci sono ugualmente delle celebrazioni in giro. Per esempio, alla Mostra del Cinema di Venezia viene proiettato il primo capitolo Harry Potter.
2: C'è anche quello.
0: Harry Potter era Ben Stiller, se non sbaglio, no?
1: Potrebbe essere, sì, oppure sì.
2: La signora Fottenberg,
1: quella è un'altra cosa. Era
2: grande Max Tolkien.
0: Comunque, Harry Potter è la pietra filosofale, che è il primo, viene rimesso in circolo al cinema in attesa della fine di novembre o dicembre, adesso non mi ricordo qual è il giorno esatto, quando uscirà la serie di HBO, 8 puntate, su Harry Potter, con attori nuovi, con personaggi completamente differenti.
1: Cioè una serie TV.
0: Hanno fatto una serie TV partendo sempre dai libri della Rowling.
1: Ci sta, perché no? Io immagino quelli che si vestono da Harry Potter.
0: Da maghetto
1: e vanno lì, specialmente se hanno più di 40 anni. E
2: con gli occhiali tondi.
1: E la finisco qua, perché essere irrispettoso nei confronti di una cosa che io non capisco e di una passione che non ho.
0: Vabbè, è una passione che sei un po' adulto per avercela.
1: Beh, zio, se vuoi andiamo insieme di nuovo a Lucca Comics e vediamo e controlliamo la carta d'identità, diciamo.
0: Volevo sapere da Matteo se è pronto per il calciomercato.
2: Madonna,
0: di
2: prontissimo.
0: Dopo tra i tuoi appunti guarda se trovi il nome dell'attaccante che ha comprato la Juve, tienilo lì. Perché ieri mattina abbiamo parlato di Tim Curry, l'attore americano, non mi ricordo se è americano o inglese, che è scomparso, americano credo, che è diventato famoso facendo prevalentemente film in cui lui era irriconoscibile.
1: Certo.
0: C'è un personaggio in Harry Potter che ho interpretato da Ralph Fiennes, che è un attore bravissimo, che è

0: Voldemort.
1: Sì, ah, sì.
0: E potrebbe essere chiunque in verità, perché la faccia
2: hanno
0: è il ricordo.
2: Hanno buttato i soldi.
3: Ecco, no. Beh,
2: potevano
3: no,
2: prenderne
3: no.
2: uno qualunque senza dover pagare. Quale...
3: Madonna, se c'è un fan di Harry Potter integralista e sta ascoltando.
0: No, io non sto parlando, no. È Nicola Savino.
3: Io.
0: Ma no, e mi è venuto in mente Voldemort perché l'attaccante della Juve si chiama
2: Voldemade. Voldemade.
0: Guarda che è tedesco, non si pronuncia
2: Volde,
0: così.
2: Voldemade.
0: Esatto,
3: potrebbe
2: Voldemade
3: essere.
2: Voldemade.
0: Potrebbe un po' quello lì, già sono sicuro che lo ribattezzeranno in quella maniera.
3: Esatto.
0: Se fa dei gol, se poi non li fa. Tanto hai visto, come si chiama, Vlahovic, prima partita, 3 gol.
3: Urca.
0: Puttana. Cioè, oh, sempre,
3: sempre
0: così.
3: Sempre quando vanno via dalla Juve.
0: Va bene, bentornata Olivia Dean su Radio DJ.

0: cercando di capire qual è il significato di questa canzone. Cioè, baby steps, cosa sono i primi passi?
1: Però vai a capire.
0: Vai a capire.
1: Vai tu a capire.
0: Io rimango qua fino a mezzogiorno, fai in tempo a tornare.
1: Vado a capire.
0: Allora, 25 dicembre, prima ho detto in maniera un po' vaga che alla fine dell'anno sarebbe uscita la serie televisiva su HBO dedicata alla storia di Harry Potter. La data esatta è il 25 dicembre.
1: C'è qualcos'altro
0: che succede?
1: No, ma sai che non mi viene in mente tutti gli anni sta cosa, 25 dicembre deve esserci qualcosa.
0: Invece un mese prima, cioè il 19 di novembre del 26, esce GTA 6 e c'è molta agitazione fra tutti gli smanettoni da console, anche perché i primi capitoli della saga di GTA, che sta per Grand Theft Auto,
1: cioè ladrone di automobili,
0: grosso modo, sono usciti in maniera quasi conseguenziale, non dico uno ogni anno, ma tipo FIFA, no, tipo i giochi del calcio, insomma.
2: Ma era più facile all'epoca.
0: Era più facile farlo, soprattutto. La grafica era bidimensionale, era tutto molto più semplice.
2: Dei poligoni.
0: Ne hanno fatti parecchi fino al 2013. Nel 2013 è uscito GTA 5 e da allora non è più.

0: uscito niente.
1: Si sono seduti, si sono rimboccati le maniche. Ragazzi, dobbiamo fare sul serio, perché qui si possono fare molti soldi. E quindi si sono...
0: Sì, perché l'aspettativa è schizzata verso l'alto, perché nel frattempo è cambiato il modo anche di giocare con le console. Prima di tutto non esiste più il dischetto, ma questo ormai è già da parecchio tempo, no? Sì, tu il videogioco lo scarichi online e soprattutto è online che giochi, no? Tu giochi a casa tua, un altro tuo amico ladro di macchine come te è da un'altra parte, un altro è anche dall'altra parte del mondo e tu non sai neanche da quale parte arrivino, magari quelli che stanno
2: il
0: giocando.
2: Il grosso della fruizione è quello lì. Poi ci sono brutto carattere, eccomi qua.
3: Che palle,
2: io non voglio niente.
0: Ma io credo che GTA non sia fatto per quelli
2: non
0: come
2: si
0: te.
2: Può, non si può.
1: Gioco... anche te lo, cioè, lo sì, giochi, vai, prendi la macchina, vai lontano.
0: Sì, certo, certo. Però il bello è giocare con gli amici. Con gli amici. Certo, credo, certo. Io non ci ho mai giocato.
2: No, certo.
1: Beh, credo che il bello sia sfogare gli istinti più beceri, cioè fare le rapine, maltrattare la gente.
0: Il sogno di tutti, di diventare dei veri delinquenti. Poi qualcuno ci riesce davvero.
1: Sì, beh, quello è il master, diciamo. Una
0: il
1: volta
0: corso.
1: Il corso. Una volta superato, puoi accedere a quello della
0: comunque
1: vita
0: i numeri sono impressionanti. Altro che fare, che produrre un film di successo. Hai voglia a fare l'Odissea o a fare altre cose come
2: sono
0: quelle?
2: Davvero?
0: Allora, l'ultimo capitolo, quello che è uscito nel 2013, ha venduto 230 milioni di copie.
2: Sono un po' tante.
0: Non so come si traducono in spettatori al cinema, ma sono comunque
2: sono
0: tante. Conta che se tu lo vai a comprare,
2: $50,
0: quanto
2: 70.
0: Costa? No, costa sui 79,99.
2: Insomma,
0: 80 euro. Con 80 euro, quanti spettatori entrano al cinema? Geometra, quanti?
2: 6. Diciamo 6, stiamo alti. Okay. Stiamo a 12 euro.
0: Quindi
2: diciamo.
0: Devi moltiplicare per 6. 230 milioni sono per 6. Quindi
2: 230.
0: Un miliardo. Dai, 1, un miliardo 2, e 2, un miliardo e 3.
2: Sei. Per 6 un miliardo 380 è moltissimo, moltissimo.
1: Sempre rispetto al cinema, i costi di produzione, quanto è costato fare Odissea, che è stato un film molto costoso? 300 milioni,
0: intorno ai 300
1: mettendoci
0: milioni.
1: Dentro anche la promozione, ecco, quelli di Rockstar che stanno
0: casa di
1: producendo Grand Theft Auto 6, 2 miliardi
2: è tanto,
1: 2 miliardi
2: e quindi devono incassare di più di 1,380.
0: Quello precedente ha incassato circa 10 miliardi finora.
2: Attenzione.
0: Finora.
2: Attenzione.
0: E quindi
2: tanta roba. Vuoi sapere cosa voleva dire la canzone di prima o te lo dico dopo?
0: Ma te lo puoi dire anche adesso.
2: Te lo posso
0: una
2: dire.
0: Cosa semplice.
2: Sono proprio i piccoli passi, un baby steps, un passo alla volta. Quando vieni lasciata, lei è stata lasciata, distrutta, deve rimparare a vivere e fa dei baby steps.
0: Ma c'è un consulente lì sotto che ti suggerisce, mica te lo tolgo adesso. Non puoi stare qua in onda con ChatGPT.
2: Mi hai detto vai a vedere, tanto sono in onda fino a mezzogiorno.
0: Comunque esce.
2: Io sono andato a casa, è ovvio.
0: Comunque chat, GTA 6 esce il 19 di novembre e ovviamente ci sono già prenotazioni, ma ci sono anche e soprattutto preoccupazioni, perché diverse centinaia di migliaia di persone hanno già preso ferie per quel giorno.
2: Ragazzi,
0: ci sarà un crollo della produttività mondiale stimato attualmente in $1 miliardo.
2: Caspita,
0: di gente
2: ragazzi.
0: Che quel giorno sta a casa
1: mettere il gusto
2: a
1: di
2: picchiare delle vecchiette. A picchiare delle vecchiette,
1: sì.
2: Perché poi è quella.
1: Sì, perché hanno molto migliorato l'esperienza di gioco con i personaggi non protagonisti. Perché quando tu vai in giro per una città, per insomma. Passeggi,
2: certo.
1: Incontri gente, ma incontri anche degli animali, quindi puoi accudire cani, adesso puoi parlare con gente che ha una propria autonomia.
2: Perché la cosa che pare che vada di più è fare dell'altro.
1: Esatto,
2: cioè,
1: rispetto alla trama principale
0: tu... fare una vita quasi normale.
2: Certo, quello molto che farebbe bello. Tuo figlio, secondo me Michele farebbe quello, farebbe dell'altro.
0: È cambiata la location, prima si giocava in una simil Los Angeles, adesso si gioca in una simil Miami, giocano in uno stato immaginario che si chiama Leonida, che suona come Florida, e la città si chiama Vice City, che è appunto
2: Miami
0: la versione bravissimo gioco di Miami. C'è sempre la radio dentro, ci sono
1: le
0: radio che vengono ascoltate, quindi c'è sempre una quantità di musica molto bella, musica anche di tutti i generi, cioè non c'è soltanto il rap, l'hip hop, il rock che ti puoi aspettare visto l'argomento, ma ci sono cose anche per noi meno giovani.
2: Ah, davvero?
0: Tipo questa, Cars and Girls.

0: questa poi è legittimata anche dal titolo, no? La canzone si chiama Cars and Girls, in un gioco che parte come gioco di automobili,
1: certo,
0: è giustificato,
1: certo, anche se nella canzone dice guarda che ci sono cose che sono più di
0: più importanti
1: di macchine e di ragazze.
0: Te l'ha detto sempre Gigi?
1: No, me lo sono detto io perché la conosco. Certo, io ragiono in inglese, quindi è stato difficile.
0: Ci hai messo un po'.
1: È stato difficile dirlo
0: in
1: italiano.
0: Hai avuto paura?
1: Ho avuto molta paura proprio perché penso in inglese, Carolinus. E mi sono svegliato alle 6:15. Diranno che sei.
0: Diranno che sei fesso.
1: Sai che sarebbe bello far rifare quella di Renato Zero? Fesso. Tum, tum, tum, tum, tum. Diranno che sei fesso.
0: Facciamolo. È un attimo.
1: E tutta la scemenza che c'è in te.
0: Allora, no, dicevo prima, c'è una colonna sonora molto varia. Qualcuno addirittura dice che ci sono i rumors che si possa collegare con il proprio Spotify. Quindi,
1: bello,
0: volendo, tu la musica ce la metti dentro, ma soltanto di tua. Ci sono cose appunto contemporanee, ma anche cose più vecchie. C'è Against All Odds di Phil Collins. Take a Look at Me Now. Ti ricordi? Molto, molto bella dal film. L'esercito americano darà dei giorni di permesso ai suoi soldati per giocare a GTA.
1: Perfetto, quindi è l'ideale. Se Putin vuole attaccare, che lo faccia il 19 di novembre.
0: Un mio collega ha preso tutta la settimana di ferie, dice Christian, per imparare, grazie, per bene.
1: Vi stimo.
0: Kezia, che è un nome, mio marito vuole giocare a GTA e a me piace guardare la storia perché alla fine è come vedere una serie televisiva, talmente ben fatta e talmente articolata. Poi c'è Vito che dice: ho lavorato per anni in un negozio di videogiochi, tantissimi ragazzini per farsi comprare GTA dai genitori ignari, almeno fino a un po' di anni fa, lo spacciavano per un gioco di auto, ok? Una volta una mamma è tornata indietro dopo qualche giorno dicendo: gioco di auto, gioco di auto. Intanto l'altro giorno l'ho visto in un locale di spogliarelliste mentre lanciava dollari alla ballerina. Perché ti fai insegnare così? La vita, sì, vera, insomma. No?
1: Io non so voi, perché poi se faccio.

0: Siamo tutti fighi, paragi, GTA, GTA. Voi avete capito l'obiettivo qual è? Cioè,
1: fare i soldi.
0: Fare i soldi è
1: Fare i
0: l'obiettivo.
1: soldi. Tu fai tanti soldi e con tanti soldi ti compri tutto quello che vuoi. Te lo raccontavo prima. Mickey a un certo punto aveva un jet d'oro.
0: Grande, grande, lo stimo molto. Vabbè, quindi qual è la differenza tra GTA e la vita vera? Scusa.
1: Nessuna, quella è la sublimazione virtuale
0: della
1: di quello,
0: vita vera.
1: Dei nostri sogni.
0: Vedi,
1: perché comunque è vero che non ci sono solo cars and girls, ma
0: però piacerebbe.

0: Tommy, ma non ci fare preoccupare. Io peraltro sono stato in Toscana fino a una settimana fa e adesso quando ho letto la notizia che Tommaso si è ammalato, vedi come te lo devo dire,
1: attenzione, perché si è ammalato del Toscana virus.
2: Il Toscana virus è come l'Amazzonia, c'è il ragno violino, la malmignatta o ragno volterrano e il Toscana virus,
0: come l'Australia,
2: tutti minacciosi.
1: Bravo, io voglio dire una cosa al mio socio Linus, attenzione perché il Toscana virus ha una latenza di 21 giorni. Quindi potresti essere
0: via venerdì l'altro,
1: stato punto, e 15. Puoi svilupparla, non so, da lunedì, martedì prossimo.
2: Non ti senti debole?
0: No, mi sento benissimo.
1: Benissimo.
0: Il canto del cigno,
1: fa 24 km.
0: Dai, non mi
1: gufare,
0: mi stai gufando?
1: No, non ti sto gufando.
0: Dai.
1: No,
0: comunque, Tommaso Paradiso, che ha beccato questo virus, che si prende attraverso la puntura di un papataccio.
2: Come la malaria, arriva il papataccio.
0: Però
2: do,
0: che cosa?
2: Niente, po' di debolezza, febbre, un po' di febbre.
0: Però esiste.
2: E nel giro di una settimana dovrebbe.
0: Allora, prima ho fatto il pavone perché un'ascoltatrice mi ha ringraziato per un film che avevo segnalato qualche mese fa, che è Songs on Blue, appunto una storia che parte dalle canzoni di Neil Diamond. Ve ne consiglio un altro, ma per la sua bruttezza mi prendo la responsabilità quello che dico.
1: Aia.
0: È talmente brutto che è quasi morboso.
2: Ah,
0: sì.
2: Che cos'è?
0: Si chiama Toscana il film. Lo

0: trovate su Netflix.
1: È una roba fatta non da italiani.
0: È una roba fatta da danesi.
1: Danesi. L'ho visto.
0: Ed
1: l'ho
0: è l'imitazione
1: visto.
0: Di quel film famoso di un po' di anni fa con George Clooney,
1: sì,
0: in cui lui ereditava una tenuta vinicola in Borgogna. Bellissimo. È la stessa cosa.
1: Con una grande perversione l'ho visto in lingua danese per sentire come gli italiani intervenivano.
0: Beh, la protagonista l'hai riconosciuta?
1: Ma naturalmente
0: è Patrizia di Gomorra.
1: Patrizia di Gomorra.
0: Che recita in inglese, peraltro,
1: sì,
0: e poi
1: sì.
0: In italiano, io l'ho visto in italiano, si è autodoppiata, cosa che
1: certo.
0: Magari non le è venuta bene perché lei è un'attrice vera, doppiarsi magari non è una cosa. Ma non è quello il problema. Il problema sarebbe anche carino, perché insomma, su tutti gli stereotipi sull'Italia,
1: certo.
0: La storia ovviamente, senti che storia, è proprio originalissima. Allora, lui è uno chef famoso danese.
1: Bravissimo. Che eredita.
0: Che da bambino però ha molto sofferto,
1: sì.
0: Perché il papà ha abbandonato lui e la mamma,
1: sì.
0: E se n'è andato,
1: sì.
0: Ok, in Italia.
1: Sì.
0: E lui quindi quando... Non gli parlare del papà che lo odia,
1: sì.
0: Perché
1: sì.
0: Lui vuole la mamma,
1: sì.
0: Ok?
1: Sì. Sì.
0: Gli arriva la notizia che il papà è morto.
1: È morto.
0: Ma il papà ha vissuto in Toscana e gli ha lasciato in eredità un castello in Toscana.
1: Sì, sì.
0: A me un cazzo mi ha lasciato.
1: Eredita,
0: niente.
1: Eredita.
0: Lui
1: un castello di carte ti ha lasciato, dai,
0: sì, da poker.
1: Poco, bravo.
0: Lui va in Toscana e cosa fa? Non lo voglio! Lo svende praticamente.
1: Sì. Ecco, tu che hai visto dopo, perché io
0: no,
1: ho
0: visto tutto fino alla fine, perché è impazzivo.
1: Mi dici come va a finire?
0: Beh, va a finire come ti puoi immaginare. Che
1: quella...
0: Si innamora del posto, ma si innamora pure di Patrizia, anche se lei sta per convolare a giuste nozze. E poi il resto ve lo
1: spoiler,
0: lascio immaginare. Ma la cosa meravigliosa è che ci deve essere un limite, cazzo. Cioè, io capisco che se tu sei danese, l'Italia per te non c'è differenza fra
1: Libano e Italia, dico per dire.
0: Ok. Ma quando a un certo punto lui decide di organizzare una cena e lo accompagnano a cercare dei prodotti tipici ed entra in un caseificio dove producono le forme di parmigiano reggiano e ne aprono uno e glielo fanno anche assaggiare.
1: Nel caseificio gli fanno assaggiare
0: il parmigiano reggiano in Toscana.
1: Non c'è prima.
0: Cioè, ragazzi,
2: no,
0: dai.
2: Sto leggendo una bellissima recensione.
0: Sì.
2: C'è un momento che dice: e può mancare la scena in cui i protagonisti vanno in Vespa? Naturalmente
0: te lo stavo
2: no.
0: Per dire.
2: Poi tutto è forzatissimo. Dal compratore del castello, che non si sa bene chi sia e
0: sì,
2: perché
0: uno
2: abbia
0: di Lecce.
2: 900.000 euro in contanti così.
1: Era trovati in una malga. Probabilmente li avrà trovati.
2: Vabbè, l'unica cosa positiva è che dura 90 minuti.
0: Sì,
2: e
0: dura poco.
1: Allora, no,
2: per
1: alt.
2: Zero velocemente.
1: Però tutta questa credine io non ci sto e dico di no. Belle immagini, bel cibo,
0: ma sì,
1: bei
0: ma sì,
1: colori.
0: Ma la cosa
1: bello.
0: Che fa incazzare. Che basterebbe pochissimo, no? Cioè,
1: sarebbe bastato, sì. Sarebbe
0: per bastato. Essere vagamente credibili.
2: Ho capito.
0: Vabbè,
2: il cinema danese.
0: Sì.
1: Però
0: i cinema danesi fanno anche delle cose serie ogni tanto.
1: Allora, ripetiamo il titolo: Toscana.
0: Toscana su Netflix. Allora, il film con Russell Crowe e non George Clooney, ho sbagliato.
1: Sì.
0: Era un'ottima annata.
1: Come
0: di cui
1: no?
0: Abbiamo anche la sigla.
1: Questa
0: è
1: questa
0: un'ottima
1: è
0: annata.
1: Di un'ottima annata.
0: Ogni tanto ci capita anche
1: sì.
0: Di farla sentire.
1: Sì. DJ, DJ, chiama
3: Italia. Radio, DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Allora, ci siete? Siete caldi?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
8: Fotosì, scarica l'app.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
16: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
0: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: State ascoltando Radio DJ, sì, è la canzone che fa da sigla a Linea Blu, giusto perché ci sono quelli che stanno ascoltando e sono immersi nel meraviglioso Mar Mediterraneo, ma è anche e soprattutto una canzone di Duran Duran. Sarà molto dura questa mezz'ora che ci aspetta per arrivare a mezzogiorno, perché uno dei due ospiti è tranquillo, è addomesticato, non sporca.
1: Cioè, stai parlando di quale dei due?
0: Sto ospiti? Parlando di Max Angioni.
2: Di
0: Max
2: Angioni
0: lascia un po' di pelo in giro e basta.
3: Allora non lo conosci bene.
1: Ecco, questa voce non mi è nuova, è inconfondibile, cazzo, veramente quando sento Raul Cremona lo riconosco subito, cazzo.
0: Tutta roba di Baghi, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Mago Forest,
3: grazie.
0: Max Angioni, buongiorno.
3: Grazie per l'ospitalità.
0: Qual buon vento, ve lo dico io, un film che si chiama Il Malloppo, di cui voi siete protagonisti insieme con Diego Abbatantuono e con moltissimi altri.
1: Ivi rappresentato male da un'imitazione che peraltro ha anche una replica.
2: Cazzo, ma guarda, allora fa molto piacere essere qua, insomma.
1: Non capisco chi mi imiti peggio.
2: Cazzo, fra quelli peggiori lui è il più bravo. Cazzo,
0: sai Max, ti viene bene, viene un po' meglio a Nicola, ma per un solo motivo, perché lui è più vecchio.
1: Bravo.
0: Si avvicina di più all'autentico,
1: però Max fa anche il Mago Forest, che è un'altra imitazione abbastanza abusata.
2: Allora lo faccio bene.
3: Anche qui era di
2: sono andato dall'urologo.
3: Mi piace raccontare i fatti veri. Fatto sempre con. Tra l'altro è vero, sono stato l'urologo.
1: E che dice?
3: Tutto a posto, ragazzi.
1: Tutto bene, niente ipertrofia, diciamo.
3: Sono stato. No, poi ho fatto anche una cosa che si fa: la colon per, così,
1: come
3: per
1: no?
3: La prevenzione è importante.
1: Bene, bene.
3: È stato un po' fastidiosa.
1: Vabbè, certo.
3: No, sapevo altro? Della telecamerina, però non mi avevano parlato del cameraman. Quindi.
2: Quando c'hai la chiusa,
3: quando il cabarettista può,
0: però,
3: lo sai
0: che posso dirti una cosa, Michele? Ho visto la presentazione dei palinsesti di Sky.
3: Ho detto la stessa cosa?
0: No. Sei stato veramente un cretino, però mi hai fatto molto
1: Beh,
0: ridere.
1: Fa tanto ridere.
0: No, perché avevo la sensazione che non ci fosse invece uno scritto.
3: Ma di solito c'è, però poi non si rispetta, quindi succede sempre così. E quindi
0: bello.
3: Quando non si rispetta è bello, no?
1: Allora, voi cosa fate dentro questo film Il Malloppo?
2: Recitiamo benissimo, prima cosa.
1: Quella. Non
3: Max,
1: come lo
3: posso confermare, Max è bravissimo, oltre ad essere un bravissimo cabarettista.
0: È la prima volta che lavorate insieme.
3: È la prima volta che lavoriamo insieme.
2: Siamo incrociati a LOL.
3: LOL abbiamo fatto
2: la cosa, però come
0: comici.
2: No,
3: sì, ma

0: hanno fatto passare per un bullo, siccome tra comici, no, sì, e anche dentro LOL si crea quella sorta di conflitto tra comici da fa scaturire la comicità. Qualcuno invece ha pensato che io lo trattassi male veramente, quindi mi sono preso un salto di insulti veri per aver trattato lui male per finta.
1: La prossima volta trattalo male sul serio.
0: E infatti, tanto male
2: quello che succede alle telecamere spente.
1: No, invece tu hai appena perdonami Max, hai appena fatto hai appena fatto perdonami un cazzo,
2: adesso parlo io, allora
1: ribellati pure, sei grande. Tu avevi appena fatto un film con Diego,
2: sì,
1: con lo stesso regista,
2: esatto. Esatto,
3: recidivo. Non vengono mai da sole.
2: Cazzo, ci siamo visti? No. Sì, però in questo caso sono l'assistente di Forrest, l'assistente di un detective, praticamente.
0: Un detective improbabile, diciamo.
2: Esatto.
0: Chiama a fare il detective perché così è invasato, a lui piacciono i film dei detective, dove c'è da risolvere, quindi lui... un po' come Don Chisciotte, che è ossessionato dai romanzi cavallereschi, visto come parlo bene.
2: Ma sì, ma non c'entra nulla Don Chisciotte. Io,
0: io sono invasato dei vari detective in circolazione.
4: Sì, però questo detective si occupava di piccoli casi fino
0: a solo piccoli casi,
1: sì, tradimenti, no? Corna, grande classico.
0: Tradimenti, cioè, appostamenti.
4: Facendo
0: gattini,
4: un disastro.
0: Gattini,
4: roba così.
1: E invece Diego è un malvivente qui dalla vecchia mala milanese, che però ha appeso la pistola. Il chiodo.
2: Lui è appeso a un ristorante, lo gestisce, eccetera, ma il passato torna a bussare. Attenzione,
4: torna a bussare sotto le spoglie di Salamandra.
2: Salamandra, sì, che Salamandra. Io invito chi va a vedere il film a capire di che regione di Salamandra, perché non si intuisce subitissimo.
4: Certo,
2: quando
4: certo.
2: Si va è il malloppo,
4: sì, esatto. Cioè, ci sono questi 5 miliardi di vecchie,
2: esatto, 5 miliardi, sono stati portati lingotti d'oro, che scompaiono della vecchia banda e non ci sono più, e quindi lui accusa Diego.
0: Hai detto il finale. Hai esplorato il finale.
2: Lui accusa Diego.
0: Ho solo trattati male.
1: Dopo un quarto d'ora lo accusa. Dai, abbastanza.
2: Poi dura
1: veloce.
2: Pochissimo, dura 40 minuti. Quindi cosa...
1: Com'è stato cercare di far recitare uno che è sfuggente come il Mago Forrest?
2: Posso dire la verità?
1: Prego.
2: Lui si prepara non come metodo Stanislavski di più. Io ho parlato
1: come metodo Stanislav Mulinski.
2: Io ho detto, guardo con il regista, ho detto: ma tu che hai fatto tot film, hai mai visto un attore che si prepara di più? Lui mi ha detto di no.
0: Non è che mi preparo, ho letto il copione. Invece loro, lui la sera c'ha altro da fare, capito?
1: Ah, perché è giovane.
0: E se non ha da fare, se le inventa le cose da fare. Io invece
2: studia perfettamente.
0: Ma perché ho il timore di fare figure di me.
1: E quindi questo, quello che vediamo è il risultato, nonostante ti sia preparato.
0: No!
2: Questo è bello.
0: Non è bastato.
4: Se lo si prepara.
0: Non è bastato.
1: La prossima volta devi prepararti un po' di più.

0: sto con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: Niente, è una canzone che parla di gruppi di giovani che fanno compagnia, che fanno comunella. Voglio sapere com'era l'ambientazione, il clima sul set.
3: Netto fa ottobre, novembre.
4: No, no, abbiamo girato febbraio.
5: Febbraio.
4: Ma bene, bene, perché veramente, a parte il fatto che si prepara tantissimo, però Miki mette un'atmosfera, una cosa.
2: Ah, tra amici e Miki?
4: Io lo chiamo Michele.
3: Bello. Michele. Tutti lo chiamano
2: tutti Michele. Io sì, Michele. Sapevo Michele. Sì, tutti sì. Stai subito allargando. È giovane, sei ancora uno dei piccolini, sei il più piccolo qua dentro, Max.
5: Mia moglie mi chiama stronzo, ma solo lei. È un nickname che ci diamo.
4: Qui mette...
5: Poi mette a film a Roma, mette film a Ferrara, quindi abbiamo...
3: Siamo per due bello, si sta bene Ferrara.
5: A
3: però.
5: Ferrara si sta benissimo.
3: Benissimo.
5: Siamo stati benissimo, abbiamo mangiato.
4: Forse un giorno c'era un piccolo problema con i pagamenti, c'era un po' meno clima positivo sul set.
5: Qualche
4: però...
5: la volta che il tuo bancomat non funzionava.
2: Avete fatto già la presentazione a Ferrara, no?
4: Già la presentazione fatta.
5: Mezz'ora di applausi.
4: Mezz'ora di applausi, standing ovation.
5: No, ogni tanto sentite lì, sei state 20 minuti di applausi.
2: Davvero?
5: Oppure non è vero. Però quando dico ci sono 10 minuti di applauso, 10 minuti sono tanti.
2: Sono tantissimi.
3: Comunque, manco un minuto. Torno un attimo al film. Salamandra si presenta. Possiamo dirlo che
4: accade una cosa, sì, praticamente subito si presenta e dice: tu mi hai rubato il malloppo. Lui fa: no, vattene via, sennò t'ammazzo.
3: Vattene via, t'ammazzo.
4: A un certo punto muore.
3: Muore Salamandra. E a quel punto lì gli inquirenti
4: vanno da Diego.
3: Legittimamente,
4: senti, Diego, vieni qua.
3: Anche perché non è uno stinco di santo, Diego,
4: nel passato. Nel passato non lo era. Aveva questa cosa che lui non ha mai sparato, però.
3: Un po' come
4: Batman, non ha mai capito. E quindi forse. Però poi da lì una serie. Gli unici che possono aiutare questa persona
5: siamo noi,
4: lui è amico.
5: Prima io, perché sono cliente del suo ristorante, non pago mai, la moglie mi odia, però siamo molto amici, quindi... Sì. E io, per fortuna mia, ho un assistente che mi arriva, uno stagista che...
2: Ma tu vai per fare l'assistente di un detective o vai per fare qualunque cosa?
4: Il collegamento mi manda lì, è la terza cosa che rifiuto, se rifiuta anche lui...
3: rifiutarlo.
4: No, è una roba che proprio faccio così e mi ritrovo invischiato.
5: Quindi
4: invece.
5: Si parla anche un po' della disoccupazione dei giovani che devono trovare un lavoro. Si trovano
4: è un film
2: con tante chiavi di lettura
4: di profondo,
3: si ride molto.
5: E io, siccome lui ha la macchina,
3: sì,
5: e basta.
2: Ah, già, è l'unico perché te la tolgono all'inizio.
5: Esatto, sì. Lo assumo come
4: con una stretta di mano, neanche
5: come stagista.
4: Non è che ce la scena qui firmo un contratto.
5: L'avete visto in una girandola, mi piace questa parola girandola di accadimenti.
3: L'avete visto in cinema diversi già? Avete fatto le visioni?
5: No. Abbiamo...
4: Io ho visto il primo tempo a Milano,
3: okay.
4: Poi ci hanno portato al secondo tempo
3: a
4: Bulgaro.
3: Volevo sapere se ridono in momenti inaspettati e se ridono dove vi aspettavate.
4: Allora, abbiamo visto una volta solo tra di noi e io sono molto imbarazzato quando mi vedono,
3: sì?
4: Quindi io ero terrorizzato. Abbiamo visto invece a Ferrara l'inizio, eccetera, e ridevano inaspettatamente.
5: Sì, no, sì. Ma anche nei punti che ci aspettavamo, sì. E poi
2: e a volte anche in qualcun altro. No, il film è ambientato nella famosa mala milanese, no? Quantomeno il punto di partenza, se ne parla molto di questa cosa. Allora, Diego, da un punto di vista generazionale, quel mondo lì lo conosce. Peraltro Diego è cresciuto al derby e il derby era, diciamo, la parte luccicante della mala milanese. I Vallanzasca, i Turatello,
3: certo,
2: andavano al derby e tutti sapevano che erano loro, ma nessuno aveva il coraggio di mandarli via.
5: Bellissimi di Diego, anche su Turatello, la mamma di Turatello,
3: certo,
5: che sempre. Molti soprannomi nel film li ha trovati Diego conoscendo quella
2: storia.
6: Come sempre, il copione è una cosa, poi come lo faccio io è un'altra cosa. Ma insomma, questo...
5: Credo anche il nome del cane, Grimaldello, penso che sia.
2: Farina del suo sacco, tu invece cosa ne puoi sapere della
4: mala? Io dicevo sì per essere il discorso, però
2: di dove sei tu esattamente, Max?
4: Io sono di Como, nato a Como.
2: Ah, ok.
4: Sì.
2: Ma sei originario comasco?
4: Sono in parte uruguaiano, però questa me la gioco di solito un po' più in là.
2: Vado in confidenza. Avevi previsto di giocartela fra due anni.
3: ed è molto bello perché
2: è vero, Max?
4: Sì. Mamma di Montevideo.
3: Perché è di Como, no? È di Como, di cui uno gli dice: cacchio, ma il Como è fantastico. Questa... no, purtroppo sono della Juve.
4: Sì, perché non salgo sul carro del vincitore.
2: No,
4: i tifosi del Como hanno vissuto veramente l'inferno.
3: Certo.
4: Rispetto a questa

0: Cosa. Giusto, giusto.
1: Grande. Sì. Adesso che ti vedo non posso fare a meno di pensare che sei uruguagio.
2: Vero.
1: Ce l'hai la garra?
2: Sì, ne ho qua dietro. Non pensavo di poterla portare in radio, però.
3: La cazzimma, diciamo, che anche a Paternò hanno, però, non è che a Paternò.
4: Si chiama cazzimma.
2: Per collegarsi al discorso della mala milanese, eccetera, infatti nel trailer si vede poi l'altro elemento della banda, il cattivo, lo fa Bebo Storti.
3: Certo.
2: Quindi ancora, certo, Milano, ancora certo, Cavalletti.
4: Il commissario Antonio Catania, due attori strepitosi.
1: C'è tutta la mala di Salvatore.
4: Uno dei primi spettacoli, forse il primo, ancora non facevo questo lavoro, di spettacolo che ho visto, è stato al Teatro dell'Elfa a Milano, Comedians, regia di Salvatore, c'era Antonio Catania, c'era Bebo Storti, c'era Palladino,
1: il cast di Mediterraneo alla fine, insomma.
4: Renato Sarti, il cast, e poi.
2: E io non c'ero perché poi non potevo quel giorno.
5: Quando non ci sono io, le cose vanno un po' meno bene. Ma comunque.
2: Però sei riso, dai.
1: Senti, sei in giro a teatro tu, Max?
2: Sì, faccio le ultime date Porto Gruaro e Brescia adesso.
3: Invece
4: siamo
3: volevo
4: qui a promuovere il film.
3: Andate a prendere del fresco questo weekend vedendo il Malloppo. Volevo sapere come va invece a Paternò. Tu sei di Paternò?
4: No, io sono in un paesino che si chiama Nicosia.
3: Ho sbagliato. Voglio sapere come va, quando è l'ultima volta che sei stato a Nicosia.
4: Sono stato io, c'è mia mamma che abita a Nicosia, che è da 92 anni.
3: Oh,
1: fantastico. Provincia di Enna.
4: Provincia di Enna, quindi vado spessissimo, tutte le volte che posso faccio una scappata, sono stato da
2: colazione
4: da pochissimo.
2: Colazione
4: era un film.
1: O la fai da Tiffany o la fai a Nicosia. Fatemi chiudere con una dimostrazione di essere uomo di mondo. Durante il girato, insomma, del film, abbiamo offerto la salama.
2: La salama
1: è il piatto tipico di Ferrara. Nel dolce, ma sei proprio un uruguagio.
4: Cappellacci.
2: Cappellacci è passato a salutare.
4: No, Cappellacci.
1: Cappellacci sembra un gerarca fascista. Comunque.
2: Cappellacci.
1: Ecco. Va bene, esce in Mille Cinema.
3: Il Malloppo.
1: Grazie. Ragazzi,
4: è stato un piacere. Ho messo la camicia, pensavo che c'era
1: niente
4: TV oggi. Invece,
1: c'era, ma l'abbiamo spenta.
5: Perché sapevamo che venivate. DJ, chiama Italia. Radio,
6: DJ. One Nation, One Station. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
8: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
9: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
9: Una produzione One Podcast.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 12 in punto. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ, prima visita nella capitale ucraina Kiev per gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Vladimir Putin. La Casa Bianca ha parlato di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino ha definito i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe inoltre ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca chiama le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle rispettive capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhzhia, dove una persona è morta e 25 sono rimaste ferite. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazan. Almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano. Tra le vittime ci sono 2 donne. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui 3 bambini. Israele ha rivendicato i raid spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari israeliani e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza. Sono aperti i seggi per le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Sono chiamati al voto 1.700.000 elettori. I sondaggi danno l'ultradestra di Alternative für Deutschland come primo partito con oltre il 40% delle preferenze e potrebbe conquistare così per la prima volta nella storia il governo della regione. Siamo allo sport, il calcio. Sono 4 le partite della 3ª giornata di Serie A in programma oggi: Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo e alle 20.45 il big match Juventus-Milan. Ieri Inter e Roma hanno vinto in rimonta rispettivamente contro Napoli e Atalanta. Sempre ieri ha vinto in rimonta anche il Torino in casa della Fiorentina. Alle 15 a Monza va in scena il Gran Premio d'Italia di Formula 1. In pole position ci sarà il francese dell'Alpine Pierre Gasly. Le Ferrari di Leclerc ed Hamilton scatteranno rispettivamente dalla 3ª e dalla 4ª posizione in griglia. Alle 18 la nazionale femminile di volley a Istanbul sfida invece le padrone di casa della Turchia nella finale del campionato europeo.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Paolo Menegatti, buona giornata su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Allora, è l'anno delle ricorrenze.
1: Sì,
0: sono tante cifre tonde, tanti compleanni, diciamo così, legati a fenomeni,
1: a cose belle, a cose meno belle. Chernobyl.

0: Bill, per esempio, sì, è la prima che mi viene in mente.
1: No, comunque, a parte i miei 50 anni di radio, sì, per i quali ho abbondantemente sì, rotto le palle, quindi non ne parliamo più. L'altra mattina, così a mezza voce, hai accennato al fatto che questa è la trentesima stagione di DJ Chiam Italia, sì, sì, in sì, questa formazione.
0: Sì.
1: Sta diventando sì, Roberto Ferrari.
0: Sì. È la trentesima in cui, diciamo, facciamo coppia, ecco.
1: Ok. E Alex,
0: il segreto, scusami, prego, faccio mie le parole di Presta, del duo Dose Presta. Marco Presta del Ruggito del Coniglio, anche, perché no? Qual è il segreto per andare avanti dopo 30 anni? A domanda lui ha risposto: detestarsi profondamente. Questo, ecco, quindi noi non ci detestiamo.
1: Stamattina
0: però siamo
1: l'amico
0: qua.
1: Alex ha pubblicato sul suo Instagram una serie di fotografie che ci ritraggono così nel corso degli anni, mm-hmm, da cui si capisce che con gli anni stiamo diventando sempre più belli, tra l'altro.
2: Dimensioni di pinguitudine,
0: esattamente,
2: di grassezza,
0: esattamente.
2: Sì.
0: Cioè,
1: questo è autoriferito.
2: Minchia,
1: però
2: una foto sembra Homer Simpson. E nell'altra, sì, in una sono proprio gonfio, che devo aver bevuto il vino il giorno prima.
1: Apri una velocissima parentesi: l'anguria poi l'hai lasciata a casa?
2: L'anguria, no,
1: quella che ci avevi sotto la maglietta quando ti ho visto sabato.
2: Ho cominciato a usare magliette più ampie. Certo, questo è il mio segreto.
1: È tornato da Roma con l'anguria.
0: Ammettemi il diesel:
2: 3 chili in 3 settimane.
1: Vabbè, ma l'hai già perso. Dai. Sì. Beh, insomma, 30 anni che ci mi fai la regia.
3: Sì. Tanti auguri ad Alex, tanti auguri a te.
1: Cioè, era il 2 settembre del
4: 1996.
1: Tu ricordi preciso?
4: Come faccio?
1: Ma cos'è che dicevi prima fuori dell'onda, che c'è stata una specie di... Io non me lo ricordo. Riguarda me.
4: Danny Stucchi a giugno...
1: Danny Stucchi, che era il Matteo Curti di allora, station manager.
4: Esatto, okay? Esatto. Organizzò un contest per cercare il tuo nuovo regista.
1: Io ero la principessa.
2: Messalina.
1: Mi hanno portato degli schiavi, tra
0: chi
1: cui scegliere.
0: Sposerà questa principessa?
1: Sai che non me lo ricordavo, sì, però sì, mi piace.
0: Faccia avanti il primo candidato. Lei come si chiama?
5: Luca.
0: Cognome?
5: Ambrosieni.
0: Messalina, come ti chiamavi? Pollice.
1: Pasqualina.
0: Giù.
4: No, dovevi fare i 5 giorni di regia dal lunedì.
1: Quindi avete fatto una settimana
2: a testa. Quindi tu li hai alternati tutti e poi hai detto: con lui mi trovo bene.
0: Questa è la tecnica che hanno usato anche con me per prendermi a Radio DJ.
1: Quindi eri tu, Luca Ambrosini. Ricordiamo che Alex Farolfi e Luca Ambrosini sono due, diciamo, torinesi trapiantati a Milano, ma sono rimasti fondamentalmente amici perché hanno condiviso un'emozione, cioè quella di fare la pista,
0: lo schiuma party a Ibiza
2: all'amnesia
1: lì foto, avete sentito Can You Feel It dei Jacksons, e ti è venuta l'ispirazione per i Temper.
2: Beh, vabbè, ricordiamo il soprannome di Ambrosini dell'epoca:
4: è il puntero
2: perché lui puntava e pam.
1: Vabbè, quindi due torinesi, te e Luca, gli altri due chi erano
4: Franco Russo e Vito Andriani.
1: Che saluto, perché sicuramente starà ascoltando in questo momento, come praticamente tutti i giorni. Mannaggia, non potevo sceglierne un altro.
4: Sei contento? E poi sì, contentissimo, perché dai, comunque era un grande traguardo, una partenza.
0: Abbiamo scritto la storia, la storia, e la scriveremo anche in questa puntata
1: di oggi. E anche un po'
0: di
1: geografia, perché no, insomma. E comunque, se anche ci guardiamo indietro, non abbiamo bisogno di guardare indietro con rabbia, come dicevano gli Oasis. Non appartiene ai più forti la rabbia. Radio di

0: guarda, con un'unica fava, non la mia, ma insomma questa canzone.
1: Quanti piccioni abbiamo preso?
0: Prendiamo un sacco
1: quanti
0: di piccioni.
1: Quanti?
0: Adesso ti faccio l'elenco.
2: Una decina.
0: Una decina. Allora, questa canzone è praticamente contemporanea a quello che stavamo raccontando poco fa, perché siamo sempre nel 1996.
1: Certo.
0: Il titolo di questa canzone appunto è Non guardate ecco, indietro.
1: È già il secondo.
0: Ed è già il
1: poi
0: secondo.
1: C'è quello di tua sorella anche, che in Puglia è celebrato il piccione della sorella.
0: No, e poi c'è il Festival del Cinema di Venezia, alla mostra. Non festival, alla mostra del cinema di Venezia verrà presentato in anteprima il documentario degli Oasis.
1: Cazzo, non lo
0: come
1: sapevo.
0: Si chiama il documentario?
1: Dolly Back in Anger. Quattro piccioni.
0: Sì, il mio piccione viaggiatore Andrea Duilio me l'ha scritto stanotte da Los Angeles, dove si trova in questo momento Noel, che però sta tornando per essere poi a Venezia.
1: Sì, perché questo Andrea Duilio di Vigevano è uno dei migliori amici di Noel Gallagher ed è quasi sempre con lui, quindi se avete bisogno di biglietti chiamatelo e sappiate che lui vi ribattezzerà i trapanatori. Che a me piace
0: sì, c'è un'agenda telefonica piena
1: dei
0: di trapanatori.
1: Trapanatori.
0: Allora non se ne può più, non ce la faccio più.
1: Prego.
0: No, il caldo, ragazzi, sta arrivando la sesta ondata di calore, la sesta ondata africana. Cioè la prima quando è stata?
1: Allora,
0: erano i primi di giugno?
1: Dopo la metà giugno.
0: Brava, abbiamo
1: dopo
0: fatto
1: la
0: in
1: festa.
0: Tempo a fare la festa. Sì. Il weekend successivo già era massacrante.
1: La festa, ammesso non gogesso, la festa va sempre fatta i primissimi
0: porca
1: giorni.
0: Miseria. Sesta ondata che viene battezzata di volta in volta con un nome differente. Questa volta i meteorologi l'hanno ribattezzata Heat Dome, cioè la cupola di calore.
2: Quella. Sì,
0: la
2: è proprio un fenomeno specifico, la bolla di calore.
0: Porca.
2: Funziona così, arriva dall'oceano il caldo e viaggia basso e si ferma in città. Poi il caldo per sua natura tende a salire, ma se sopra c'è l'alta pressione viene spinto giù questo caldo e quindi diventa un cuscino ancora più caldo, perché voi sapete quando si comprime l'aria si riscalda.
0: Certo, sembra un po' il film quello con Jim Carrey, come si chiamava? Quello che lui viveva in una bolla di vetro.
1: Truman Show,
0: solo che non è di vetro, ma
1: è di caldo.
0: Dappertutto, temperature previste per il fine settimana intorno ai 37 gradi. Fa talmente caldo che mando un saluto a un mio amico, nostro comune amico milanese, un collega insomma, che però in questo momento è ancora in Puglia, dove passa buona parte del suo tempo libero, nel trullo che un po' di anni fa ha comperato. I trulli sono delle costruzioni primitive quasi, no? E sono famose per essere atermiche, cioè
1: fa fresco nel trullo,
2: ben isolate.
0: Nel trullo, che i trulli di Albero Bello, quella zona lì, è una spianata dove fa un caldo pazzesco, al di là. Diciamo, no?
1: Cosa ci metti i formaggi, i salami anche?
0: Sì, la gente ci vive, perché ci sono anche dei trulli molto grandi.
2: Grossi.
0: Questo è appunto il suo caso. Mi ha detto

0: poco fa che ha intenzione di mettere l'aria condizionata.
1: Che è una cosa...
0: Cioè mettere l'aria condizionata nel trullo.
1: È come mettere una stufa in un igloo. Non so come dire. Cioè una roba contrario.
0: Ma
1: di quello
0: tra l'altro, forse non dovevo neanche dirlo, probabilmente per legge non si potrebbe neanche fare.
1: Non si può, sì.
0: Non è vero, Mi ha detto, mi verrebbe voglia di...
2: Avrei tanto piacere.
0: Mi piacerebbe,
2: per
0: ma
2: colpa
0: non si
2: di...
0: può.
3: Fa un cazzo di caldo.
2: E questo è
1: normale. Certo. Però ci sono meno ore di luce. Io ho questa teoria, tu mi dica caldo...
0: No, diciamo che il caldo feroce è da metà pomeriggio fino a ora di cena.
1: Capito.
0: Il resto
1: poi
0: della giornata è quasi vivibile.
1: Alle 8 alla fine si deve rassegnare il caldo, poi ci mette tanto ad andarsene, però... Sì.
0: Ho scoperto che esistono tre tipi di autunno, cioè c'è l'autunno di noi che siamo rimasti bambini, che inizia come tutte le stagioni il 21 di ogni tre mesi, no?
1: Sì.
0: Quindi il 21
1: di settembre
0: noi diremo arriva l'autunno, poi arriverà subito qualcuno che ci dirà no, perché l'autunno, quello astronomico, inizia con l'equinozio, che si sposta di data a seconda di come si muovono i pianeti, e quest'anno sarà il 23 settembre, alle ore 2:05,
1: benissimo,
0: l'equinozio.
1: Benissimo.
0: Non bastava l'equinozio, c'è anche suo cugino, l'autunno meteorologico.
1: E che cos'è l'autunno
0: meteorologico? È l'autunno dei meteorologi.
2: Sì, quelli che dicono che appunto le condizioni meteo relative all'autunno arrivano in quel determinato giorno.
0: Sì,
2: che
0: loro
2: non
0: hanno
2: detto...
0: stabilito un periodo che è dal 1 di settembre al 30 novembre. Sono tre mesi che loro usano tutti gli anni per costruire le statistiche.
2: Sì.
1: Ho capito, ma se continua così fate che è il 30 novembre direttamente, perché ormai è il 200 di agosto, cioè, quindi...

0: quanti anni avrà a occhio e croce Birth? È molto molto giovane, è una cantante indie, credo che sia fiorentina, 20, ma in realtà lei vive a New York, fa la spola.
1: Se come fa la commisso, spola 25.
0: Come commisso?
1: Io am la Fiorentina!
0: Quanti anni avrà lei?
1: 25. Se fa la spola, gli ho dato qualche anno in più perché viaggi in aereo.
0: No, lo dico perché la canzone si intitola Più in alto. Mm-hmm. Però se tu fai, se io faccio l'imitazione di Mai Buongiorno, sempre più in alto. Lei non l'ha capito.
1: No, direi di no. Invece è un po' più grande. Indovina di che anno può essere?
0: Del 96.
1: Bravissimo, Limus. Bravissimo. Del 96.
0: È l'anno del giorno, insomma. Esatto. Beh, questo era Birth con il disco nuovo. Molto carino. Su Radio DJ. Messaggi che arrivano.
2: 342 522 1012 815.
1: Scusate un attimo, intervengo, non so se hai notato, Linus, che è il terzo giorno di programmazione, sono Piero Pierotto, sì. Naturalmente con me c'è Fabio Vercellone.
0: Grazie Piero, perché con la tua presenza rispondi alla domanda di molti ascoltatori, fra cui Salvatore di Mantova, che scrive: scusate, avete già detto nei giorni scorsi se sono tornati dalle ferie Piero Pierotto e Fabio Vercellone? Mi è venuto in mente perché stanotte ho sognato che dicevo a mia moglie 1.200.000 ripetuto più volte.
1: Allora,
0: quindi sì, tornati.
1: Allora, tornato con un atteggiamento, diciamo, un po' guardingo, perché non
0: guardingo
1: abbiamo.
0: Guardingo sembra il nome di un personaggio di un film di Quentin Tarantino.
1: O di un centrale di centrocampo, anzi di un estero di centrocampo del Toro, che ci manca tanto, perché veramente qua siamo messi molto male. Allora, noi abbiamo un capo, caro Linus.
0: Sì, tutte.
1: È un'eminenza grigia.
0: Attenzione.
1: Che mi ha intimato di non andare più in onda se non riceverò un adeguato contratto. Io e Fabio Vercellone vogliamo una cifra ben precisa all'anno. Prova a indovinare di che cifra si
3: tratta.
0: È sempre quella. Ma chi è sto capo?
1: Posso solo dire le iniziali. È di Torino, MDM. Mauro De Marco. È il nostro capo.
0: Il discepolo di Aldo Rock.
1: Mi ha spezzato i pollici.
0: Hai capito?
1: Metodi poco convenzionali. Mi ha preso unghiate. E quando prende unghiate fa male.
0: Ci parlo io con lui. No, che poi se viene fuori un caso anche un po' drammatico, c'è subito la cugina di Mauro,
3: certo,
0: De Marco, che
3: Elisa.
0: Ci fa un podcast. Perché Mauro De Marco è cugino
1: di Elisa,
0: True Crime. Madonna, come il mondo si intreccia.
1: Il mondo è piccolo.
0: Dovete stare attenti alle cose, sì, che diciamo. Perché
1: Mauro
0: c'è sempre una connessione insospettata.
1: È cattivissimo, Mi ha fatto trovare due proiettili col nastro adesivo sulla porta.
0: A proposito di Torino, saluto Giulia che scrive: per osmosi, cioè questa cosa per cui quello che fate voi è come se la facessimo noi e viceversa. Sì, lo so che non è la versione giusta,
1: sarebbe,
0: ma noi la definiamo così. Per osmosi siete a Cozze, che è una frazione di Bari, dopo Mola praticamente.
3: Sì,
0: no?
3: È una frazione
0: andando
3: di
0: verso
3: Mola,
0: Brindisi,
3: andando, sì, verso
0: sul mare.
3: Polignano.
0: Ok. Nel vostro ultimo giorno di ferie, in attesa che il marito arrivi dal giro in bicicletta per prendere insieme un caffè sul mare, nel posto del cuore.
1: Ah, che bello.
0: Carichiamo le batterie e si ritorna a casa a Torino. Vi voglio bene.
1: Bello, Giulia.
0: Ciao Giulia, ciao. E poi un abbraccio per Checco, che nel giro di pochissimi giorni durante quest'estate ha perso mamma e papà, che hanno vissuto però insieme per 63 anni.
1: Caspita.
0: E quindi,
1: caspita,
0: insomma, è un,
1: però, insomma,
0: è
1: sarà
0: un ricordo così venato di dolcezza e di malinconia.
1: Naturalmente sì, da adesso in poi li avrai sempre più vicino, sarà un anno intenso, ma noi saremo qui ad abbracciarti.
0: Stai tranquillo, Checco, appena li vedo te li saluto.
2: DJ, chiama Italia.

0: One Station.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Però è un po' invernale come argomento Dracula, eh. D'estate, sì, secondo me
1: è crepuscolare, sì, proprio, sì, sì.
0: Questa
1: buio,
0: canzone che
1: freddo.
0: È una delle più belle canzoni del 2026.
1: Sì, sì.
0: Anche perché la concorrenza latita, come
2: posso
0: si dice.
2: Posso dire pensa un po'.
0: Pensa un po', lo stavo dicendo pure io, insomma. Durante l'estate è stata praticamente dimenticata, ma perché è invernale?
1: Già,
0: perché
1: giusto,
0: è invernale,
1: giusto.
0: Adesso che siamo a settembre, come senti, è molto fresco.
1: Sì, sì, bravissimo. Ma poi perché aveva la concorrenza di La testa gira, la bella buona, non mi disturbare, sto chillando.
0: Abbiamo detto prima che sono fortunate le donne che partecipano ai matrimoni perché si possono vestire di poco e quindi questa cosa è più comoda che non un abito con la cravatta. Lilli da Palermo smentisce, reduce da un matrimonio celebrato ieri, ancora intontita sia per il caldo che per il cibo. Non confermo il fatto che noi donne siamo avvantaggiate dagli abiti leggeri. Purtroppo gli abiti da cerimonia li fanno con stoffe sintetiche che nulla hanno di fresco e sopportabile una volta indossati.
2: Nessuno
0: c'è sempre da imparare.
2: Trae vantaggio dalla partecipazione a un matrimonio. Mai. Non c'è salvezza.
1: Cioè è un sequestro di persona,
2: è una croce. Quando tu capisci che una coppia sta lì lì per sposarsi, tu ci devi litigare.
1: Ma senza motivo anche.
2: Poi dopo ci ritorni
1: amico. Bravo.
0: Allora, una puntualizzazione sui trulli. Gli ispettori che andavano a verificare non è che trovavano una piattaforma vuota e il trullo era sparito. La trovavano, il trullo c'era, ma aveva l'aria di essere in costruzione. Venivano spostati alcuni pezzi e quindi le tasse si pagavano soltanto una volta ultimata la casa, no? Quindi quei blocchi che si potevano spostare venivano semplicemente nascosti da un'altra parte e appena l'ispettore se n'era andato,
1: certo,
0: veniva completato e rimontato.
2: Levavano,
0: però ogni volta toglie.
2: Sì,
0: sì, sì, sì. Che sì, poi dovevano essere anche leggeri quei blocchi.
2: Beh,
0: di
2: certo. Immaginatelo. Però i pugliesi dell'epoca erano a bestemmie, li spostavano.
0: Sempre. Allora, siamo proprio a inizio stagione.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Allora, la stagione radiofonica inizia appunto a settembre, finisce a luglio, diciamo noi che siamo gente responsabile. Quindi quanti mesi sono? 3 più 7?
1: 10 mesi.
0: Ma 22 che... puntate al mese? 220 puntate all'anno?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Alla terza puntata noi abbiamo già il candidato per la miglior telefonata, per
1: beh,
0: il miglior
1: direi,
0: messaggio.
1: Miglior messaggio, sì, sì, sì. Miglior messaggio.
0: Prego.
3: Ecco. Ragazzi, buongiorno,
0: buongiorno
3: e bentornati.
0: Grazie.
3: Mi chiamo Ciro, sono originario di Meolo, però ho vissuto a Valdobbiadene e adesso mi sono trasferito da poco nel Lago Maggiore.
0: Ok.
3: Più precisamente a Lesa.
0: Ah, sì, solo.
3: Niente, so che siete seguitissimi nel settore odontotecnico, sì, che se qualcuno ha bisogno di un dipendente, io sono qua.
1: Perfetto. Allora
0: che...
1: Ciro,
0: no,
1: che...
0: a me la cosa che non torna è Ciro, perché lui è evidentemente veneto, capito?
2: Beh,
1: però si chiama Ciro,
0: è la mamma, ha detto sì signore, lo chiamo Ciro,
2: come nonno lo chiamiamo.
1: Quindi okay. L'intraprendenza, voglio credo partenopea, perché
0: mancava il codice fiscale nel messaggio.
1: Sì,
0: comunque.
1: Allora lui è di Meolo, vicino Valdobbiadene, ma si è trasferito a Lesa,
0: sul Lago Maggiore.
1: Siccome siamo forti nel settore odontotecnico,
0: sì,
1: radio,
0: sì,
1: DJ, lo dice lo slogan.
0: Sì, sì, praticamente se c'è uno.
1: No, non so. Perché
0: lui ci guarda in televisione e abbiamo tutti un bel sorriso.
1: Le faccette.
2: Sì. Perché molto spesso noi mandiamo l'audio di dentisti che ci ascoltano,
0: sì,
2: mentre
0: sì,
2: fanno
0: sì,
2: l'ablazione del tatto.
0: Quindi se c'è qualche studio dentistico sul Lago Maggiore,
2: certo,
0: perché già si è offerto uno di Barletta. Ma...
2: Però lui casomai può tornare a Meolo. Quindi anche nella
0: vabbè, se avete bisogno di un dipendente c'è Ciro.

0: stare.
1: Piccolo capolavoro, devo dire. Beh, una canzone molto perfetta, una ballata romantica. Anche qui siamo intorno al 96, non è 96, sarà 97, 98. Tempo di volevo salutare quelle. Quando ci venne a trovare, l'abbiamo fatto parlare con Topo Gigio, ti ricordi?
2: Come no?
1: Esatto. Ciao, lui era Robby. Venuto a presentarci questa canzone.
2: Strapazzami di cocco.
1: Quasi 30 anni fa. Robby Williams, che durante le vacanze, durante il mese di agosto, in un'intervista ha dichiarato che gli è stata riconosciuta una piccola componente autistica.
3: Sì, ho scoperto di essere autistico. Ha detto, questa cosa spiega un sacco di cose.
1: Sì, ha detto, no, sono molto contento. Ha detto che uno dice, ma perché sei contento? Perché? E giustamente lui dice, se io ho questa leggera forma di autismo, allora posso spiegare anche a me stesso e agli altri, perché a volte nemmeno io capisco quello che faccio.
2: Alcune bizzarrie del mio comportamento. Certo. Re del gratto, lui re della grattata assoluta.
1: Sì, però assoluta. Adesso devi spiegare che cos'è
2: che
1: la grattata.
2: Che cos'è la grattata? Quella, cioè, quando uno fa... guadagna moltissimi soldi in pochissimo tempo, in situazioni tipo...
1: Sì, diciamo che gli artisti a volte... si trovano a fare delle cose che magari non farebbero, ma che fanno semplicemente perché sono molto remunerate.
2: Okay. Esattamente.
3: Però quindi lui se le tiene
1: forse
3: per
1: più
3: sé.
1: Del dovere.
2: No, è vero,
3: non,
2: è vero.
3: Non le sbandiera, va in Russia.
1: Vabbè, ma
3: sono
1: cose private.
3: Di un oligarca.
1: La grattata quasi sempre è una roba privata.
2: Il grato, oppure in un hotel. A me piace molto quando fa gli hotel. Quando canta in un hotel. Però tipo il posto costa 6.000 euro.
1: Sì, quello che tu dici potrebbe essere lo stesso posto di Zucchero di
2: sì,
1: qualche anno fa,
2: sì,
1: siamo da quelle parti lì.
2: Esattamente.
1: Cala di lepre,
3: cala
1: di topoli,
2: no,
1: Ramazzone,
2: ci siamo capiti.
1: Allora, Meolo e Valdobbiadene distano 60 km, questo
2: lo so.
1: Per la puntualizzazione.
2: Certo,
1: quindi
2: certo.
1: Valdobbiadene è provincia di Treviso, invece l'altra è provincia di Venezia.
2: Lo stiamo dicendo perché Ciro, che
1: Ciro.
4: È ragazzi, buongiorno e
1: buongiorno.
4: Bentornati.
2: Anch'io gli darei.
4: Mi chiamo Ciro, sì. Sono originario di Meolo, però ho vissuto a Valdobbiadene e adesso mi sono trasferito da poco nel Lago Maggiore. Più precisamente a Lesa.
2: Lesa.
4: Niente, so che siete seguitissimi nel settore odontotecnico, sì che se qualcuno ha bisogno di un dipendente, io sono qua.
1: Guarda, entro mezzogiorno ti troviamo il posto. Di sicuro abbiamo trovato le conferme.

0: stanno scrivendo tutti gli studi odontotecnici che ci ascoltano, dicendo tutti quanti, confermo, siete i migliori nell'odontotecnica.
1: Vedi?
0: Confermo, ascoltatissimi.
1: Vedi?
0: Perché secondo
1: Radio
0: te?
1: DJ, la radio degli odontotecnici.
0: Ma sai perché? Perché mette, rilassa il paziente.
1: Rilassa il paziente. No, ma no.
2: No, quelli lì tecnico sono...
0: laboratorio che fa i pezzi di ricambio.
1: Tu cioè. Sei da solo, sei bravo, i pezzi di ricambio. È inutile che ridiamo, che siamo, abbiamo in bocca...
0: Ma parla per te.
1: Abbiamo in bocca miliardi di pezzi di ricambio. Che cosa succede? Che tu sei lì da solo,
0: certo,
1: tu il tuo
0: certo,
1: dente,
0: certo.
1: E hai la radio che ti
0: è
1: fa
0: un lavoro
1: compagnia.
0: Artigianale. Certo.
1: È un lavoro artigianale, quindi diventi migliore amico del povero odontotecnico, lo capisco. Comunque,
0: bene.
1: L'ESA Meolo 350
0: sì,
1: km.
0: Sì, è un bel viaggio.
1: È un viaggio. Bel cioè, lui ha lasciato...
0: guarda come te lo spiego.
1: Sì.
0: Meolo, l'ESA, tre laghi in mezzo.
1: Tre laghi
0: cioè,
1: in
0: prima
1: mezzo.
0: Ti fai tutto il Garda,
1: bravo.
0: Poi ti fai il lago di Como, poi ti fai il lago Maggiore, che ti fai però dalla parte piemontese, perché l'ESA è di là, neanche sulla parte varesina.
1: Sai che io ne vedo quattro, perché vedo Desenzano.
0: C'è il lago di Iseo in mezzo.
1: C'è il lago di Iseo, poi c'è il lago di Como e poi c'è l'ultimo
0: sì,
1: che è...
0: I tre lagoni grandi te li devi fare tutti e tre e arrivi dall'altra parte.
1: Cazzo.
0: Pensa che viaggio che avrà fatto.
1: Viaggio della speranza.
3: A questo punto approfondiamo.
2: Allora, a l'ESA... c'è una bella salita, Linus, sicuro la conosci,
0: sì.
2: Calogna.
0: C'è Calogna.
2: Tira e va su bene,
0: sì, sì.
2: Patria di tutti i ciclisti della zona. Poi a metà salita giri a destra, vai a Belgirate, scendi,
0: sì.
2: C'è l'Anelli che fa dei pizzoccheri, che tu dici che cazzo c'entrano i pizzoccheri sul Lago Maggiore, ma per fare pubblico servizio, visto che si parla di l'ESA,
0: sì, bravo.
2: Mangi pizzoccheri. Bevi un bel bicchiere di vino
1: sì? E ti fermi però
0: sì, sì. Sai che il Lago Maggiore è un posto bellissimo tutti i laghi in realtà lo sono ma il Lago Maggiore andrebbe un po' riscoperto perché il Lago di Garda non c'ha bisogno perché c'ha Gardaland e c'ha i tedeschi, c'ha gli olandesi,
1: c'ha Jerry Calà,
0: c'ha Jerry Calà, va tutto bene. Il Lago di Como è pieno di americani. Il Lago
1: chiaro.
0: Maggiore secondo me è un po' dimenticato,
1: giusto.
0: Ma in realtà
1: No, va benissimo, no, certo. Meolo l'ESA, 3 ore e 52. Vuoi andarci in treno? 5 ore e 45.
0: Nel frattempo continuano ad arrivare i messaggi. Studio dentistico e laboratorio D&D di Legnano conferma. Siete i migliori da ascoltare mentre facciamo le protesi.
1: Ah,
0: e vai di faccette, vai.

0: Ciolo Gante, il Ciolo, ne parliamo dopo del Ciolo, ne parliamo perché tra un po' c'è la chiusura del calciomercato. Chi è?
1: Sono Samuel del Corriere, è arrivato, sono 18 pacchi per Gianluca Gasoli. Dove le lasci? Bella questa canzone. Mi gusta.
0: Aspetta che arriva Gasoli, arriva alle 4.
1: Alle 4, 18, ma che cazzo le mandano tutti a Gasoli, tutti questi pacchi? Altri 5 pacchi per Alejandra Patitucci, che sta qui. Se fa arrivare tutto.
0: Ma gli è arrivato il Dyson con lo spazzolino?
2: Magari mi arrivasse, guarda. Ma sai che video che faccio?
1: Perché c'è un...
2: Hanno fatto, questi della Dyson, un non economico spazzolino, che però ha molto...

0: la qualità la paghi, certo. La qualità di Dyson
1: 500 euro.
2: L'alternativa è una protesi.
1: Sì, ma c'è una telecamera dentro e questa telecamera controlla lo spazio che hai fra i denti.
2: Che angoscia,
1: sì.
2: Però
1: se dentro trova l'insalata, parte uno spruzzo d'acqua.
0: Davvero?
1: E toglie l'insalata.
0: Caspita,
1: cioè,
0: caspita.
1: E quindi è incredibile.
2: Non sanno più che cosa, cioè, nel senso, non sanno più che a quale applicazione dedicarsi, no?
1: Ma sì, in questo caso,
0: diciamo, quale nuova esigenza creare?
2: Sì, perché sono partiti con l'aspirapolvere. Adesso l'aspirapolvere è diventata una Formula 1, aspira anche l'acqua.
1: L'acqua,
2: cioè, la versione nuova che c'è la vaschetta.
0: Posso
2: con l'acqua pulisce.
0: È di una efficacia unica,
2: eccezionale. C'è l'asciugacapelli, no?
0: Sì, anche sì. Sì. Come la riduci? C'è l'asciugacapelli.
1: C'è il dispositivo.
0: Io leggo, in scaletta che noi dobbiamo parlare della Ferrari, di Hamilton, così. Quella è la Ferrari dei phone.
1: Comunque la frustrazione che ho sempre avuto nei confronti di Dyson è che loro si sono sempre dedicati ai capelli e io i capelli non ce l'ho. Adesso finalmente
2: adesso
1: si dedicano ai denti. Io i denti ce l'ho buoni.
2: Buono,
1: e quindi
2: buono.
1: Questa cosa mi potrebbe interessare.
2: Tommaso, odontotecnico da Pisa, soltanto Radio DJ. Grande, grazie. Dental Visio, laboratorio odontotecnico di Modena, da sempre solo Radio DJ.
0: Benissimo.
2: Confermo anch'io, sono un tecnico e faccio manutenzione estintore. Avrò 15 odontotecnici, almeno 12 ascoltano Radio DJ.
0: Non
2: Charlie, vuoi dire che alla fine Ciro aveva delle informazioni che a
0: giuste,
2: noi sfuggivano.
0: Che a noi sfuggivano, cioè Radio DJ, lo slogan della nuova campagna promozionale è la radio degli odontotecnici.
1: Senti lui.
3: Niente, so che siete seguitissimi nel settore odontotecnico.
0: E c'ha ragione, Ciro, hai
1: guarda
0: ragione.
1: Chi ce lo deve dire?
0: Ma non solo, caro Ciro.
1: Manzoni non lo sa con questa precisione.
0: Bravo,
1: eh?
0: Non solo, caro Ciro. Non sapevamo che un nostro tecnico di bassa frequenza che si chiama Michele De Gennaro, che ha tre figli,
2: ha studiato odontotecnico.
0: È odontotecnico.
2: Fa il tecnico alla radio.
0: Alfredo
2: adesso
0: di DJTV. Ma è cosa? Odontotecnico.
1: Adesso hanno tolto odonto, è rimasto tecnico.
2: Tecnico. Bravo.
1: I tecnici.
2: Bravo. Va bene,
1: bravo.
2: Va bene. Nicola ha anticipato che avremmo parlato di Hamilton. Non so se avete intercettato il video che lui ha postato. Hamilton è del 1985,
1: sì.
2: Quindi è stato bambino all'inizio degli anni 90, prima ancora che lui diventasse un pilota, credo, no?
0: Sì, sì.
2: E quindi quando era piccolo, io mi ricordo una cosa famosa che diceva Enzo Ferrari: se tu in qualunque parte del mondo chiedi a un bambino di disegnare una macchina, lui la disegnerà rossa,
0: certo, okay? Certo, certo.
2: Perché insomma il colore della Ferrari è un po' il simbolo delle macchinine anche quando si è molto piccoli. E quindi quando lui era piccolo, la Ferrari più amata, la più aspirata, insomma, la più
0: ambita,
2: ecco, non mi veniva la parola, era l'F40.
1: Sì, oltre alla testa rossa che era diventata famosa.
2: Però era un
1: per
2: po' esatto, era un po' precedente, quella con le griglie di fianco,
1: sì.
2: No? L'F40 era proprio una specie di astronave truccata da macchina astrale,
1: certo,
2: insomma, no?
1: Con l'alettone, con questi fari,
2: con quelle prese d'aria strane.
0: Quindi vado senza rete, magari ve lo ricordate, magari no. In sequenza è stata prima F40, poi testa rossa.
2: No, prima testa rossa.
0: Ah, prima testa rossa. Okay,
2: testa rossa, okay. Proprio anni 80,
0: okay,
2: Miami
0: okay,
2: Vice,
0: okay, okay, okay.
2: E poi l'F40 fine anni 80, okay. L'F40 viene presentata nell'87 ed è l'ultima Ferrari che viene battezzata, diciamo, da Enzo Ferrari, che poi muore l'anno dopo, nel 1988. Nei sogni, appunto, di un pilota c'è anche questo piccolo museo, sai, no? Quelli poveretti hanno anche un problema di come spendere i soldi,
0: certo,
2: non
0: certo.
2: Abbiamo parlato, perché eravamo in vacanza, del rinnovo del contratto di Max Verstappen,
0: sì,
2: che
0: sì.
2: Corre per la Red Bull da qualche anno e erano un paio d'anni che si diceva che potesse lasciare questa scuderia con la quale praticamente ha sempre corso. Alla fine si sono messi d'accordo e ha firmato un contratto per i prossimi 4 anni, andrà avanti fino al 2030. A convincerlo è stata un po' la sensazione di essere in una famiglia, ma anche sicuramente l'ingaggio.
0: Che?
2: 100 milioni all'anno.
0: E sono tanti, sono molti, sono molti. E se Max Verstappen è proprio lui, se li mettesse nel BTP valore, avrebbe il 4% annuo.
1: Perché non è male.
0: Quindi sarebbero 4 kg per non fare niente,
1: certo.
0: Che
2: comunque,
0: non è male.
2: Quando tu guadagni 100 milioni all'anno, non sai veramente neanche come spenderli, no? È un modo per spenderli per uno che fa il pilota di mestiere e comprarsi le macchine,
0: certo,
2: con cui hai corso, ma anche quelle che avresti sempre voluto avere. Lascia perdere che poi non c'hai neanche il tempo di guidarle, però insomma
0: ce l'hai lì,
2: te l'aspetti.
0: Beh, è congruo, è un investimento,
2: sì,
0: congruo.
2: Esatto. Hamilton ha ovviamente anche lui il suo hangar, diciamo, con dentro un sacco di macchine. Gli mancava la F40, gli è venuta in soccorso la Ferrari stessa, che ha una sua divisione che si chiama Azimut, che si occupa proprio di cercare

0: queste macchine perdute, cioè macchine che sono state vendute ma che poi sono sparite dalla circolazione, non si capisce per quale motivo. Negli articoli che sono usciti su questa cosa non viene fatto il nome del proprietario, cioè questo l'ha comprata nel 1991, ok, una delle 1300 F40 prodotte, e non l'ha mai usata.
1: È rimasta proprio lì ferma, sì, perché proprio lo considerava un'opera d'arte, un investimento, diceva boh, è lì.
0: Sì, tu dici per quello?
1: Ma secondo me sì, o forse...
0: Oppure delle fortune magari un po' strane che a un certo punto hanno...
2: Ma magari ne aveva altre,
0: cambiato
2: lì,
0: direzione.
2: Ne aveva tante.
0: Capito,
2: altre.
0: Capito, ma ti compri un F40, cazzo, facci un giro, almeno due, niente, c'è ancora i chilometri di quando l'hanno consegnata.
2: Zero, cioè zero. Proprio non l'ha mai usata.
0: Mai
2: che
0: usata,
2: non fa bene,
0: usata.
2: Tra l'altro.
0: Ma sì, infatti adesso la Ferrari l'ha individuata, non so se la regalano ad Hamilton o Hamilton la compra, in ogni caso farà parte del suo garage, però nel frattempo la macchina l'hanno portata a Maranello, dove c'è un'equipe tecnica in grado di ricostruire qualunque macchina, anche se i pezzi di ricambio sono finiti, li rifanno praticamente
2: chiaro,
0: da zero,
2: chiaro.
0: Perché comunque rimanere ferma 30 anni, a parte che si saranno squadrate le gomme.
1: Certo, quello sono diventate delle casciotte.
2: Quello sicuramente.
0: No, tutti gli oli,
1: il grasso,
0: liquidi,
1: l'olio,
0: no?
1: La benzina che c'era dentro.
0: Sì,
1: che
0: i tubi di gomma che si seccano.
2: Sì,
1: le cinghie, le trasmissioni.
0: C'è un bel lavoro da fare.
1: E quelli saranno almeno 300.000 euro soltanto di meccanico.
2: Anche perché non è che l'ha tenuta 30 anni nel frigo quello lì del vino.
0: Sì, no, era in un garage. Infatti ci sono le foto di Hamilton davanti alla macchina, evidentemente nel luogo in cui era conservata, tutto impolverato.
2: Brutto.
0: Come quelli che abbandonano le macchine per strada e diventano da bianche marroni per la limatura di ferro dei tram che passano.
2: Sì,
0: è una roba terrificante, perché vuol dire che un po' lo respiriamo anche
1: comunque
0: noi.
1: La notizia era raccontata in maniera differente, sembrava che Hamilton avesse avuto un colpo di fortuna
0: e
1: passeggiando ha trovato in un pollaio questa
0: F40. Anch'io l'ho letta così all'inizio,
1: ha detto cazzo bella la F40, adesso me la compro, e ha trovato uno, e invece no. La Ferrari, la Azimut, sono andati lì a cercarla,
2: cioè, quindi lui non era in vendita,
1: a lui gliel'hanno portata,
2: ma non era in vendita,
1: ma
2: quell'automobile.
0: Sì,
1: come sai, tutto a un prezzo, figurati.
0: No, ma poi più che altro non si fa riferimento a chi sia stato quello che l'ha comprata, per cui evidentemente qualche fortuna che è un po' tramontata ed
2: certo.
0: È rimasta lì, e sai come c'è, a volte si passa per delle vie delle città e ci sono delle case bellissime che sono 30 anni che sono abbandonate.
2: Come no?
0: Non è che sono abbandonate così, sono abbandonate perché evidentemente c'è un'eredità,
2: tanti,
0: ci sono delle
2: eredi,
0: cose strane, no?
2: Comunque
0: era talmente contento Hamilton che ha fatto un video in cui racconta questa cosa, e questo video ha come colonna sonora questa canzone.
3: Prison call in answer 92.
2: Quella.
4: You the cold maze say one prison call in answer 92. All right.
0: Questa canzone, che poi mi immagino quelli che hanno fatto il coro, perché un conto è Celentano che inventa l'inglese, ma gli altri hanno dovuto fare il coro praticamente ripetendo esattamente le cose che diceva Adriano.
5: When a

0: Sai che sarebbe un bel giochino? Visto che la canzone la conosciamo tutti, no? Almeno qui in Italia, insomma, è la canzone con la quale siamo cresciuti. È uscita prima ancora che la maggior parte dei presenti in questa stanza fosse nata, no? È uscita nel 72, all'inizio degli anni 70, ben prima che si usasse il termine rap, no? Tant'è che molti la considerano il primo rap, anche se è un rap, diciamo, quasi così, sui generis.
1: Anche un po' involontario.
0: È anche assolutamente involontario. Però il giochino quale potrebbe essere? Scrivi il titolo di questa canzone.
2: È possibile.
0: Guarda, no, non è possibile. Io stamattina ci sono riuscito.
2: Prison Calling.
0: Io me la sono ripetuta in testa e alla fine, se segui sillaba per sillaba, ci sta Prison Calling Nancy Nine Chusel. L'unico dubbio che avevo è se ci fosse o non ci fosse la L alla fine. Ho controllato e c'era.
1: Sì, perché potrebbe sembrare una N.
0: Sì, o finire magari senza nessuna consonante. Ovviamente nel momento in cui abbiamo verificato nel computer della radio chi l'ha inserita nel computer, diciamo, è andato un po' a spalle.
2: Reinterpretato.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Un po' di ci risentiamo domani. Grazie a tutti.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
3: Stop! Finalmente un po' di pace. A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13 spaccate! DJ!

0: ricominciare anche per noi. Dai che inizia Animal House
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Casa degli animali su Radio DJ.
1: Sì, si rispalancano le porte della Casa degli animali di Radio DJ, Animal House. È proprio, credo, sì, è l'ultimo programma a livello di palinsesto a ricominciare la stagione, perché andando in onda soltanto la domenica alle 13, tutti gli altri durante la settimana oppure il sabato, insomma, hanno già ricominciato. Ebbene, siamo ancora qua. Paolo Menegatti, la dottoressa Dunia Rauan, ben ritrovata, Dunia.
2: Eccola, eccola. Eccomi, sono molto contenta di essere tornata nel building.
1: Sì, sì, sì.
2: Tu c'eri già tornata.
1: Sì, sì, sì.

0: cioè, per me no.
1: Sì, sì, sì.
0: Inizio stagione.
1: Anche Barbara DJ Blago era già tornata, anche se continua ad avere un bel colorito proprio salentino, eh? E quindi siamo tutti abbastanza reduci, abbastanza freschi di vacanze. In redazione Agnese Vannucci, come sempre. Quindi niente, Animal Housers, siamo ritornati. Come sono andate le vacanze? È vero che vabbè, alla fine siamo stati assenti soltanto un mesetto, poco più di un
0: però
1: mese.
0: Però ci siete mancati, eh?
1: Ci siete mancati e chissà quante cose sono successe nelle vostre famiglie, appunto anche a livello animalaro. Allora,
0: per questa ragione.
1: Esatto, per questa ragione, proprio per questa ragione, ci saranno qualche
0: cambiamento, dai, qualche piccolo cambiamento.
1: Poche novità, ma ci saranno.
0: Esatto.
1: Ecco, qualcosa. C'è, anzi, cominciamo già a parlarne.
0: A raccontarle,
1: no?
0: Esatto.
1: Perché, allora, la prima cosa, che quella che mi piace di più, è quella che ci sarà la possibilità per qualcuno di voi che voglia venire proprio in radio fisicamente a vedere la diretta della puntata, di venire una volta al mese. Apriremo le porte nel vero senso della parola proprio per voi ascoltatori e ascoltatrici, quindi...
0: Si spalancano le porte dell'Animal House proprio per voi ascoltatori, perché io e Paolo ogni volta che vi incontriamo ci entusiasmiamo,
1: sì,
0: ci piace,
1: sì, ci divertiamo
0: proprio,
1: un sacco.
0: Poi siete proprio tutti e tutte belli,
1: sì,
0: quindi
1: sì, meravigliosi.
0: Perché davvero non incontrarci live? Quindi da una volta al mese l'Animal House apre le sue porte. Questo mese qua sarà l'ultima domenica, che è il 27 settembre,
1: e qualcuno
0: settembre
1: potrà venire in diretta proprio fisicamente in radio. Tendenzialmente sarà più o meno quasi sempre l'ultima domenica del,
0: sì,
1: mese, poi vive in base anche alle varie necessità, vedremo di organizzarci in maniera diversa, però tendenzialmente è questa.
0: Sì,
1: quindi
0: in pratica si può partecipare ad Animal House, guardare Animal House in diretta per tutta la puntata qua con noi. Allora, per venire scrivete dei messaggi durante la diretta, ma più facile magari di mandarci direttamente un messaggio sulla pagina social, quindi Animal House DJ, così noi tutte le candidature le vaglieremo,
1: poi ci organizzeremo e poi ci vedremo. Ciao,
0: esatto,
1: ragazzi, che bello sentirvi, un abbraccio dal mare mentre festeggio il mio compleanno con i miei amici ascoltando voi, la vostra affezionata Cristina.
0: Ah, ciao Chris, ciao cara.
1: Ciao.
0: E poi,
1: allora,
0: altra particolarità
1: di questa stagione, che tra l'altro è la nona, siamo lì per diventare un programma veramente storico di Radio DJ.
0: Sì.
1: Perché diciamo così, quando scatta il decimo anno, insomma, si diventa quasi programma storico,
0: sì,
1: nel vero senso della
0: siamo
1: parola.
0: Siamo a un passo, non tirare le gufate,
1: no, esatto,
0: per favore.
1: Se saremo ancora in onda l'anno prossimo,
0: esatto,
1: festeggeremo il decennale di Animal House.
0: Sì,
1: quest'anno siamo un po',
0: esatto,
1: schisci.
0: Siamo schisci.
1: È la nona stagione, comunque ottimissimo risultato per noi. E quindi appunto per quest'anno abbiamo deciso di aprire un pochino ancora di più le porte, a parte fisicamente appunto per farvi entrare in radio e in studio, ma proprio nella messaggistica della diretta, nella messaggistica anche sui social. Raccontateci più cose vostre,
0: sì,
1: più cose che abbiano a che fare ovviamente con gli animali, non soltanto le domande per la nostra Dunia sul comportamento di cani e di gatti, anche quelli ovviamente.
0: Sì, sì, cioè l'SOS si apre e non è più soltanto domande per me, ma sono proprio condividiamo, raccontateci aneddoti, curiosità, ovviamente domande, dubbi, insomma tutto quello che volete. Ci sarà uno di voi che tutte le puntate verrà a raccontarci qualcosa.
1: E quell'uno di voi che verrà a raccontarci qualcosa, magari forse si porterà a casa anche il premio fedeltà, che è ancora quest'anno offerto da Almo Nature, quindi cose buone da Almo Nature per cani, per gatti, personalizzabili in base all'età e alla taglia del vostro animale. Quindi queste sono più o meno
0: abbiamo
1: grandi
0: detto
1: linee,
0: tutto.
1: Le più importanti novità di quest'anno, non cambia.

0: Ma no, ma dai, ma non è vero. 10 anni, ma non esiste proprio. Cioè, mi sembra ieri che avevo mandato la foto della mia Kira, l'avete pubblicata, della mia cagnetta Kira.
1: Invece...
0: Come 10 anni? Ma non vi volete far proprio sentire vecchio? Bentornati ragazzi, Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo, in realtà sono 9, è la 9ª stagione. Noi abbiamo detto che l'anno prossimo festeggeremo il decennale. Sarà
1: comunque sono
2: un giubileo. Comunque
1: anche a me tanti. Sembra ieri che abbiamo iniziato.
2: Sì, sì, davvero, sembra l'altro giorno, davvero. Ci saluta anche Kio, il cane di Giancarlo, bellissimo. Ci ha mandato la foto. E stanno arrivando un sacco di messaggi al 347 342 5220. Ciao animalari, quest'anno il miccio di casa Sirius Black ha compiuto 18 anni, ormai sembra un peluche infeltrito uscito dalla lavatrice, però mangia, beve, urla, è molto più tranquillo e ormai non riesco più a non viziarlo. Baci da Federica.
1: E beh, giusto che venga
2: ma
1: viziato,
2: ma vizialo di brutto anche da parte nostra, guarda.
1: E sai Federica, che spesso e volentieri i gatti vecchiolini cominciano a urlare perché sentono meno.
2: Quindi ah sì, è vero.
1: Sentono cioè, meno e alzano i
2: decibel. Diventano un po' sordini, come anche noi quando
1: esatto.
2: Diventiamo un po' sordi.
1: E poi
2: insomma, urliamo.
1: Esatto, alzi un po' i decibel, come dire.
2: Allora, la mia socia Dunia
1: sì.
2: È stata protagonista di un episodio dei suoi.
1: Esatto, uno dei soldi.
2: Chi la segue sulla sua pagina Instagram saprà già tutto. Ma insomma, cosa ha fatto se non salvare un animale? In questo caso
1: sì.
2: Un cane
1: sì.
2: Che ha trovato per strada qui alle porte di...
1: Sì,
2: Milano,
1: non io, no? Altre ragazze, Silvia okay. E Francesca hanno trovato.
2: Spiegaci un po' tutto,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Appunto è una storia che è andata a buon fine, quindi
1: sì,
2: siamo
1: una
2: molto
1: bella
2: contenti.
1: Storia.
2: E possiamo anche imparare a come comportarci in casi simili, quando
1: esatto.
2: Magari capita a noi di trovare un animale che si è smarrito, no?
1: Sì, sì, si era smarrito. Cioè, allora, questo cagnone è stato trovato in un'area cani a Milano, nella zona Ripamonti, però a ridosso di una strada trafficatissima. Quindi Silvia e Francesca si sono preoccupate per la sorte di questo cagnone, anche grosso, di una certa
2: sì,
1: età.
2: Sì, una bella taglia
1: e hanno deciso di recuperarlo, l'hanno portato dal
2: veterinario. Sembrava, scusami, la custodia del tuo junkie.
1: Sì, esatto.
2: Era uguale.
1: Esatto, era un terzo mucchino.
2: Un pochino più grande però.
1: Io mi vedevo già con 3 cani, vabbè, ovviamente. E niente, ha cercato, quando si trova un cane si può andare o dal veterinari che hanno l'abilitazione per accedere all'anagrafe canina, quindi possono vedere il chip, oltre a leggere il chip, possono anche vedere che è intestato il numero di telefono corrispondente e quindi provare a contattare direttamente la proprietaria o il proprietario del cane,
2: perché quelli sono dati sensibili, non vengono comunicati, no? Quindi non sono accessibili a chiunque.
1: Però i veterinari che hanno l'accesso a questi dati possono chiamare il proprietario, cioè possono dare una mano, questo per evitare che il cane entri in canile, perché altrimenti si contattano le forze dell'ordine, la polizia municipale, che fa entrare il cane al canile sanitario, dove poi viene letto il chip, rintracciato il contatto se è un cane di proprietà come in questo caso, e poi però il cane intanto è entrato in canile, quindi magari si fa una notte in gabbia, e che comunque ha un costo emotivo per il cane, è un trauma. Quindi cosa è successo? Volevamo evitarglielo e la Federica, un terzo attore di questa favola, ha deciso di tenerlo in casa finché si trovasse la possibilità
2: di leggere il microchip,
1: di riportarlo a casa,
2: telefono.
1: E mi ha chiesto aiuto perché lei ha già una cagnolina, ma come faccio a tenerne due? Allora, nel momento in cui sono subentrata io, ovviamente ho perso la brocca a questo cane, cioè non ci ho capito niente. Molto velocemente ho capito che era un cane di cascina.
2: S.O.S. Dunia,
1: sì,
2: Real,
1: veramente un essere basico. Ho capito subito che era un cane di cascina e quindi ho detto vabbè, riportiamolo dove l'abbiamo trovato, magari si orienta. Nel mentre però si è fatto tardi, è arrivata il buio, il cane era stanco, ho detto vabbè, chiudiamola qui, ci riproviamo domani. Ma ho visto arrivare una volante dei vigili della polizia municipale, l'abbiamo fermati su questa strada a scorrimento veloce, due pazze. Questi si sono fermati, non avevano il microchip, il lettore per il chip, perché spesso ce l'hanno, chiamato una seconda volante che invece l'aveva, l'hanno letto e ci hanno detto ok, adesso il cane di proprietà lo portiamo al canile sanitario, viene la calappia cane,
2: perché questa appunto è la procedura,
1: perché
2: standard.
1: Questa è la procedura, io non lo sapevo, sennò col cacchio li fermavo. A quel punto figurati, io tra un po' mi butto per terra dai vi, no, non portatelo via, poverino, stanco, no, insomma scende la malavita, finché questi poveri agenti, che a quel punto erano diventati 6, hanno cominciato a fare telefonate su telefonate per rintracciare il numero del proprietario. Insomma, ve la faccio breve, dopo varie peripezie siamo effettivamente riusciti riusciti a risalire e alle 11 e un quarto di sera, di giovedì sera, abbiamo riportato quello che io ho
2: riconsegnato, il muccone,
1: Cookie, che noi avevamo battezzato il muccone, a casa sua, appunto in cascina, perché effettivamente era un cane di cascina che era uscito a farsi un giro e si era spinto un po' troppo in là. Questo per dire che la volante, questi agenti della municipale sono stati straordinari e sono andati oltre la normativa sterile, ma hanno fatto quel passo in più per evitare al cane di entrare in canile e di tornare a casa sua. Quindi io volevo pubblicamente ringraziare questi agenti che sono stati meravigliosi e tutti quelli che hanno contribuito a questo lieto fine. Insomma, muovendoci tutti abbiamo fatto qualcosa di molto molto bello.
2: Molto bene, e il muccone sicuramente oggi ci starà ascoltando dalla sua cascina di fianco ai suoi umani di riferimento.
1: Adesso branco i cani.
2: Era un bel cagnone, in effetti.
1: Sì, bellissimo.
2: Arriva Scarabocchi, West Cross e Fra Quintale su Radio DJ.
3: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

0: Nati, dopo una giornata infernale per il caldo, ieri alla Mostra del Cinema di Venezia, oggi Lettino in riva al mare a Sottomarina Beach. Bacioni da Cristina, bentornati ragazzi, siete il mio programma preferito. È giusto dedicare un programma ai nostri amici pelosi e dato che fanno parte della nostra vita quotidiana. Io e le mie bestioline vi ascoltiamo ogni domenica, grazie Fabiana, grazie.
1: Grazie cara.
0: Salutiamo anche Debora che ci ha mandato la foto di un'husky meravigliosa, la sua husky di 10 anni, Aria, che dice... quest'anno in montagna ancora andava fortissimo, questo che dice Debora. Io e la mia Murphy di un anno e mezzo, anche qui con foto allegata, Edo ce la manda, siamo andati in campeggio
1: una 3000, chita.
0: Una chita a 3000 metri dopo 5 ore di camminata, non ha mollato un secondo, è stata bravissima, grandi, bravi.
1: Dei cani straordinari, irresistenti.
0: Monica ci fa salutare dal suo Kaiser, Pigrone Rhodesian Ridgeback, che sta ronfando bellamente anche qui con tanto di foto allegata sul divano. Allora, poi Mario ci diceva che anche le guardie zoofile, abbiamo raccontato prima del tuo salvataggio di questo cane che hai trovato in giro per strada a Milano, anche le guardie zoofile hanno la possibilità di leggere microchip, sì, per evitare appunto che il cane entri in canile sanitario, però tu hai visto che è passata una volante
1: della
0: polizia municipale, l'hai fermata,
1: sì.
0: No? Se fosse passata una macchina con le guardie zoofile
1: fermava anche loro,
0: quello,
1: certo,
0: no? Ovviamente
1: senza problemi.
0: Allora, scusate, appena sentito alla radio del cane che avete riportato a casa, la prossima volta speriamo mai, quando trovate un cane potreste chiedere ai vigili il documento che provvisoriamente vi affida al cane.
1: Ma in questo caso c'è stato proprio, cioè la titolare del microchip ha delegato me, Federica, a tenere il cane, quindi è per questo che abbiamo lasciato i documenti, c'è stato tutto un giro di documenti, ma ecco, gli agenti si sono presi veramente del tempo per riuscire a far sì che non si seguisse la normale procedura ma si trovasse una via alternativa per appunto evitare l'ingresso del cane al sanitario.
0: E a proposito di salvataggi di animali estivi, mi è fatto venire in mente un mio amico Michele di Follonica, che ha salvato un ricetto.
1: Ah sì?
0: Mi ha raccontato, ha trovato, questo ricetto era cucciolo, ha passato una notte, qualche ora della notte a cercare la mamma, perché lui vive un po' in campagna vicino a un bosco, a cercare la mamma del riccio per riportarglielo. Non l'ha trovata, cosa ha fatto? L'ha portata a casa sua, poi ha sentito il giorno dopo il veterinario, gli ha spiegato come accudirlo, insomma se l'ha portato a casa e adesso gli sta dando l'antipulci perché era pieno di pulci, quindi sta seguendo tutte le indicazioni che gli ha dato il veterinario, anche la pappa e tutto quanto. Mi è venuto in mente il nostro amico Massimo Vacchetta,
1: il ricciologo,
0: e comunque anche quello è stato un bel momento di salvataggio di animali.
1: Sì, bisogna sempre parlare con i professionisti.
0: Esatto, cioè anche infatti, in questo non fate il fai da te.
1: In questo caso ovviamente io sono un'istruttrice cinofila, insomma, sì, mi sono anche accollata un po' la responsabilità, ma ecco, ci vuole un pochino di scienza e coscienza. Esatto.
0: Certo. E niente, allora vogliamo parlare anche d'altro. Come sono stati i rientri dalle vacanze dei vostri animali?
1: Sono stressati, perché io sono un po' stressata e i cani e i gatti spesso si stressano.
0: Ma queste bestie sono sempre stressate. E quando partono per le vacanze sono stressate. E quando tornano dalle vacanze sono stressate.
1: Se sono state belle vacanze sono stressati, sì, raccontatecelo.
0: Mi è venuto in mente il video che è diventato quasi virale, credo su TikTok, di un cane, un mix tra un labrador e qualcos'altro, che credo in Inghilterra, che non voleva tornare a casa, era stato affidato dai suoi umani ai nonni,
1: certo,
0: ai genitori di uno dei due della coppia, e quando sono andati a riprenderselo dopo una settimana il cane non voleva salire in macchina.
1: Gli ha fatto il dito medio, gli ha detto anche
0: voleva
1: no.
0: Voleva stare lì dai nonni perché evidentemente lo hanno ingolfato di cibo e di coccole. Fateci sapere come sono andati i vostri rientri, 347-342-5220. Stiamo per tornare direttamente negli anni 80.
1: Eccoli,
0: eccoli qua, i Culture Club,
1: che si balla.
0: Come a Chameleon.

0: Questo è il club. Allora, anche noi siamo un bel club di animalari, di... Beh, tutti simpatici, devo
1: dire.
0: State
1: mandando
0: un sacco
1: di messaggi.
0: Allora, Rocky, 17 anni, un po' acciaccato ma super grintoso, bellissimo.
1: Adesso ve lo mettiamo sui social.
0: Saluti da Paco, al passo del Pordoi. Eccolo qui, anche qui un bel labradorone. Vi faccio conoscere la nuova arrivata. Lei è Boom, ho sempre adottato, ma a seguito della perdita della mia Nika, l'altra cagnolina Lilly, era un po' giù, avevamo bisogno di conoscere bene il cane da accogliere. Dopo qualche mese abbiamo pensato di prendere lei, infatti è stata esplosione di energia, boom,
1: che è una labrador adulta, perché ricordatevi, esatto, che anche se avete magari un interesse particolare per una determinata razza e ci può stare, c'è anche la possibilità di cercare i cani rescue, quindi in cerca di una casa di una determinata razza. Questa è una labrador adulta che ha portato la gioia di nuovo in questa casa.
0: Allora, ecco lei, a proposito di rientri dalle vacanze, ecco lei, Gioconda, al primo giorno a casa nostra dopo 3 settimane di villeggiatura dai nonni, evidentemente stressata e in depressione post-traumatica. La foto del gatto Gioconda che se la ronfa ma di brutto,
1: una con certosina,
0: la testa appoggiata sulle gambe di un asraio.
1: Sedia.
0: Sì, esatto, bellissimo. Ok, ci fermiamo un secondo per la pubblicità, torniamo subitissimo.
2: Animal House su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Animal House.

0: di sicuro no, il vostro amore nei confronti dei vostri animali non è sobrio, ma è spaventosamente eccezionale, perché ci state mandando un sacco di foto.
1: Bellissime, una più bella
0: bellissime. Allora, l'abbiamo annunciato all'inizio della puntata, qualcuno di voi sarebbe venuto in onda con noi per chiederci qualche cosa, per raccontarci un aneddoto, una curiosità, e abbiamo al telefono Mirko da Milano. Ciao Mirko!
2: Ciao a tutti, bentornati.
1: Ciao Mirko!
0: Grazie, benvenuto. Allora, tu ci hai fatto una domanda che ad Uni è piaciuta tantissimo.
1: Sì, perché quindi... Mirko sta vivendo qualcosa di importante.
0: Sì,
1: Mirko,
0: sì.
1: Sei diventato papà.
0: Sì.
2: No, lo diventerò settimana prossima.
1: Ah, vedi, allora okay. È un anticipo.
0: Bravo, ti muovi in anticipo.
1: Perché Paolo ha detto, devi pensarci prima, invece vedi?
2: Ho pensato prima.
0: Bravissimo, perché...

0: avevo capito che il neonato fosse già arrivato.
1: No.
0: Allora, maschietto o una femminuccia?
1: Maschietto.
0: Come si chiamerà?
1: È ancora top secret.
0: Ah, ok. Dovete...
2: Non lo può dire a Radio DJ, insomma.
0: Esatto, ma tanto rimane tra noi, siamo famiglia.
2: E penso migliore di persone che ci ascolta. Allora, Mirko, il tuo dubbio, dici che su cosa vorresti una mano?
1: Allora, noi abbiamo Matisse, che è un meticcio simil corso di 3 anni.
2: Sì.
1: È stato per l'ultimo mese e mezzo in campagna con i nonni, come sentivamo prima anche da altre esperienze.
2: Sì.
1: È super con i bambini.
2: Sì.
1: Però volevamo capire come gestire al meglio il rientro a casa del neonato, del...
2: Okay.
1: E gestire meglio un po' il tutto, visto anche questo periodo magari di stress in cui Matisse è stato un mese e mezzo senza di noi, o con noi che facevamo,
2: certo,
1: avanti e indietro,
2: certo,
1: e okay, continuerà a farlo nei prossimi giorni, dal momento che noi faremo avanti e indietro dall'ospedale. Quindi vorremmo accertarci di, insomma, di gestire la cosa nel modo migliore possibile, senza causare, insomma,
0: nessuno stress. Guarda, Mirko, allora, ti faccio complimenti, perché è un momento della tua vita meraviglioso questo.
1: Super.
0: E ti stai preoccupando anche di non stressare troppo il cane di casa.
2: Vabbè, cioè, il primo figlio
0: sei veramente fantastico.
2: Certo,
1: è arrivato prima lui,
2: esatto, il primo figlio è Matisse. Allora, no, sei molto carino ovviamente a interessarti. Allora, la cosa migliore è non farlo sentire escluso, quindi bisogna gestire molto bene questa cosa che lui sta un po' vivendo dai nonni piuttosto che lì. Il più possibile cercate di riportare alla normalità, okay, quindi se i nonni possono venire a curarlo a casa è meglio, diciamo. Adesso okay, io non voglio entrare nelle vostre dinamiche, però la cosa migliore sarebbe che stesse a casa e che ci fossero magari i nonni che vi danno una mano a gestirlo. Cominciate appena nasce il bambino, cominciate a portargli gli odori, quindi le tutine sporche, okay, i pannolini usati, e fategli sentire l'odore. In casa il prima possibile, ma immagino lo avrete già allestite tutto quello che è l'arredamento.
1: Sì,
2: ok, perfetto.
1: L'ho fatto ancora prima che partissimo e lui partisse, così.
2: Benissimo.
0: Quindi ha già annusato, già
1: sì,
0: visto.
1: Sì,
0: il cambiamento.
2: Quindi lui deve
1: era lì che annusava il lettino.
2: Perfetto.
0: Bravo.
2: È per questo che ti dico che dovrebbe stare il più possibile in casa, anche per ambientarsi con queste nuove modifiche.
1: Certo.
2: Nel momento in cui arriva, ovviamente il cane deve essere legato, nel senso pettorina, guinzaglio, perché ci vuole sempre una certa sicurezza. Cercate subito di farglielo vedere, di farglielo annusare in sicurezza, ovviamente con tutte le dovute accortezze. Di solito si abbassa, quindi non tenete alto il bambino, perché sennò il cane cerca di verticalizzare, quindi di alzarsi per annusare. Piuttosto abbassate magari l'ovetto con cui di solito si porta a casa il bimbo, magari appoggiatelo anche a terra, e in due uno sta col bambino e l'altro sta invece a gestire bene il guinzaglio, in modo che si possa avvicinare, possa annusare, ma insomma non possa travolgerlo con un'emozione, magari
0: leccarlo, piccolo.
2: In realtà il bambino a tutti quelli che sono gli anticorpi della mamma in questo okay, momento, quindi è strapieno di anticorpi della mamma.
1: Okay. Incontro in casa o fuori?
2: In casa, no, in okay, casa, va benissimo, okay, in casa. Allora, può anche incontrarlo fuori, ma in casa il cane, soprattutto se è già tornato da un po', è più nella sua habitat naturale. Poi io non so okay, se il tuo cane è un cane molto possessivo,
1: territoriale.
2: Ok, sì, allora, forse è meglio fuori se è tanto okay, territoriale, ma io credo che quel bambino avrà talmente tanto il vostro odore che non lo vedrà come qualcosa di estraneo. Però se è tanto territoriale, allora magari meglio un incontro fuori, se avete magari un pezzettino di giardino. Prima magari il cane si fa un bel giretto, si fa le sue cose, quindi è bello rilassato, e poi c'è questo incontro e poi si entra insieme. Magari addirittura la mamma o te entrate prima col bambino e dietro entra Matisse con l'altro umano.
1: Okay,
2: ok, dopodiché cercate tanto di farlo stare lì con voi, anche con una pettorina, un guinzaglio, quindi anche senza chiudere troppo le distanze, ma facendolo sentire compreso. Quella è la cosa più importante, che non si senta escluso per l'ingresso di vostro figlio.
1: Perfetto.
0: Ok, Mirko, come si chiama la mamma?
1: Irene.
0: Dalle un bacione da tutta la community di Animal House
2: e di Radio DJ.
0: Di Radio DJ, un abbraccio
1: camera,
0: a te. Bravissimo, la salutiamo.
2: E facci
0: Irene
2: sapere, Mirko, mi
0: e
2: raccomando.
0: Dai un abbraccio anche a Matisse, e quando arriverà il...
1: E tra l'altro è il primo che ha scoperto, insomma, di questo.
0: Ah, beh,
1: questo...
0: certo, perché se ne sarà accorto, certo, per prima grande.
2: Ma infatti vedrai che sarà tutto molto più naturale. Però insomma, facci sapere, Mirko, mandaci un messaggio.
0: Sì, mandaci un messaggio e facci sapere com'è andato tutto. Ok, grazie.
2: Un abbraccio.
0: Grazie e congratulazioni per tutto.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Che voce, Adele! Allora, non si dica che le barboncine siano cani da salotto. Una settimana in Alta Valbadia, media 4 ore di camminata al giorno, sempre al nostro fianco. Saluti da Nico e Maria Luisa. Hanno bisogno di muoversi tanto.
1: Allora, i barboncini, la razza nasce perché si buttavano in acqua a recuperare le reti dei pescatori, che tiravano poi la barca gonfia di pesci. Cioè, voi immaginate che
0: sono
1: bestie
0: delle
1: di Satana. Cioè, poi c'è la gente che gli fa fare il cane da borsetti, divento pazza. I barboncini sono dei cani pazzeschi, con una tenuta fisica incredibile. Quindi questo è il barboncino.
0: Ok.
1: Che poi si chiama Barbone.
0: Salutiamo anche Michele, che ci ha mandato una foto del suo gattone, che si chiama Fuso. No, scusa, DJ Mickey, scusa.
1: DJ Mickey, esatto.
0: Che ha mandato la foto di questo gattone e soprattutto Dasky, è un grande fan della radio, 10 anni, è con noi da 2, dopo quasi 4 anni in canile. Passare da un cagnolino di 7 kg a un bestione di 30 kg non è stato facile, ma il nostro angelo custode. Questo ce lo dice Valentina, mandandoci la foto appunto di Dasky con il cappello di radio DJ, è bellissimo, è il suo pupazzo preferito in bocca. Ok, allora
1: dobbiamo dare delle
0: vacanze. Dove siete state? Dove siete? Rientro a casa di solito noi nelle nostre case, quando torniamo.
1: Chi

0: trovate?
1: Troviamo degli ospiti che tendenzialmente consideriamo indesiderati.
0: Ma dipende, a me piacciono.
1: A me no, anche a me. Sto cominciando ad apprezzarli tantissimo. Stiamo parlando degli insetti, dei ragni.
0: Sì, dei ragni. I ragni non sono insetti, eh.
1: Ok. Cazzo, già la prima puntata ha detto una puttana.
0: Che cazzo? Allora, gli insetti 6 zampe, i ragni 8.
1: Ok.
0: Ok. Però troviamo sia uno che l'altro.
1: Come i cetacei, i pesci, eh.
0: Esatto. Ah! Esatto, ah. Esattamente. Insomma, troviamo ospiti che spesso e volentieri qualcuno considera indesiderati.
1: Scusa, non sono insetti, ma sono i ragni.
0: Ragni, aracnidi.
1: Aracnidi. Okay.
0: Sì.
1: Okay. Gli aracnidi non sono insetti. Okay,
0: no, sono un'altra roba. Okay, un'altra roba. Sono un'altra regno.
1: Tu okay. Hai studiato, io ascolto e imparo.
0: Esatto. Li troviamo e spesso li cacciamo. Invece bisogna sottolineare che questi animali svolgono un ruolo ecologico meraviglioso, perché si mangiano le zanzare, le mosche, tutte quelle robine fastidiose che ci fanno anche un po' schifo. I ragni, ad esempio, se le divorano. Quindi li troviamo perché questa è una stagione per loro degli amori. Quindi
1: sì.
0: I maschi rientrano nei nostri appartamenti per apportarsi con delle signore
1: prima che arrivi l'inverno.
0: Insomma, cioè in casa vostra ciulano dei ragni, ecco, quindi lasciategli fare le loro cose.
1: Fare, poi...
0: se proprio non vi piacciono, accompagnateli all'uscita.
1: Fuori, esatto, poi okay. Sono innocui i ragni che ci sono in Italia, non sono velenosi.
0: Esatto, no? Non vi fanno niente, quindi se proprio non riuscite accompagnateli fuori, sennò fateli ciulare in pace in casa vostra
1: prima che arrivi l'inverno.
0: Esatto, esatto. Okay. Tanto c'è il spirito di zanzara ancora, sono anche utili.
1: Ascoltiamo Noemi su Radio DJ. Stare con

0: Grazie a Michele, grazie per il saluto in diretta. Ci ha detto prima ho sbagliato il nome, mi sono confuso. Pensavo che Fuso fosse il nome del gatto.
1: A tua discolpa non si capiva tanto dal messaggio.
0: Quindi arrivata la precisazione. Allora, sì, Fuso è il mio cognome, faccio il DJ, quindi mi chiamo Michele, Michi, DJ Michi Fuso.
1: E il gatto
0: il
1: come
0: gatto
1: si chiama?
0: Si chiama Bibba Bibba. Un giorno faremo una puntata sui
1: nomi più scemi.
0: Stupidi dei
1: Vabbè, ma sai che il Junkie si chiama Junkie, lo sai perché?
0: So, certo.
1: Junkie si

0: Ma già
1: in diretta praticamente
0: da Jean Coglion.
1: Invece questo è Jack, il nostro gattone rosso, ce lo dice Elisa. È un gran chiacchierone, molto affettuoso, non ha per niente il dono dell'agilità, emette un sacco di allegria, è sempre nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Noi l'amiamo così com'è. Allora, che non abbia il dono dell'agilità forse lo si può intuire anche dalla foto, perché è bello grosso.
0: Sembra un capibara, ti giuro, cioè.
1: Sembra Romeo, il meglio gatto del consiglio.
0: Una roba enorme.
1: Bellissimo.
0: Vabbè.
1: Ma credo che sia arrivato il momento del premio fedeltà.

0: primo della stagione Animal House Box offerta da Almo Nature va a casa di Andrea da Torino. Ciao Andrea!
1: Ciao, ciao ragazzi.
2: Ciao, caro Andrea, noi ti vogliamo già bene.
0: Sì, cioè, ci ha conquistato la foto della tua Nina, meravigliosa. Sì.
2: Ma senti, l'hai trovata tu nel bosco in Abruzzo o in un canile in Abruzzo?
1: No, l'hanno trovata in un bosco, un'associazione, poi l'hanno tenuta qualche mese per farla acclimatare agli umani, certo. E poi l'abbiamo adottata noi dopo un paio di mesi.
2: E la vedo bella a suo agio nel fango, nella polvere. Sì. Io amo lo schifo, hashtag.
1: Per non dire peggio. Sì, oh, sì,
2: ma quella è la vera gioia. Per i cani, fare schifo come gli pare.
1: Che all'inizio pensavamo si rotolasse per grattarsi, poi abbiamo scoperto che sceglieva dei punti dove c'era particolarmente schifosi.
2: Dove c'era un merdino, un cadaverino, uno sputino.
1: Sì, sì, le carogne.
0: Da quanto tempo ce l'avete in famiglia, Nina?
1: Lei è arrivata a gennaio. Quindi
0: ok, quindi fresca, ok. Sì, va bene, sì. Avrà il regalo l'Animal House Box, proprio studiata per lei, per la sua taglia, per la sua età, ti metterei d'accordo con la nostra Agnese, e per te ci saranno dei gadget di Radio DJ. D'accordo?
1: Okay, grazie, grazie mille, grazie.
0: Sistemiamo tutta la famiglia. Ciao, saluta.

0: puntata della nuova stagione, la nona di Animal House. Abbiamo giusto il tempo per dirvi una cosa veloce.
1: Esatto, che in Ungheria, tramite un decreto normativo, sono stati vietati gli animali selvatici nei circhi. Quindi non potranno più fare gli show.
0: Che
1: con...
0: roba cringe, gli animali selvatici.
1: Cioè, capito? Quindi noi ce li abbiamo ancora, ci abbiamo una bella legge che va solo un attimo applicata per
0: una spintarella
1: per levare gli animali selvatici anche dai nostri circhi. E quindi ci tenevamo a dire che, insomma, cerchiamo di seguire l'Ungheria.
0: Ok, abbiamo giusto il tempo di salutare la nostra dottoressa Dunia Rawal, la nostra regista Barbara DJ Blago, la nostra redattrice Agnese Vannucci,
1: il nostro mitico Paolino Menegatti
0: e tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che sono meravigliosi.
1: Scriveteci, candidatevi.
0: Ci sentiamo domenica prossima. Ciao.
1: Buona domenica.
2: Animal House. Animal House. La casa degli animali su Radio DJ. Animal
3: House. Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

0: Il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 14 in punto.
3: DJ 30 songs.
4: 30 songs history.

0: Tornata virale dopo l'esibizione alla cerimonia di apertura degli ultimi mondiali di calcio, rilanciata dall'uscita del nuovo capitolo di Spider-Man, strautilizzata su TikTok, su DJ avete ascoltato Sunflower di Post Malone. Era il nostro 30 Songs History di oggi, e cioè una canzone che ha fatto la storia di Radio DJ poco prima di dare il via a una nuova puntata di 30 Songs. Piccola pausa e si parte.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

assoluta per gli ascoltatori più fedeli, un gradito ritorno nel primo weekend di settembre su Radio DJ. Torna 30 Songs, il programma musicale che vi terrà compagnia ogni fine settimana dalle 14 alle 16 per la stagione 2026-2027. Buona domenica a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna e sarò qui nelle prossime due ore per presentarvi, ma soprattutto per ascoltare insieme le nostre canzoni preferite, quelle più suonate della settimana, quelle che probabilmente avranno fatto parte della colonna sonora di questa lunghissima estate, almeno nelle prime puntate.

state. Come dicevamo ieri, se ci avete ascoltato lo ribadiamo, questa non è una classifica, ma faremo un po' come quando mettete in riproduzione casuale una playlist sulla vostra piattaforma di streaming preferita. Quindi niente posizioni, niente voti, come fanno in alcune scuole, e quindi non siamo qui per vedere chi arriva prima, ma per passare 2 ore insieme senza stress, con tantissima musica e soprattutto pochissime parole. Dalla prossima settimana ci sarà anche Carlotta, la mia compagna di viaggio nel programmino della passata stagione che si chiamava Radar, mentre in questa puntata faccio da solo. Poi non temete, si ricomporrà la coppia dell'ufficio musica di Via Massena 2, che è poi quel luogo mitologico del DJ Building, dove si scelgono tutte le canzoni che poi sentite in onda. Ok, le informazioni di servizio le abbiamo date, ci siamo anche dilungati troppo, e allora chiederei a Filippo Romagnoli, a.k.a. Feel the Vibe, che cura la production, di far partire la prima canzone di oggi. E allora diamo il via ufficialmente alle danze di 30 Songs di domenica 6 settembre 2026 con Bruno Mars e la sua On My Soul.

0: vostre canzoni preferite della settimana o forse del mese. Non può mancare questa Oh My Soul di Bruno Mars, ascoltata qua all'interno di 30 Songs, il programma del weekend che vi fa ascoltare il meglio della musica di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, ancora buon fine settimana a tutte e a tutti. Bruno Mars, che come sapete insomma è passato dall'Italia, è passato da Milano, qua vicinissimo, proprio durante l'ultima estate, con due date incredibili allo stadio di San Siro. Io purtroppo non ero da quelle parti, ma mi sono nutrito dei racconti super gasati del buon Nick, insomma, che ha condiviso anche all'interno di Summer Camp. Questo non è Summer Camp, anche se più o meno l'orario è lo stesso, ma mettiamo spesso della musica di amici che vengono a trovarci a Summer Camp, o meglio anche di amiche che vengono a trovarci a Summer Camp, tipo la prossima artista in scaletta. Stiamo parlando di Birth, che riascoltiamo su DJ con Più in Alto.
1: 30 Songs,

indipendente italiano, stiamo parlando di Alice Bisi, meglio conosciuta come Bert, che abbiamo ascoltato qui su DJ all'interno di 30 Songs con l'ultimo singolo, quello che si intitola Più in Alto. Bert, dicevamo, un'amica di Summer Camp, che è il programma che è in onda a quest'ora da lunedì al venerdì e che è passata a trovarci svariate volte in studio, tipo nell'ultima volta a giugno, se non ricordo male, in cui ha presentato l'ultimo album, molto bello tra l'altro, se vi capita ascoltatelo, quello che si intitola Senza Fiato, un disco che sta portando in giro per l'Italia con una serie di date. Le prossime ad esempio saranno il 10 settembre a Trento al Poplar Festival e il 20 di settembre a Torino al So Fa So Good Festival, un festival con un nome bellissimo. Bravi ai ragazzi che se lo sono inventati. E da un'artista emergente italiana a un'artista decisamente pop mainstream mondiale, decisamente consolidata, stiamo parlando di Madonna, che ascoltiamo su Radio DJ con Dance Theory. Talk about

collaborare con il produttore Stuart Price aka Jacques Leconte. Abbiamo ascoltato su DJ il singolone dell'estate che si intitola Dance Theria, un pezzo che riporta un po' alle atmosfere dei locali di New York dei primi anni 80, probabilmente proprio quelli in cui Madonna muoveva i primi passi. Adesso cambiamo decisamente mood, respiriamo un po' più di ossigeno, un po' più di iodio, e lo facciamo grazie al successo dell'estate di una collaborazione particolarmente riuscita sull'asse Cortona-Genova, cioè quello intitolato Buon Vento. Su DJ ci sono Jovanotti e Alfa.

importanti, questa del 2026, tipo quella appena ascoltata, cioè quella tra Jovanotti e Alfa in questo successo dell'estate, appunto, che si intitola Buon Vento. Sì, come quell'augurio che secondo me molti di voi in ascolto si saranno scambiati magari durante un'uscita in barca durante quest'estate. Beati voi, insomma, io sono sempre stato con i piedi per terra. E stiamo con i piedi per terra anche con la prossima canzone, un altro successo dell'estate, in questo caso internazionale, di un artista che recentemente ha dichiarato di voler smettere, almeno per un po', di calcare dei palcoscenici in giro per il mondo. Stiamo parlando di Ariana Grande, che riascoltiamo su DJ con Hey That I Made You Love Me.

Si intitola Hater, I Made You Love Me, l'ultimo successo di Ariana Grande, con cui va un po' a chiudere un periodo lunghissimo e fortunato della sua carriera prima di prendersi una pausa, come ha dichiarato qualche mese fa appunto attraverso i suoi profili social. State ascoltando Radio DJ, dove la musica non si ferma, qui si mettono poche parole, si mettono tante canzoni, con Francesco Quarna che sono io, c'è Feel the Vibe alla production e ci sono tutti gli artisti che compongono questo line-up stellare. Tipo la prossima, cioè Peggy Gou, che ascoltiamo con Woman.

2026, sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda il gossip. Lei era Peggy Goo, qui con la voce della cantante nigeriana Ayra Starr nella nuova canzone che si intitola Woman. Peggy Goo, che tra l'altro è a Milano in questi giorni in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, e qualche giorno fa si è cimentata in un DJ set, in un back to back, come si dice, con i piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Quest'ultimo in particolare, diciamo, tanto bravo al volante, magari un po' meno in console. Infatti forse avrete intercettato il video con la sua gaffe in cui si vede che preme un tasto sbagliato.

0: e spara un suono fastidiosissimo ad altissimo volume, insomma una ronza come si dice, ed è molto divertente la reazione della DJ Peggy Goo che letteralmente salta dallo spavento. Ok, adesso invece chiederei a Filippo aka Feel the Vibe di pigiare il tasto giusto per far partire la pubblicità. Voi non andate via perché torniamo tra pochissimo con 30 songs e le canzoni più suonate della settimana su Radio DJ.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Stop. Finalmente un po' di pace. A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
5: Fotosì, scarica l'app.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
5: Songs. 30 songs.

Luciano Ligabue e la sua nuova canzone intitolata Qualcosa per te. Un brano che arriva 30 anni dopo la pubblicazione del mitologico album Buon compleanno Elvis, un disco che porterà in giro a partire dal 12 settembre in un lungo tour nei principali palasport italiani, quello intitolato Certe notti. Data zero, appuntamento a Jesolo il 12 settembre al Palazzo del Turismo. E da un certo suono folk rock italiano, anche un po' country emiliano, passiamo a un certo suono folk rock country americano, precisamente dell'Alabama, anche se questa canzone è dedicata al Texas. Su DJ c'è Ella Langley con Choosing Texas.

0: La musica country nelle classifiche, diciamo così, generaliste, cioè non quelle dedicate a un certo genere musicale, ma quelle che contemplano un po' tutti gli stili diversi. E anche grazie a canzoni tipo quella appena ascoltata su Radio DJ, cioè quella di Ella Langley, che conoscete bene e che si intitola Choosing Texas. Così come conoscete bene i prossimi due artisti in scaletta, una collaborazione particolarmente fortunata, lo dicevamo, è stata l'estate delle grandi collaborazioni, e cioè quella di Angelina Mango con Marco Mengoni, che ascoltiamo su DJ con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È stata una delle canzoni più passate dalle radio italiane quest'estate, cioè quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, che conoscete bene, che si intitola Canto d'amore. Un pezzo che personalmente non mi ha ancora stancato e che vi dirò mi aveva conquistato fin dal primo ascolto. Cosa che non capita spesso, come nel caso del prossimo artista, perché la canzone che stiamo per sentire è uscita addirittura 2 anni fa e quindi ci ha messo un po' prima di entrare così nelle orecchie degli ascoltatori. Si parla di orecchie, si parla di orecchini precisamente, il pezzo è quello di Malcolm Todd che si intitola Earrings.

2004, era all'interno di un mixtape intitolato Sweet Boy, ma ha avuto grande successo solamente negli ultimi mesi, grazie ovviamente alla diffusione sui social, in particolare su TikTok. Sì, è sempre colpa sua. La canzone è quella dedicata agli orecchini, si intitola Earrings, e a cantarla c'è un nome nuovo assolutamente da tenere d'occhio, cioè Malcolm Todd. I prossimi invece non sono due nomi nuovi, lo dicevamo, è l'estate delle grandi collaborazioni, e anche il prossimo brano conferma questa cosa. Loro sono Emma e Fabri Fibra, e questa è

Eccola qua, un'altra delle canzoni più suonate dalle radio italiane negli ultimi mesi. Stiamo parlando della super collabo tra Emma e Fabri Fibra che si intitola Antidroga, riascoltata ancora una volta su DJ qua all'interno di 30 Songs. E ancora una volta ascoltiamo la prossima, un mega successo mondiale, cioè quello di Olivia Rodrigo che si intitola Drop Dead.

Green Fields Festival, evento creato da Olivia Rodrigo in California per supportare alcune organizzazioni impegnate sui diritti, salute e il tema dell'empowerment femminile. Brava Olivia, con lei sul palco tra l'altro c'erano Sarah McLachlan, Alanis Morissette e la mitica Stevie Nicks. Brava Olivia Rodrigo, questa canzone non ci ha ancora stancato, tranquilla, il motivo per cui è qua all'interno di 30 Songs e che vi ricordiamo che è il grande ritorno di questo programma che si occupa di mettere tutte le canzoni più suonate della settimana da questa radio meravigliosa che state ascoltando e che si chiama Radio DJ, dove la musica adesso prosegue ma con una bella novità. Loro verranno a suonare in Italia il 26 di ottobre a Bologna, non vediamo l'ora. Stiamo parlando degli irlandesissimi Fountains DC, che ascoltiamo con il nuovo singolo che si intitola Marianne.

In Chamber uscirà il 16 ottobre, 10 giorni dopo lo porteranno dal vivo in una data attesissima in Italia, precisamente all'Unipol di Bologna. Noi non vediamo l'ora. Erano i Fontes DC che abbiamo ascoltato su DJ all'interno di 30 Songs con il nuovo singolo che si intitola Marianne. Ci portano già in atmosfera autunnale, che è un po' quella che cerchiamo tutti in questo periodo, in quest'estate lunghissima. Dall'Irlanda all'Italia torniamo a un altro grande successo di quest'estate pazzesca. Stiamo parlando di quello di Tommaso Paradiso, che si intitola Agitare Coca-Cola.

0: chiudere la prima ora di 30 Songs di domenica 6 settembre 2026. Adesso facciamo una piccola pausa, anche noi ci concediamo una bibita gassata e poi torniamo per un'altra ora con il meglio della musica di Radio DJ. 30
1: Songs. Radio DJ. One Nation, One Station.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
4: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... beh... qualsiasi altra cosa, perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali, sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Songs History.

0: Probabilmente qualcuno di voi in ascolto è già in direzione ippodromo. Lui era David Guetta con la voce di Kelly Rowland in questo inno dei club targato 2009 che si intitola When Love Takes Over. Con lui abbiamo aperto la seconda ora di 30 Songs, il programma con le nostre canzoni preferite della settimana. Ancora buona domenica a tutte e a tutti. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Filo alla production, la Fosca in redazione. Nel weekend del Gran Premio di Monza, adesso facciamo un pit stop velocissimo e poi torniamo con la musica di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Allora, ci siete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

di 30 Songs con la nuova canzone che si intitola Sunshine. Un gruppo, una band, un collettivo, quello dei Jungle, con una certa aura, come direbbero i Gen Z o i Gen Alpha. Che cos'è l'aura? Vabbè, lo sapete perché è un concetto che esiste da un po' di millenni, diciamo così, ma solo negli ultimi periodi, negli ultimi mesi è diventato particolarmente popolare ed è praticamente una certa figaggine, una certa coolness, un certo carisma nel muoversi, insomma, nello spazio e nel tempo. Sentivo Pecchi e Damiani quest'estate che parlavano addirittura di battle, di battaglie legate all'aura, in cui insomma ci sono questi ragazzi che si trovano nelle piazze e si sfidano a colpi di mossette, ecco, senza toccarsi ovviamente, quindi

Sapete benissimo questa, perlomeno se avete passato almeno un'ora della vostra vita in Italia negli ultimi tre mesi, cioè quella appena ascoltata, intitolata Partenope. Loro erano ovviamente Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i Colors su Radio DJ.

o meglio conoscerete se avete ascoltato, e so che l'avete fatto, almeno una puntata di DJ Chiam Italia questa settimana. È passata praticamente tutti i giorni, lui arriva dal Perù ma vive a New York da un po' di anni, la canzone è diventata virale.

Salazar Achal, secolo Alejandro Salazar, è nato in Perù ma è cresciuto e vive tuttora nel quartiere Queens di New York, e l'abbiamo ascoltato con questa nuova canzone che si intitola Sciologante, un pezzo che abbiamo imparato a conoscere grazie a DJ Chiam Italia proprio questa settimana, che ha questo titolo curioso che è una sorta di neologismo, una crasi tra la parola ciolo, che è come viene identificato un indigeno, anche un po' in tono dispregiativo in Perù e in generale in America Latina, e appunto il termine elegante, quindi un ciolo elegante, un indigeno elegante, un indigeno con l'aura, ecco, almeno secondo le parole di questo artista da tenere d'occhio, anche perché seguendo un po' su Instagram, diciamo, i suoi colleghi internazionali, è uno che ha le frequentazioni giuste, quindi probabilmente ne sentiremo parlare. All'interno di 30 Songs invece proseguiamo con la playlist con un successo consolidato, come si dice, una canzone che conoscete bene, che insomma fa parte della playlist di Radio DJ da parecchi mesi, ma che forse solo in questo periodo riesce a trovare un po' le atmosfere giuste per farsi apprezzare al meglio, perché stiamo andando verso Halloween, anche se siamo in piena estate ancora con queste temperature pazzesche, ma ci siamo, il 31 ottobre sarà una nuova Halloween e ci portiamo avanti riascoltando il successo dei Tame Impala insieme a Jenny, che si intitola

0: ovviamente nella versione remix. Un brano, dicevamo poco fa, insomma, perfetto nel percorso di avvicinamento da qui alla festa di Halloween. E su Radio DJ, nel bel mezzo invece di un weekend ancora praticamente di piena estate, manteniamo queste atmosfere un po' dark, un po' scure, e lo facciamo con un brano italiano che abbiamo iniziato a suonare da qualche settimana, con due big della musica italiana, due nomi enormi del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Da un lato c'è Fabri Fibra, dall'altro ci sono i Pinguini, Tattici Nucleari. La canzone è nuovissima e si intitola Goya.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

contiene una sorta di metafora dell'ansia, degli incubi e della paura di perdere il proprio posto nel mondo musicale. Così dice Fibra, aggiungerei io anche paura di perdere il proprio posto nel mondo in generale. Ecco, non è esattamente il tono degli argomenti che ci piace ascoltare durante un bel weekend estivo, per cui cambiamo decisamente argomento, ritorniamo a ballare e lo facciamo con una delle canzoni che, se siete stati in qualche locale, in qualche spiaggia, in giro dove ci si muove un po', sicuramente avrete intercettato durante questa lunghissima estate. Loro sono tra i produttori del momento, si scrive Another, si legge ovviamente Another, qui sono insieme ai 50.

0: questa senza cringiarvi troppo, insomma, grazie a questa canzone degli Another, scritto Anotre, qui insieme ai 54 Ultra, che si intitola Talk to You. Uno dei successi dance dell'estate, dicevamo, per chiudere questo blocco di 30 songs, che adesso si ferma per una piccola pausa e torna tra pochissimo, sempre qui su DJ.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali, sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
0: Chi è?
3: La duchessa!
0: La duchessa?
3: Sì!
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 300

0: 154 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Letta Songs.
1: Il 2026 è sicuramente stato l'anno di quest'artista appena ascoltata, cioè Olivia Dean, anche grazie a un Grammy vinto come miglior nuova artista e grazie a canzoni meravigliose come questa che si intitola Baby Steps e che arriva dopo un paio di singoloni particolarmente di successo. Uno era Man I Need, l'altro era So Easy to Fall in Love, e anche grazie alla collaborazione con Sam Fender, con cui da ben 20 settimane è piazzata fissa nella prima posizione della classifica inglese. Da Londra invece adesso torniamo in Italia, ci spostiamo precisamente a Genova, forse per ascoltare la canzone più ligure che abbiamo in programmazione in questo momento. Stiamo parlando di un'altra collaborazione famosa, di un'altra collaborazione importante, cioè quella tra Saif e Bresh, che si intitola Parlar d'amore.
2: Che bello!

Questa è proprio scuola genovese in purezza, eh. Questa canzone ti fa venire voglia di inzuppare la focaccia nel cappuccino, come appunto si fa da quelle parti, dove io ho passato insomma qualche settimana quest'estate, trovandomi molto molto bene, lo dico, ok? Viva la Liguria! Loro erano Saif e Bresh con questa nuova canzone che si intitola Parlar d'amore. Un'altra canzone protagonista dell'estate, anche se un po' invecchiata adesso, devo dire, almeno il pezzo, non sicuramente gli artisti, perché ci sembra passata una vita fa, ma era solo luglio quando negli Stati Uniti, in Messico e in Canada andavano in scena i mondiali di calcio maschile del 2026 e la colonna sonora era questa di Shakira, Burna Boy, che si intitola Dai Dai.

quando in Canada, in Messico e negli Stati Uniti andavano in scena i mondiali di calcio maschile 2026 e invece non sono passati neanche due mesi. Ebbene sì, dalla colonna sonora ufficiale firmata FIFA abbiamo riascoltato ancora una volta Shakira e Burna Boy con la hit mondiale che si intitola Dai Dai, così a naso mi sa primo e ultimo passaggio per loro qui all'interno di 30 Songs. Direi che abbiamo dato, ecco, severi ma giusti. E allora proseguiamo adesso con uno dei nostri prefe in assoluto che ancora regala emozioni con il suo ultimo singolo. Stiamo parlando del più figo di tutti, cioè Harry Styles, che riascoltiamo su DJ con Dance No More.

agosto, anche all'interno di 30 Songs, il programma del weekend in cui vi suoniamo, vi proponiamo tutte le nostre canzoni preferite della settimana. Il buon Harry che in questo momento, dopo una serie di date in giro per il mondo, tra cui ad esempio a Londra, a Wembley, ho avuto la fortuna insomma di vederlo anch'io dal vivo, è impegnato a New York in una serie di date pazzesche, 30 se non ricordo male, al mitico Madison Square Garden. Stanno ovviamente uscendo un sacco di contributi, di foto, di video, di gossip che lo riguardano. A me piace invece sempre concentrarmi, diciamo, sugli aspetti un po' più della vita quotidiana, e quindi mi piacciono queste foto di lui che esce di casa al mattino e, come faremmo noi normali, diciamo così, va verso il luogo di lavoro rigorosamente a piedi, di solito con queste cuffiette un po' vintage con il filo, e va verso il Madison Square Garden per provare insomma la data, per fare il soundcheck, per fare le prove per il concerto della sera, vestito in un modo super stiloso. Quindi bravo Harry, bello, ci piaci sempre, quindi niente da dire. Proseguiamo invece con una canzone italiana. Qua all'interno di 30 Songs arriva una protagonista, un'altra protagonista dei live, lei sul palco è pazzesca, c'è una cazzimma come si dice a Bressanone, incredibile. Stiamo parlando della vera Bad di Anna, che ascoltiamo su DJ con White Girl Wasted.

Anna che abbiamo riascoltato su Radio DJ all'interno di 30 Songs con il singolone estivo, quello intitolato White Girl Wasted. Anna che quest'autunno partirà con il nuovo tour, quello nei palazzetti, il Million Dollar Babe Tour, che partirà il 28 di novembre da Pesaro per una serie di date che la porterà in giro in Italia nei principali palazzetti. E a proposito di concerti, anche il prossimo artista in scaletta ha annunciato da poco un'attesissima data italiana. Ci portiamo un po' avanti perché stiamo parlando già della prossima estate. Lui infatti suonerà a Milano il 14 luglio 2027 al Ippodromo di San Siro di Milano. Stiamo parlando del bello e bravo artista che si fa chiamare Somber, che ascoltiamo su DJ con l'ultimo singolo, quello intitolato My Body Isn't Ready.

Il mio corpo non è pronto, come dice il mio di corpo in questo caso, quindi un mantra che sono sicuro riguarderà anche qualcuno di voi in ascolto dopo quest'estate particolarmente calorica, sia dal punto di vista così delle temperature, ma anche dell'energia così immagazzinata grazie alle calorie del cibo. Bravo Somber, dicevamo, da poco annunciato una data a Milano, precisamente il 14 luglio del 2027, quindi portatevi avanti, suonerà a Milano all'ippodromo di San Siro e anche noi, insomma, siamo molto curiosi di vedere dal vivo questo artista bravo e bello, come direbbe mia zia Angela, che saluto se sei in ascolto. Ciao zia! Questa è 30 Songs, invece siete su Radio DJ, dove la playlist prosegue con Gaia e Bossa Nostra.

favola da favela di Gaia, quella intitolata Bossa Nostra, canzone che ci ha tenuto compagnia tutta l'estate su Radio DJ e ancora non ci ha stancato, motivo per cui ve l'abbiamo suonata nuovamente qua all'interno di 30 Songs, che è il nuovo programma del weekend di Radio DJ, o meglio un gradito ritorno nel weekend di Radio DJ e che vi tiene compagnia con tutta la nostra musica preferita. Tra le canzoni preferite del periodo c'è sicuramente la prossima. Lui è il produttore DJ del momento, lei è una voce storica degli anni 90, della house anni 90. Stiamo parlando di Hugel insieme a Ultranate, che ascoltiamo su DJ con Moving to the Sun.

Funks di domenica 6 settembre 2026. Era Moving to the Sun di Ugel e Ultranate. Dalla vetta delle classifiche internazionali non poteva mancare qui nella playlist con le nostre canzoni preferite della settimana, quelle che poi compongono questo simpatico programmino che va a concludersi almeno per questo weekend. E prima di darvi appuntamento a sabato e domenica prossima sempre alle 14, fatemi ringraziare i miei compagni di cordata, cioè la Fosca che ci ha dato una mano con la redazione, e poi Filippo Romagnoli aka Feel the Vibe che ha curato la produzione. Tra poco arrivano Pecchi e Damiani, voi passate una buona domenica sera, buon rientro se state tornando da qualche bel posto, dai che vi attende sicuramente una bella pizza al rientro, ne sono sicuro.

0: e a me a questo punto non rimane che salutarvi, quindi da Francesco Quarna è tutto, buona settimana.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio.
8: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
8: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Amami.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Viper e Visa, è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su

0: like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Buon pomeriggio, sono le 4.

0: Lei si chiama Audrey Aubert. Abbiamo imparato a conoscerla ad agosto perché abbiamo insomma ascoltato per la prima volta questa sua canzone che si intitola Sue Me. Ne abbiamo parlato appunto abbondantemente perché, oltre a essere insomma uno dei nuovi fenomeni del momento, è anche la sorella di Malcolm Todd, altro fenomeno del momento.
1: Abbiamo altri parenti in programmazione nelle prossime settimane? Non so, magari ha fatto un singolo anche lo zio?
0: No, però per esempio il padre è uno sceneggiatore. È uno sceneggiatore.
1: E non è a Venezia in questi giorni.
0: Non so se è a Venezia.
1: Strano, perché uno dei pochi a non essere a Venezia.
0: Probabilmente.
1: Non è nemmeno a Monza oggi.
0: Non lo so, sinceramente. Però questa canzone qui è colonna sonora della serie TV Off Campus, che mi va fortissimo.
1: Che è andata fortissimo.
0: Sì, vabbè, comunque tuttora, insomma, è abbastanza.
1: C'è stata tipo una prima stagione?
0: Sì. Però io sento un sacco di persone
1: ha
0: che.
1: Sempre occhi su ghiaccio?
0: Credo sia quella sull'hockey sul ghiaccio.
1: Perché una era
0: Heated Rivalry
1: e poi Off Campus, sì. Tutte e due stesso sport, se non mi sbaglio.
0: È sempre
2: sì.
0: Hockey?
2: Mi sa di sì.
0: Non lo so.
1: Va bene, va,
2: però sai
1: avanti.
2: Cosa ha prodotto?
0: Hockey, sì, giusto.
2: Sai cosa ha prodotto il padre di Audrey? Scrubs.
0: Volevo, non mi ricordavo.
1: Quindi è sul pezzo da tanto tempo.
0: Sì, no.
1: Cioè non è un improvvisato, no. Cioè c'è proprio su LinkedIn, è scritto
0: sì,
1: che fa questo.
0: Sì, su IMDb, cioè è uno famoso. Come sono famosi adesso i due figli. Che è strano, cioè di solito, che ne so,
1: strano,
0: un figlio. No,
1: Fede,
0: no, nel senso
1: è tutto il circolino.
0: No, che circolino. Cioè c'è un figlio che emerge e poi dopo un po' magari può emergere il figlio, quello più piccolo. In questo caso sono più o meno emersi nello stesso periodo. Malcolm Todd tra l'altro è molto più giovane perché ha 22 anni, lei ne ha 27 e
1: vabbè, sarà come la famiglia di Billie Eilish, cioè alla fine anche loro sono cresciuti insieme,
0: so quella
1: è molto
0: roba
1: più piccola, però
0: Billie Eilish e Finneas hanno sempre collaborato insieme. Lei invece è molto amica di Gracie Abrams, tant'è che le ha scritto
1: un
0: sacco di canzoni.
1: Un circolino si conoscono tutti.
0: Vabbè.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare,
5: oi,
4: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ma facciamo questo nuovo orario. Abbiamo cominciato ieri, abbiamo inaugurato ieri la stagione. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio al nostro Davide Damiani. Davide, a te. No, vabbè, ora esagerato.
1: Non è che, sono in linea dall'Ohio. No, qui nello stesso studio tuo, dove ci sono anche Mary J. Ciao Mary.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: E Tito, ritroviamo Tito.
0: Ciao Tito, Tito che ha evidentemente, diciamo, un abbassamento di voce. Ragazzo giovane, ha fatto serata ieri sera.
3: E oggi sì.
0: E oggi.
1: Sì, ma appunto è giovane, dopo la serata è già messo così, posso dire. Ma a 35 anni. Cioè,
0: vuol dire che ha fatto una super serata.
1: Oppure che non c'ha già più fisico.
0: Secondo me

0: tu facessi la serata che ha fatto ieri,
1: cioè,
0: sera
1: avrei la
0: Ito.
1: Macchinetta da casa, lavorerei da lì. Sicuramente. O avrei mandato un messaggio al quinto piano dicendo: oggi va solo Fede.
0: Non ce la faccio. Invece Tito semplicemente ha un po' di abbassamento di voce, capito?
1: Tito, non invitarmi mai a queste serate, che se no io il giorno dopo mi portano proprio, mi strascicano.
2: Posso dire che parla lui comunque, che comunque anche tu Fede, se avessi fatto la stessa serata.
0: Ma no,
2: serata.
0: sì, indubbiamente no.
1: Tra l'altro
0: vengo
1: anche io da una
0: peggio
1: serata
0: di Davide,
1: che non è andata proprio benissimo, perché non stavo bene.
0: Non stavi bene
1: prima di cominciarla la serata. Poi parliamo della serata come se fosse tipo le 4 di notte. No,
0: eravamo alla balera, alla balera degli Ortica, la solita, insomma, la solita, nel senso.
1: Vabbè, comunque quindi, dal pomeriggio già non mi sentivo bene, ho finito un pochino prima.
0: Beh, e questi sono i cazzi nostri, sono infatti
1: tu sei voluto andare avanti, invece riprendiamo da qua. Domenica di sport.
0: Sì,
1: c'è sempre sport, ma oggi in particolar modo.
0: Sì, c'è il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Per chi insomma volesse recuperare la gara più tardi, può abbassare leggermente il volume della radio per i prossimi 30 secondi, perché insomma siamo al giro numero 20 di 53. C'è stata una seconda partenza perché Charles Leclerc è finito contro il muro, ha perso completamente la macchina e purtroppo è uscito. È una notizia che insomma per i tifosi della Ferrari, tutti, cioè il 99% delle persone che sono in questo momento a Monza, è stato veramente un colpo durissimo. Però cioè, questa me la mettiamo da parte e diciamo che siamo estremamente dispiaciuti, perché vogliamo che vinca una Ferrari. Però c'è da dire che Kimi Antonelli sta facendo una gara veramente ai limiti dell'incredibile, perché partiva 19esimo dalla griglia, lo abbiamo detto anche ieri, insomma, perché il motore ha subito una modifica e per questo lui ha preso una penalità. In questo momento si trova in prima posizione.
1: Giustamente, fa il suo. Ma che discorso è?
0: Che cosa? Ma poi per commentare
1: mio zio con l'amaro,
0: una prestazione
1: in mano,
0: dopo 21 giri, per commentare una delle prestazioni più pazzesche degli ultimi anni, Davide, fa il suo,
1: Ma cosa vuoi ti dico? Ma c'è la gente che è pagata e sa bene raccontare queste robe. Io sono del popolo.
0: Ma quale popolo? Tu lo capisci benissimo anche tu che per adesso è un'impresa quella di Antonelli, no?
1: Guarda, mi metto già a sedere perché oggi stanco.
2: Perché? È quasi una posizione a giro.
0: È una posizione, sì, praticamente sì, perché 19esimo, sì, 21 giri, quasi una posizione a giro. Strepitoso. 347-342-5220 invece per i vostri messaggi. Ci raccontate la vostra domenica, noi ci mettiamo il nostro. Oppure, come dice Davide, facciamo il nostro, ma alla fine, cioè.

0: Ciao giovani, io ho fatto la giornata al mare da sola, libera da marito e da figlia, ma adesso sto già rientrando perché voglio vedermi in santa pace la finale delle nostre splendidissime ragazze della pallavolo. E avanti, voglio portare a casa la medaglia. Ciao a tutti!
1: Sono d'accordo con te, cioè, sì, lo ero anche prima, sì, però sì, proprio sì, il messaggio era diretto, non mi sentirei di dirti niente al contrario. Certo, perché le ragazze scendono in campo alle 18 oggi, ieri abbiamo lasciato il programma mentre stavano giocando ancora.
2: No, cominciava perché alle 6 è cominciata la
1: alle 6 anche ieri, la sì, Polonia sì, insomma si sono portate a casa la partita e oggi scendono in campo con la Turchia.
2: Sì,
1: casa.
2: La medaglia è sicura a questo sì, punto, certo, però è chiaro che
1: no,
2: la vogliamo d'oro.
1: A loro anche per una questione storica, perché dopo l'Unione Sovietica che c'era riuscita, la squadra dell'Unione Sovietica che c'era riuscita insomma parecchio tempo fa, sarebbe la prima squadra, la prima nazionale a portarsi a casa Olimpiade Mondiale, che già ci sono, mm-hmm, e adesso l'Europeo nel caso di vittoria, quindi certamente puntiamo a loro.
2: Sarebbe veramente un bel trionfo. Una bella domenica di sport tra Formula 1, la pallavolo, la Serie A che in questo momento stanno giocando due match, uno tra Parma e Monza, il Monza in vantaggio per 1-0, mentre il Frosinone è 2-0 sul Venezia. In questo momento il Frosinone è quarto in classifica. E poi c'è chi allo sport non gli interessa.
3: Ciao, io
1: ciao,
3: sono Gloria. Mentre mio fratello e mio padre sono a Monza, io e mia madre siamo andati a mare.
2: Certo.
3: E invece di pomeriggio andiamo al parco giochi. Ciao.
1: Ha messo il 2 per sul parco giochi.
2: Una giornata strepitosa. Il fratello e il babbo sono a Monza e lei mare e poi parco giochi. Tu vorresti
1: con la, tra l'altro con la voce della mamma che le suggeriva appunto,
2: sì,
1: come quando a teatro, no? Cioè
2: sì,
1: dietro.
2: Sì, sì, il gobbo.
1: Otello adesso.
2: Tu vorresti essere il fratello o lei?
1: Io al parco giochi ci posso andare in un altro momento anche, cioè
2: esatto, sì, sì, sì, giusto. Quindi vorresti essere il fratello, no? Vabbè, ci sta.
1: Andare anche al mare, ovunque, basta.
2: Sì, sì, vale qualsiasi cosa. 347-342-5220, anche altri eventi al di fuori dello sport ci sono in questi giorni. Oltre a Venezia, ieri sera c'è stato il matrimonio dei me contro
1: certo,
2: te.
1: Certo, certo. Sì, stagione di matrimoni che si chiude con i me contro te.
2: È pazzesco.
1: No, non è vero, perché a settembre un sacco di gente si sposa,
2: sì,
1: per la gioia degli invitati, perché insomma a settembre la temperatura è migliore rispetto ai matrimoni che abbiamo fatto noi, anche se forse siamo stati abbastanza fortunati. Io l'ho fatto a fine luglio, tu a fine giugno era?
2: Sì, però
1: e il tuo era decisamente caldo, il mio era una settimana,
2: sì,
1: in cui era calata un po' la temperatura, quindi non posso lamentarmi. Invece me contro te avevano l'aria condizionata perché era interno.
2: Sì, erano all'Unipol Dome di Milano. Quante persone?
1: 6.000 paganti.
2: 6.000 paganti.
1: 6.000 paganti, metti 100 euro a pranzo l'uno.
2: No, non credo.
1: La bomboniera che hanno fatto, l'amaro, perché ora usa fare la bottiglina d'olio.
2: Sì, limoncello, quelle robe lì. No,
1: la confettata l'hanno fatta.
2: In questo caso però effettivamente è come nei matrimoni normali, che tu, che ne so, dai l'Iban per...
1: E anche l'Iban.
2: No, in questo caso non hai dato l'Iban, però hanno tutti pagato per partecipare al matrimonio.
1: Però se ci pensi, cioè alla fine quando vai ad un matrimonio anche tu fai il regalo.
2: Capito.
1: Loro hanno fatto il regalo.
2: Cioè... I biglietti partivano da 48 euro, quelli più bassi.
1: Che eri fuori nel parcheggio, però.
2: I pezzenti, cioè, quelli a matrimonio che danno 48
1: euro. Scusate, il maxi schermo fuori.
2: Il schermo,
4: quelli,
2: certo.
4: Only voice.
2: Only voice,
1: ah, certo,
2: esatto, sì, audio only.
1: Ma infatti,
2: sì, sì, sì, sì.
1: Infatti Mary sono nello stadio di Bruno Mars in America.
2: Sì,
1: ascoltavano
2: per sentirlo da lì. E poi ci sono dei biglietti che arrivano anche a 110 euro e lì
1: cioè, compresa anche la foto nell'album.
2: No, in realtà la foto la fai se paghi altri 200. Se
1: cioè per finire nell'album
2: 250 euro per finire nell'album del
1: cioè,
2: matrimonio.
1: Non so io, vabbè.
2: No, uno show pazzesco, veramente. Loro oggettivamente hanno creato un impero, quindi buon per loro, che hanno poi coronato
1: ora
2: ieri sera.
1: So che c'è la possibilità anche di andare in viaggio di nozze con loro pagando 180 euro, vai alle Maldive con loro,
2: bellissimo. Morire

0: così si intitola il nuovo singolo di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, così come si intitola anche il nuovo album di J-Ax che è uscito il 4 settembre, come al solito quando esce il nuovo J-Ax, insomma, nuovi te. Lui ha detto che si vuole un po' scostare dall'immagine dello zio d'Italia e intraprendere questo nuovo percorso con questo bel nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato su Radio DJ alle 16.20, 347-342-5220. Stiamo facendo un po', insomma,
1: stiamo parlando del matrimonio dei reali.
0: Sì, no, dei me contro te.
1: Dei reali italiani. Dei reali italiani che sono i me contro te. Stavo controllando altre chicche riguardanti ieri sera il merchandising, perché io ho visto delle immagini quando sono tornato a casa ieri sera. Ho guardato, sai come funziona l'algoritmo, ti capita un video, quindi ne ho visti abbastanza. Ho detto, preparo la puntata di domani, certo. Il video dei me contro te,
0: certo.
1: No, ho notato che tante persone avevano comunque dei vestiti, degli outfit che richiamavano il matrimonio, anche tanti bambini. Ho detto, ma magari se lo sono portati già da casa.
0: Cioè, cosa vuol dire?
1: Che ne so, il velo
0: vestito.
1: O avevano delle robe bianche, okay. Anche il velo, no? Tante bambine avevano il velo, ma anche le mamme.
0: Ok.
1: Ho detto, magari se lo sono portate da casa, giusto per, che ne so, nel biglietto c'era scritto presentarsi.
0: Dress code, certo.
1: Al matrimonio. Invece no, il merchandising era all'esterno. Dove, no, che cavolo, ho perso la roba e mi serviva ora. Vabbè, comunque c'era il merchandising. Ah, eccolo, all'esterno.

0: c'erano le magliette a 35 euro, il velo a 20, poi le coroncine, i capelli, le bacchette luminose, le fasce rose azzurre con la scritta The Wedding.
1: Sì.
0: E poi devo dire che sicuramente hanno risparmiato sulla band, perché un matrimonio, diciamo la verità.
1: Certo.
0: Beh, cioè, la band è una parte fondamentale, forza, perché comunque è la parte di intrattenimento. L'hanno fatta loro.
1: Eh beh sì, l'hanno fatto tutto insieme, perché hanno fatto
0: cantato, ballato,
1: hanno fatto la cerimonia tutto insieme. Cioè prima si sono effettivamente sposati con un funzionario del comune di Milano.
0: Ma soprattutto perché non c'eri te?
1: No, no.

0: E come sposa te e... o lui, lui e Sofì?
1: No, no, dicevo, no, perché magari tu venivi dai nomi dei tuoi amici e...
0: No, certo, ricordiamo a tutti quanti che io quest'estate ho celebrato un matrimonio, un'estate pazzesca, cioè ho vinto un torneo di tennis, ho celebrato un matrimonio, veramente...
1: Ci avevo messo la firma io.
2: Sei andato in Spagna.
0: Sono andato in Spagna per l'addio al celibato, ho fatto un mega castello di sabbia lo scorso fine settimana, sono veramente nel prime. Però devo ammettere che un po' ci sono rimasto male, perché lui e Sofì non mi hanno... Sai cos'è? Che ancora non avendo fatto il post su Instagram del matrimonio, perché ancora le foto in HD non sono pronte. E
1: ma quale motivo... non ho capito, il matrimonio dei tuoi amici?
0: Sì.
1: Ma le dovevi mettere sul momento, farle te anche.
0: Non l'ho fatto.
1: Ma se mica lo sposo che deve mettere le foto quelle ufficiali.
0: Beh,
1: dovevi fare delle robe istantanee.
0: Ma celebrante però.
1: Sì, mettile l'anno dopo.
0: Pure.
1: Quando ti sposi te,
0: sì,
1: metti le foto dello sposalizio dei tuoi amici.
0: Del matrimonio, del matrimonio.
1: Quando io celebrerò il tuo matrimonio.
0: Tu celebrerai il mio matrimonio.
1: Io mi sono già invitato, cioè so già quello che devo fare.
0: Ok.
1: Poi al massimo te decidi le altre cose, ma io.
0: Ma se tu sei il celebrante.
1: No, testimone. Qualcosa mi devi far fare, se no ci rimango male. Lo sai come se ho fatto io?
0: Fedi,
1: porto le fedi, certo.

0: 16:26 Pecchi e Damiani con voi. Abbiamo parlato del matrimonio dei me contro te, che era un evento di cui si parlava da un sacco di tempo, soprattutto per le polemiche legate al fatto che loro sostanzialmente invitavano delle persone paganti al proprio matrimonio. Poi io immagino che comunque loro abbiano fatto una cerimonia per i cavoli loro, però...
1: Immagino di sì, cioè immagino anche che la celebrazione che c'è stata ieri, proprio

0: dal punto di vista ufficiale, civile, non sia stata, cioè, quella sia stata uno show e basta, poi l'avranno fatta prima al di fuori,
1: qualcosa
2: il giorno prima.
1: Ah, giorno prima, vedi. In ogni caso i genitori, i parenti erano tutti presenti nelle prime file, cioè come
0: erano comunque a un chilometro di distanza da dove erano loro, perché
1: matrimonio, cioè, vero.
0: All'arena
1: c'era tutta, scusate, come si chiama il corridoio?
0: Non, la passerella.
1: La passerella, sì sì, c'era tutta la sì, passerella, sì, sì, sì. Perché è entrata proprio su
0: con le damigelle vestite di viola, rosa, non mi ricordo comunque.
1: Se vorresti fare la damigella al mio matrimonio?
0: Ma che discorso è?
1: No,
0: ma
1: perché vuoi fare qualcosa per forza? Cioè, allora sto pensando ai vari ruoli: il celebrante, il testimone, la damigella, quello che porta le fedi.
2: Puoi cantare?
1: No, cioè, indubbiamente.
0: Cantare mi paga.
1: Cantare.
0: Perché, cioè,
1: sì, che... oh, al mio matrimonio ora ti pago io per cantare. Ma no, ma non esiste. E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani. Radio
3: DJ One Nation One Station. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Regina, ma che bel sorriso.
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Perché? Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Le 16.33 su Radio DJ LB1, I Need a Sign, con voi Picchia e Damiani. Stiamo parlando di questa domenica, insomma, ricca di eventi: la Formula 1, la Serie A, stasera la finale della pallavolo, ieri il matrimonio dei miei contro te, e poi insomma c'è la mostra del cinema di Venezia. Ieri è stata la giornata, la fine degli Oasis, che si sono presentati sul red carpet. Com'erano a livello di outfit? Messi abbastanza
1: nel loro stile,
0: esatto, non è che avevano delle robe particolari,
1: no, cioè roba raffinata, ricercata, ma nel loro stile, la giacca tipica di Liam e Noel. Quello che ha colpito anche me personalmente guardando i video è veramente la differenza caratteriale che c'è tra i due, che uno l'ha sempre saputa questa roba qua, però leggendo anche i commenti che c'erano sotto questo video che ho appunto guardato, tanti dicevano: ora capisco perché Noel qualche volta voleva tirare uno schiaffo a Liam, perché in effetti Noel è sempre composto,
0: anche cioè, fin troppo serio,
1: cioè non accenna mai un sorriso, sembra, cioè in quel, con Liam che è molto eccentrico, era infatti lì che fa, cioè, applausi, urla, si vede queste mani sempre di fronte al viso di Noel e sembra proprio lo zio, anzi quasi il babbo, che si vergogna un po' per l'eccentricità del figlio, vuol dire stai un pochino più nel tuo,
0: esageri, cioè alla fine un po',
1: cioè,
0: troppo.
1: Ieri sul red carpet è apparsa proprio questa diversità caratteristica fra i due, che sicuramente è al centro anche del documentario che è stato presentato e che poi sarà al cinema dal 10 di settembre. C'è stato una, gli applausi sono stati lunghissimi.
0: Ah, ok, questo non lo sapevo. Cioè, è piaciuto molto.
1: Sì,
0: quindi
1: gente che piangeva, sì, ma anche quando loro erano sul red carpet. Perché comunque io credo che alla fine, manca ancora una settimana alla fine della mostra, ma sicuramente passeranno tra quelli più desiderati, anche se non sono attori lì. Ma perché rivederli insieme, tra l'altro in Italia non succedeva da una vita, perché loro in tour non ci sono tornati. Hanno detto che però Roma dovrebbe esserci nel 2027, fra le tappe del
0: Chi è
1: loro
0: che
1: tour.
0: Era stato al Segrate, Noel o Liam? Mi ricordo adesso.
2: Liam,
0: che aveva apprezzato molto.
1: Ah, sì.
0: Il, cos'era?
1: Il parco
0: di
1: Segrate.
0: Sì. E visto insomma che è stato molto apprezzato, ovviamente sono uscite già un po' le prime notizie di che cosa tratta il documento. Cioè, di che cosa tratta il documentario lo sappiamo benissimo, ma insomma è retroscena, le storie che poi si vogliono sapere vedendo un documentario del genere.
1: Sì,
0: perché
1: tra l'altro erano emozionati anche i giornalisti, perché comunque avere la possibilità di intervistarli in coppia anche per loro era
0: strano.
1: Era una vita, cioè tanti di questi giornalisti forse pensavano che non ci sarebbero mai riusciti ad averli di fronte entrambi.
0: E tra le varie notizie insomma che sono venute fuori da questo documentario ce n'è una che in particolare ci ha colpito, perché non mi ricordo chi dei due ha raccontato nel documentario che i propri figli non si erano mai conosciuti prima della reunion, perché ovviamente ognuno faceva la sua vita. È strana sta cosa, cioè vuol dire che proprio manco un pranzo di Natale facevano insieme.
1: Zero.
0: Proprio non si vedevano,
1: non sapevano niente gli uni degli altri.
0: E poi nel momento in cui invece c'è stata la reunion e le famiglie si sono un po' riavvicinate, i figli, quindi i cugini tra di loro, sono diventati molto amici. Cioè probabilmente si sono trovati con una cosa importante in comune, cioè un padre così famoso, e che si sono uniti molto e adesso sono migliori amici. I cugini Gallagher.
1: No, infatti quello che hanno detto è: la nostra divisione ha fatto male a tante altre persone, non solo a

0: noi due, perché il fatto che anche gli stessi figli non si conoscessero, invece adesso devono farsi il regalo a Natale.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: è
1: sì.
0: vero che vanno d'accordo ed è bello avere dei cugini, ma poi quando arrivi a fine novembre,
1: sempre.
0: Che gli si fa?

0: Specchia e Damiani, rimaniamo in tema di famiglia, visto che abbiamo parlato di Oasis. Anzi, a proposito di famiglia, ovviamente i vostri messaggi al 347-342-5220. La famiglia un po' la fa da protagonista la domenica pomeriggio, insomma non è, sì, non è una novità questa che abbiamo appena detto. Martino e Federica da Bologna, li salutiamo. Noi siamo ancora in vacanza e vi ascoltiamo nel nostro tour in Sicilia in van. Grazie per tenerci compagnia, stiamo arrivando verso Agrigento e ancora 3 giorni poi si torna alla routine, speriamo con meno paranoie. Vorrei chiedere dei consigli a loro sulla questione del van, perché io poi faccio la
1: vacanza. Hai scelto la vacanza da fare?
0: Faccio la vacanza.
1: Non va più in Calabria?
0: No, vado un po' più vicino. È
1: certo,
0: troppo lontano.
1: Ma figurati, la Calabria comunque è lontana.
0: È lontanissima, okay. Alla fine rimango vado poco più. Cioè
1: comunque la regione accanto alla Toscana, sì, va in Umbria, sì. Umbria,
0: sì,
1: e Lazio.
0: Umbria e Lazio, sì.
1: Figurati, sì. Cioè comunque già scavalca. Le Marche sarebbero state, no, a parte le Marche, no,
0: sarebbero state un po' più là,
1: più lontane,
0: un po' più lontane. Sì. No, ma semplicemente perché siccome per la prima volta andrò a fare un viaggio in van, non, cioè, non
1: un po' avventuroso.
0: Sì, avventuroso, non me la son sentita di fare una cosa subito wild, cioè cominciamo piano, cioè alla fine giriamo solo 2 campeggi.
1: Non me ne frega nulla di questa giustificazione, no, non volevi andare lontano.
0: No, cioè, no, ma perché ho detto boh, non, siccome non, è la prima volta che lo guido un van, che prenderò a noleggio, non so, c'è la roba da attaccare, l'allaccio, aprire il gas, le cose, boh, no.
1: Aprire il gas,
0: ci sono fornelli,
1: sì,
0: le
1: capito, no, cioè, che detta così, aprire il gas, no, cioè nel senso, no, i fornelli,
0: sì, sono tutte cose che
1: non vorrei sapere. Essere nel tuo stesso campeggio dove che ti fermi, perché
0: sai che ho fatto di solito,
1: cioè, non ti vorrei vedere, cioè diamo poi le coordinate di dove

0: sarai, perché la gente almeno la mandiamo da altre parti. Se avete intenzione di andare in Umbria e Lazio, andate da altre parti, andate in Basilicata e Campania.
1: Non frequentate i campani.
2: In generale, sì. No, sai che quando fai questo tipo di viaggio,
0: se lo beccate in autostrada, poi lo diremo anche più avanti. Cioè, segnalateci.
2: Spanalatelo in qualche maniera. E quando ti chiedono la questione dell'assicurazione, anche quando noleggi un'auto, eccetera, e sei sempre un po' lì, dici, ma spendo così tanti soldi per fare l'assicurazione, oppure riesco a stare... Il massimo preso dell'assicurazione, il top in assoluto.
0: Era una vacanza economica, dai. Costava meno andare a New York.
2: Ma no, ma perché boh,
0: no,
2: cioè,
0: hai fatto bene a fare.
2: Cioè, ho visto un video tutorial di come funziona.
0: Sì,
2: aspetta, di come funziona. Ma no, ovviamente sponsorizzato da loro, cioè una roba loro. Di 20 minuti su come funziona e quali sono tutti i feature di questo van. La tendalina, per aprire il tetto a soffietto. Cioè, un sacco di.
0: Vabbè, ma vai via 25 giorni.
2: 5
0: giorni è uno stress, perché di questi 5 giorni 3 giorni ti servono per imparare ad accendere le robe. Cioè, sarà stressante da morire.
2: Ma no? Infatti io mi rivolgo a quelli che fanno spesso vacanze in van, perché in camper secondo me è già diverso, è già più un'altra roba.
0: No, va fatta.
2: Mai. No, io in macchina road trip sì, ma non con una casa che si muove.
1: Cosa fondamentale? Ecco. Uno, ricordati la tendalina, che questo è fondamentale, di chiuderla prima che te ne vai via, è fondamentale.
2: Quella certo,
1: esterna.
2: Certo, se partissi con la tendalina sarebbe un problema. Certo.
1: Due, ricordati di non avere niente di libero mentre viaggi, tutte le cose dentro i cassetti, tutto a posto, perché sennò te le ritrovi.
2: Viene tutto
1: davanti.
0: Federica, che ci ha mandato il messaggio, appunto, da cui tu volevi avere delle certezze, dei consigli, dice tranquilla, perché Martino, che è con lei, ha avuto le stesse identiche paranoie prima di partire.
2: Sono contento.
0: A sto punto però sentitevi per cavoli vostri, non è una puntata sui camper e sui van.
2: Ah, no.
0: Fede Pecchia su Instagram si chiama così, ecco, scrivete direttamente a lui, c'è madame. Facciamo

0: tipo Harry e Meghan avranno mai fatto una vacanza in van.
1: Ma figurati, se il van è l'hotel a 8 stelle, sì.
0: Secondo te loro avevano problemi a farsi l'assicurazione, quella che costa più di tutto.
1: Ma loro si sono comprati anche te.
0: Sì, sì, beh, praticamente sì. Parliamo di Harry e Meghan, della famiglia reale, che è un nostro argomento, insomma, che ricorre spesso. Infatti abbiamo una base apposita.
1: Una base apposita è quella che chiunque utilizza, perché è l'inno loro. Cioè, se ne vuol parlare Nicola Savino, non è che ce n'ha un altro.

0: No, sarà più o meno quello lì.
1: Se Gerry Scotti prima della ruota della fortuna vuol dire una roba, questo gli mettono.
0: Gli mettono quella roba lì. Perché sono tornati al Regno Unito, insomma, lo avevamo anche annunciato, insomma, quest'estate, che c'era questo ritorno, che tornavano un po' per riunirsi con la famiglia.
1: O perché erano finiti i fondi in America.
0: Ma non credo che siano finiti più di tanto i fondi, perché insomma sono uscite delle notizie che riguardano i figli di Harry e Meghan, che sono stati iscritti alla scuola
1: primaria, quella classica,
0: nel Regno Unito.
1: Ma mensa o tornano a casa a mangiare? Non lo so.
0: Non credo, non lo so.
1: Chissà se hanno preso i libri usati, sono andati al mercatino.
0: $35,000 all'anno costa la, posso dire.
1: Ma per tutte e due?
0: No, a testa.
1: A te. Oh, ma ci sta.
0: Ma sì, ma alla fine, oh, ma non è nemmeno poi così tanto. Certo, hanno speso $120,000 per tornare. Che quello è un po'.
1: Ma scusa, $120,000. Ah, ma compresa la ricerca della casa e tutto. Cioè, no, no, di viaggio e basta. Che cavolo hanno fatto? Sono fermato in Groenlandia.
0: No, qua c'è scritto: sì, a partire dal viaggio intercontinentale con il jet privato, che sarebbe costato $120,000.
2: Ma con tutto il trasloco, però.
0: Sì.
1: Cioè, ah, certo. Sì, che quindi non è solo un jet, ma sono tutte robe da portarci.
0: Loro
1: ma
0: hanno
1: poi
0: viaggiato.
1: Trasloco. Ma che trasloco? Ma figurati se si portano i mobili, si portano il LAC da New York a Londra.
0: No,
1: lasciano
0: tutto lì
1: e ricomprano tutto.
0: Sono d'accordo.
1: O non avevano il jet privato e quindi hanno preso un jet privato e il costo allora è dovuto a quello.
0: Comunque, noi è bello che facciamo i conti in tasca Harry e Meghan.
1: Sì, poi ci dobbiamo chiedere tra di noi: c'ha 2 euro la macchinetta? Sì, voglio prendere le noccioline.
0: A me piace molto leggere che cosa prevede l'istituto a cui sono stati iscritti il principe Archie e Frecce di 7 anni e la principessa Lilibet di 5.
2: Carta igienica?
0: Cosa?
2: Si devono portare la carta igienica?
0: Da scuola? Non lo so, perché la struttura qui dice ha ampi campi sportivi e da gioco, una piscina coperta, un centro fitness. Tra le varie attività proposte ci sono
1: Reforming Pilates, a che ora ce l'hanno?
0: Non lo so se c'è, laboratori scientifici, teatro, corso di cucina e studi d'arte. Quello che mi fa più impazzire è che all'interno della scuola, dell'istituto, di tutto il comprensorio, c'è un fiume per fare kayak.
1: Guarda che secondo me qualche scuola Embrera qui a Milano ce l'ha.
0: Più o meno.
1: Cioè, perché questa... io sto leggendo delle robe, dei corsi.
0: Per quanto riguarda la mensa, che cosa mangeranno i
1: bambini? Riso bianco, il purè.
0: Pollo e purè, buonissimo.
1: Mamma mia.
0: Qual era la cosa più buona che mangiavate a mensa?
2: Io roast beef e purè.
0: Roast beef e purè, bella chiamata. Ti viene in mente?
1: Io il purè ho avuto un problema.
0: Ho capito però, Davide. Allora il problema...
1: No, perché l'ho mangiato troppo all'asilo. La notte mi sono sentito male e mi è rimasto, ero piccolino, mi è rimasto l'incubo e naturalmente non mi sono sentito male per il purè, ma io ho associato al purè il sentirmi male. Io da quel giorno lì non ho più toccato il purè.
0: Tu non mangi
1: no,
0: più il purè?
1: No, il purè è proprio una roba, cioè mi dà fastidio solo a guardarlo. Cioè no, ti giuro.
2: Ma solo a pensarlo.
1: Solo a pensare, il purè, non, cioè se mi volete male invitatemi a una cena di purè.
0: Davide come i veterani in Vietnam con disturbo da stress post-traumatico.
1: Raga, le suore, io andavo all'asilo dalle suore. C'era il purè, c'era spesso. Alla notte mi sveglio e io avevo, credo mia mamma aveva detto 4 anni. Io da quella volta lì non ho più toccato un purè. E per tanto tempo se vedevo accanto a me che lo mangiavano mi dava comunque fastidio. Poi questa cosa naturalmente è passata, perché il ricordo andava subito lì.
0: Ma tu adesso che hai 38,
1: Non mi dire che mi devi portare a mangiare il purè ora che usciamo.
0: Non vuoi proprio cambiarla questa cosa?
1: Ho vissuto bene senza mangiare il purè.
0: Beh, è buono il purè, guarda.
1: Ma mangio altro. Mangio le spaghetti alle vongole.
0: Ma le patate lesse in generale.
1: Sì, le patate piacciono da morire, ma il purè no, perché mi ritorno, capito, all'asilo il con Vietnam, suor Angela.
0: Il Vietnam di Davide è il purè.
1: Che mi dice: mangia il purè che è buono. Non lo ho.

0: Ciao ragazzi, ho 46 anni e sì, fino a almeno 5-6 anni fa non ho mangiato carote da tutta una vita, perché all'asilo le maestre, siccome qualche volta non le avevo volute mangiare bollite, apprese bollite basta, me le facevano mangiare in mezzo nel panino a merenda, quindi capisco in pieno cosa vuol dire non mangiare pure. Ciao Walter da Spezia.
1: Walter, ma che...
2: ma che merenda era?
1: Che merenda era?
2: Cioè, almeno le suore da me non è che mi imponevano di mangiarlo insieme al cappuccino.
1: Scusami, panino, bimbi, è arrivata la merenda! Sì, che
2: sì,
1: cosa
2: la cioccolata!
1: Sì, non so, un pezzo di... un toast, non lo so, un panino con due carote, quindi intere?
2: Sì. No. Cioè, no, no, lesse.
3: Sì,
2: a pezzettini.
3: A dadini,
2: quelle a rondelle.
1: A rondelle.
2: A rondelle.
1: Cioè, no. Solo le carote.
2: Ma noi come siamo passati da Harry e Meghan a parlare di quello che le suore all'asilo non ci davano?
1: Manco l'abbiamo finita la notizia. Volevo, però ormai.
2: Tony dice: ho 56 anni, mai bevuta da quando ero piccolo più la cedrata perché ero rimasto traumatizzato. Non ci dice come, ma probabilmente l'ha bevuta troppo. Io sono stata male 6 anni fa, dice Cristina, dopo aver mangiato una parmigiana. Non posso neanche sentire la parola melanzana tutt'oggi.
1: Questa roba qua del trauma comunque è comune a un sacco di persone. Io non so se mi è mai capitato, cioè non mi sembra di avere quella roba lì, cioè di avere un cibo che in qualche maniera mi ha traumatizzato. Forse perché poi alla fine mangio tutto.
3: Io ho la mela. Io
1: la mela.
3: Ho fatto difficoltà a mangiare la mela fino a, diciamo, abbastanza grande.
1: Sì.
3: Perché da piccola mia mamma la metteva ovunque, e perché poi anche a scuola me la facevano mangiare cotta in qualunque situazione.
1: E quindi però in questo caso non è che hai avuto, cioè che sei stata male, cioè perché ne hai mangiata troppa.
3: Sì, e anche perché poi a scuola non sapeva mai di mela, sapeva sempre di altre cose.
2: No, scusate, mi sono assentato un secondo, ma perché hanno mandato la spiegazione delle carote.
1: Ok,
2: sentiamo un po'.
0: No, forse non avete capito. Le carote, siccome non le mangiavo a pranzo, allora te le mangi a merenda, mentre gli altri mangiavano la cioccolata.
2: Ma, ma ci credo che è traumatizzato.
1: Delizia questa cosa. Ma scusa, e se, che ne so, uno non mangiava gli il spaghetti merluzzo, al pomodoro, sì, te le metteva, ma sai, il merluzzo dentro il panino, già
3: sì,
1: già.
3: Però alle quattro.
2: Fede, hai merluzzo dentro il panino.
1: Vabbè,
2: non so se a Piombino era proprio parte del menù
1: ma
2: storico.
1: Ma meglio, secondo me, mettere un merluzzo dentro il panino che mangiarsi un panino con le carote.
2: Senti, ma Kimi Antonelli, scusa, ma sì, com'è la situazione? Perché noi siamo in chiusura della prima ora.
1: Abbassate il volume, quelli
2: vabbè,
1: che non
2: Fede,
1: vogliono seguire
2: la radio, questa è la diretta.

0: Dai, bisogna dirlo.
1: Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monza.
0: Vabbè, partiva primo, ci sta.
1: No, partiva 19esimo, è pazzesco. Un risultato straordinario, ne parliamo meglio tra pochissimo. State lì.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 5, proprio adesso.

0: The Game of Love, Michelle Branch e New Radicals ad aprire la seconda ora di Pecchia e Damiani. Parleremo tra pochissimo di Formula 1 e di Gran Premio di Monza, ma prima le cose importanti, Davide.
1: Certo, questo non è importante.
0: Le cose veramente importanti che contano in questo programma.
1: Il gioco del Tienila Lì, 347-342-5220, ci avete il numero per prenotarvi, insomma il gioco che ormai avete cominciato a conoscere negli ultimi mesi. Sono 15 domande cui si risponde con la domanda, con la risposta alla domanda precedente, ci sono 2 minuti, se uno sbaglia si torna indietro e alla prima domanda si risponde con Pecchia e Damiani.
0: Ricordiamo che ieri la concorrente, insomma, è arrivata a un buon punto, era partita male perché secondo me il primo impatto è sempre quello più traumatico, poi quando capisci come il cervello deve ragionare per questo gioco qua, insomma alla fine riesci a
1: spuntare. Mary si sta avvicinando al microfono per dire che non si vince
0: assolutamente, ma ormai
1: vedevo proprio che si avvicinava con la coda dell'occhio.
0: Lo sappiamo.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Pecchia e Damiani, benvenuto dai Toscani.
0: Pecchia e Damiani, proprio noi in questa seconda ora su Radio DJ per raccontare, iniziamo insomma raccontando il Gran Premio di Monza che è appena terminato, per alla fine celebrare un pezzo di storia, perché Kimi Antonelli dalla 19esima posizione ha vinto il Gran Premio di Monza. Era dal 1966 che un italiano non vinceva a Monza, è storia.
1: 1966?
0: Sì.
1: 60
0: italiano.
1: Anni,
0: cioè una...
1: Io sono quello della matematica.
0: Bravo, però che fa?
1: E faccio i conti, capito? Qua dentro. Non so poi le cose tecniche senza fede, allora mi metto a fare i conti. Equazioni.
0: Giustissimo. A Monza in questo momento è una bolgia. Stanno per salire sul podio. Non ha vinto un ferrarista, ma ha vinto un italiano che è, fino a qualche anno fa era pura fantascienza.
1: Vabbè, io oggi al TG ho visto questo servizio girato appunto a Monza, in cui la giornalista andava in giro chiedendo chi avrebbero voluto vedere sul podio alla vittoria. È logico che tutti dicevano Ferrari, se sei,
0: certo,
1: a Monza, se sei in Italia. Però c'era qualcuno che diceva subito dopo: se poi però è Kimi che sale al primo posto, siamo contenti. Beh, si è trattato di un italiano, un talento del genere. Poi la giornalista è entrata in un negozio dove c'erano tutti i gadgets della
0: Ferrari.
1: Sì. Il negoziante

0: non è riuscito a rispondere, cioè, perché lui voleva dire Kimi Antonelli, secondo me. Però perché probabilmente era proprio fan,
1: sì.
0: Però no, per un'esigenza proprio di postazione, dove era, non poteva farlo. E quindi hanno staccato su di lui senza risposta. Era, faceva ora secondo me lui vorrebbe dire sì, forza, volevo lui,
1: forza Kimi Antonelli. Lo stesso Charles Leclerc, prima del che ricordiamo, insomma, purtroppo è uscito a pochi giri dall'inizio della gara, ha detto: se non deve vincere, se non vince la Ferrari il Gran Premio di Monza, allora vorrei che lo vincesse lui. A parte perché è un pilota apprezzatissimo da tutti gli altri, perché è genuino, insomma, lo diciamo sempre. Lando Norris, Russell, che è arrivato dietro, sono andati subito a congratularsi con lui. Max Verstappen è andato non solo a congratularsi con Antonelli, ma è andato a abbracciare anche il padre di Antonelli.
0: Anche il direttore della banca di Antonelli.
1: Io credo che avesse già un sacco di soldi prima, probabilmente ce l'avrà ancora di più adesso. È il pilota più giovane a vincere Monza. È il pilota più giovane a vincere Monza, è italiano. Questa cosa è incredibile ed è bello che l'abbiamo raccontato qui in diretta su Radio DJ.
0: Io so già che i giornalisti italiani sono lì per telefonare all'edicolante, alla maestra della prima elementare, al vicino di casa che l'ha visto crescere, perché domani ci saranno tutte le interviste. Kimi, un ragazzo che viene dal popolo.
1: Ma scusa, ma questo però è perfetto per un tuo video su Instagram.
0: Ma infatti, ma che ora finisce sto programma? Io devo andare a girare le mie robe.
1: Ma scusami, ma stai facendo la Radio DJ?
0: Sì, tu, dai, metti la sequenza di canzoni, io devo andare.
1: Ma ti sembra
0: ma
1: il caso?
0: Ma c'è da fare?
1: Vabbè.
2: When things are big that should be small.

0: Virtual Insanity, Jamiroquai, Radio DJ 17 e 12. Qualcuno giustamente scrive: Mantonelli, sì, va bene, ha vinto il Gran Premio di Monza, è il più giovane pilota italiano di sempre a riuscirci. No, scusate, non italiano, il più giovane pilota di sempre a riuscirci. Ma riuscirebbe a vincere al Tieni la lì?
1: Questo noi non possiamo saperlo, ma ci prova Angela.
0: Sì, ci prova Angela, ciao Angela.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao, ciao, dove ti trovi Angela?
2: Allora, sono in strada, stiamo cercando, noi abitiamo a Lodi, okay. Stiamo cercando refrigerio e stiamo andando in montagna verso zone della Bergamasca.
0: Cioè, per fare un giro pomeridiano state tornando?
2: No, no, giro pomeridiano, perché okay, domani lavoriamo, quindi rientriamo in serata.
0: Ci sta.
2: Prevediamo fresco, un aperitivo e poi a casa.
0: Ah, ok, cioè quindi non trekking, non camminata, proprio
2: no,
0: per stare al fresco.
2: No, io sono l'antisportiva in assoluto.
0: Assolutamente no, non si sì, permetterebbe sì, mai di fare la camminata.
1: Figurati, lei arriva sotto l'aperitivo in macchina, cioè sì, sotto il bar, sì,
0: esatto, non vuole, esatto, non la parcheggia nemmeno la macchina. Allora Angela, stai lì, tra pochissimo ti rispieghiamo brevemente il gioco, ma prima sentiamo la nostra sigla.
1: Oh, ma quanto manca?
0: Ancora un po'.
1: Sì, e che facciamo allora?
3: Dai, si gioca!
1: Allora, la sigla ce l'abbiamo. Angela, le regole le conosci bene?
2: Sì.
1: Allora, ti diciamo la fondamentale per partire, che alla prima domanda, scusa, si risponde con Pecchia e Damiani e che ci sono 2 minuti di tempo.
0: Sei pronta, okay, Angela? Carica?
2: Sì,
0: anche il marito Tommaso che è in macchina
2: sì,
0: con
2: sì,
0: te
2: sì,
0: potrà
2: sì,
0: aiutarti
2: certo,
0: in qualche maniera.
1: Sì, potete
2: certo,
1: giocare
2: okay,
1: in coppia anche.
0: Allora, 2 minuti a partire da ora.
1: Coppia di youtuber che si è sposata ieri a Milano.
2: Pecchia e Damiani.
1: Hanno presentato il documentario sulla loro reunion ieri a Venezia.
2: Me contro te.
1: Area nel deserto dove è presente l'acqua. Ieri ne abbiamo parlato poco fa, il duo musicale
0: britannico
1: a Venezia. L'Elba è un no. Si torna indietro.
0: Coppia di youtuber che si è sposata ieri a Milano.
2: Pecchia e Damiani.
0: Hanno presentato il documentario sulla loro reunion ieri a Venezia.
2: Oasis.
0: No, da capo.
1: Coppia di youtuber che si è sposata ieri a Milano.
2: Pecchia e Damiani.
1: Hanno presentato il documentario sulla loro reunion ieri a Venezia.
2: Me contro te.
1: Area nel deserto dove è presente l'acqua.
2: Oasis.
1: L'Elba è un...
2: Oasi.
1: La città del Gran Premio dell'Emilia Romagna.
2: Isola.
1: La patria di Ulisse.
2: Imola.
1: La canzone dei Maneskin fa
0: quindi Marlena torna.
1: L'ha detto. Che succede in
2: Ithaca.
1: Che succede in spagnolo? Che Marlena dove doveva tornare?
2: A casa.
1: Quella asciutta la mangiano gli italiani.
2: Passa.
1: Sono detti anche dread e ce l'aveva in testa Bob Marley.
2: Fatta.
1: Nicolò Fabi canta
0: io vivo sempre insieme ai miei.
2: Mi siamo persi.
1: A capo.
0: Coppia di youtuber che si è sposata ieri a Milano.
2: Pecchia e Damiani.
0: Hanno presentato il documentario sulla loro reunion ieri a Venezia.
2: Me contro te.
0: Area nel deserto dove è presente l'acqua.
2: Oasis.
0: L'Elba è un
2: oasi.
0: La città del Gran Premio dell'Emilia Romagna.
2: Isola.
0: La patria di Ulisse.
2: Ithaca.
1: No, coppia di youtuber che si è sposata ieri a Milano.
2: Perché Damiani.
1: Hanno presentato il documentario sulla loro reunion ieri a Venezia.
2: Me contro te.
1: Aria nel deserto dove è presente l'acqua.
2: Oasis.
1: L'Elba è un
0: Non ce l'abbiamo fatta. Tempo finito. Vabbè.
1: Era insieme ai miei capelli di Fabi. Ma dobbiamo fare una scusa di Rossi Fronti perché l'abbiamo cantata malissimo.
0: Vabbè, ho capito. Anche Marlena torna a casa.
1: No, ma proprio abbiamo fatto delle pause. Io vivo sempre insieme ai miei.
0: Più o meno ci abbiamo provato. Angela, facciamo così: dimentichiamo niente, tutto quanto e andiamo a prendere l'aperitivo, chi se ne frega,
2: esatto,
0: no? Alla fine.
2: Esatto.
1: Ma comunque, certo. È

0: arrivata all'undicesima, eh?
1: Sì, no, male non è andata, Angela. E anche Tommaso da dietro, io lo sentivo.
0: Oh, sì.
1: Oh, sì, sì. Oh, sì,
2: sì. Non è stato di grande aiuto.
1: Cioè, poteva far di meglio, dici. Angela, Tommaso, vi mandiamo un abbraccio. Grazie per aver partecipato con noi.
2: Grazie a mille, grazie. Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao. Ciao. Radio DJ. One Nation. One Station.

0: vita.
1: Una collaborazione carina, bella, bella, molto bella, quella di Ariete e Angelina Mango, con una canzone che si intitola Che bella vita. Come è bellissima la festa che in questo momento c'è a Monza per la vittoria di Kimi Antonelli. Un Antonelli che è visibilmente commosso, è appena finito, diciamo, la cerimonia del podio con l'inno italiano cantato, cioè davanti a, è vero, tutte persone vestite di rosso, quindi tutti i tifosi.
2: Il dress code era quello.
1: Il dress code per andare a Monza è quello lì. Però se vince un italiano e in più è il più giovane pilota della storia a vincere Monza, e in più è un pilota che partiva dalla 19ª posizione ed è arrivato primo, cioè boh, è un sogno veramente. Stiamo assistendo alla storia. Anche ovviamente il padre era commosso all'ennesima potenza a vedere il figlio dal basso mentre, insomma, canta l'inno italiano per aver vinto a Monza. Pazzesco.
2: Chissà se la sorellina di Kimi Antonelli è già a vendere delle robe sue di oggi, perché ho visto un reel in settimana, cioè proprio sul profilo di DJ, dell'intervista che ha fatto Linus con Kimi Antonelli. Uh-huh. E quest'ultimo ha raccontato della sorellina che in spiaggia aveva messo su quest'estate una specie di mercatino, cioè con tutti i gadget che appartengono a lui, al fratello.
3: Cioè, i gadget della Mercedes, raccontava che praticamente prendeva i gadget, sì, e sì, li andava a rivendere
2: un
3: e
2: mercato.
3: A un certo punto li aveva anche finiti, quindi ha dovuto fare un refill.
2: E poi c'erano anche le offerte. Cioè, tipo, prendine tre, ma te le faccio pagare due. Cioè, bellissimo. E lui era contento di questo. Cioè, alla fine, però, ha sempre ribadito che lui, diciamo, è la parte più, magari, più istintiva, più artistica della coppia. Invece, la sorellina, beh, piccolina, ma già col marketing come obiettivo.
1: Una businesswoman, cioè, evidentemente.
2: Lei sicuramente diventerà, se già non lo è, la manager sua.
1: Sto pensando, siccome Davide Damiani è una persona molto

0: mangio magari i resti de,
1: no? posso non so, una maglietta, un qualcosa, il suo pigiama,
2: sì,
1: oppure i cimeli che lui ha utilizzato nei video, la coda di pavone,
0: certo,
1: un sacco di cose.
0: Andrei avanti,
1: la
0: guarda,
1: settimana enigmistica attaccata, certo, qua tutte le robe, potrei fare esattamente
0: come la sorellina di Kimi Antonelli.

0: discutendo fuori onda se avevamo mai fatto dei mercatini, quelli insomma che si fanno da
1: al mare,
0: da bambini.
1: Più che altro
0: al mare, sì, oppure nel paesino. Io avevo colorato con un'amichetta, colorato i sassi della ghiaia del giardino della casa al mare e vendevamo quelli. Però a parte mia nonna e mia zia non
1: e
0: abbiamo
1: si sentivano
0: fatto...
1: diciamo obbligate a comprare. ma era baratto oppure c'erano soldi?
0: Soldi
1: proprio? Ma che ne so io.
0: Poi a seconda del colore che sceglievi costava di più.
1: E c'erano delle offerte? Tipo come al supermercato, che questa settimana i sassolini blu, la prossima no, i sassolini rossi.
0: A seconda della stagione,
1: certo,
0: dici? No, no, in questo caso non.
1: No, e gli sconti di fine stagione?
0: No, nemmeno.
1: A parte te non ci ha mai capito quando sono le fashion week e neanche
0: no,
1: quando sono gli sconti.
0: E infatti figurati, probabilmente non avevo della roba del marketing.
1: Il comune ti avrebbe sicuramente mandato la multa, perché sai quando si esce dal periodo degli sconti ufficiale.
0: Eh certo,
1: farli.
0: Non potevo farlo. Vabbè, ma tanto alla fine non ho venduto nulla, quindi. Radio DJ
2: One Nation One Station. Uff, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer in

0: chiusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
7: Fotosì, scarica l'app.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia.
12: A2A Life Company.
13: Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
15: Per Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
16: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 chilometri per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
18: Radio DJ.
19: One Nation. One Nation.

0: Fireflies, il nuovo singolo di Martin Garrix insieme agli U2 su Radio DJ alle 17.34. Ben ritrovati da Pecchia Damiani. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Abbiamo raccontato del trionfo di Antonelli e della commozione di tutti i tifosi e del padre, insomma, che era lì presente e che ha ricevuto anche i complimenti da Max Verstappen. Continuiamo a parlare di commozione e, diciamo, di orgoglio dei genitori nei confronti dei figli.
1: Sì, questa volta si tratta di un episodio che è successo in Argentina, dove Hernán Feller, che è un telecronista anche decisamente famoso,
0: il Fabio Caressa dell'Argentina,
1: sì.
0: Cioè, nel senso, è molto famoso, è molto apprezzato.
1: Andiamo a Buenos Aires, andiamo a Buenos Aires, una roba del genere l'avrà fatta sicuramente,
0: sì.
1: E ha avuto la possibilità di raccontare proprio sul campo, cioè durante la telecronaca, l'esordio del figlio diciottenne.
0: Sì, perché lui commentava il match tra Boca Juniors e Vélez, credo che si pronunci così, Copa Argentina, quindi non campionato, ma comunque un match di coppa. E lui, prima della partita, aveva fatto un post pieno di orgoglio per il figlio, scrivendo: oggi è arrivato quel giorno che hai sognato così tanto, sarai seduto sulla panchina della prima squadra del Vélez.
1: Ha messo anche la
0: giornata indimenticabile, goditela, nessuno ti ha dato niente, tutto il merito per essere dove sei è tuo.
1: La canzone che aveva scelto per accompagnare il post era Modo tuo, andrà a modo tuo,
0: è per te
1: ogni cosa che c'è,
0: che quello è perfetto,
1: sì, sì, sì.
0: E poi però, cioè, lui aveva fatto il post semplicemente perché il figlio era in panchina, era stato convocato. Invece a un certo punto poi il figlio entra, sentiamo.
2: Se mi permettete, sale della cancia con il numero 8 Luca Robertone, alla cancia con la 48 mi hijo Luca Feller.
1: Se avete acceso la radio in questo momento, non è Ola DJ con Florencia. Giustamente uno sente parlare argentino.
0: Se parlasse argentino.
1: No, però c'è la sigla, sì, che è molto carina, certo, tra l'altro,
0: certo,
1: che richiama quel mondo là. Certo. Uno ha acceso la radio e dice: ma scusi, ma che ore sono?
0: No, no, è tutto giusto. E Pecchia Damiani.
1: Sai, tu è rientrato anche dal palinsesto estivo.
0: Non capisci, ci sono le novità, è vero, è vero. E questo telecronista appunto annuncia, devo dire, in maniera molto professionale, perché semplicemente non si è trattenuto nel dire mi hijo. Cioè, mio figlio entra con il numero 48, mio figlio Luca Feller. Beh, cioè, fossi stato il babbo e fosse entrato mio figlio, avrei fatto mio figlio,
1: sì,
0: Luca,
1: è esagerato come sempre, sì.
0: Ma guarda l'emozione unica.
1: Ma non è vero nulla, tra l'altro, perché tu avresti avuto da ridire anche sull'entrata. Perché lui vuole rimanere freddo, avete da... Rientra perché hai camminato male.
0: No, pensa se, che ne so, Arturo sfonda nel tennis. E
1: ma
0: io poi.
1: Ma lascialo sfondare in qua.
0: No,
1: sto parlando del nipote di Fede, per,
0: certo,
1: i nuovi
0: bravo,
1: all'ascolto.
0: Bravissimo, giusto.
1: Non
0: giusto.
1: Ha figli, però.
0: No,
1: ora.
0: No.

0: giusto.
1: Cioè, ma questo bambino, mm-hmm, lascialo sfondare in qualsiasi voglia campo voglia. Il tennis per forza deve fare. Ma magari vuol fare scherma. Ma magari fa hip hop.
0: Sai dove sono stati in vacanza quest'estate? A Londra, e quindi sono stati a Wimbledon.
1: Sì, ho visto la foto, dormiva.
0: Dormiva.
2: Non gliene frega niente.
1: Dormiva?
0: Dormiva. Dormiva nel tempio del tennis. Ma Arturo.
1: Sì, ma dai, ma giusto.
0: È lì, però.
1: Magari si sveglia quando va in America Broadway.
0: Certo, va benissimo.

0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Anche io ho appena avuto un piccolo traguardo, non proprio come Kimi Antonelli decisamente, però sono molto felice. Sono di ritorno assieme al mio fidanzato a Bologna perché ho tenuto un talk, un intervento sulla cronografia, sull'orologio cronografico alla Fiera di Vicenza, alla Bo Vintage, e ho 30 anni e questo mi rende davvero molto felice.
1: Allora, noi ti facciamo i complimenti.
2: Irene, tanti complimenti. E l'invito a Tito è di spegnere i nostri microfoni, tenere acceso solo quello di Mary J, perché no, tanto io non so niente a proposito di questo argomento. Spero Mary ne sappia di più di me.
1: No, ma infatti è bello che noi siamo orgogliosi della nostra ascoltatrice, a prescindere, qualsiasi cosa che abbia fatto.
2: Spero sia una cosa positiva. Cioè, perché magari ha detto: ho tenuto questo talk su una roba che si poteva neanche dire in radio.
1: Sì, invece, sull'orologio cronografico.
2: Io me ne lavo le mani, sono contento per lei e ne voglio sapere tante di più anche. Mary, prego.
3: No, bravissima lei. Io non
2: Mary, è il tuo momento.
1: Cos'è l'orologio cronografico?
3: No, penso che sia...
2: No, penso, ricomincia. Che vuol dire penso?

0: ragazzi, all'esame non ne ci penso.
1: Non ne so niente, ho fatto una piccola ricerca.
0: La ricerca cosa dice?
2: Ha portato.
1: Mi ha portato all'orologio cronografo. Certo. All'orologio cronografo, okay, che sono quegli orologi che hanno più oltre all'orario attuale, hanno dentro altri piccoli cerchietti.
2: Sì.
1: Dove indicano i secondi
2: e altre robe,
1: e altre cose.
2: Sì, sì.
1: E quindi è quello.
0: Chiudi il computer.
2: No. Quindi lei leggere. Ha tenuto, quindi probabilmente è una roba B2B, cioè non lo so, immagino
1: sarà una magari nuove tecnologie, nuovi modi di fare gli orologi, chiediamolo a lei.
2: Allora, posso dire Davide, oltre a essere orgogliosi di Irene, siamo anche un po' orgogliosi di Mary Jane.
0: No, posso dire che siamo degli stronzi perché cioè l'abbiamo messa proprio in difficoltà, perché un secondo that's come together right now. Oh yeah. Mary, cerca per cortesia, grazie. Tra l'altro non l'ho mai vista in difficoltà. Cioè oggi era, faceva con le mani proprio, sì. Cioè aveva il sudore nelle mani, sì. Che è proprio il primo sintomo quando sei all'esame all'università.
2: No, devo dire che
0: poi ti arrampichi. Ti posso dire, ti sei arrampicata bene. Il 6.
1: Grazie.
2: Cioè,
0: qualcun altro non avrebbe saputo, sarebbe arrivato
1: se
0: nemmeno
1: vuoi,
0: alla prima frase.
1: Anche termini greci.
2: Cioè, ce l'hai uno davanti. Ah, no, sì, come funziona? Cioè, cos'è che volevi dire?
1: Che la parola cronografo deriva da cronos, che è tempo, e grafo è scrivere.
2: No,
0: questo è proprio Wikipedia.
2: Questo
0: non ha nemmeno alzato gli occhi.
2: Ah, sì, no, ce l'ho qua davanti. Certo, vabbè, molto, molto brava. Devo dire brava anche a Mary J. Poi alla fine non ci interessa.
0: Che poi posso dire, bastava fare la chiamata. Ciao, no, Irene, com'è andata?
2: Spiegaci.
0: Ci due secondi. Invece no, vogliamo sempre fare all by ourselves e poi va così.
2: Però è bello che comunque sia lei sia fiera di se stessa, come è stato fiero, insomma, il telecronista di cui abbiamo parlato prima. Stavo pensando a un momento in cui sono stato fiero di qualcuno, senza scherzi, quando Davide ha vinto il premio Top Creator.
0: Oh,
2: è vero. Lo so, vabbè, non è un scherzo.
0: Ridi anche Tito. Ma Tito soprattutto, ma che ridi?
2: Oh no, no, aspetta, perché ora si dice, cioè Forbes, cioè
1: sì,
2: non
1: certo,
2: era
1: certo.
2: La sagra della salsiccia, cioè era Forbes.
0: Che frequento comunque
2: con
0: le
2: tutto
0: sagre,
2: il rispetto per
0: non parlarmi male di
2: ma ci mancherebbe, vi voglio bene come se fosse casa mia. Però Forbes presentazione top creator dell'anno.
0: Sì,
2: è vero. E io ero nel...
0: E ora con Miss Italia devo rendere lo scettro, eh.
2: Io ero nel pubblico, tra l'altra parentesi, io ero nel pubblico. Davide mi aveva messo in un posto a parte, molto lontano da tutto, da dove era lui con tutta la sua gente.
0: Devi sempre trovare il modo per comunque offendermi.
2: I suoi colleghi. Però quando è stato chiamato sul palco, ho fatto il videino. Ah, mio amico, bello, mio amico.
0: E io mi vergognavo.
2: Io comunque sia orgoglioso di Davide Damiani, top creator per Forbes.
1: Io orgogliosa qui dentro, perché
2: okay.
1: Di qui dentro di te quando hai vinto il torneo
0: di tennis. Beh. Ma poi posso dire una cosa, l'ha vinto, cioè lui ha giocato tutto bene, perché l'ha vinto nel periodo in cui in radio d'estate c'era comunque tanta gente,
1: sì.
0: Se ne è parlato nei corridoi.
2: Sì. Una cosa...
1: Tutti orgogliosi di te.
2: No dai, ora mi fate un po' emozionare. Davide quando ho vinto non ha detto quello è il mio amico che ha vinto.
0: Non c'ero lì.
2: Ah, già, è vero.
0: Ho fatto anche scritto, siamo sempre passato per una persona che non sono.
2: Non c'era.
0: Mary, cerca tornei di tennis e come giocare. Che nome dai?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Non capita spesso di ascoltare una canzone con una dedica a una città. Può essere la dedica alla figlia o al figlio, alla fidanzata, alla mamma, al padre, eccetera. Alla città è un po' più complicato. Non è che Ernia non si è inventato nulla, però nel senso è un po' più raro. E questa canzone si intitola Dedica ed è proprio dedicata alla città di Milano.
2: La città che ci ha accolto.
1: È la città che ci ha accolto. Sì. Certo, potrei
2: fare. Ha fatto di noi due artisti.
1: Potrei fare una canzone su Baratti, cavolo Davide.
2: Ma che palle. Ma posso dire, ma cambia, ma fa per un'altra città.
1: Mi è venuto subito a me.
2: Lanzo di Febbara, come la chiami te?
1: Chiamo. Beh, lui la chiama la dedica, cioè. Come la posso chiamare?
3: Vabbè, ma
1: profumo di.
2: Sì. Io andrei avanti
1: di
2: siamo a fine puntata,
1: sì.
2: Vorrei spendere questi minuti che ci rimangono per dire cose sensate.
1: Non esageriamo.
2: Dici, sì. Mary, volevi dire qualcosa? Scusa,
3: no, magari a Cesano Boscone.
2: Cioè, potrei dire. Brava Mary! La canzone la devi fare per Cesano Boscone. Ma no, per Baratti.
1: Ma
2: perché è quello perché, che. Perché ci hai vinto il torneo di tennis. E infatti la canzone. Mary, brava! Dale una mano con la partecipazione di Mary J nella scrittura.
1: Guarda, posso. ChatGPT secondo me me la fa in pochissimo tempo. Senza che...
2: Ma torna anche. Perché Ernie ha scritto questa canzone insieme a Charlie Charles nel 2023, dopo il suo primo palazzetto. Quindi è vero che lui è di Milano. Abita a Milano, è nato qui. Però comunque è venuta in testa questa canzone, questa melodia, dopo aver raggiunto questo obiettivo, il palazzetto. Quindi anche per te è inutile farla per Baratti o anche per Milano, perché mi ha accorto,
1: no.
2: Cesano Boscone e la presenti lì. Esce il singolo di Fede Pecchia a Cesare, proprio al campo da tennis. Io vengo a presentare.
1: Non vedo, tra l'altro.
2: Ma ti immagini poi metterla in radio?
1: Non so.
2: Adesso è il momento. Ti faccio DJ Chiama Italia. Cioè, ascoltiamo insieme Cesano Boscone.
1: Che la canzone. No, ma oltretutto, non ho.
2: Sicuro parte così. Ehi.
1: Non so nemmeno che cos'altro c'è a Cesano Boscone.
2: Oltre a
1: Cesano Boscone 2026. Ci siamo
2: sentiti. Fede Pecchia come BBK.
1: Certo, con la statua che mi hanno dedicato. Ernia invece ha detto che questa canzone è rimasta nella cartella per tutto questo tempo e adesso ha deciso diciamo di chiudere il cerchio di Per soldi e per amore, insomma il suo ultimo album, facendolo uscire. Devo dire che è anche una bella canzone,
2: molto bella. Mi scappa da ridere perché ieri abbiamo messo un post per lanciare la nuova stagione e tre frasi abbiamo scritto. Una di queste era: non parleremo più dei tornei di tennis di Fede. Continua.
1: Solo quello. Oh, ma ascolta, abbiamo detto di Kimi Antonelli un po', bra.

0: Celeste, con cui noi chiudiamo questo appuntamento di Pecchi e Damiani dopo aver fatto quest'ode, questa dedica a Cesano Boscone. Sono molto contento.
1: Anteprima, il singolo di Cesano Boscone di Fede Pecchia, ce l'avranno Umberto e Damiano.
0: Ce l'hanno loro.
1: Sì, non so se è arrivata la program nuova, hanno tolto un pezzo nella seconda ora
0: per mettere il singolo.
1: Alle 19 ci sarà Cesano Boscone.
0: Va bene, noi abbiamo finito. Vi ringraziamo per averci seguito. Ancora complimenti giganteschi a Kim Antonelli. Siamo felicissimi di

0: Siate Linus. Ciao, alla ciao. Prossima settimana. Benvenuto
1: dai toscani. Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Stop! Ah, finalmente un po' di pace.
7: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
8: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
9: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
10: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza. Una

0: Produzione One Podcast.
1: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
5: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: Wanted.
1: Li cerchiamo, li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 6 in punto. DJ!
5: Buonasera dalla redazione, apriamo con la Formula 1, impresa di Kimi Antonelli che, partito dall'ultima posizione, ha trionfato nel GP d'Italia. Erano 60 anni che un italiano non vinceva a Monza. L'ultimo fu Ludovico Scarfiotti su Ferrari nel 1966, dietro il pilota della Mercedes, il compagno di squadra Russell e la Red Bull di Verstappen, solo sesta la Ferrari di Hamilton, fuori invece la rossa di Leclerc, finito a muro al secondo giro. L'incidente di Leclerc che ha distrutto la Ferrari ha causato anche l'interruzione del Gran Premio per mezz'ora. Il monegasco è stato sottoposto a controlli medici che non hanno evidenziato lesioni. Sentiamolo a Sky Sport.
6: Non ho tanti dolori, solo con l'occhio all'inizio avevo un po' di problemi, però adesso tutto a posto, sono ok, su quel lato tutto va bene, questo è il più importante. La dinamica, sono andato sull'acceleratore, mi mancava un pochino di potenza, sono andato giù e risù, lì la potenza era un po' di più, ho preso un snap e dopo l'ho persa, però devo guardare i dettagli onestamente.
5: Voltiamo pagina, i colloqui con il presidente ucraino Zelensky sono sostanziali e continueranno per tutto il tempo necessario. Lo ha dichiarato Steve Ditkov, inviato speciale del presidente Trump, arrivato oggi a Kiev per discutere del nuovo piano per mettere fine alla guerra con la Russia. Ieri Ditkov, insieme all'altro inviato, Jared Kushner, ha incontrato Vladimir Putin, un colloquio che non sembra però aver portato a una svolta. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento. A dirlo il ministro dell'economia Giorgetti dal forum di Cernobbio, spiegando che l'Italia potrebbe avvicinarsi a una crescita del PIL pari all'1% contro una previsione dello 0,6. Il ministro ha parlato anche della prossima legge di bilancio, l'ultima di questa legislatura.
7: Dovrà essere affrontata tenendo conto ovviamente di quelle che sono le ragioni della politica, ed è giusto che sia così, tenendo conto anche però del fatto che questo è un paese sempre a rischio e il patrimonio di credibilità che abbiamo costruito è un patrimonio che conta tanto. Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico.
5: Calcio, nella terza giornata di Serie A il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia, 1-1 invece tra Parma e Monza. Sta iniziando in questi minuti la sfida tra Bologna e Sassuolo, alle 20.45 si gioca Juventus-Milan. E sta iniziando in questi minuti a Istanbul anche la finale degli europei di volley, che vede di fronte l'Italia femminile e i padroni di casa della Turchia. Il trofeo è l'ultimo che manca alle

0: sempre da quando sono allenate da Julio Velasco, con cui hanno conquistato nel 2024 un oro olimpico e nel 2025 un mondiale e la Nations League.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Radio DJ.
10: Let's go.

0: Miley Cyrus, o dovrei dire solo Miley, visto Miley, che ha cambiato nome da qualche giorno.
1: Ma guarda, di quello che ti pare, tanto per me è iniziata la Domenica dei Leoni con lo sport.

0: Moritz qui davanti e poi su DAZN mi guardo Bologna-Sassuolo. Ah, oh, che spettacolo. Avrei preferito magari un altro big match, però va bene lo
1: vabbè,
0: stesso.
1: Sempre bello.
0: Emiliano.
1: Bologna-Sassuolo è un bel match, secondo me, alla giornata di ritorno.
0: Perché?
1: Quando sarà Sassuolo-Bologna, perché probabilmente sei in una fase finale del campionato,
0: sì,
1: e sono quelle partite che valgono i punti.
0: Quindi tu stai dicendo che Bologna e Sassuolo, ci dispiace per tutti gli amici, sì, che tifano queste due squadre, lotteranno per la zona di retrocessione.
1: Ma magari per la
0: Serie B.
1: Ma magari per la zona europea. Magari stanno lì a lottarsi gli ultimi punti per arrivare all'Europa League.
0: Beh, ma ce lo auguriamo.
1: Bologna si è fatta l'Europa.
0: Sì, sì, ha fatto male, però c'è stata.
1: Però
0: l'anno
1: comunque
0: scorso,
1: si è qualificata per andare a fare l'Europa. Quindi hai visto mai che hai quegli ultimi punti necessari?
0: Molto
1: adesso
0: bene.
1: È un match, sì, bello, soprattutto per
0: piacevole,
1: i tifosi,
0: sì, sì.
1: Effettivamente non ha quell'appetito per il grande pubblico.
0: E ci siamo già giocati il jolly calcio per le prossime due ore.
2: Come? Io
0: basta
2: non ho detto
0: così
2: ancora niente.
0: Ma tu stai
2: stasera,
0: zitto,
2: stasera c'è il big match.
0: Ma vince la Juve, lascia stare.
1: Non solo ci siamo giocati la quota calcio, ma anche i tifosi delle rispettive squadre. Perché
0: esatto,
1: stiamo parlando malissimo.
0: Ma tanto guarda, lo diciamo,
1: partita,
0: venendo qui in radio, noi siamo in diretta da Roma, c'era tantissima gente per strada,
1: pieno,
0: modalità
1: pieno,
0: ancora estate, modalità mare, vacanze, quindi secondo me oggi in diretta non ci sta ascoltando nessuno.
1: Ma scusa, ma è stato opposto invece, perché tutti questi che hai citato,
0: sì,
1: si stanno spostando dalle spiagge, si stanno spostando dalle attività che hanno fatto, e quindi adesso
0: le spiagge sul litorale romano rubano le autoradio, quindi secondo me tornano a casa senza niente. Poi oh, se magari c'è qualcuno all'ascolto, 347 342 5220,
1: certo,
0: quello che state facendo in questo momento lo condividete con noi.
1: Il contatto è sempre aperto. Hai citato il litorale romano perché noi lì abitiamo e veniamo poi qui nel cuore di Roma per trasmettere dallo studio romano di Radio DJ. Ho rivisto una scena che non vedevo da un sacco di tempo, neanche durante agosto, quando venivamo qui tutti i pomeriggi. Il passeggero,
0: sì,
1: con il piede destro fuori dal finestrino,
0: ah, che bello,
1: a
0: che
1: prendere
0: bello,
1: aria, appoggiato sullo specchietto retrovisore.
0: Fa scena, fa
1: ma
0: scena.
1: È una vita che non vedevo scene così, e in sequenza decine di macchine.
0: E il caldo parte proprio
1: fuori,
0: dai piedi, cioè se i piedi stanno al fresco, poi
1: certo,
0: tutto il corpo non ne risente.
1: Anche chi ha la smart, il guidatore col piede sinistro,
0: no,
1: fuori.
0: No, non credo
2: per forza.
1: Tanto il sinistro non serve a niente, la frizione non ci sta. E allora dai, possiamo dare il via a questa domenica sera. Il rientro, vi accompagniamo noi ovunque stiate andando.
0: Yo!
1: Buona domenica 6 settembre, sono 10 minuti dopo le 18. Noi siamo Umberto e Damiano fino alle 20 insieme.
0: Buonasera, buonasera amici, salutiamo Gianni Faluomo in redazione.
2: Buonasera.
1: Ciao Gianni, che bello, la nostra certezza. Venire qui e trovarti
2: sempre.
1: Sempre.
2: Con voi.
0: Grazie anche Tito in regia su a Milano. Grazie, grazie.
1: Rimane
0: con noi.
1: Gli
0: certo,
1: amici Pecchi e Damiano, Pecchi e Damiani, mannaggia, mi sto confondendo.
0: Già si sbagliano,
1: mannaggia,
0: gli ascoltatori, ti sbagli anche tu.
1: Ma è quel progetto che stiamo portando parallelamente che mi sta confondendo. A breve sarà di dominio pubblico,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: verrà ascoltato qui su Radio DJ. Un progetto che include noi, Umberto,
0: sì,
1: e Damiano, e gli amici Pecchia e Damiani.
0: Io ancora ci devo pensare, vedo, magari fai tu con loro.
1: Non,
0: no,
1: non
0: so se me la sento.
1: Non hai accettato. E capiremo se accettare oppure no. Intanto il numero ve l'abbiamo dato.
0: Sì,
1: il
0: stanno
1: nostro
0: arrivando tanti messaggi, adesso andremo anche a sentire qualcosina. Magari gli amici che vogliono condividere con noi la domenica, perché magari uno pensa domenica uguale vado a fare una gita, me ne vado al mare. Non è detto, c'è qualcuno che sta lavorando.
1: Allora, se dobbiamo ragionare di stereotipi, adesso e se le 18:11
0: sì,
1: della domenica sera, tu hai tutti quelli che rientrano dal weekend fuori. Ma ragionando per stereotipi, in pratica adesso avremo la dimostrazione che a quest'ora di persone all'ascolto ce ne sono tante che fanno,
0: sì,
1: cose diverse,
0: sì.
1: Nel mentre l'avete sentita partire in sottofondo, è la prima canzone che ascolteremo nel corso di questa serata. E non è l'esibizione dei leoni nella
0: infatti,
1: gabbia del circo.
0: Sto guardando la porta, non è che entra il signor Orfei, no?
1: Apriamo con la qualità, apriamo con Talk Talk, questa è Such a Shame.

0: Such a Shame, Talk Talk su Radio DJ con questo bellissimo finale. 18 e 14 minuti, tutto live ancora. Buona domenica da Umberto e Damiano.
1: Ecco, fammi mettere le mani avanti, perché con la premessa che hai fatto, dove ti sei sbagliato chiamandomi Damiani,
0: allora, ho detto Pecchia e Damiano.
1: Anche con gli ascoltatori che fanno finta di scherzare, scherzate poco, perché io qui ho il tastino blocca contatto sul numero WhatsApp. Quindi mi blocco, va bene.
0: E noi veniamo da una abitudine molto sbagliata, che in questi ultimi anni di Sveglia all'Alba avevamo il numero personalizzato,
1: sì, sì,
0: e veniva gestito da un telefono proprio fisico, nostro,
1: cellularino, certo.
0: Numero nostro, facevamo un po' quello che ci pareva. Quindi quando a qualcuno non stava bene la qualità di alcuni messaggi, venivano bloccati
1: perché tanto l'archivio, il famoso archivio,
0: famoso archivio, tutti archiviati. Bloccati, esatto, effettivamente archiviati. Adesso che il numero è quello nazionale, il 347 342 5220, secondo me questa libertà non ce l'hai più.
1: Non ce l'ho, purtroppo.
0: Modo di poter fare questa cosa qua. Dunque, gabbie aperte, apriamo a qualsiasi vocale, sentiamo come state passando questa domenica.
2: Ciao ragazzi, noi siamo tornati poco fa dal mare, adesso siamo in direzione lavoro a Latina, siamo io e la mia compagna.
3: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera, ciao. Buonasera a voi.
2: E vi ascoltiamo sempre.
0: Grazie.
2: Ecco. Anzi, se aggiungete qualche giorno è meglio.
1: E vabbè, ma quest'anno va così, sabato e domenica 18-20.
0: No, vabbè, a meno che non cambia a livello nazionale la settimana corta.
1: Ah, dici, fanno...
0: Così diventa il weekend, sono tre giorni.
1: Venerdì, sabato e domenica.
0: La settimana sono quattro, sì, ti fai da lunedì al giovedì, quindi a quel punto la fascia quotidiana non esiste
1: però
0: più.
1: Però mi dispiace, cioè, il venerdì metà. Per il momento elettronico di Maurizio Rossato, poi salta
0: e
1: così,
0: fa il
1: Aldo
0: turno.
1: Rock, no, no, non si può fare.
0: No, li fai al giovedì, scusa, al giovedì.
1: Anticipi quindi.
0: Anticipi tutto e ti ritrovi con un giorno prima.
1: Comunque, per non ragionare di luoghi comuni, sì, un amico che stava rientrando dal mare l'abbiamo trovato. E quindi...
0: Tra l'altro, non solo per luoghi comuni, ma ha detto che stasera va a lavorare,
1: sì,
0: quindi completamente sfasato il luogo comune.
1: Mi piace
0: sconnesso
1: anche il messaggio di Roberta, che dice: io sto rientrando dallo shopping pre-vacanze. Vedi che fisco.
0: Shopping pre-vacanze.
1: Prima di partire, magari va a fare la... Dice, parto con tutti abiti nuovi.
0: Ah, come dicevamo anche ieri, gli amici che devono andare in ferie adesso, che è settembre, stanno preparando ora le valigie, quindi se tu vuoi andare in vacanza sfoggiando qualcosa di nuovo, becchi la prima domenica di settembre per andare a fare shopping. È meglio, è peggio?
1: Magari i saldi ci sono, adesso no, assolutamente non c'è niente.
0: Devi andare
1: quindi,
0: a luglio.
1: E allora no.
0: E allora niente. Spenderai tanto, mi dispiace per quello che fai. Che altro abbiamo, Gianni? Sentiamo.
4: No, ragazzi, vi stiamo ascoltando in diretta dal ritorno da Torino. Sì. Ciao da Davide.
3: Katia.
0: Ciao.
3: Iris.
1: Ciao, vedi.
0: Mi piace questo appello. Abbiamo capito un nuovo criterio per bloccare gli amici. Il vocale appello evitiamo.
1: L'appello non
0: grazie,
1: lo facciamo.
0: Grazie, grazie, stiamo scherzando. Dai, al volo un altro, Gianni, un altro.
3: Forse sarò una delle poche che vi sta ascoltando. Sto

0: rientrando a Roma e
1: sì.
0: sono stata in Ciociaria, in campagna, e mi sono
1: Ciociaria
0: goduta una giornata di caldo ancora estivo in piscina, immersa nel verde.
2: Ah, che bello!
0: Un
2: vedi?
0: Bacione. Alessandra.
2: Ciao Alessandra. Alessandra, la nostra era una battuta. Ci abbiamo detto, visto che oggi fa caldo e sembra una giornata estiva, all'ascolto non c'è nessuno. Invece no, perché ci stanno arrivando tanti.
3: Esatto. È il vecchio trucchetto, come a dire,
2: trucchetto.
3: Ma qui non ci ascolta nessuno.
2: E invece
3: così
2: no,
3: almeno
2: no.
3: Tutti mandano.
4: Ho finito prima di lavorare anche questa domenica per andare a Torino a vedere la mia Juve.
2: Ah,
4: e vediamo se riesco a festeggiare bene il mio compleanno dell'altro ieri.
5: Ma io ti auguro
4: ciao,
5: di no.
2: Ma no. Ma certo, Sara,
5: ti auguro
2: Juve.
5: Di no.
3: Allora, ho inteso che stasera c'è Juve Milan.
2: Sì,
3: se Gianni
2: sì,
3: augura
2: sì.
3: di no, ok, Juve Milan. Pronostici come sono per stasera?
5: Vince la Juve sicuramente.
3: Equilibrata, dai, equilibrata.
2: Stravince la Juve stasera.
3: Dici che stravince?
2: Ma stravince che sì.
3: Vedremo, vedremo. A che ora?
2: 20:45, sì.
3: Classico, il posticipo della domenica. Non abbiamo invece aggiornamenti sulla partita che si sta giocando Bologna-Sassuolo?
2: 0-0 per 0-0. Il momento, 0-0, ancora 0-0.
6: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. L'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice. Questi quartieri la sua cornice.

0: Sono gli Scarabocchi di Fra Quintale e West Cross su Radio DJ. Ancora buona domenica pomeriggio. Tra le cose che abbiamo sentito che si stanno facendo in questo momento in giro sono tutte cose che riguardano spostamenti.
1: Sì, sì.
0: E invece c'è pure chi si trova a casa, purtroppo non si firma senza nome, e si sta preparando il pranzo per i prossimi due giorni.
1: Ah, la schiscetta la prepara.
0: Te la devi preparare, sì. Oggi che...
1: Certo. Il ragù, poi fa tutte schiscette con il ragù.
0: Se le prepara.
1: Esatto, e poi...
0: Certo, attento, perché poi la scatoletta con ragù diventa di quel colore mezzo arancione.
1: Sì, sì,
0: e il
1: sì.
0: Sugo non si leva più dai contenitori.
1: Tra l'altro, facciamo un piccolo momento che non c'entra niente culinario, ma quando sì. Ti prepari sti sughi, sta roba qua, no? Allora, quando lo metti nella plastica, dopo un po' di tempo sa di plastica.
0: Beh, lo devi lasciare qualche giorno, mangialo nel giro di
1: nel
0: di poco.
1: Vetro non lo puoi mettere al surgelatore. Dove la devo mettere sta roba? Quando faccio i preparati, i famosi preparati, Gianni, chiedo a te che tu...
0: Vabbè, ma tu surgeli la roba col sugo?
1: Beh, quando fai il, che ne so, tipo...
0: Ah, prepari... tipo una lasagna. Beh,
1: no,
0: sì,
1: no,
0: succede,
1: no, fai pure
0: fare,
1: i barattoli di, che ne so, tipo barattoli di... Prepari già il sugo al ragù, ok?
0: E lo surgeli.
1: Ah,
0: non è mai capitata questa cosa.
1: Vabbè, perché fallo... ancora c'è la bambina piccola. Quando cresce un po' sta bambina, vedi che
2: ah, io
1: lo
2: metto
1: nelle
2: scatoline di plastica, però.
1: Ma poi sa di plastica.
2: Ma no.
1: Ma sì, fidati.
0: Scusa, i contenitori, le vaschette, quelle d'alluminio?
2: Quello, no,
0: la lasagna,
2: anche
0: la lasagna
2: usa,
0: quando
2: certo,
0: viene preparata
2: certo.
0: E poi surgelata sì. Si mette.
1: Ma io parlo di sughi, di sughi.
0: Ma anche ho quelli capito,
1: non posso farlo al momento culinario con voi, lasciamo stare.
0: Fai è brutto da vedere.
1: Di cucina.
0: È brutto da vedere il sacchetto del surgelato.
1: Sì.
0: Lo riempi di sugo, è
1: ma
0: brutto
1: che,
0: perché
1: ma,
0: il sacco
1: ma
0: mollo.
1: Che cos'è? Ma
0: lo metti nel surgelatore,
2: lo puoi usare come arma.
1: No, fa anche male, no.
0: Fai così.
1: Lasciamo stare.
0: Se no il sugo, il ragù evita di surgelarlo, farlo
1: freddo. Non vi ho detto niente.
0: Va bene,
1: non vi ho detto niente, raga. Chiedo scusa.
0: Scuse accettate. Senti, andiamo dalle parti di Ostuni dove c'è Maria Grazia. Ciao Mari, benvenuta su Radio DJ.
3: Ciao Umberto e Damiano, scusate, sono un po' emozionata.

0: gratuito servizio Uber per le mie figlie. Anzi, okay, ne approfitto per salutare mio marito che questo fine settimana se l'è scansata. Ciao Benedetto.
1: Ciao Benedetto.
0: L'altro assistente Uber.
1: Sì.
0: Per,
1: ciao Benedetto.
0: Per
1: intendi Uber, ma per giocare, nel senso, è Uber
0: no,
1: quello
0: per
1: gratuito per scarrozzare
0: per
1: i figli a destra e
2: salutiamo
1: sinistra.
2: Salutiamo anche la categoria dei tassisti, ecco, ciao, e anche NCC,
0: sì,
2: esatto.
0: Si organizzano, ecco, certo.
1: Okay. Dove li hai portati, Maria Grazia? Dove li hai accompagnati?
0: Allora, dal mare sono andata a San Vito,
1: sì,
0: che è un paesino a 30 chilometri più o meno da qui,
1: sì,
0: e poi lì ho trovato un altro genitore,
2: oh, vedi,
0: che
2: ecco,
0: da San Vito porta una delle mie figlie insieme con le altre amiche ad un concerto a Bari di Capo Plaza, può essere?
1: Qualcosa
0: sì, del
1: sì,
0: genere.
1: Sì, sì, sì. Potrebbe
2: non
1: essere.
2: Non,
1: cioè,
2: non lo conosciamo noi, mai sentito.
1: No, no, lo conosciamo.
2: Però,
1: cioè, se è lui,
2: Chino, però.
1: Se lui esiste, se è lui esiste.
0: Capo Plaza.
1: Quindi è Capo Plaza.
0: È lui, è lui. Dire assolutamente, mamma, tu devi sapere che per prendere questi biglietti ho fatto una fatica di qua, di là. Ovviamente non contando che fino a Bari non è che ci vanno da sole, quindi
1: eppure quello andava messo in conto, sì, però avete fatto la staffetta, no? Quindi tu l'hai portata a San Vito, da lì hai passato il testimone a un altro papà.
0: Vabbè,
1: che
0: ma
1: l'ha
0: c'è
1: portata.
0: La staffetta del ritorno anche, ovviamente
1: vai tu a Bari a prenderla o c'è sempre quel papà che
0: no no no, c'è un altro genitore, io poi ritorno a San Vito. Io grazie a mio marito ho una fantastica macchina elettrica che non mi permette di fare tutta questa strada.
1: Vabbè, come canta Capo Plaza, tra le sue canzoni dice che ha il culo su una Tesla,
2: sì,
1: è una
2: sì,
1: delle sue
2: esatto,
1: canzoni
2: esatto,
1: più famose.
0: Bella, quindi,
3: comunque questo marito tanto sarcasmo nei confronti
2: Benedetto
3: del marito
2: di nome di fatto no, quindi
1: vabbè, guarda il lato positivo, mo ti godi fino al post concerto da sola alla spiaggia, non hai pensieri,
0: ma
1: non hai problemi.
0: Assolutamente, io adesso mi cambio e vado in acqua e magari gli mando anche la foto dal mare.
2: Vabbè, dai dai, facci sapere, facci sapere. Senti, un'ultima domanda da genitore apprensivo, quale sono, cioè i ragazzi poi al concerto li lasci tranquilli o magari
0: sì,
2: che
0: no,
2: so, ti devono aggiornare ogni tanto?
0: Grande,
2: allora. Ma io ero convinto ci avessero 6-7 anni.
1: Vabbè, 6-7
2: Capo
1: troppo.
2: Plaza cominciano presto,
1: ho capito.
2: Con Capo Plaza,
1: no,
2: quindi,
1: ho visto quelli dei miei contro te che ora hanno 28 anni a testa, quelli che sono andati al matrimonio.
2: Sì, sì.
1: Penso che anche quelli
0: abbiamo
1: di Capo Plaza.
0: Fatto anche quello. Fortunatamente quella fase è passata, voglio dire, perché quando erano quelli di concerti dovevi stare con loro, ovviamente.
2: Certo. Adesso li mandate da soli.
1: Beh, meno male, ti posso dire, meno male sono affezionati a Capo Plaza perché almeno non fa pagare 250 euro l'incontro prima del matrimonio, quindi ti
0: no,
1: sei risparmiata qualcosina.
0: C'è da dire che però hanno pagato 60 euro per un concerto, 60 o 70.
1: Ma si sposa pure Capo Plaza?
2: No, non si sposa, ma nella media, nella media.
1: Maria Grazia, allora buon mare, buon bagno, ti mandiamo un grande
0: grazie,
1: abbraccio.
2: Aspettiamo la foto!
0: Siete bravissimi.
2: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
0: Grazie.
4: Radio DJ.
5: Radio DJ. One Nation. One Nation. One Station.

0: Stereo Hearts dal 2011 su Radio DJ, 18 e 30 minuti. Ci sono tanti messaggi al 347-342-5220 che rispondono alla tua richiesta di come surgelare.
1: Meno male che ci sono gli ascoltatori di DJ, perché voi due qui dentro veramente
0: non mi è mai capitato di surgelare.
2: Ti abbiamo detto delle cose che si possono fare.
0: Che poi effettivamente ti abbiamo risposto, tu che non accetti le nostre risposte.
1: Mi esplode il freezer con voi due, il pozzetto.
2: Devi fare polemica. Ma...
0: Allora, se dobbiamo fare attenzione, Valeria dice che il sugo si può congelare benissimo nei barattoli di vetro.
1: Vedi che bello.
0: Fidati.
1: Se lo dice Valeria
0: è la stessa che ti dice l'inverno per scongelare il vetro della macchina, metti l'acqua calda.
1: Ok. Quindi,
0: fidati.
2: No, però il vetro lo confermo anch'io, perché mia moglie, per esempio, ci surgela il brodo nei barattoli di vetro.
1: Nei barattoli di vetro si rompono.
0: Sentiamo al volo un amico, che ci
3: dice. Bicchierini di plastica da shot pieni di ragù. Ogni bicchierino una dose, poi nel freezer, in base a quanta pasta fai, tiri fuori tanti bicchierini.
2: Lo shot.
3: L'ho imparato dalla mia mamma.
0: Lo vedi?
1: E allora mi fido, questo è il consiglio che più mi piace.
0: È vera quella storia che se fai bollire l'acqua della pasta una volta e poi la surgeli, la puoi utilizzare per cuocere la pasta nei giorni a venire?
1: Certo, è già bollito.
0: Torniamo subito, state lì.
4: Umberto e Damiano su Radio DJ.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si

0: tendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Ciao Umberto, ciao Damiano.
4: Ciao ragazzi.
5: Umberto, Damiano.
6: Voi siete Marco.

0: tutta l'estate che godiamo di questa canzone, la dansteria di Madonna. Abbiamo aperto con Miley Cyrus, sì, alle 18. Come dicevamo, lei che sta cambiando il suo nome d'arte, non più Miley Cyrus, in Miley, per, sì, avere soltanto un nome. E manco a farla apposta, tra le sue citazioni c'è proprio Madonna, nel senso: voglio essere riconosciuta con un nome secco.
1: Ecco,
0: cioè, che quel nome è il mio. Quando, beh, tu dici Madonna, ecco, sì, certo, qui c'è un po' un caso di omonimia.
1: Esatto, sì.
0: Molto grande.
1: Pensi,
0: è il caso della cantante, però a livello artistico.
1: Però da domani, Miley.
0: Ma chi?
1: Miley.

0: Miles.
1: Che Miles?
0: Miley Cyrus.
1: Però solo Miley.
0: Miles.
1: Ma no Miles.
0: Ah, come la vuoi chiamare? Come la vuoi chiamare?
1: Ma non è che la voglio chiamare io.
0: Dimmi il nome, come la vuoi chiamare?
1: Lei si chiama Miley.
0: Sì.
1: Spazio, okay. Cognome Cyrus.
0: Da domani Miley e basta.
1: Ma già da qualche giorno, okay, l'hai chiesto. Se vai su Instagram ha cambiato,
0: cambiato
1: nome.
0: Ha cambiato.
1: Questo per dire quanti artisti ci stanno che tu con un nome di battesimo associ già.
0: Sì,
1: il
0: beh, certo,
2: facciamo
0: certo.
2: Myrus. Ma se prende insieme tutto.
1: La versione cattiva di Miley Cyrus. Tipo Adele.
0: Sì,
1: è solo un nome.
0: Un nome solo.
1: Non c'è il cognome.
0: Anche noi, Umberto e Damiano.
1: E Damiano.
0: Se ci pensi.
1: In prendita solo, Umberto. E chi è?
0: Che cazzo. Cioè.
1: Ciao, però nel settore, mo artisticamente,
0: sì,
1: se io
0: sì.
1: ti dico Umberto, quanti sì. Umberto famosi
0: Umberto
1: ci stanno?
0: Umberto Eco.
1: Umberto Eco.
0: Umberto Smaila, che un po' ti somiglia.
1: Ma manco
0: un po'
1: troppo.
0: Il tuo assomiglia a lui.
1: Sì, in politica c'era Bossi.
0: Sì, sì, Umberto
1: Veronesi. Cioè, insomma, non
0: sì,
1: è
0: beh,
1: sono proprio di nicchia, devi andare
0: sì,
1: a cercare
0: beh,
1: così.
0: Sì.
1: Damiano
0: cioè,
1: pure, c'è cioè, Damiano dei Maneskin.
0: Davide Damiani anche,
1: vabbè, là però il cognome, il nome di battesimo.
0: Sì.
1: Se ti dico Michael
0: Jackson.
1: No, Jordan.
0: No, Michael Jackson. Io penso subito a Michael Jackson.
1: Una grande polemica americana di a chi associare.
0: Poi magari un giorno potremmo farlo un gioco così con gli ascoltatori.
1: Ti dico il nome,
0: un nome e voi ci date
1: comunque
0: il cognome.
1: Sì, comunque sì, un giorno quando non avremo niente da
0: sì,
1: dire
0: sì.
1: un giorno
0: prima o poi
1: lo
0: esatto.
1: capirete perché staremo facendo questo gioco. Adesso invece abbiamo tanto da dire perché le vecchie abitudini, quelle che ci portiamo dietro dalle vecchie stagioni, le stiamo mantenendo.
0: Esattamente.
1: Ieri abbiamo rincontrato i film travisati, abbiamo riavuto il Gimme Five e c'è un grande assente all'appello. Stiamo parlando dell'Otamatone.
0: L'Otamatone.

0: È incredibile che 2 anni fa abbiamo chiesto la nuova sigla e ci hanno accontentati. Eccola.
1: Chi l'abbiamo chiesta? L'Inps. Chi l'abbiamo chiesta?
0: Alla fine a Patrizio Mattei, ce l'ha fatta lui. Anche perché la prima pure era la sua.
1: Comunque la novità della stagione 26-27 ce la siamo giocata. È la sigla. Poi il resto è tutto uguale, state tranquili.
0: Anche il gioco è sempre,
1: anche il gioco è sempre lo stesso.
2: Un po' offensiva come sigla, però che fa solo rumore.
1: Beh, in effetti fa rumore. Poi se lo sai suonare
2: perché,
1: bene.
2: Perché tutti lo vogliono sentire.
1: Ma è un rumore piacevole.
0: È vero. Ma come funziona? Amici che ci state ascoltando oggi per la prima volta, l'otamatone è uno strumento musicale, sì. Arriva dal Giappone, l'ha inventato un ingegnere giapponese, l'ha esportato qui in Italia con scarso successo, ma da quando l'ha preso Gianni Faluomo, il nostro caro redattore, è diventato l'oggetto più regalato ad ogni Natale.
1: Esattamente, è vero, va tantissimo, però noi non guadagniamo un euro
0: regaliamo gioia. Gianni guadagna, ha depositato il brevetto. Dunque, come funziona? Con questo strumento adesso Gianni vi suonerà live una canzone. Non appena la riconoscete, non appena sapete il titolo, ci mandate un messaggio vocale al 347 342 5220, e il più veloce che indovina si porta a casa una DJ Box.
1: Attenzione, quindi ci abbiamo un ricco premio,
0: sono tutti i gadget di Radio DJ in un'unica scatola che vi arriva negli stessi tempi di realizzazione della sigla.
1: 2 anni, esatto.
0: Però vi arriva
1: più o meno,
0: vi arriva.
1: Allora maestro, sei pronto? Partiamo con la canzone di oggi.
0: Sentiamo
1: prego.
0: Qual è?

0: Gianni, ce l'ho scritta e non l'ho capita. Io ho il titolo scritto su questo foglio.
1: È stato molto bravo.
0: Si è capita benissimo? E allora, se l'avete capita, 347-342-5220, il più veloce che indovina viene in onda con noi.

0: Ma finisce così. E noi stavamo qui a ridere e scherzare dell'Otamatone. Beh, e invece c'è anche una diretta da portare avanti. Il controllo, esatto. Stavamo discutendo sul titolo, ma è quello, non è quello. Avrà suonato bene, l'avremmo capita bene, l'avremmo capita male. C'è da dire che al 347-342-5220 l'hanno capita quasi tutti. Il problema qual è? Che bisogna individuare il o la più veloce per farla venire in diretta.
1: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
0: Diamo il benvenuto su Radio DJ a Daniela dalla provincia di Cuneo.
2: Ciao.
1: Ciao Daniela, come va?
2: Insomma, sono in coda a Savona, in autostrada, quindi sarei meglio nel mare. Ormai sono partita e sono in coda.
1: Ma dove... sei di rientro, cioè dove per capire?
2: Di rientro.
1: Ok, quindi il mare l'hai già fatto.
2: Sì, sì, sì.
0: Ok, ma aspetta, è un rientro dopo una giornata di mare o stai rientrando ora dalle ferie?
2: Ma che weekend, veloce, veloce.
0: Weekend così.
1: Vabbè, dove... però, oh, ricordati sempre, Daniela, che... c'è chi sta peggio, capito?
2: No,
1: cioè, comunque
2: no.
1: Un po' di coda, sì, ci sta.
0: Ma com'è? Fermi o si cammina a passo d'uomo? Com'è la situazione?
2: No, fermi.
0: Fermi.
2: Sono messo proprio imbottigliati prima del casello.
0: Mannaggia.
1: Aia, aia. Mannaggia. Vabbè, proveremo a rendere magari questa attesa meno amara con la DJ Box in palio.
0: Beh,
1: noi ci proviamo,
0: vediamo.
1: Sta tutto nelle tue mani.
0: Prima
1: Daniela.
0: Ti Dai. Abbiamo fatto sentire una canzone suonata live. Ti ricordi il titolo?
2: Era What is Love.
0: Bravissima, What is Love. Sentiamo la verifica, verifichiamo che sia realmente quella.
1: È quella, è quella.
0: Brava, brava.
2: Eccola.
0: È proprio questa, è proprio questa. Allora, aver indovinato questa canzone ti dà l'accesso per arrivare alla finalissima, dove in palio c'è per l'appunto la DJ Box. Come funziona? Adesso suoneremo una nuova canzone solo per te. Se la indovini, la DJ Box è tua.
2: Okay.
1: Quindi sei tu da sola contro l'Otamatone, eh? In macchina c'è qualcuno che ti può aiutare?
2: Sì, c'è mio marito.
1: Ok, ok. Allora mi raccomando, marito, aiuta Daniela, eh? Prego
2: marito
1: Gianni.
2: Ascolta, eh? Ecco.
0: Prego maestro.

0: Oddio. Ah sì. Oddio, oddio, com'era
1: quella,
0: già?
1: Quella. Ce l'ha, ce l'ha.
2: Quella, è quella.
3: Pezzo rock.
1: Ho sentito
0: quella che diceva in the name of
3: sì,
0: love.
3: Sì, sì, sì,
0: quella. In quella. The name of
1: qual è?
0: Love.
1: Qual è?
0: Come si chiamava? In the name of love.

0: Ma c'è una parola prima.
1: Pride.
2: Sì. Bravissimi. Sentiamo. Verifica.
3: È quella.
2: Brava.
1: È lei.
2: E allora ufficialmente vi portate a casa la DJ Box. Brava
3: Daniela. Bravi. Complimenti. Grazie. Per l'ottima vincita. E hai detto che sei lì con tuo marito. Come si chiama? Così lo salutiamo.
1: Si chiama Mirko, mia sorella si chiama Laura e mio figlio Francesco.
3: Ok, quindi salutiamo tutta la macchina di rientro a casa dopo una giornata di mare. Con ce l'avete un po' di posto per mettere la DJ Box? Sì, nel bagagliaio.
1: Sì, leggeri.
2: Accanto all'infradito sporche di sabbia possiamo mettere.
0: Perché sta già arrivando con la macchina. Ora perché c'è la coda, ma sì.
2: Quando vi fermate al casello, se avete il telepass, andate comunque dove c'è il biglietto e chiedete la DJ Box al casellante. Ve l'abbiamo lasciata lì.
1: Grazie, va che bene. Carini. No, vabbè, veramente i migliori.
2: Sapevamo che sareste passati da lì. Grazie allora Daniela, un abbraccio a tutti e buon rientro.
3: Ciao ragazzi, a presto. Ciao.
4: Radio DJ. Radio DJ. One nation. One station.

0: sole dà alla testa.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: oggi
1: sì.
0: È stata una giornata ancora molto estiva.
1: Ma anche qualcos'altro gira se c'hai magari, che so, 2 ore di traffico per tornare a casa. Sì. E ci stiamo rendendo conto che sono tanti gli ascoltatori che sono immersi nel traffico.
0: E farà il plurale, girano.
1: Girano,
0: le
1: girano.
0: Teste,
1: sì,
0: le
1: sì,
0: teste
1: sì.
0: Girano. Potremmo andare esatto. All'infinito con le assonanze.
1: Senti, facciamo adesso. Una cosa, un piccolo giochino per gli amici che sono nel traffico. Una roba
0: sì.
1: Che non facciamo da tanto tempo.
0: Aspetta, mi piace, mi siedo.
1: Ma no, non è niente,
0: è un gioco nuovo.
1: Ma è una robaccia.
0: No, non me la presentare come una stronzata. Ma no, ma non me.
1: Facciamo un giochino, visto che siete nel traffico
0: sì.
1: E ci stiamo rendendo conto dai tanti messaggi, dalle foto che ci state mandando. Fate una bella storia Instagram
0: sì.
1: Nel traffico, ci taggate.
0: Ah,
1: ok, Umberto e Damiano, e vi ricondividiamo tutti.
0: Ah, ok. È una stronzata.
1: Sì, sì, però fatelo che ci piace, ci piace, dai. È una cosa carina.
0: Damiano è con te.
1: Io sono con te.
0: Dilla così. Prima mi hai criticato per la cosa del sugo che non ero così.

0: Adesso questa cosa fai mi piace, non dire ci pia, non mi trascinare in questo gioco.
1: A me mi piace,
0: voglio fare questo gioco.
1: Lo facciamo, fatelo, pagateci fate. Che vi ricondividiamo tutto.
0: Ok. Questo è vero però. Se ci condividete se ci taggate vi ricondividiamo. Oh, intanto 347 342 5220 a proposito di traffico, sentite qua.
2: Buonasera ragazzi, ciao. Sono Elisa, sono autista di autobus, sì. TPL, trasporto pubblico locale, sì. E lavoro a Caorle. Confermo che è pieno di auto che stanno lasciando la spiaggia, quindi buon traffico a me, buona serata a voi, sì. E un saluto a tutti i colleghi, ciao,
1: un abbraccio.
0: Dovremmo chiamare gli amici di DJ Chiama Italia per capire se si dice Caorle o Caorle, ma però lo hanno spiegato in tante occasioni.
1: Non risponde nessuno se chiami adesso,
0: infatti sì,
1: di
0: oddio,
1: domenica.
0: Forse. No, vabbè, forse si sono appisolati dopo il Gran Premio.
1: No, secondo me stanno seguendo il volley, tra l'altro.
0: Ah, il volley,
1: come
0: il
1: sta
0: volley.
1: Andando? Ci abbiamo qualche aggiornamento?
3: Sì, ce l'abbiamo perché allora il primo set se l'è giudicato l'Italia 25-16, e stanno giocando il secondo set che è un testa a testa. Al momento mi sembra la Turchia 22, Italia 21.
0: Ah. Ok, quindi si stanno disputando, ricordiamolo, sì. Gli europei di volley finalissima.
1: Finale, sì.
0: Che differenza
3: europei femminili?
0: Sì, a margine, sì. Finale finalissima.
1: Ma
0: esiste una
1: preferisci?
0: Differenza.
1: Beh, finalissima è un po' più importante.
0: È per la finale, però.
1: Tu dimmi, fammi la prova, dimmi.
0: Allora, si sta disputando la finale dell'europeo di volley.
1: L'europeo.
3: Però c'è la finalina.
0: No, finalina c'è la
1: schifo.
3: No, che è quella del terzo quarto posto.
0: Neanche chi la gioca la vuole disputare. No. L'abbiamo visto anche con i mondiali di calcio. C'è stata la finale che era Francia-Inghilterra, sì, una roba del genere, finita tanto a tantissimo. Ma era una roba che neanche i calciatori andava di disputare. Lo hanno fatta per il record
1: tanto
0: personale.
1: Per, esatto.
0: Allora ti dico che c'è la finalissima.
1: Che figata, non vedo l'ora di andare a vedere la finale, vera finalissima.
0: Ok, quindi
1: proprio,
0: il primo set per l'Italia, adesso si sta per concludere il secondo. Ovviamente, visto che siamo in diretta qui fino alle 20, la seguiamo.
1: Ma certo,
0: e
1: certo, vi daremo aggiornamenti. Chiudiamo anche col discorso calcio, visto che è stato citato lo sport.
0: Sì, c'è in corso una partita.
1: Il Sassuolo sta vincendo 1-0 sul Bologna.
0: Ok, quindi, e stanno giocando a Bologna.
1: Esattamente.
0: Quindi 0-1. Amici, soprattutto del fantacalcio, so che siete attentissimi a queste dinamiche. Questo è il risultato. State lì, ci sono le news e torniamo subito.
4: Umberto! Damiano!
5: Barbara Streisand. Radio DJ One Nation One
6: Station. Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Regina, ma che bel sorriso.
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Lavori ma vorresti lavorare?

0: Le arti. Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 7. DJ! Buonasera dalla redazione. Il partito di estrema destra AfD ha trionfato alle regionali che si sono tenute oggi in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. A dirlo i primi exit poll che danno Alternative für Deutschland al 44,5% dei voti, il doppio delle preferenze rispetto alle ultime elezioni del 2021. La leader di AfD, Alice Weidel, ha parlato di un risultato storico. Ferma al 18% invece la CDU del cancelliere Merz, che però ha ribadito: non lavoreremo mai con estremisti di destra. Russia e Ucraina dovranno accettare dei compromessi per porre fine alla guerra. Lo ha sottolineato l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, che oggi ha incontrato a Kiev il leader ucraino Zelensky per parlare di un piano che metta fine alla guerra con Mosca. Witkoff ha definito i colloqui di oggi sostanziali, spiegando che continueranno per tutto il tempo necessario. Il deserto demografico bussa alla porta e servono investimenti. Lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al forum di Cernobbio e spiegando che la legge di bilancio dovrà riservare una particolare attenzione a questo aspetto, che pesa anche sul PIL. A Cernobbio oggi è stato anche il giorno delle opposizioni. Lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino, ha affermato la leader del PD Schlein, che ha ribadito il no al riarmo dei singoli stati.
3: Che sia anche un piano della difesa comune europea, perché penso anch'io che la strada della corsa al riarmo dei singoli 27 stati con i loro eserciti scoordinati non aumenti l'efficienza di quella spesa e non aumenti la deterrenza.
2: Formula 1, dopo 60 anni un italiano torna a vincere a Monza. È Kimi Antonelli che ha trionfato nel GP d'Italia dopo una grande rimonta. Dietro il pilota della Mercedes, partito 19esimo, il compagno di squadra George Russell e Max Verstappen su Red Bull. Sesta la Ferrari di Hamilton, fuori invece Charles Leclerc, finito a muro al secondo giro. La gara è stata sospesa per mezz'ora. Calcio, Bologna e Sassuolo sono in campo in questi minuti in una delle sfide di oggi valide per la terza giornata di Serie A. Vittoria del Frosinone 3-2 contro il Venezia, 1-1 invece tra Parma e Monza. Alle 20.45 si gioca Juventus-Milan.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi ci risentiamo alle 20.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.

0: una delle più grandi protagoniste di quest'estate, Peggy Gou su Radio DJ, ma non solo, anche di questo weekend. Ho visto che sfoggiava un outfit total white a San Siro per Inter-Napoli, c'era anche lei
1: sì,
0: allo stadio, ma soprattutto la gaffe che ha girato tantissimo prima del Gran Premio di Monza, di lei che doveva fare il DJ set con la scuderia Ferrari, c'erano Leclerc così e non si sono organizzati bene con i volumi, Leclerc va a toccare il CDJ, va a mettere play alla console e parte un suono assordante dove anche loro in console si sono messi le mani sulle orecchie e lei prova ad abbassare i master.
1: Può succedere
0: ai migliori, quelli migliori li abbiamo appena citati. Per chi si fosse appena collegato, ancora buonasera, buona domenica. Se non avete aperto i social, aspetta, capiamo come fare adesso.
1: È successo?
0: Ci sono quelli che non hanno visto il GP di Formula 1 e non vogliono spoiler perché
1: non lo facciamo, non possiamo farlo spoiler.
0: Allora vi diciamo solo che il GP di Monza di Formula 1 si è concluso.
1: Ok, c'era quel terzino forte del Milan, Gianni, tanti anni fa, te lo ricordi? Un certo Antonelli che giocava sulla fascia.
0: Antonelli, anche se non avete ancora visto il Gran Premio, sapete già che parte ultimo.
1: Sì,
0: parte 19esimo.
1: Però si dice sempre, no, che gli ultimi saranno
0: I
1: primi.
0: Ma deve essere proprio bravissimo, cioè deve essere un campione fortissimo per andare a vincere partendo ultimo.
1: Lo è, però non lo so.
0: Ci sono comunque le Ferrari che corrono a Monza. Hai visto mai magari un Leclerc con qualcuno?
1: Questo lo stiamo dicendo solo per chi magari se l'è registrato. Lo vuole recuperare.
0: Ecco. Siamo reduci anche dalle dirette all'alba quando si correvano i Gran Premi di notte, gli amici si svegliavano per mettere a registrare e poi non voglio sapere niente, mi dite com'è andata perché come finisco di lavorare mi voglio vedere il Gran Premio.
1: Lo fanno ancora, quindi non diciamo nulla.
0: Godetevelo se non l'avete ancora visto. Recuperatelo. Per tutti gli altri invece che sono grandi fan degli sport più vecchi del mondo, tipo il pallone,

0: Pallone, sì. Si sta disputando Bologna-Sassuolo 1-1, da quello che ho capito ancora 1-0.
1: No, sta vincendo, o meglio, fino a pochi minuti fa c'era l'intervallo e stava vincendo il Sassuolo, è ricominciata la partita ma sta vincendo
0: il Sassuolo
1: 1-0.
0: Okay, okay. Questo per dirvi che nel corso della prossima ora vi teniamo aggiornati. Gianni, stiamo citando tutti gli sport, manca quell'altro, la finalissima
2: dell'Europeo di pallavolo. Sì, allora, sono un set pari, primo l'ha vinto l'Italia con la Turchia 25-16, il secondo la Turchia 25-22, stanno giocando il terzo sette in vantaggio l'Italia 9-2.
0: Dai, al meglio di 5, giusto? Quindi bisogna vincerne 3 per
1: riuscire a vincere. Ce la facciamo, forza.
0: Anche a Little Volley femminile. Oh, a proposito di palloni, in questo caso, a proposito di sport, c'è una storia che arriva da Perugia che nel corso di questa settimana ha fatto discutere un pochino. A quanti è capitato da ragazzi di stare per strada a giocare a pallone?
1: Sì.
0: Di rimanere fuori fino a tardi?
1: Diciamo, tanti anni fa capitava più spesso di giocare a pallone, adesso se ne vedono se vedono sempre meno bimbi che giocano a calcio.
0: E forse è per questo che fa ancora più male leggere questa notizia. Ci spostiamo dalle parti di Perugia, dove per colpa della musica alta, schiamazzi fino alle 2, all'interno di un campo sportivo di Perugia, i vicini, come ritorsione, hanno bucato e tagliato tutti i palloni che avevano questi ragazzi.
1: Però non c'entravano niente giocando a pallone. Cioè, diciamo che gli dava fastidio la musica alta a tutto volume fino alle 2 di notte perché c'erano persone che facevano feste.
0: Spieghiamo che è successo: il campo sportivo ha messo a disposizione degli spazi, degli ambienti per i ragazzi.
1: Esatto.
0: Sono i vostri, fate quello che volete, volete stare qua così non bivaccate per strada.
1: Volete fare una festa, volete fare musica, fatelo, non c'è problema.
0: Detto fatto, i ragazzi l'hanno preso in parola e hanno cominciato a fare un sacco di feste, soprattutto con la musica alta, arrivando fino alle 2 di notte. I vicini esasperati hanno fatto questo gesto di tagliare i palloni, senza però sapere che quei palloni sono dei ragazzi della scuola calcio, non di chi sta lì a sentire la musica fino alle 2.
1: La famosa pubblicità motto buco sto pallone,
0: che era con Cannavaro, quella
1: era
0: di
1: con
0: pubblicità
1: Cannavaro, sì.
0: La ricordo molto bene, ma anche perché è una frase che ha accompagnato tutti quelli fino alla nostra generazione, fino ai millennial, quella di non mandare il pallone dal vicino perché te lo buca.
1: Sì e purtroppo è succedeva realmente. Sempre, mia nonna aveva un vicino di casa che aveva un cane di quelli enormi, grandi, e c'era il vicino che dava un fastidio perché giocavamo praticamente
0: il suo cancello era la porta.
1: Quando i palloni andavano dall'altra parte,
0: persi.
1: Lui ci faceva giocare il cane, non ce li dava, essendo palloni di plastica. Dopo 2-3 volte il cane alla fine lo bucava.
0: Quasi per farti capire
1: che qui davanti non si deve giocare, andate da un'altra parte.
2: Quasi per farti capire.
0: Vabbè, ma non siete mai arrivati a rompere finestre, rompere vasi, rompere pezzi delle macchine?
1: Sì, pure quello.
0: Volevo difendere, però devi fare
1: il tiro a Roberto Carlos praticamente.
2: Ma la colpa
1: per
2: di chi parcheggia le macchine,
1: la colpa è di
2: si dovrebbe giocare a calcio.
1: E anche di chi non chiude le persiane, cioè perché lasciate la finestra col vetro? Chiudila.
0: Abitate a ridosso del nostro campo di calcio, attrezzatevi. Sapete che veniamo qui a fare la domenica sportiva e chiudete
1: la finestra.
0: Quello stemma Mercedes che ora non c'è più, un tempo,
1: esatto.
0: Ma era il mirino. Chi prende lo stemma vince.
1: Purtroppo è stato fatto, devo dire, ma sono sicuro che non eravamo gli unici a farlo.
0: Non eravamo gli unici, e lo capisco anche dai messaggi che stanno arrivando al 347 342 5220.

0: Per favore, pallone, please, don't go. Non andare nel giardino del
1: basta,
0: vicino, che non torni
1: no,
0: più.
1: E lo buco, buco per questo favore. Benedetto pallone. Basta.
0: Abbiamo avuto tutti la stessa infanzia, comunque. A giudicare dai messaggi che arrivano al 347-342-5220, non avevamo tutti lo stesso vicino, ma.
1: Beh,
0: tutti
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: simili tra loro.
1: La maggior parte, diciamo, la finestra del vicino l'hanno colpita in parecchi.
0: Tanti palloni mai tornati e tanti messaggi che riguardano anche le porte organizzate così
1: sì,
0: come si poteva.
1: Sì, esatto.
0: Allora, chi aveva la fortuna, e mi unisco a questi messaggi qua, di avere la strada non molto larga, una via normalissima, magari anche un senso unico.
1: Sì, sì, un senso unico, certo.
0: In modo che, non essendo molto larga la strada, potevi usare due cancelli, uno di fronte all'altro come due porte, meglio se li beccavi completamente specchiati,
1: sì, tra di loro, esatto.
0: E così avevo due cancelli carrabili e quelle erano le due porte. Ovviamente nessuna delle due case era di noi,
1: no, beh,
0: solo perché i cancelli,
1: esatto,
0: si trovavano uno di fronte
1: dovevi
0: all'altro
1: avere, dovevi avere un bel rapporto con i vicini
0: o se no ognuno si organizzava come poteva. Edo ci scrive: la nostra porta una, perché poi dovevi inventarsi, ce n'è una sola. Fai il gioco, giochi alla tedesca.
1: Ricordo il giacchetto per terra, lo si poggiava lì,
0: lo fai con le ciabatte, lo zaino. Comunque Edo ci scrive: la nostra porta era il cestino della spazzatura e la statua del patrono alla quale manca ancora una mano,
1: ecco,
0: per colpa nostra.
1: Molto bene.
0: Pallonata, colpisce la statua, sì, salta un pezzo.
2: La nostra era una serranda di un garage,
0: sì,
2: che però colpita dal pallone suonava tipo gong.
1: Beh, sì, fa rumore, la serranda fa rumore, vero?
0: Che sogno. Ma effettivamente io mi sto immaginando quei tipi di suoni, il sogno è ritornare indietro con la mente alla pallonata fortissima e il cancello di lamiera che fa quel rumore stupendo a segnare è gol,
1: vuol
0: quello.
1: Dire che
0: non ti
1: vuol
0: puoi
1: dire...
0: inventare no, che esatto. No palo, no, no, hai sentito il rumore, quello è il gol.
1: È bello quando venivano utilizzati anche altri oggetti, come ad esempio Vincenzo dice: giocavamo a colpire i nani da giardino ma non la bellissima Biancaneve. Cioè, hai visto quei classici che si usava una volta, no, nel giardino.
0: Ancora
1: mettivi,
0: li vedo.
2: Biancaneve arbitrava,
1: esatto, colpisci i nani, però lì, cioè, lo fai apposta, fa bene allora il vicino ad arrabbiarsi.
0: Ma poi scusa, dove l'ha messo il vicino, sul muro di cinta?
1: Molti li mettono sui muri, sì, molti ce l'hanno anche proprio sul muro di cinta, esatto.
0: È una cosa molto anni 90 questa,
1: molto
0: da
1: anni 90,
0: giardino,
1: sì,
0: proprio con Biancaneve così. Sì. Qualcuno resiste, ma
1: sono un po' scoloriti,
0: passati.
1: Però quelli
0: sì,
1: che vedo, che mi capita di vedere, hanno perso quello smalto che c'era negli anni 90.
0: Ecco, ora noi abbiamo superato i 30.
1: Sì.
0: È possibile che abbiamo quasi concluso la metamorfosi nel vicino che buca i palloni?
1: Beh,
0: io mi sento di essere diventato molto
1: cattivo.
0: Cioè,
1: tu sei uno di quelli che bucherebbe un pallone.
0: No, che lo bucherebbe, però non te lo ridò per evitare che poi giocando me lo rimandi di qua. Cioè, mi sono incattivito adesso da quel punto di vista.
1: Ho capito.
0: Non so se è una cosa, ti ripeto, invecchiando
1: sì,
0: o è condivisa.
1: Beh, ti ho detto, aspetta che la tua piccola cresce, poi quando inizia a giocare anche lei col pallone in giardino, dici: vabbè, sai che ti dico.
0: Sai che ci ho pensato a sta cosa? Proprio così, quando è arrivato un pallone dai vicini, che poi gliel'ho ridato, ho avuto il domone, non glielo rimando, così capisco che se il pallone arriva qua è perso.
1: Certo,
0: ho detto:
1: certo,
0: fammi mettere subito i paletti coi vicini.
1: Certo.
0: Poi conosco le bambine, non me la sono sentita.
1: Infatti, gliel'hai ridato.
0: Gliel'ho
1: esatto,
0: rimandato. Però mi sono immaginato, adesso che sono io genitore, quando ero piccolo, mandare il pallone di là, andavi a bussare, che ci ridai il pallone. Adesso che sono io che devo andare ad affacciarmi per mia figlia, guarda, scusa, il pallone,
1: sì,
0: mi mette un po' a disagio.
1: Fa
0: questa
1: parte
0: cosa.
1: Del gioco, dai.
0: Fa parte dell'essere genitore.
1: Stare,
0: adesso sono io che mi
1: io
0: devo...
1: Io i palloni non li buco, tranne quelli della Roma, lo dici. Se mi vanno a

0: un'altra canzone di quest'estate, Partenope, Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale su Radio DJ. 19:21 minuti, ancora buona domenica sera, buon rientro, perché da quello che stiamo leggendo, dai vari messaggi che arrivano al 347-342-5220, grande serata di rientri, si mischiano quelli che rientrano dalle ferie, quelli che rientrano dal weekend fuori, quelli che rientrano dal mare e tanti amici che adesso ci fanno sapere, forse si muovono per la cena, rientrano dalla giornata al centro commerciale.
1: Sì, molti...
0: Forse sono quelli che invidio meno gli ultimi citati.
1: Centro commerciale.
0: Il pomeriggio lì dentro.
1: Però c'è l'aria condizionata, stai bene, quindi puoi mettere.
0: Oddio sì, forse questo è vero. Deve funzionare.
1: Beh,
0: perché
1: sì,
0: tutta
1: sì.
0: L'estate che nei vari centri commerciali che ho frequentato, l'aria condizionata, porte e finestre aperte per provare a fare un po' di corrente.
1: Allora, leggo qualche messaggio così molto velocemente. Rossella dice: ciao Umberto e Damiano, siamo Massimo, Rossella e Ginevra. Siamo di ritorno dal mare, forse il nostro ultimo tutti e tre insieme. Perché magari avranno altre esigenze, altri impegni.
0: Sì.
1: Adesso doccia e finale di volley in TV.
0: Giusto, vi godete proprio il finale della finale.
1: Sì.
0: Perché siamo a metà praticamente del
1: finalissima. Finalissima.
0: Com'è Gianni? Si è aggiudicato un altro set della finalissima di volley?
2: No, ancora no, però l'Italia è avanti.
0: Ottimo.
2: Insomma, 20-11, quindi
0: 20-11.
1: Sta andando bene. Federica invece dice: ciao ragazzi, sono di Venezia ma sto tornando a Fermo nelle Marche perché domani mattina c'è un meraviglioso collegio dei docenti che mi aspetta. In effetti da domani
0: dei docenti
1: molti si preparano,
0: Da domani, come ricordo, iniziano le scuole soprattutto in Alto Adige, provincia
1: di
0: Bolzano. Domani rientra proprio sui banchi, domani inizia la lezione e poi a catena tutto il resto d'Italia. Però sapendo e conoscendo diversi docenti, già dal primo di settembre sono iniziate le riunioni.
1: Sì,
0: incontri,
1: hanno già iniziato a preparare, a lavorare.
0: Docenti, sì. Ovviamente con la solita denuncia che manca nelle scuole, l'aria condizionata, eppure si sta tutti lì 3-4 ore a discutere di quello che sarà il nuovo.

0: anno scolastico. Sì. Quindi un abbraccio non solo agli studenti, ma anche a tutto il personale didattico della scuola. Oh, a proposito di centri commerciali, facciamo un collegamento molto largo per parlare di una cosa che arriva dalla Corea del Sud. Centro commerciale, posto dove si trovano per la maggior parte le scale mobili.
1: Sì, associ subito lì, al centro commerciale.
0: La metropolitana, le stazioni ferroviarie, mi immagino, i posti dove ci sono le scale
1: mobili. Mai come il centro commerciale, perché la maggior parte delle metro hanno sempre la scala mobile guasta, invece se la devo pensare funzionante,

0: toccare, che di solito è sempre quello sporco. Io mi metto un po' spaparanzato, okay,
1: un po'
0: cioè,
1: la schiena, sì, il gomito, esatto, bruciato.
0: O addirittura a volte tendo ad allargare le due braccia.
1: Ah, ok, tipo la scala è mia, non esatto, passa
0: a
1: nessuno.
0: A chiudere praticamente, sì.
1: All'inizio mi spaparanzavo pure io, ma poi ho notato che nella maggior parte delle scale il rullo delle mani va più veloce sì, della scala, esatto, stessa. Quindi se era lunga mi ritrovavo tutto storto, quasi cadendo.
0: Però,
1: ho smesso di farlo.
0: Diciamo, sì, sto molto tranquillo, perché a differenza di un aeroporto o di una metropolitana, difficilmente c'è gente che va di corsa.
1: Il centro commerciale dovrebbe essere così. Perché vi parliamo di questo?
2: Se qualcuno invece ha fretta, perché anche nel centro commerciale uno potrebbe avere
0: ma
2: fretta.
0: Giusto chi sta scappando dai
2: ha rubato qualcosa.
1: Ti dico, istintivamente, come nella maggior parte del mondo, a livello internazionale, chi sta fermo si mette sulla destra, chi fa di corsa cammina a sinistra.
0: Sì.
1: Ma mi sta bene nelle stazioni, al centro commerciale dove vai? Vai calmo.
0: Cioè non ti puoi mettere a destra, dici.
1: Cioè se sto comodo e mi chiedi permesso mi dai fastidio, perché siamo tutti qua tranquilli, non mettermi pure la tua fretta. Da quanto manca? 8 secondi siamo arrivati, aspetta 8 secondi.
0: Hai ragione. Io
1: alla
0: purtroppo...
1: metro invece lo capisco.
2: Quindi ti metti in mezzo, prendi tutto lo scalino.
1: Magari sto chiacchierando, sto a fianco a un'altra persona, non mi chiedere permesso al centro commerciale. Ti ripeto, alla metropolitana hai tutta la fretta del mondo, hai ragione, mi metto da parte, sono scemo io se sto in mezzo
0: al centro commerciale. No.
1: Centro commerciale no. Tornando alla Corea, è stato fatto un sondaggio, proprio un referendum ufficiale a livello di governo, per capire come le dobbiamo affrontare le scale mobili. Fermi a destra, sì. Fermi a sinistra, perché alcune nazioni stanno ferme a sinistra,
0: certo.
1: Non tutti siamo abituati così. Oppure si staziona e non si può camminare sulla scala mobile. Cioè non puoi, se vai di fretta, farli a due.
0: No, non lo
1: devi
0: puoi
1: stare
0: fare.
1: Fermo. Sondaggio aperto, stallo totale, non ha vinto nessuno dei due e dunque non si trova ancora una soluzione su come regolamentare a livello nazionale
0: le scale mobili.
1: Ha vinto in teoria di pochissimi voti lo stare fermi sulla destra,
0: okay.
1: Ma non è la percezione che ha tutta la nazione.
0: Alla fine ognuno ragiona come vuole.
1: Perché se solo una metà vota quella cosa lì, vuol dire che l'altra metà comunque continua a fare quello che vuole.
0: Beh.
1: È curioso che questo problema di solito è soltanto nelle nostre teste, ma come ti affacci in giro per il mondo ce l'hanno un po'
0: addirittura
1: tutti.
0: Addirittura il referendum.
2: Comunque non so se tu ti ricordi, sei stato in Corea,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Molte stazioni della metropolitana non ce l'hanno la scala mobile.
1: La Corea è fissatissima con le calorie, il benessere, la salute, ti invitano a fare le scale, quindi molte stazioni neanche la montano la scala mobile e ti dicono addirittura, quando hai visto nei negozi, ai supermercati, le calorie sono scritte più grande del prezzo, e io un tempo dicevo ammazza come costa poco,
0: e no quelle sono le calorie
1: e invece era la caloria della merendina
0: in Corea, cioè, vedi, c'hanno altri problemi,
1: ci ho messo
0: scale
1: tre
0: mobili,
1: giorni, ecco. Scale mobili da non fare con le Crocs, dicono in Corea, pericolosi.

0: State ascoltando Radio DJ, 19:30 in punto, ancora buona domenica. Aggiornamenti sportivi, abbiamo un paio di aggiornamenti. Aveva pareggiato il Bologna 1-1, ritornato in vantaggio il Sassuolo 2-1 per soprattutto gli amici del fantacalcio,
1: parliamo di questo. Certo, mentre invece per la finale d'Italia Volley femminile
2: siamo avanti di un set, si è concluso il terzo set, quindi l'Italia ha vinto 2-7, la Turchia 1 al momento.
0: Ok, dai. Invece la Formula 1,
1: ma non
0: si
1: possiamo
0: dirlo,
1: dire che c'è qualcuno che l'ha registrato proprio
0: Qualcuno si registra a Bologna-Sassuolo e se la vuole vedere domani.
2: Stiamo dicendo tutto tranne la Formula 1.
1: Chiediamo
2: che è
1: scusa
2: da un pezzo
1: agli amici.
0: Allora, scusa agli amici del Bologna e del Sassuolo che vi stiamo spoilerando il risultato. Però la Formula 1 non ve la diciamo.
1: No.
0: Così ve la potete gustare e ve la recuperate.
1: Esatto.
0: State lì che torniamo per un'altra mezz'ora.
3: Umberto e Damiano su Radio DJ.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Stop! Finalmente un po' di pace.
9: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
10: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
11: Fotosì. Scarica l'app.
12: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
13: Regina, ma che bel sorriso!
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: Ciao Umberto, ciao Damiano,

0: Bruno Mars su Radio DJ, 19:37 minuti. Ancora buona serata, buona domenica sera. Siamo Umberto e Damiano insieme fino alle 20.
1: 347-342-5220. Sono rimasti un po' di vocali in coda di amici che in questa domenica sera stanno facendo cose. Giusto. Ci chiedono cose, quindi recuperiamo qualcosina.
0: Allora,
1: dai,
0: sentiamo chi abbiamo. Gianni, chi c'è?
2: Ehi, ciao Umberto e Damiano. Ciao. Sono la Didi, la Dani.
0: Oh, ciao Dani.
2: Della Triblu, i ragazzi con autismo di ieri.
0: Sì, ci siamo sentite ad agosto.
2: Io vi ringrazio un sacco anche della risposta di ieri, il presidente. Sì. Vi ringrazio di cuore. Ma del pensiero che avete avuto. La festa è stata magnifica. Vi aspettiamo il prossimo anno. A sto
0: volentieri
2: punto vi mando l'invito prima. Organizzate la diretta direttamente dal Tivoli con lo spritz in mano.
1: Va benissimo. Se c'è lo spritz, veniamo volentieri.
0: Magari
1: l'anno prossimo si organizza.
0: Noi adesso l'abbiamo buttata,
1: sì,
0: là. Ci organizziamo proprio per venire in diretta da lì direttamente.
1: Ci organizziamo
0: a
1: volentieri. Promesso.
0: Grazie. Oh, poi amici del Fantacalcio, noi prima davamo i risultati della partita che si sta giocando. Ma effettivamente Fantacalcio non è tanto con le squadre,
1: no,
0: ma con i giocatori. Dunque, ci servono, Gianni, i nomi dei marcatori di Bologna-Sassuolo.
3: Sì. Allora, ha segnato prima il Sassuolo con Josh Doig.
1: Sì.
3: Poi ha pareggiato il
0: Quanta
3: Bologna.
0: Quanta dimestichezza con i nomi.
3: Roberto Piccoli.
0: Ah, sì. Piccoli lo conosciamo. Sì.
3: E poi il Sassuolo ancora con Azic.
1: Ok, questi sono i marcatori, ecco. Ha la voglia di dire sti marcatori, c'aveva veramente.
3: Infatti me li legge.
0: giusto. Vabbè, sono tutti capaci a dire: ha segnato Baggio, ha segnato Totti, ha segnato Montella.
1: Certo. Prova a dirlo con Aigid.
0: Fallo con i calciatori di oggi. Fallo così e vedi come va. Oh, ma noi a questo punto abbiamo sentito la Dani che aveva pubblicizzato con noi questo evento nel mese di agosto. Non era all'interno di una vetrina del Gimme 5, ma durante una telefonata che eravamo riusciti a fare così con lei. Ma a questo punto io direi, già che ci siamo, di ritirare sulla serranda e riaprire la vetrina.
1: E allora dai, direi di giocare proprio al Gimme 5.
0: E allora sigla! Gimme 5! Bello quando le sigle sono corte.
1: Bello, beh, come una storia Instagram. Durano
0: pochissimo. Dunque si gioca al Gimme 5. Come funziona? Aprite bene le orecchie, telefoni alla mano, perché vi stiamo per dare 5 indizi e vi chiediamo di indovinare il nome del personaggio misterioso.
1: Esattamente, appena lo sapete ci mandate un vocale al 347-342-5220. Il più veloce viene in diretta con noi e può pubblicizzare tutto quello che vuole.
0: Tutto, qualsiasi cosa, dal vostro evento, dal vostro paese se volete fare la proloco, o il vostro profilo Instagram. Proviamo a fare il boost, vi portiamo qualcuno lì da voi e ci raccontate il perché. A questo punto andiamo a scoprire quali sono i 5 indizi di oggi.
1: Messina.
0: Arbore.
1: Indietro tutta.
0: Cecchini.
1: Don Matteo.
0: Vi abbiamo dunque dato i 5 indizi. Sono proprio questi: Messina, Arbore, Indietro tutta, Cecchini e Don Matteo. Ma esiste un personaggio famoso in Italia,
1: sì, molto famoso,
0: che risponde a questi 5 indizi. E dunque vi chiediamo di dirci il suo nome e il suo cognome. Dove? Al 347-342-5220. Il più veloce viene in diretta con noi.

0: Dancing on the Ceiling dal 1986, Lionel Richie su Radio DJ, 19:45 minuti, stiamo giocando al Gimme 5.
1: Tanti gli amici che vogliono partecipare, vogliono vincere, la vetrina però è una sola, ce l'abbiamo una, facciamo bella grande, così. Grossa però una persona sola.
0: Cioè. Noi vi promettiamo che per avere quante più vetrine possibili, una al giorno, una puntata, quando siamo in onda, la manteniamo.
1: Due
0: a settimana, sono diminuite.
1: Queste ragazzi, che fate così?
0: Le abbiamo trasportate senza incelofanarle bene, sono cadute, si sono rotte le vetrine. Due sono ancora intatte e ve le possiamo aprire. Il più veloce di oggi ad indovinare i cinque indizi, che erano i seguenti:
1: Messina, Arbore, Indietro Tutta, Cecchini e Don Matteo.
0: È stato Marco da Civitanova Marche, benvenuto su DJ. Marco?
2: Ciao Marco
1: da Civitanova Marche, come va?
2: Esatto, tutto bene. Sono appena rientrato dal mare.
1: Bella giornata di mare.
0: Come sta? Come si stava?
2: Mezza giornata,
0: solo pomeriggio.
2: Esatto.
0: Come
2: pomeriggio.
0: Si stava? Bene? Meglio di agosto? Si sta un po' più freschio, è sempre caldissimo.
2: Non troppo, è ancora un po' troppo caldo per i miei gusti, però.
1: Senti, a livello di persone, diciamo, c'era tanta gente o era una situazione tranquilla?
2: Ancora c'è parecchia gente.
0: Ancora parecchia
1: gli
0: gente.
1: Gli ultimi bagni magari per molti.
2: Esatto, le ultime botte.
0: Anche se leggevo le previsioni meteo, dicono che queste famose ondate di calore, la sesta, la settima, l'ottava, dureranno fino a novembre.
1: Allora, non scherziamo con i sentimenti delle persone.
0: Non ve la prendete con me, l'ho letto ieri, lo dicono gli esperti. Vedremo se sarà realmente così. Intanto, caro Marco, ci serve il nome del personaggio di oggi.
2: Vado?
0: Vai.
2: Nino Frassica,
0: andiamo a vedere perché dobbiamo associare gli indizi. Messina.
2: Immagino sia la sua città d'origine.
1: Sì, okay, è nato a Messina. Arbore.
2: Dovrebbe essere quello che l'ha scoperto un po'.
0: L'ha portata alla fama, esatto. Indietro Tutta.
2: Un programma che ha fatto.
1: Sì. Programma storico,
3: leggendario.
1: Esatto.
0: Cecchini, come lo associ?
2: Non ne ho la minima
0: questa
2: idea.
0: Questa è tosta. Dovrebbe essere, forse, nel caso in cui sia davvero Nino Frassica, il maresciallo che interpreta
1: Nino Cecchini in Don Matteo.
0: In Don Matteo. E guarda un po', l'ultimo indizio era proprio Don Matteo. E dunque, caro Marco, è proprio lui.
1: Bravissimo! Bravo Marco, complimenti.
2: Grazie.
0: Vinci il Gimme 5, di conseguenza ti apriamo la vetrina e puoi pubblicizzare qui su Radio DJ tutto quello che vuoi. Siamo molto curiosi, a te la parola.
2: Pubblicizzo la Prologo del mio paese perché c'è un negozio di frutta e verdura, ma non avendo la pagina Instagram, quindi pubblicizzo la Prologo di Civitanova.
0: Ok, ho capito, quindi tu hai un negozio di frutta e verdura, ma non sapendo dove mandare la gente
1: sui
0: social.
1: Però l'indirizzo ce lo puoi dare.
0: Allora,
2: intanto lo mando qua, poi vediamo.
0: Allora, mandiamoli intanto al negozio, che vale sempre come Prologo. Il negozio come si chiama e dove si trova?
2: Il negozio è frutta e verdura Moschettoni, si trova a Civitanova Alta.
0: Ok, Civitanova Alta. Quindi
2: è il Prologo di Civitanova Alta.
0: Ok, c'è differenza con Civitanova Bassa? C'è la rivalità?
2: No, sarebbe il paese medievale, il borgo storico di Civitanova Marche.
0: Ok.
2: Ci distacchiamo un po' dalla costa.
0: Voi siete quelli un po' più fighi.
1: Siete quelli un po' più belli
0: rispetto a quelli della costa.
2: Siamo un po' più di qualità qui.
0: Quelle gente de mare che sta lì sulla spiaggia.
2: Esatto.
0: Senti, che si organizza a Civitanova Alta? Che fa la Prologo di bello?
2: La Prologo fa una famosa cozzata il 18 agosto che ormai è passata.
1: Purtroppo sì,
0: però ogni
1: passato,
0: anno viene fatta, ok?
2: Esatto, che era il padrono di Civitanova, quindi...
0: Le cozze sono il padrono di...
2: Santomaro.
0: Ok. Dunque, viene fatta la cozzata ogni 18 d'agosto e quindi... tutto il resto dell'anno?
1: Cioè, non c'è magari qualche evento, Marco, che ne so, prossimi eventi, anche nel periodo di Natale, non lo so?
2: Durante il Natale si organizzano dei presepi. Organizzano un'esposizione dei presepi nelle varie chiese, locali,
0: e quindi pure quello.
1: Quindi diamo magari un prossimo appuntamento, potrebbe essere Natale.
2: A dicembre Quindi, ci sarà questo evento.
0: Se volete vedere i presepi, andate a Civitanova Alta perché la Proloco li organizza. Se no, in estate vi aspettano io. Con la gozzata. Se no, se volete frutta e verdure, siete di quelle parti, sapete anche da chi andare. C'è l'ottimo Marco che vi aspetta. Marco, a questo punto, buona serata e speriamo di sentirci.
2: Buon lavoro, buona serata anche a voi.
0: Ciao.

0: I pinguini che sono stati tra i più grandi protagonisti di questa estate con Sorry Scusa Lo Siento, sì, una delle canzoni più suonate anche qui su Radio DJ, in questo caso però riascoltati con Goya la canzone che hanno fatto insieme a Fabri Fibra, e anche questa sta tenendo
1: molto
0: botta.
1: Molto bella, ci
0: molto
1: piace.
0: Molto bene, al finale dell'estate, 19:53 minuti, siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata, salutiamo ancora una volta Marco, il nostro concorrente del Gimme 5 di Civitanova Marche, o meglio di Civitanova Alta.
1: Alta, sì.
0: C'è differenza con quelli che
1: chic,
0: si trovano
1: più chic,
0: a parte quella storica, quella più bella. E a proposito di che cosa stavate facendo in questa domenica pomeriggio, abbiamo un vocale da recuperare, sentiamo.
2: Ciao Umberto, ciao Damiano,
1: ciao.
2: Io sono di ritorno da una visita a un mio amico che ha la casa vicino a Verona,
0: ok,
2: piscina quella non interrata,
0: ok, quella che si monta.
2: Ieri,
0: sì.
2: Dopo un paio di giorni sono stato lì un paio di giorni, ieri sera mi sono addormentato sul materassino dentro la piscina.
0: No.
2: È una figata. Vabbè, tutta notte ho dormito sul materassino.
1: Come tutta la notte?
2: In piscina.
1: Ma no,

0: Odioso.
1: Allora, che sia stato bello, ecco, mi fa molto piacere. Tra l'altro mi sembra una cosa molto pericolosa.
2: Molto pericolosa, sì.
1: Vabbè, che
2: sì,
1: se ti rotoli male ti svegli. Cioè, non lo so,
2: ma
1: che
2: no,
1: può succedere.
2: Ma che scherzi. Vabbè, ti svegli in acqua, cadi in acqua. Ma che se no,
1: bevi un po', però
2: no,
1: poi
2: è molto
1: su.
2: Pericoloso.
1: Non
2: no,
1: è che continui a dormire sott'acqua.
2: No,
1: dai,
2: però rischi di bere tanta acqua. È pericoloso.
1: Okay. Però non è neanche una piscina altissima. Sei adulto.
2: Non lo fai, comunque non lo fate. Cioè, se volete il pomeriggio giocare con i gonfiabili in piscina, sì, ma non dormite.
1: Altri due appunti su questo vocale e l'aver dormito tutta la notte in piscina. Primo, l'amico che ti ospita ti ha abbandonato lì in piscina, non ti è venuto con un bastone.
3: Solo ha cercato poi
1: con un bastone a toccarti. Oh, allora sei
2: esatto,
1: sveglio. No, vabbè, l'ha lasciato lì in acqua. Altro punto, l'umidità. Ma dopo una certa età, la famosa signora mia, umidità che t'ammazza.
2: Sì,
1: dormire
2: sì,
1: tutta
2: sì,
1: la notte in costume nell'acqua
2: può
1: a galleggiare.
2: Aiutare magari per il caldo, però sì, giustamente
1: e
2: l'umidità
1: poi, direi, può far male la schiena. Dormi su un materassino, ti svegli tutto sderenato,
2: sì,
1: come
2: sì,
1: se ti è passato sopra un treno. E invece lui era contentissimo, l'ha vissuta come
2: va
1: una
2: bene
1: figata.
2: Così, va bene.
1: Quindi
2: così.
1: Quindi non è vero che dormire sui materassini, quelli delle piscine, può fare male, può dare fastidio.
2: Ma chi se ne frega poi alla fine, morale della favola, cioè alla fine non è successo
1: però,
2: niente, voi comunque
1: no,
2: non fatelo.
1: Nel dubbio,
2: esatto,
1: nel dubbio, evitate di fare questo.
2: Senti, in chiusura, visto che manca pochissimo, diamo l'aggiornamento calcio, è finita il Bologna 2-2,
1: sì,
2: e ha segnato all'ultimo ultimo Dobbik, e tra l'altro è stato anche espulso Tedesco.
1: Ma è finita la partita?
2: 2-2,
1: quindi
2: parità.
1: Espulsione per
2: l'Italia,
1: Tedesco.
2: L'Italia niente ancora?
3: Stanno giocando il quarto set, è avanti la Turchia ma di poco, 21-18.
1: Questo
2: dai,
1: per quanto riguarda la finale dell'Europeo di pallavolo, Italia-Turchia, dunque anche qui non abbiamo il risultato da darvi. E la Formula 1 che è tutta la sera.
2: Ha vinto Antonelli, diciamolo, che sennò
3: dai,
2: molti
3: lo sanno tutti.
2: Sì,
1: è partito
2: esatto,
1: ultimo e ha vinto. Ci sentiamo sabato prossimo a partire dalle 18. Grazie,
2: grazie
1: Tito.
2: Grazie Tito, grazie Gianni, vi auguriamo una buona domenica sera, ma soprattutto una buona settimana.
1: Ciao a
2: ciao,
1: tutti, a sabato
2: ciao,
1: prossimo.
2: Ciao.
4: Umberto e Damiano su Radio DJ. Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy
15: Meredith
13: suonano esattamente così.
14: Prendi me, scegli me.
15: Mitico!
13: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
14: Ama me.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Per Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Pochi secondi alle 20. DJ! Buonasera dalla redazione. L'AfD trionfa alle elezioni in Sassonia-Anhalt nell'est della Germania. Secondo gli exit poll, Alternative für Deutschland vola al 44,5% nello Stato federale e ora sogna di governare un Land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU del cancelliere Merz crolla dal 37 al 18,5%. Gran parte dei partiti si è detta però contraria a formare un governo con l'estrema destra. Affluenza record alle urne. A votare è stato l'80% degli aventi diritto. Il ministro dell'economia Giorgetti ha chiuso oggi il forum di Cernobbio e ha parlato tra l'altro del calo della natalità che pesa anche sul PIL e delle conseguenti misure che dovrà contenere la prossima legge di bilancio. Giorgetti ha assicurato: l'Italia è più rispettata all'estero che in patria.
5: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatore potremmo avvicinarsi anche all'1%. Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
4: Calcio, è finita pochi minuti fa la sfida tra Bologna e Sassuolo, valida per la terza giornata di Serie A. 2-2 il risultato finale. Tra 45 minuti scendono in campo Juventus e Milan. Vittoria oggi del Frosinone, 3-2 contro il Venezia, 1-1 invece tra Parma e Monza. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa nel GP d'Italia ed entra nella storia. Erano 60 anni che un italiano non vinceva a Monza. L'ultimo fu Ludovico Scarfiotti su Ferrari, dietro il ventenne della Mercedes, partito 19esimo il compagno di squadra Russell e la Red Bull di Verstappen. Sesta la Ferrari di Hamilton, fuori invece la rossa di Leclerc, finito a muro al secondo giro.
6: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Nelle prossime ore tempo stabile e asciutto ovunque, domattina ancora sole da nord a sud, qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dai rovesci. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione Stefania Salardi, una buona serata a tutti.
8: Radio DJ. One nation, one
9: station. Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
10: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
9: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: GB Show con

0: tutto un mondo nuovo. Anche il gibbio è nuovo, anche la canzone di Olivia Dean è nuova, si chiamava Baby Steps, praticamente piccoli passi come quelli che stiamo facendo noi verso la nuova stagione del gibbio.
1: Su Radio DJ c'è il Gibby Show con Guido Pagliata. Guido Pagliata.
0: Come dite, alle 8, alle 20 il Gibby Show, e non c'era ieri di sabato e c'è la domenica a quest'ora. Quante ore? 2 ore, ve lo dico io. Quindi quelli che tornano a casa dal weekend, tra l'altro questo molto caldo, quindi un gran ritorno dalle località marittime con le scuole ancora lontane per l'apertura, avranno più compagnia, a meno che non abbiano voluto precedere un po' tutti gli altri partendo dopo pranzo per evitare il traffico e fregandosi praticamente il pomeriggio della domenica. Un saluto anche al giovane Tito in collaborazione per questa puntata che, come avete probabilmente capito, dura 2 ore. In pratica, da adesso alle 10 il Gibby che rimane lo stesso. In pratica una overdose, una superdose del Gibby, potremmo dire. Nell'era dell'AI, a voi che ve frega, avete il Gibby. Ok? Con la possibilità di segnarvi magari un po' di sciocchezze, un po' di notizie particolari che sentirete nelle prossime 2 ore e poi giocarvele con gli amici dopo la partitella di calcio, di basket, di pallavolo, piuttosto che con la vostra fidanzata o moglie se non l'avete vicino, o viceversa. Fidanzato o marito, insomma, il programma è qui per voi e possiamo subito iniziare, visto che siete in macchina. Tocchiamo un argomento a me molto caro. Sapete che è vietatissimo in tutta Europa e anche in Italia, lo abbiamo già percorso questo argomento, ma ho qualche numero per rinforzarlo. È vietatissimo toccare il telefonino, lo smartphone. Se vi beccano mentre state guidando, che state anche solo digitando qualcosa, ritiro dalla patente, pena massima, piuttosto che multa, partono i punti e via dicendo. Allora io dico che dovrebbe essere la stessa cosa anche per il touchscreen, quello che ormai tutte le macchine hanno di serie e che voi spippolate per andare a cercare la stazione, il vostro podcast, piuttosto che la mappa del percorso che dovete fare e tutto quello che la vostra macchina, dipende di che generazione sia, vi possa offrire. Ecco, sappiate che anche lì vi state distraendo e molto di più, lo dicono le statistiche, rispetto al telefonino, rispetto allo smartphone, perché lo abbiamo già detto, non ce l'avete di fronte ma ce l'avete di fianco, quindi dovete distrarre lo sguardo andando a 120 all'ora. Quindi una velocità che è sotto il limite di 130 in autostrada, sappiate che fate 1 chilometro in 30 secondi, ok? 1 chilometro in 30 secondi

significa che in 3 secondi fate 100 metri, in 3 secondi. 6 secondi, che sono il tempo medio per toccare lo screen e fargli fare qualcosa, impostare qualcosa, in quei 6 secondi i metri percorsi sono 200. Quindi voi, ogni volta che alla guida toccate lo schermo, sappiate che vi perdete per 6 secondi e per 200 metri di totale blackout. Pensate cosa potrebbe succedere. Nessuno dei vari governi europei e forse in giro per il mondo ha mai fatto questo calcolo. Quindi telefonini no, assolutamente sono Belzebù. Gli schermi, i touchscreen sì, quando vi ho appena dimostrato che per 200 metri a 120 all'ora andate praticamente al buio completo. Se vi interessa tutto questo, approfonditelo anche voi stessi. Se siete in macchina, come molti di voi sono, ne sono sicuro, ecco, se siete in macchina potete pensare voi stessi quello che sta per succedere. Fate un esperimento senza rischiare la vita, magari con qualcuno che vi è di fianco. Dal 2006, quindi sono passati già 20 anni, una giovanissima, ma non più bambina, Christina Aguilera, qui su Radio DJ con Candyman.

Ricetta militare Candyman di Christina Aguilera. Quel rumore che avete sentito prima dalla partenza della canzone, niente, io sono, anche se da solo, ma sono il tipico italiano che si emoziona, quindi quando racconta qualcosa muove le mani, e muovendo le mani ogni tanto intercetto gli elastici del microfono. Una volta l'ho staccato anche del tutto, in questo caso invece quel deng era l'elastico che è tornato indietro quasi sul mio naso, perché è

essendo in piedi, io non trasmetto da seduto, rischio appunto il ritorno dell'elastico sulla mia faccia. Allora, proseguiamo il GB e andiamo a cercare di capire qual è l'annoso caso del bidet per il mercato italiano delle case. Allora, premessa, il bidet, nonostante l'abbiano inventato i francesi, è una prerogativa quasi esclusivamente italiana. In qualche paese del mondo lo si può trovare, non perché siano lercioni gli altri, perché ad esempio i paesi arabi hanno il doccino vicino alla toilette, vicino praticamente al trono, chiamiamolo così, e quindi uno si può fare già il bidet lì sopra, piuttosto che altri hanno il doccino in doccia. Insomma, i giapponesi hanno inventato i bagni autopulenti, tu finisci e poi schiacciando un pulsante ti fa tutto da solo con l'acqua fredda calda, ti pulisce da solo e tu non devi neanche toccarti nelle parti intime. Noi però abbiamo ereditato da mo' il bidet dai francesi, che lo hanno praticamente tolto per vari motivi ormai da parecchio tempo, e ce lo siamo tenuti come un orgoglio nazionale, tant'è che gli stranieri quando arrivano in Italia, soprattutto gli americani, si chiedono che cosa sia. Qualcuno dice quella vasca da bagno per bambini, per neonati, perché sembra una piccola vasca da bagno. Bene, sappiate che nelle città dove il metro quadro è salito di valore in maniera esponenziale, quindi che ne so, Milano, Roma, Firenze, Siena, Venezia, aggiungete voi altri posti, quel metro quadro che occupa il bidet ha un valore ben superiore al bidet stesso e evidentemente all'igiene personale di noi italiani. Quindi, se ristrutturate o se vi ristrutturano una casa, gli architetti fanno anche un conto, vi presentano una pianta della casa dove dicono: la casa e il bagno può essere 8 metri quadri senza il bidet. Se invece c'è il bidet diventa 6 metri quadri e mezzo, 7, perché occupa in pratica un po' più di un metro quadro. La maggior parte delle scelte, leggevo un articolo del 2026, sono: e chi se ne frega del bidet? Rinunciamo al bidet per avere più spazio e avere anche una casa più grande, visto poi il valore, appunto, che vi dicevo, è in continuo aumento. Quindi soldi per l'igiene, soldi per il valore della casa, la scelta è l'igiene, la mettiamo da parte. Forse il doccino può essere messo vicino al water, ma non è cosa nostra, nel senso non è una roba che ci appartiene, e quindi anche quando vado all'estero, soprattutto vi dicevo a Dubai piuttosto che a Abu Dhabi e via dicendo, in quella zona lì dove c'è, anche in Egitto c'è il famoso doccino, uno lo guarda un po', cerca il bidet, non lo trova, e poi ovviamente si deve accontentare. Una cosa da dire per chiudere è che mentre il bidet nei locali pubblici non c'è, al ristorante piuttosto che nei bar, nelle hall degli alberghi, nei bagni appunto che sono condivisi un po' con tutti, il doccino, quello lo trovate anche lì nei paesi che ce l'hanno. Quindi il vantaggio sul bidet c'è, piccolo ma esiste, d'altra parte esisterà ancora di più perché proprio del bidet non ne sentiremo più parlare.

La nuova di Malika Ayane su Radio DJ, questo è GB, Guido Bagatta con voi per la sera della domenica, questa volta proprio la sera, fino a luglio dicevamo tardo pomeriggio, invece dalle 20 alle 22 è sera, adesso una sera molto chiara, poi quando andremo avanti con la stagione si scurerà un po', ma noi saremo sempre qui per accompagnarvi a casa, noi di Radio DJ ovviamente, oppure per tenervi compagnia se state facendo qualcosa statico, quindi non vi state muovendo da qualche parte per l'Italia e per il mondo. Vi porto adesso a Albany, non però l'Albany che è nello stato di New York, che tra l'altro è la capitale dello stato di New York, non confondete, molti stati americani non hanno come capitale la città principale, Albany a New York, che ne so, la California, Sacramento, non Los Angeles o San Francisco. Ci sono altre a Albany o Albany, potete pronunciarlo come volete, ad esempio questa della Georgia, e in Georgia c'è una legge abbastanza curiosa e che va a cozzare un po' rispetto a quello che è successo ultimamente. In pratica cosa è accaduto in questa situazione? Un tizio all'interno di Walmart, che è una catena gigantesca, la più grossa catena al mondo, nonostante sia principalmente negli Stati Uniti per fatturato e via dicendo, uno ha trovato $30 per terra, li ha raccolti e se li ha messi in tasca senza cercare di capire a chi fossero caduti di tasca. Bene, sappiate che questo è contro la legge della Georgia. La legge della Georgia impone a chi trova dei soldi per terra di darsi da fare per capire se qualcuno li ha persi nel giro di qualche metro. Questo signore non l'ha fatto, è stato notato, è uscito dal supermarket, è uscito dal punto vendita della Walmart, qualcuno ha chiamato la polizia ed è scattata la caccia all'uomo. In uno stato della Georgia, come la Georgia, dove la delinquenza è in aumento, soprattutto nella zona di Atlanta, che è la città principale dello stato stesso. Addirittura la polizia ha recuperato i filmati delle telecamere di sicurezza per inquadrare la faccia del tizio, lo ha postato su Facebook fin quando non l'hanno trovato. Lo hanno trovato e stavano per fargli un mazzo così, nel senso arrestarlo 48 ore in prigione e poi processarlo perché era andato appunto contro le leggi dello Stato stesso. In quel momento è arrivato colui che aveva perso i soldi e ha detto: io non voglio che fate nulla a questa persona, che peraltro si è offerta di ridarmi, stiamo parlando di $30, più o meno 25 euro, si è offerto di ridarmi questi soldi e il tutto è finito in questo modo. Se poi uno va a leggere tutti i commenti sotto il post di Facebook della polizia di Albany in Georgia, la gente ovviamente ha detto di tutto e di più ai poliziotti stessi. Vi faccio notare una cosa velocissima: durante la pandemia e subito dopo c'erano state delle vere e proprie razzie di gang, di bande che entravano nei posti tipo Walmart portando via qualsiasi cosa, mascherati con i passamontagna e via dicendo. I commessi e anche la security del negozio si erano rifiutati di fare qualsiasi cosa, tanto che in California era stata varata una legge che fino a $1,000 i ladri potevano uscire fischiettando, nessuno gli avrebbe fatto nulla, per cercare di coprire anche i dipendenti che non volevano andare a rischiare la vita. Ecco, questa è l'America: da una parte uno può uscire con $1,000 di merce da un negozio, dall'altra parte uno trova $30 per strada, rischia 48 ore in prigione, il processo e chissà cos'altro.

0: Si dice una volta Power of Love con You, Lewis and the News. Il giovane Tito, che è più affusolato di molti di noi, dice: ma scusami, come fa uno a dire che è stato lui a perdere quei $30? Mica c'è scritto il nome di chi li perde, quindi chiunque potrebbe alzare la mano e dire: li ho persi io. Questo dimostra, è vero Tito, questo dimostra quanto idiota sia questa legge e quanto idiota sia applicarla oggi come oggi, con tutto quello che succede in giro per il mondo. Direi che abbiamo finito la prima parte della prima ora, perché sono due, del Gibi. Fra poco torniamo con la seconda. Eccoci qua.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare

0: dare valore alle tue azioni con il dividendo.
1: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
0: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

My body is not ready, il mio corpo non è pronto, il mio sì, per tenere due ore su Radio G, ci mancherebbe altro. Questo era Somber, questo è il GB con Guido Bagatta, la seconda parte del nuovo format, della prima ora della domenica per il vostro simpatico, sottile e facile, spero, rientro, oppure anche, come abbiamo detto, staticamente alla

all'ascolto, se siete lì rimanete dove siete, appunto seduti o in piedi, non vi muovete perché abbiamo ancora tante cose da raccontarvi. Ad esempio, per narrarvi la prossima notizia devo fare un passo all'indietro. 30 anni fa, qua davanti a Radio DJ, noi siamo in zona Sempione, dove c'è l'Arco della Pace, quello delle Olimpiadi, della Fiamma Olimpica e via dicendo. Nella via, si chiama Via Canova, che scorre vicino ai nostri studi, al Parco Sempione, io sono stato truffato 30 anni fa, io e la mia fidanzata di allora. Praticamente ci hanno forato la gomma della macchina, ci hanno seguito, la gomma si è afflosciata lentamente. Quando mi sono accorto che la gomma era a terra, noi siamo usciti dalla macchina per vedere, io e la mia fidanzata, cosa era successo. Lei ha lasciato la borsa dentro. In quei due secondi chi ci aveva seguito con un motorino è sbucato dal nulla, io non ho neanche visto, ha rubato la borsa, noi siamo rientrati in macchina, la borsa non c'era più. Io tra l'altro avevo visto un servizio al telegiornale che stava iniziando questa moda, tra virgolette, di questi furti con destrezza. Ok, questo è il passato, facciamo un po' come i telefilm che vanno 30, 10, 20 anni indietro. Torniamo al presente. C'è l'evoluzione di questo trucco per fregarvi. Attenzione, l'evoluzione è molto semplice. Una bottiglia di plastica, di quelle da un litro e mezzo. Quindi non c'è neanche più bisogno di bucare una gomma, di seguire la vittima, di stare lì con attenzione e rischiare appunto di essere presi. Cosa fanno i delinquenti? Mettono questa bottiglia di plastica tra la gomma posteriore della macchina e il parafango, mentre la macchina è ferma, ok? Mettono questa bottiglia di plastica e aspettano. Voi salite in macchina, accendete il motore. Appena muovete la macchina, sentite un rumore bello pesante. Il rumore dato dalla bottiglia di plastica che ruota con la ruota, scusate la ripetizione, e tocca ovviamente il parafango stesso. Chiunque, ve lo posso assicurare, a quel punto lì si ferma e scende per capire se ha bucato, ha beccato il marciapiede, ha qualche problema al cerchione, insomma tutti i micro problemi, il microcosmo dei mini incidenti, dei mini problemi che appunto abbiamo in macchina. E lì arriva il delinquente, perché l'istinto è scendere dalla macchina, aprire la porta, lasciare la porta aperta, magari con dentro il vostro zaino col computer o la borsa di vostra moglie, se scende anche lei. In quei 5 secondi voi siete occupati ad andare a vedere cosa è successo, e prima di capire che non è niente, che è solo una bottiglia di plastica che voi pensate avete tirato su con la forza della gomma, si è appiccicata al vostro pneumatico, ecco, in quei 5 secondi il ladro colpisce e vi frega. Quindi attenzione, siccome non si può capire se il danno è vero o finto, se c'è la bottiglia o no, chiudete le porte. Oppure portatevi fuori se avete una borsa, uno zaino, perché soprattutto nelle grandi città, mi raccontava anche un mio amico poliziotto, questo tipo di furto con destrezza è in totale espansione. Bene, noi proseguiamo, abbiamo sentito prima Sombra, adesso andiamo a una canzone di 2 anni fa di uno che potrebbe anche assomigliarli per un tipo di stile musicale. Lui è Benson Boone, questa è Beautiful Things, ovviamente su DJ.

0: These beautiful things that I've got.
1: Qualcuno suggerisce, ma non è più facile prima di salire in macchina controllare appunto il parafango con la ruota? Certo, però ogni volta non ti viene in mente, anche perché se hai fretta, se sei distratto, se magari sei al telefono, se stai chiacchierando con qualcuno, non è che ti metti a ispezionare la macchina ogni volta che l'hai parcheggiata. Quindi state attenti, se vi capita, controllate, perché magari non è una bottiglia, ma è un danno vero, ma chiudete la porta e soprattutto tenete gli occhi allertati e lo sguardo vigile. Ok, allora, quanti di voi non dormono bene? Tanti. È il male del post-Covid. Aumentati i problemi di insonnia, aumentati i problemi di notti sull'ottovolante, sulle montagne russe, insomma ci sono fior di psicologi che studiano anche il modo per cercare di far dormire meglio la gente senza i cosiddetti palliativi, cioè i sonniferi, la melatonina rinforzata e via dicendo. Io ad esempio, da dopo il Covid, non dormo più come prima, so i motivi, almeno i due principali. Il primo, la cervicale, mi fa male il collo perché è la deriva dello snowboard e delle maratone e via dicendo. E il secondo dipende cosa mangio. Se io mangio carboidrati la sera senza neanche un sorso di birra, vino e via dicendo, quindi acqua gasata, dormo da Dio. Se mangio e bevo qualcos'altro, allora il discorso cambia e il sonno o è lieve oppure è molto frastagliato. Detto questo, quali sono gli 8 motivi per cui dormiamo male? Questo era quello che volevo raccontarvi, volevo portarvi qui. Al numero 8, le cattive abitudini nel dormire, cioè andare a letto o troppo presto o troppo tardi. Vi siete addormentati sul divano davanti alla televisione, vi svegliate, vi lavate i denti e tornate a letto. Non si dorme mai bene perché si è già dormito nella fase REM sul divano e via dicendo. Settimo posto, la depressione. Questa è legata molto al momento del Covid perché, come sapete, siamo diventati un mondo di depressi. Magari lo eravamo già prima, ma con quello che è successo, con la prigionia alla quale ci hanno costretto, la depressione è salita alle stelle. Sesto posto, poca attività fisica. Non è il mio caso. Se fate molto sport dormirete molto meglio perché la mente, ma soprattutto le vostre membra, come si diceva una volta in poesia, saranno stanche, le famose stanche membra. Quinto posto, la sindrome delle gambe senza riposo, restless leg syndrome, che sembra una sciocchezza, ma sono le gambe che una volta che voi siete distesi non si fermano, continuano a muoversi. Non è qualcosa di frequentissimo, ma io sono sicuro che una parte di quelli che stanno ascoltando hanno questo problema. Chiaramente se uno continua a sgambettare, in questo caso se dorme con qualcuno, non solo non dorme lui, ma anche quell'altro che si prende i calcetti, non è molto contento. Quarto posto, le apnee notturne pericolose. Tra l'altro, se le avete o sospettate di averle, mi raccomando, andate a farvi vedere dal famoso Uno Bravo, perché possono portare anche altri problemi che qui non raccontiamo perché noi siamo un altro tipo di trasmissione. Terzo posto, i dolori, gli acciacchi, praticamente se avete reumatismi piuttosto che osteoporosi, tutto quello che riguarda questo tipo di situazione, chiaramente qualche medicina può alleviare il tutto. Secondo posto, lo stress, e qui siamo legatissimi al momento che stiamo vivendo, tutti siamo sotto stress e quindi tutti cerchiamo di scaricare lo stress quando andiamo a dormire e molti di noi non ci riescono. Primo posto, la dieta, quello che vi ho detto io. Mangiare bene la sera, leggero, senza bere del tutto o poco, vi aiuterà a prendere un sonno sicuramente tranquillo. Io ne sono la prova, non voglio essere quello che dà lezioni perché non è il mio mestiere, ma su di me questo primo motivo per il dormire bene o male funziona o non funziona alla perfezione.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù?
1: Beh, dipende da come ho dormito, se vedo le balene volare. Allora, questa era Gianna, la Gianna Nanni. Tra l'altro ero a Siena recentemente per il Palio di agosto, che poi non ho visto perché l'ha rimandato due volte, poi avevo un altro viaggio, però va bene così. E chiaramente in banchi di sopra, che è la via principale che scorre per andare a banchi di sotto e quindi in Piazza del Campo, c'è Nannini, che è la pasticceria che una volta faceva i migliori ricciarelli, che era della famiglia di Gianna. Mi hanno detto che da qualche anno è stata venduta dalla famiglia Nannini, però è sempre il punto di raccolta della Siena Bene e dei turisti che vogliono dire siamo stati da Nannini prima o dopo il Palio, sempre che il Palio in qualche modo poi lo corrano. Allora, vi porto per chiudere a Las Vegas. Las Vegas è la città delle minchiate, in assoluto. Nella sua vita ha passato diversi momenti. La città del peccato, la città del sesso. Vi ho raccontato che una volta negli anni Ottanta tornavo in albergo e vicino alla Bibbia, sul letto, c'era una specie di menù plastificato con le foto delle prostitute, con il numero di telefono da chiamare dalla stanza. Sembra di parlare di un'epoca di millenni fa, stiamo parlando del 1987-88. Poi c'è stato il periodo famiglie, poi c'è stato il periodo grande show, hanno cominciato a costruire questi alberghi fantastici e adesso un enorme parco giochi. C'è questa sfera, sapete, ne avete sentito parlare mille volte, e c'è la possibilità per noi adulti di giocare con dei giocattoli, non per bambini. In pratica, cosa si può fare? Tutto. Volete guidare una ruspa? Una ruspa di quelle che scava per strada, ve le siete sempre immaginate? Voi potete farlo, un caterpillar di quelli gialli. Andate fuori Las Vegas, c'è una specie di cava dove pagando vi fanno guidare una ruspa. Volete fare il gruista? Ok? Nel senso salire in cima a una gru e vedere l'effetto che fa muovendo dei carichi? Tutto quello che volete. Volete sparare? Volete cercare di andare a 350 all'ora in macchina su una NASCAR a due posti, perché le NASCAR, che sono le ruote coperte americane, vanno a quella velocità? Non guidate voi, con un pilota ve lo fanno fare. Ma l'ultima meravigliosa, tra virgolette, soluzione per noi adulti è il poter sparare da un elicottero con una mitragliatrice tipo Vietnam. Avete in mente le immagini dei film di guerra, oppure anche di telefilm tipo A-Team con PJ Babacus e quel giro di attori e personaggi lì. Insomma, pagate $1,000, vi vengono a prendere in albergo con il classico van con i vetri oscurati, come a Milano durante in questo weekend per il Gran Premio, piuttosto che durante il Salone del Mobile. Vi portano fuori Las Vegas, c'è un elicottero che vi aspetta col pilota, vi fanno vestire con la tuta camouflage, quindi con la tuta militare, il vestito da soldato, l'elicottero si alza e vola su questa, anche qui una specie di cava, un tiro a segno enorme dall'alto, e voi con una mitragliatrice, proprio la mitragliatrice che avete visto mille volte nei film di guerra al cinema o in televisione, potete sparare, ovviamente non a vanvera, ci sono determinati bersagli mobili o fissi, e soddisfare le vostre, che ne so, i vostri desideri nascosti di guerrafondaio. Io non ce li ho, io onestamente non pagherei $1,000, ma neanche 100 per sparare con una mitragliatrice, però magari qualcuno lo ha sempre desiderato e prova a sfogarsi in quel modo.

0: Mamma mia, me li ero dimenticati. Vi ricordate i fratelli Hanson, quelli coi capelli biondi, che erano dei rocker come aspetto, invece dei super melodici anche di famiglia come voce, come abbiamo appunto sentito tutti insieme appassionatamente. Canzone che si chiamava Bop, ok? Bene, abbiamo chiuso? No, che non abbiamo chiuso. Questa era solo la prima ora, quindi siamo a metà del percorso col Gibby. Dopo la pubblicità torniamo puntuali qui su Radio DJ.
1: Gibby Show con
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
1: Uni Marconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
5: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
6: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
6: Una produzione One Podcast.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Corrida Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
10: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
11: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
12: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Dance No More, un chicco dopo l'altro, il grappolo delle canzoni del nuovo album di Harry Styles si sta impoverendo perché gli acini d'uva arrivano come questo, cadono dal grappolo, arrivano in onda con DJ. Da qualche ora è arrivata anche Dance No More. Noi con Harry Styles ci lasciamo anche per qualche secondo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
0: Bentornati, questo è il GB della domenica, double deck, praticamente di sopra e di sotto, due ore. La prima l'abbiamo già archiviata, Guido Bagatta con voi, con il giovane Tito, che prima o poi non sarà più giovane, ma sarà sempre Tito. Per adesso lo lasciamo lì frizzato nella sua giovane età. Allora, adesso vi racconto una storia meravigliosa che riguarda un maratoneta giapponese. Lui si chiamava, perché non c'è più da qualche anno, Shizu Kanakuri. Allora, siamo nel 1912, Olimpiadi di Stoccolma, 1912, le comunicazioni, il mondo è un mondo completamente diverso, però Shizu dovrebbe avere il miglior tempo al mondo nella maratona. Quindi il Giappone cosa fa? Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi lo manda a Stoccolma. Per arrivare però da Tokyo a Stoccolma lui ci mette 18 giorni, battelli a vapore, carrozze di treno, anche in questo caso a vapore, la Transiberiana, 18 giorni per arrivare in Svezia. Arriva in Svezia, si trova in una nazione dove non capiscono quello che dice, e lui ovviamente non parla lo svedese, non si può adattare, è distrutto dal viaggio, non ha mai visto quel tipo di cibo, anche se c'è parecchio pesce in Svezia, però lui non riesce a capire, ad adattarsi al mondo preolimpico dei giorni prima della maratona. In più, cosa abbastanza strana, in quel periodo 35 gradi è la temperatura di Stoccolma. Comunque, Shizu parte per la maratona e a metà non si sente bene, però la vuole concludere. La vuole concludere, non c'erano i rifornimenti ai tempi durante il percorso, si ferma in una casa di svedesi che gli danno praticamente da bere e lo accolgono all'interno e lo accudiscono per qualche minuto dicendogli: ma se vuoi riposarti qualche secondo, mettiti sul divano. Oh, questo si siede sul divano, si addormenta e si sveglia il giorno dopo. Si sveglia il giorno dopo e, come giapponese molto orgoglioso, si vergogna di quello che ha fatto. Quindi cosa fa? Decide di sparire, decide di non farsi trovare più. Ovviamente non viene registrato l'arrivo suo a una maratona dove hanno corso in 68, 32 si sono ritirati, uno di questi è lui, uno addirittura è morto per la fatica. Si ritira, in senso che non arriva fino in fondo, torna in Giappone senza dire nulla al Comitato Olimpico, non tanto giapponese ma svedese, e agli organizzatori della maratona. Per gli svedesi è il cosiddetto missing in action. Praticamente le autorità del paese ospitante cercano di capire dove sia andato a finire, non risulta aver passato il confine, essere uscito dalla Svezia. Per loro rimane negli archivi della polizia come una persona scomparsa, e questo per 54 anni. In Giappone però lui continua a correre, addirittura partecipa ad altre due Olimpiadi, 1920-1924, con la maglia nazionale giapponese, però gli svedesi non sanno che lui è vivo. Per loro è sempre una persona scomparsa, fino al momento in cui la televisione svedese, per un reporter che si incista sul discorso, nel 1967 rintraccia Shizu Kanakuri, e scopre che non è morto, anzi è ancora in Giappone, ha più di 70 anni. E che cosa fa la televisione svedese? Coinvolge il re di Svezia in una specie di cerimonia che è assurda, se vogliamo, per fargli finire la maratona. Lo invitano, lo portano a Stoccolma e lui, settantenne, ultra settantenne, in giacca e cravatta, taglia il traguardo, il nastro della maratona del 1912. Risultato di tutto questo, viene fuori la maratona più lunga come tempo corso nella storia del mondo. Shizu ci ha impiegato 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore, 32 minuti e 23 secondi. Però poi, alla fine, il nostro amico Giappo ha concluso la maratona più lunga della storia.

0: Cyndi Lauper, una voce meravigliosa, un aspetto curioso, tra l'altro con i suoi capelli tinti di tanti colori, colori arcobaleno, che andrebbero molto di moda in questo periodo, ha fatto la storia e se la vedete, è ancora tra noi anche direi abbastanza arzilla, è quasi uguale. Praticamente non è passato il tempo per la buona, stavo per dire vecchia Cyndi, non sarebbe stato, beh poi l'ho detto, comunque non è cortese per una signora, però è una storia, quella di Cyndi, quasi simile, visto che ha l'età che non passa, a quella di Sheez, no? Del nostro maratoneta che ha chiuso il tutto a 70 anni. Adesso andiamo addirittura avanti nel tempo, 2028, cosa succede a Los Angeles nell'agosto 2028? Ci saranno le Olimpiadi, i Giochi Olimpici per la terza volta nella città degli Angeli. Ci sono stati i giochi nel 32, nell'84 e nel 2028, quelli che arriveranno. Sono state ammesse delle discipline diverse per provare l'effetto che fa. Vi interessa quali sono? Ma perché no? Il cricket, quindi per coinvolgere tutto il mondo inglese, australiano, neozelandese, ma soprattutto indiano, pakistano, tutta quella fascia orientale dove tutti impazziscono per il cricket, lo squash, il baseball che torna come il softball, d'altra parte siamo in America, e il lacrosse che è quel gioco che si disputa quasi solo nei college con quel bastone con in cima una retina che deve acchiappare la palla, e poi il flag football. Che cos'è il flag football? È una versione senza contatto, quindi non violenta, non rischiosa del football americano, che viene giocata anche nei parchi, non c'è bisogno del casco, non c'è bisogno delle attrezzature, e consiste, invece di placare l'avversario, nel cercare di togliere all'avversario stesso delle bandierine, delle flag che lui porta, due sono, alla cintura. Se tu gliela stacchi è come se l'avessi placato. Perché vi sto raccontando questo? Perché l'Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Los Angeles nel flag football. Quest'estate a luglio c'è stato in Germania il torneo per decidere chi sarebbe andato appunto a giocarsi le Olimpiadi. Al di là della squadra americana, gli italiani con i messicani e i canadesi si sono qualificati. Quindi noi, che tra l'altro siamo campioni europei di flag football, abbiamo toccato un grande traguardo. Oh, nessuno ne ha parlato in una ovviamente nazione calciocentrica come l'Italia, era durante i mondiali di calcio, però siamo presenti e ce la potremo giocare, non per la medaglia d'oro, ma magari con un po' di fortuna il podio potrebbe essere alla portata. Due tempi, se volete sapere come si gioca, 5 contro 5, due tempi da 20 minuti, con le regole in piccolo del football americano e con un campo ovviamente più stretto. È un po' quello che è successo a Parigi con il rugby a 7. Sapete che alle Olimpiadi in Francia, al posto dei 15 del rugby, si è giocato un rugby più leggero, più veloce, a 7, e ha avuto anche il suo successo. Ovviamente i francesi sono appassionatissimi, anche più degli italiani ovviamente, del rugby, e quindi l'aver portato il rugby alle Olimpiadi a Parigi è un po' come aver portato il flag football, che con il football in America e di casa, col football quello vero, a quel di Los Angeles.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

Radio DJ, ricordandovi che nell'era dell'AI, dell'intelligenza artificiale, voi avete il GB, questa trasmissione, un po' il nostro slogan per il nuovo anno radiofonico, quindi che parte più o meno da settembre e arriva a luglio. Abbiamo lasciato il flag football, l'Italia sarà rappresentata anche in questa disciplina, in un momento in cui siamo fortissimi in quasi tutti gli sport tranne che nella pallacanestro. Purtroppo siamo primi in Europa nell'atletica, siamo secondi in Europa nel nuoto, siamo fortissimi nel tennis, in motomondiale rischiamo di vincere il campionato, nella Formula 1 anche, la pallavolo femminile fortissima, la pallavolo maschile staremo a vedere, però anche lei, insomma, siamo al top del top, ci siamo anche nel flag football. Adesso vi faccio una bella domanda: che cosa hanno in comune Manhattan e Venezia? Voi direte, boh, qualche commerciante, qualche negozio, il clima. No, sono entrambe costruite, state costruite con lo stesso sistema. Prima Venezia, ovviamente, e poi Manhattan. Sapete che Venezia è l'unificazione di un centinaio più o meno di isolette che erano staccate l'una dall'altra con l'acqua che le separava. I veneziani, con questo sistema dei pali di legno infilati nella melma, nel fango, hanno costruito le fondamenta dove poi sono stati appoggiati i meravigliosi palazzi della città veneta. La classica domanda che tutti fanno: perché il legno non si è deteriorato? Perché il legno infilato nella melma e nel fango non riceve ossigeno, quindi i batteri muoiono, i batteri che decompongono il legno diventa come cemento, ed è per questo che Venezia è in piedi ormai da centinaia e centinaia di anni. Bene, Manhattan è la stessa cosa più o meno, è stata costruita un po' di tempo dopo, però già da qualche, dunque, 200 anni più o meno, è stata costruita dai primi abitanti di Manhattan fino ad arrivare alla fine 800 con questo sistema. Pali di legno per guadagnare spazio, perché Manhattan era molto più piccola come isola quando i primi conquistatori sono arrivati. Era un'isola abitata dagli indiani d'America, però aveva una superficie molto più ridotta. Per ampliare la superficie stessa, che cosa hanno fatto? Hanno copiato Venezia. Migliaia, decine di migliaia di pali di legno, uno vicino all'altro, e in mezzo che cosa ci hanno buttato? Dei detriti, ci hanno buttato tutto quello che non serviva più, carcasse di barche, detriti da scavi di altre situazioni, cose che arrivavano da guerre vicine e lontane che non servivano più, i ricambi, tutto quello che doveva andare in discarica. La discarica è invece Manhattan nelle fondamenta, tant'è che se oggi qualcuno, non l'hanno mai fatto, però se qualcuno lo volesse fare, carotare praticamente l'isola di Manhattan, a circa 30 metri di profondità potrebbe trovare degli oggetti, delle situazioni abbastanza curiose, perché appartengono a un tempo che fu.

0: Il cantante in questione era Jon Bon Jovi, che avete appena sentito qui su Radio DJ con una canzone del 2000, quindi abbastanza giovane. Lui, che si è lanciato a metà degli anni 80, continua a cantare, però preferisce fare un altro mestiere. È diventato uno dei vinificatori di maggior successo per quanto riguarda il territorio americano. Lui produce rosé negli Hamptons. Gli Hamptons sono le spiagge per la New York che conta. 3 ore da Manhattan, un intaso che in confronto a quello che magari state subendo voi ascoltando Radio DJ, il GB, è nulla. 3 ore di macchine infinite per andare e tornare in un posto molto bello dove è difficile fare il bagno perché siamo comunque sull'oceano e l'acqua è fredda anche d'estate. Da quelle parti lui produce appunto questo rosé che è stato acclamato anche in Italia. Pensate che io ho avuto occasione, dopo anni e anni e anni, di conoscere Jon Bon Jovi. Io, che di vini capisco poco, niente, bevo pochissimo, grazie appunto alla sua Hampton Water, in una situazione è stato presentato, io ho presentato a un gruppo di persone appunto questo vino rosé con lui e suo figlio, che sono ormai pazzi, pazzi totali per i vini italiani in primis, ai quali si sono ispirati per produrre questo Hampton Water, questo rosé, che in America va per la maggiore. Noi ci lasciamo per qualche attimo, siamo arrivati infatti alla metà della seconda ora del GB per questa prima domenica d'autunno, no, perché siamo ancora in estate, però per noi l'autunno, almeno radiofonico, è già iniziato, nonostante la temperatura che trovate fuori.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco!
8: Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
9: Fotosì. Scarica l'app.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: GB Show con

Bentornati su DJ, questa è Sienna Spiral, se volete pronunciare il suo cognome in modo anglosassone, con il suo ultimo brano Great Expectation, le grandi aspettative, magari sono anche le vostre nei confronti del GB su Sienna Spiro, la possiamo chiamare anche Spiro perché è di origine greca, quindi se siete a Chania sull'isola di Creta piuttosto che ad Atene o che ne so, scegliete voi un'altra isola, a Santorini, tanto per dirne un'altra, lì Sienna e Spiro per tutti. A Londra, a New York e Spiro. Ma questo è un discorso che lasciamo velocemente. Parliamo adesso dell'annata cinematografica. Mancano praticamente ancora tre mesi e mezzo al Natale, però si è già capito che questa è stata un'annata clamorosa rispetto soprattutto alle previsioni, cosa che non è successo nel vino, visto che parlavamo di Bon Jovi, del suo rosé. In America tutto bene, sapete che qui invece in Europa e in Italia le grandinate hanno fatto sì che la produzione del vino è stata inferiore alle aspettative. In America invece avevano detto sì, sarà una buona annata, ci sono tanti blockbuster, ma non si arriverà a dei record, e invece non è stato così. Spider-Man Brand New Era, l'ultimo uscito, ha portato a casa 2 miliardi e mezzo di dollari in tutto il mondo. In Italia ha incassato 27 milioni di euro ed è il film con protagonista un supereroe che ha incassato di più nella storia. Al secondo posto c'è l'Odissea con 1 miliardo e mezzo di dollari. In Italia, uno dei paesi che rispetto alla popolazione ha più gradito l'Odissea, con 55 milioni di euro portati nelle casse della produzione, un film che sembrava difficilissimo per il grande pubblico e invece ha preso il passaparola, ne ha cambiato il destino. Toy Story 5 era dato come spacciato perché tutti pensavano fosse una mezza porcheria come Toy Story 4, invece addirittura potrebbe essere il più bello di tutta la famiglia di Toy Story con 1 miliardo e 200 milioni di dollari. Poi abbiamo Michael Jackson ovviamente e Super Mario Galaxy. Questa è la classifica attuale nel 2026. Nel mondo, nella storia del cinema, il primo film è Avatar con quasi 3 miliardi, il secondo è Avenger The Endgame con 2 miliardi e 800 milioni. Attenzione che Spider-Man, che in America continua a incassare tantissimo perché hanno, al di là degli schermi IMAX, hanno messo degli schermi molto più grossi, la gente in cinema nuovi va a vederlo anche 2 o 3 volte, quindi gli incassi continuano ad aumentare. Spider-Man potrebbe addirittura arrivare al secondo posto, qualcuno dice al primo. Ci sono, per chiudere, 2 cose che non posso non raccontarvi su il mondo del cinema in generale questa ultima stagione. Intanto che in sesta posizione nei film che hanno incassato di più nella storia del cinema mondiale c'è una pellicola che si chiama Ne-Zha 2, quindi c'è stato anche Ne-Zha 1, nessuno sa che cos'è perché è un cartone animato cinese che ha fatto il 98% dell'incasso sul territorio appunto della Cina popolare. della Cina, quella grossa, non di Formosa, ed è entrato in classifica anche se in Europa, in America, nessuno l'ha mai visto né ha sentito parlare. Allora, adesso io avrei dovuto parlarvi di un altro cartone animato, in questo caso americano, la nuova storia di Willy o Wile E. Coyote, ma siccome il tempo stringe e dopo parleremo in generale dei coyote come animali, non solo in un cartone ma anche nella vita reale, prima ci sentiamo Simply Red con Fairground e poi torniamo sull'argomento.

Underground, un brano forse dimenticato in questi ultimi tempi dei Simply Red, ma i tempi, scusate la ripetizione, eravamo nel 1995, si sentiva solo questo per qualche mese. Ha avuto un successo come tanti altri brani dei Simply Red e poi un po' scemato, altri hanno continuato a essere riprogrammati nelle playlist di tutta la radio in giro per il mondo, questo un po' meno. È un piacere averlo risentito qui su Radio DJ. Allora, vi avevo lasciato con il Coyote in testa, quello vero e quello

Fiction, quello da cartone animato. Iniziamo da Willy, o Wiley come dicono in America. Wiley Coyote vs. Acme è il film che è uscito anche in Italia con Willy Coyote contro l'Acme. È uscito in questi giorni, 2 settembre, quindi da qualche ora è presente un po' sul mercato italiano ovunque. Racconta una storia molto carina con Willy Coyote che si stufa di prendere questi marchingegni dall'Acme, che è l'industria che gli fornisce. Se voi avete visto il cartone animato, che ormai ha 40-50 anni, ci sono le casse con scritto Acme, ci sono i razzi con scritto Acme, le fionde, tutto quello che lui usa è fabbricato da questa fantomatica Acme, che secondo lui gli ha dato dei prodotti non all'altezza. E quindi nel film cosa succede? Il film è un miscuglio tra l'animazione e live action, quindi ci sono degli attori in carne ed ossa che si interfacciano con i cartoni animati. Lui fa causa nel film all'Acme, prende un avvocato e porta l'Acme in tribunale perché gli ha dato dei prodotti avariati che comunque non funzionano. Tra l'altro questa pellicola ha avuto una storia molto travagliata, era pronta nel 2023, la Warner, che l'aveva praticamente prodotta e finanziata, non ci ha creduto, l'ha messa in un cassetto. L'anno scorso un'altra casa di produzione ha rilevato il tutto, l'ha distribuito, adesso sta andando bene un po' dovunque, ma tra le altre cose è talmente carino per come è fatto e anche l'idea che riesce a svolgere, che gli espertoni dicono che sarà il favorito per vincere l'Oscar per il miglior lungometraggio di animazione. Dobbiamo aspettare ovviamente febbraio del 2027 per capire se tutto questo è vero. Rimanendo in materia di Coyote, sapete che a Los Angeles c'è il problema vero e proprio dei coyote vivi in carne ed ossa? Quello che da noi potrebbe essere il problema dei cinghiali in determinate zone, tipo il litorale romano, ma anche in Liguria, a Portofino, scendono di notte perché cercano il cibo. Stessa cosa a Los Angeles, ma fino adesso succedeva che i coyote scendevano dalla San Fernando Valley su Beverly Hills, andavano a West Hollywood, purtroppo ogni tanto si mangiavano un gatto o un cane nel giardinetto, animali di piccola taglia, però frugavano nella spazzatura perché non c'è da mangiare dall'altra parte, e poi tornavano nella valley, come viene chiamata quella parte della California. Adesso invece si sono presi un intero palazzo. A West Hollywood, in centro, vicino a Beverly Hills, stavano costruendo un palazzo. L'hanno lasciato a metà, come è successo a Milano in tante occasioni negli ultimi tempi, con tutte le situazioni, quindi, come possiamo chiamare, le impalcature messe lì, con dei pezzi costruiti e dei pezzi no. Com'è? Come non è? Una famiglia di coyote si è stabilita lì, un'altra li ha raggiunti, adesso ce ne sono 18 più i cuccioli, che vivono a stretto contatto con delle case molto belle, con delle ville, con una zona commerciale. E siccome il coyote non è un animale, diciamo, domestico, i cittadini hanno cominciato a preoccuparsi, anche perché le sparizioni degli animali domestici, quelli sì che lo sono, tipo gattini, coniglietti, piuttosto che cagnolini, bassottini come la Margot, piuttosto che barboncini e via dicendo, sono aumentati. Hanno chiamato il comune di Los Angeles, anzi il comune di Beverly Hills, West Hollywood e tutto il resto. Per adesso non stanno facendo niente, anche perché non sanno cosa fare. I coyote sono aggressivi, sono inavvicinabili. Chiaramente forse sedandoli si potrebbe risolvere la situazione, però sappiate che in una zona molto ricca, molto popolosa, molto trafficata di Los Angeles, la popolazione è in scacco di un branco di coyote che ha preferito alla campagna trasferirsi in città.

Mentre andava Napoleone con Cucù Marie, il giovane Tito mi chiedeva: ma tu li hai visti tu i coyote dal vivo? Io gli ho risposto: certo che li ho visti, tra l'altro anche in una situazione non bellissima, 2 di notte, Beverly Hills, con una macchina cabriolet, cioè scoperta, 6 in mezzo alla strada con gli occhi che con il faro della macchina diventavano di ghiaccio. E devo dirti la verità che, anche se ovviamente non hanno attaccato, non hanno fatto niente, la situazione di disagio c'è. Perché tu ti chiedi, e adesso questi cosa fanno? In più avevi anche la macchina scoperta. Prima cosa che abbiamo fatto, la capote, e ci siamo chiusi dentro. Questo per chiudere il discorso. Riapriamo invece quello di Las Vegas. Abbiamo parlato del fatto, alla fine della prima ora, che a Las Vegas si possa mitragliare da un elicottero come passatempo per gli adulti. Altra cosa che succede in questa città, che ha tanti aneddoti da raccontare. Allora, i vari casinò a Las Vegas fanno un fatturato bello importante, però una parte non enorme, ma fate il 10% di un fatturato pesante, viene fatta sulle spalle del consumatore, quello diciamo semipovero, di quello che gioca alle slot machine pochi dollari, tanto per dire, sono stato a Vegas, ho giocato anch'io. Cosa succede? Succede che, a differenza di una volta, per vari motivi, tra questi che le monetine sono sempre meno, quando voi giocate alle monetine, alla slot machine, le potete inserire, ma in caso di vincita non c'è il classico rumore che avete sentito mille volte con la slot che vi restituisce le monetine più quelle vinte. No, viene fuori un buono che voi potete andare a riscattare nella classica finestrella dove c'è una signora che per il buono vi dà il valore che c'è scritto sopra. Il buono però non ha i decimali, quindi se voi vincete 4 dollari e 37 centesimi, il buono è da 4,37, ma potete riscattarlo solo a 4 dollari. I 37 centesimi rimangono appesi. Cosa accade? Che se avete voglia c'è un'altra cassa per i 37 centesimi che in modo molto astuto è stata posta dall'altra parte esatta rispetto alle slot machine. In certi casinò, che sono enormi, nel piano gioco è quasi 1 chilometro da fare a piedi. La maggior parte delle persone che cosa fa? Dice: ma per 37 centesimi io devo farmi tutto questo pezzo a piedi, magari la fila per riscuotere delle monetine. Non lo faccio, le lascia lì. Voi fate un conto: quanti milioni di persone arrivano a Las Vegas ogni settimana? Sono tanti, ogni mese, sono tantissime, ogni anno. Fate una moltiplica, non per tutti, perché non tutti giocano le slot, non tutti giocano piccole cifre. Comunque vi dico io, un casinò medio a Las Vegas porta a casa circa 60 milioni di dollari all'anno di monetine lasciate lì, perché non vengono appunto riscosse, da avventori, da giocatori pigri, perché non vogliono andare lì, tanto lascio lì.

più uno esponenziale, 60 milioni di dollari fatti alle spalle, in un fatturato bello già ricco e corposo, bello grasso, fatti alle spalle di turisti che hanno voglia, ma fino a un certo punto, di farsi un chilometro più.

Con Cool and the Gang, canzone del 1978 per chiudere questa puntatona, perché dura due ore adesso il GB su Radio DJ. Prima però due parole su questo brano. Allora, 1978, grande successo per Celebration. Passano tre anni e questa canzone ritorna in testa a tutte le hit parade del mondo. Perché? Perché nel 1981, precisamente il 20 gennaio dell'81, finisce la crisi degli ostaggi in Iran. Sapete che in quel periodo c'è stata la prima guerra tra Stati Uniti e Iran, e all'interno dell'ambasciata americana di Teheran

0: sono rimasti prigionieri 52 diplomatici per 444 giorni, chiusi nell'ambasciata, circondati dalle forze armate di Khomeini. Nessuno li ha toccati, però non sono riusciti a uscire prigionieri dall'ambasciata. La loro presidente Reagan alla fine ha negoziato la liberazione di questi ostaggi. Siamo al, vi trovo anche la data, al 20 gennaio del 1981, e per festeggiare nel momento dell'uscita dall'ambasciata di questi diplomatici, per festeggiare la loro liberazione, che canzone è stata utilizzata? Celebration di Kool & The Gang, che in un attimo, in due giorni, è tornata prima o nelle prime posizioni della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e poi piano piano in giro per il mondo. Quindi ha avuto due vite, poi anche tre, quattro, cinque, ne ha anche adesso, perché è una canzone meravigliosa, come avete potuto ascoltare con le vostre orecchie. Abbiamo terminato, direi di sì. Due ore del GB che sono andate via in un attimo, almeno per me, spero anche per voi. Questa è Radio DJ, io sono Guido Pagatta, non torno domenica prossima, mi hanno già cacciato. No, domenica prossima c'è un concertone, Gue Pequeño e Marrakesh. Prima ci sarà un'ora di introduzione doc del mio amico Wad, che inizierà alle 20, dalle 21 alle 23 il concerto, quindi esattamente in copertura del GB. Quindi noi ci sentiamo fra due settimane meno due ore, ok? Domenica prossima, concertone in diretta, reti unificate, come si diceva prima della caduta del muro di Berlino, per le radio del nostro gruppo, quindi M2O, Capital e Radio DJ. Spero di non aver sbagliato nulla. Tutto questo per ringraziarvi, per salutarvi. Grazie anche al mio amico Tito, da Guido Pagatta, a tutti il più cordiale e sentito degli arrivederci.
1: Avete ascoltato il GB Show.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.

0: con i Jungle partiamo bene, ragazzi. Un abbraccio.
1: Ah, Gabriele, Gabriele, il primo audio che è arrivato. Ma buonanotte! State ascoltando Radio DJ, questo è DJ on the road. Eh sì, primo disco della nuova stagione. I Jungle con Sunshine. Credo che Francesco Quarna abbia scelto questa canzone per dare vita alla, appunto, nuova stagione di DJ on the road come coccola. Sapete, no, che il sunshine per gli americani, ma poi insomma per noi occidentali e per chi, per gli anglofoni, per chi parla un po' l'inglese, è amore, sunshine. E quindi lui, siccome quest'anno metterà le mani in pasta lui in questo programmino qua, ha detto ragazzi iniziate con il nuovo dei Jungle, Sunshine. Sono chiaramente un po' emozionato perché è un po' che non andiamo in onda, ma facciamo così, facciamo le cose per ordine, così buttiamo fuori anche l'adrenalina. Iniziamo con la sigla e poi chi per la prima volta si ritrova la domenica sera 4 minuti dopo le 22 su Radio DJ e si chiede ma cosa sto ascoltando, vi spieghiamo tutto.

0: 4, ve l'ho detto pochi istanti fa, la voce è quella di Frank. Che bello ritrovarlo, anche se in realtà noi non ci siamo mai smessi di vedere.
1: Ti ho visto tutta l'estate.
0: Dopo vi raccontiamo un po' di cose. DJ Aladdin,
1: buonasera.
0: Buonanotte, ciao. Benvenuto anche a te. Sono molto felice anche di ritrovare quel disgraziato, ma qui abbiamo iniziato a volere anche un po' bene. Nella parte finale della terza stagione, trascorsa insieme, cioè Marco Lo Monaco in redazione. Ciao Marco.
2: Ecco, buonanotte. Sì, grazie della linea.
0: Che sei lì dal campo.
2: No, perché... mi sento molto male.
0: Sì, lascia stare, non importa. Manteniamo noi l'atmosfera.
1: Abbiamo
0: giusta.
1: Qualche diretta sportiva da seguire.
2: No, che c'ho
1: per
2: un
1: far
2: po'
1: vedere
2: di
1: che siamo in diretta.
0: Lascia, c'è il delay. Sì, ci sarà qualche partita da raccontare. Viaggiatori, come avete trascorso questa estate qua? Vedi che qualcuno scrive, ma ci dà il bentornati, benvenuti. Abbiamo avuto molto successo per quelli che ci seguono sui social, su Instagram, @DJOnTheRoad in particolare, il video che abbiamo fatto in cui abbiamo lanciato la nuova stagione con molta delicatezza, parlando di musica. E poi a un certo punto la tua domanda spiega in realtà, così lo diamo come riferimento, che cosa accade la domenica sera tra le 22 e mezzanotte, cioè storie di viaggi e viaggiatori, ma soprattutto poi i vostri racconti, perché per me, per noi, la domenica sera è quel momento in cui hai fatto weekend fuori porta, perché tanto col cambiamento climatico ci sarà estate tutto l'anno, oppure temperature bassissime. E noi continueremo qui a provarvele, ad ascoltare le storie che proverete a condividerci. Quindi siamo pronti, 347, 342, 5220 se ci volete mandare qualche audio. Per la prima parte magari proviamo a raccontare la nostra di estate, no? Questa è la prima puntata. E raccontateci la vostra, diteci un po' voi dove siete stati questi? Cosa avete fatto? È un po' che non vi sentiamo, Avete fatto vacanze pazzesche, oppure come qualcuno siete rimasti tutto agosto a Milano a preparare?
3: Non fare la vittima.
1: Per favore, non iniziare,
0: Quella roba lì un po' triste.
1: Che sei stato tutto il mese, che poi non sei stato qua, comunque hai girato.
0: Ma no, ma ho fatto delle uscite tranquille. Poi ho fatto la cosa più bella per me di quest'estate, così mettiamo a proprio agio gli ascoltatori, è stato il viaggio che abbiamo fatto insieme.
1: Anche perché dobbiamo essere credibili, facciamo un programma dove si parla di viaggi, bicicletta, piedi, di corsa.
0: E noi abbiamo fatto una settimana un po' meno,
1: 5 giorni tirati, però
0: buttali via. Va bene, noi come vi diamo l'esempio, come dire, proviamo a raccontarvi qualcosa. 347, ve l'ho già detto, ve lo ripeto volentieri, 347-342-5220, se volete c'è la mail ontheroad@dj.it. Però è una cosa, è una consuetudine questa per quelli che la domenica sera si collegano su Radio DJ. La consuetudine si chiama musica, nel senso che la nostra fortuna è quella di poter farvi ascoltare delle canzoni che magari difficilmente, no, riuscireste a intercettare per radio. Quindi stasera, se avevate visto o se avete visto il reel su Instagram di Aladdin, l'avevamo già anticipato, questa sera iniziamo con un disco fresco, bello proprio da viaggio, ma che vi fa capire che per noi viaggio non vuol dire solo la chitarrina, ma vuol dire anche un po' di musica elettronica. Gone

0: Buonasera Frank, noi stiamo tornando da Monza, siamo stati a vedere il Gran Premio, la Formula 1 e a vedere la storia, noi c'eravamo, buona serata.
1: Grazie, grazie per il messaggio ragazzi, una delle cose che mi ha fatto più sorridere è che non so se stavate ascoltando, ma in macchina c'era l'aiutante di Mary, che probabilmente sarà il fidanzato, il compagno, non lo so, che suggeriva, gli diceva al gran premio, ho capito, lo saprà dove è stata anche lei, no? Dava i suggerimenti. Avete appena ascoltato Chasing Status, il nuovo Gone Too Far, la prima canzone che ha aperto questa nuova puntata su Radio DJ. Sì, questa è Radio DJ e questo programma si chiama DJ on the Road. Adesso vi sentiamo, vi ascoltiamo, perché vedo che stanno arrivando tanti audio. Sarà complice la temperatura, oggi eravamo in bici intorno alle 19:30 ed effettivamente c'erano 26 gradi, 27 gradi, complice anche quello, ma sono molto felice di vedere l'SMS machine, che è questo dispositivo infernale che noi abbiamo qua in radio, che si riempie di vari messaggi e dopo vi ascoltiamo e vi leggiamo volentieri. Prima però, chiaramente ve l'avevamo promesso, vi diamo un piccolo aggiornamento, ma perché sarebbe carino quest'anno, di Gerard, dimmi se sei d'accordo, provare nella prima mezz'ora ogni domenica sera a dare qualche spunto agli ascoltatori, non solo noi, potete farlo anche tra di voi, del dove trascorrere il weekend, che sia in bici, che sia di corsa, perché te corri, che sia una passeggiata, che sia un trekking a cavallo. Si dice trekking a cavallo? No, secondo me no, passeggiata a cavallo. Parliamo di noi, dove siamo stati quest'estate, DJ? Siamo partiti
2: da Milano,
1: siamo andati in Svizzera in bicicletta, per poi attraversare il confine per arrivare a... non te lo ricordi?
2: Prush.
1: No, il tuo paesino
2: Pontresina.
1: Ah,
2: sì, siamo partiti da lì.
1: Dovete sapere che c'è stata una diatriba per tutta l'estate, perché ho preso in giro il mio compagno di viaggi preferito Aldino dicendogli ogni volta: ma che si dice Pontresina? E invece no, è Pontresina. Da lì siamo partiti usando un treno pazzesco, meraviglioso, che vi consigliamo, a prescindere dalla vostra passione per le
2: Bernina.
1: Due ruote. Treno del Bernina, il treno rosso del Bernina. Se non lo conoscete, fateci un giro, parte da Tirano ed è molto molto bello da un punto di vista estetico. Se siete in bici non potete apprezzarne la bellezza, perché purtroppo con la bici non si può andare su quello completamente,
2: quello aperto,
1: esatto. Se invece magari in inverno, no, perché arriva fino a 2600 metri, avete voglia con la vostra compagna, con la bambina, con i bambini, di fare un giretto, merita tanto, perché appunto si riesce davvero ad attraversare dei paesaggi pazzeschi. Ripeto, parte da Tirano. Noi abbiamo fatto lo stesso percorso su un treno normale con bici al seguito per arrivare in Svizzera.

0: passo del forno, dove c'è un nostro
1: che non
0: amico.
1: Non era caldo, però era fresco.
0: Beh, però
1: eravamo a 2100.
0: Sì, sì, sì, sì. Da lì grandissima discesa che ci ha portato verso, ancora verso la Svizzera, a cavallo con l'Austria, con una piccola difficoltà quest'anno. Dovete sapere che noi spesso facciamo giri in strada insieme, ma su strada asfaltata. Quest'anno per la prima volta con DJ Aladdin abbiamo affrontato una salita, un dislivello in gravel. Che cos'è il gravel?
1: Spiegalo che cos'è la gravel.
0: È la strada, quella lì con i sassi, no? Quella completamente scassata, tipo sterrato.
1: Sì.
0: E quanto dislivello hai fatto in quella in quel
1: tanto.
0: Ho riso parecchio in quella giornata perché ci siamo fatti molto male e siamo arrivati
1: per poi guadagnarsi una discesa incredibile.
0: Bellissimo.
1: Perché quello è il bello di quando fatichi in montagna.
0: Per poi arrivare dove? Sì. Questa è la prima parte, secondo me merita un altro intervento. Però ripeto, vi stiamo raccontando questa cosa non per farvi, come dire, per farci i fatti nostri, per darvi lo spunto e farvi condividere quello che anche voi avete trascorso in questo periodo, magari anche questo, questo weekend, no? 347 342 5220, e se volete c'è la mail ontheroad@dj.it. Come avete capito, ve l'ho detto pochi minuti fa, la musica fa un po' da colonna portante in tutti i programmi, in questo in particolare. Noi spesso però andiamo a pescare anche delle canzoni che hanno un senso, che hanno una quadratura rispetto al momento che stiamo vivendo. Domenica 6 settembre, lei oggi avrebbe compiuto 55 anni. Sto parlando di Dolores e questi ovviamente sono i Cranberries, Dreams, su Radio DJ.

0: 6 settembre 1971, questa sarebbe stata, in realtà lo è, la data di compleanno del compleanno di Dolores, leader poi dei Cranberries Dreams, 55 gli anni che avrebbe compiuto. Abbiamo voluto insomma ricordare questo enorme artista in questo modo, soprattutto anche, visto che ogni tanto parliamo chiaramente di musica, state ascoltando Radio DJ, questo è DJ on the road, perché il 4 settembre, qualche due giorni fa, è stato pubblicato nuovamente, rimasterizzato, il Live at London Story, alla versione 2 del 1994, ve lo ricordate? Credo di averlo ancora in cassetta, quell'album, quel meraviglioso album lì. E voglio farvi sentire uno dei tanti audio che è arrivato, poi continuiamo la storia, Dino, perché ci siamo fermati, che siamo arrivati certo a metà del viaggio, però siccome stiamo parlando di viaggi in bici fatti quest'estate, io e Aladdin, però in realtà poi vogliamo sentire un po' anche le vostre di storie, che abbiano a che fare con giugno, luglio, agosto o semplicemente del weekend appena trascorso. C'è Simoki, almeno così si firma, sentite.
1: Ciao, noi siamo Simone e Esther, è un piacere, la DJ. Oggi noi siamo andati a fare un giro in mountain bike, in bike park, in Paganella, full enduro, full sand, con le bici da enduro, sì, downhill, giù per le discese super scassati in mezzo ai boschi, né? Dovete provare anche quello,
0: Ciao Simo! Allora, io non so Simone come è finita la tua serata, però secondo me molto molto bene. Hai mai provato, tu che continui a dire che ti piace andare?
2: Io avevo iniziato così, quando ho cominciato con la mountain bike avevo fatto un po' di downhill, certo.
0: In downhill in mountain bike?
2: Mountain bike, certo, ti parlo dei primi anni 2000.
0: Perché ho fatto sentire questo audio? Perché il nostro percorso estivo si è concluso con questa frase, lo concludo, perdonate, lo termino io velocemente da un punto di vista geografico. Noi arrivati in Austria, cosa abbiamo fatto? Abbiamo attraversato un pezzo di Austria per poi andare verso la Germania. Siamo atterrati a Garmisch.
2: Passando da Prutz.
0: Bravissimo.
2: Belli questi paesini sconosciuti.
0: Per poi andare a Garmisch, appunto.
2: Sì, certo.
0: Da Garmisch siamo scesi
2: tornati
0: a Innsbruck e abbiamo realizzato, velocemente lo dico, un piccolo video riassunto che trovate su YouTube. Se cercate DJ Aladdin e Frank troverete a zonzo il video che abbiamo realizzato. Nel video noi raccontiamo che cosa è accaduto nel passaggio da Garmisch a Innsbruck. Questa cosa credo che meriti un minimo di attenzione.
2: Quella della discesa.
0: Dilla, dai.
2: Quella dove mi fumavano i freni. tu ridi.
0: Abbiamo riso molto perché
2: c'era una pendenza del 17-18%. Era una serie di tornanti che duravano penso 5-6 km.
0: Sì.
2: E c'era questo cartello gigante dove appunto segnalava attenzione anche le macchine perché c'era una discesa pendenza, una molto pendenza importante.
0: C'era un dislivello, ragazzi, si perdevano circa 300 metri di dislivello, si passava dalla quota di Garmisch fino a quella di Innsbruck.
2: Cosa succede? Che io non sono così esperto in bicicletta, quindi praticamente ho fatto 6 km frenando. Avevo dietro il fumo. Presente le marmitte, quelle che sgasano?
0: Ecco,
2: invece no, erano i miei freni che fumavano.
0: A un certo punto ci siamo detti: però caspita, avete sentito? Senti, Dino, senti quanto puzzano le pastiglie dei freni delle auto.
2: Delle auto, no,
0: e invece era lui. Quindi, per chiudere col messaggio di Simone, in quel momento tu hai detto: oh, bella la gravel, però inizio a viaggiare in mountain bike.
2: L'anno prossimo. No, ma più che altro era su un discorso di terreno. Che con le bici ammortizzate ti diverti un po' di più rispetto a una bici.
0: Perché
2: appunto
0: hai avuto tutto un grosso problema alla schiena, alle dita.
2: Ho ancora il mignolo che è un po'.
0: Ancora? Quindi, se stasera non parte il disco giusto,
2: ho ancora le formiche nelle dita dopo un mese.
0: Volete sapere com'è andata a finire, o meglio, se volete avere maggiori dettagli di questo viaggio, lo trovate lì su YouTube, cercate a zonzo Frank e DJ Aladdin. Questo è Back, nuovo singolo. 347 342 5220, se volete la mail on the road@dj.it. adesso viaggiamo un po', dai.

0: Is a Beating Heart la canzone che state ascoltando. Questa Radio DJ, DJ on the road, ogni domenica sera tra le 22 e mezzanotte. Frank DJ Aladin, c'è Marco in redazione, Beck, il cantante che vi ha tenuto compagnia per gli ultimi tre minuti. Dino, qualcuno ti scrive:
1: quindi qual è la morale di quella discesa?
0: Quella morale della discesa, che devi andare piano.
1: Piano e diventi, esatto, devi frenare. No, cosa
0: no.
1: Puoi fare?
0: Lo so dove stavi andando tu, cari amici ascoltatori di On The Road, dovete sapere.
1: Perché quando sono arrivato che tu sentivi Puzzo mi fa: ma cazzo di, ma non devi frenare. Io ho detto: cazzo, ero frenato Puzzetto.
0: Questi
1: ho
0: capito,
1: sono, ma mi spavento, cosa faccio, non freno?
0: No, va benissimo, però dobbiamo spiegare che questi sono i nostri inside joke. Cioè tu, noi due, tendiamo a, non so come mai, creare appunto dei nomi che hanno dei riferimenti assoluti. Cioè l'esempio è questo: frenato Puzzetto. A noi fa ridere quelle cagate lì, però in realtà
1: è come il drone sandronato,
0: perché bravissimo, perché
1: e
0: a un certo punto
1: dobbiamo anche raccontare dove è finito
0: nella prossima mezz'ora, tanto si è qua fino a mezzanotte. No, volevo dirti una cosa: qualcuno ti ha detto guarda che hai il problema al mignolo, è dovuto al mignolo del tennista, è il dito a scatto. Non ho capito se lo dici in maniera simpatica o se è serio questo ascoltatore.
1: Quindi?
0: E quindi niente, cioè il mignolo,
1: vabbè, mi faccia male tutto il palmo.
0: Ok.
1: Però solo di una mano, solo della parte destra, esatto, solo del destro.
0: Solo del
1: cioè,
0: sì. Ma scusami, ma non era la mano sinistra?
1: Ah no, c'è ragione, a destra.
0: Non sai neanche dove ti fa
1: no,
0: male.
1: No, bravo, è sinistra.
0: Madonna santa, ragazzi. Guardate, vi prego, aiutateci voi con i vostri
1: sì,
0: messaggi.
1: Era
0: un saluto. Un saluto a Rosa che dice: Frank, Dino, domani, Marco, domani vado io con il trenino del Bernina. Rosa, mandaci, cioè rispondi al messaggio, perché ho visto che c'è il tuo numero, stiamo provando a contattarti perché vogliamo sapere intanto se l'hai già fatto, che è una cosa sempre molto carina da poter raccontare, ma soprattutto ti diamo noi i consigli giusti per fare questo passaggio pazzesco.
1: Copriti.
0: Sì, certo.
1: Le temperature scendono abbastanza.
0: Perché si arriva su. E dai, questa era DJ, DJ on the road, ci prendiamo una pausa, tra poco torniamo.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Radio DJ c'è. Sempre e ovunque. Anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
6: Spiego agli ascoltatori, Frank è una delle nostre voci ormai da quanti anni?
7: 2010, boss.
6: Quindi sì, abbiamo superato il decennio.
8: 13, 14.
6: Sì, da quanti anni ti sei appassionato alla bicicletta?
7: 2015 viaggio in Australia.
6: Tu sei, diciamo, la versione moderna di Alex Supertramp, sperando che tu faccia
7: una fine migliore.
6: Non mi fare stare in pensiero, io voglio un report tutte le sere.
7: Tutte le sere ti mando il messaggio.
6: Sì, messaggio.

0: e due o tre fotografie.
1: Sì, ma il report
0: percorso
1: di Linus vuole sapere chilometri di dislivello.
0: Beh, anche. Beh, certo, Michele.
2: Linus voleva essere qui con me.
1: Sicuro, sì. Sicuro.
0: Sulla canna, però.
1: Sicuro.
0: Di traverso.
1: E invece.
0: Grazie, bene, Frank.
2: Ciao.

0: Ho visto un'intervista qualche settimana fa di Joe, il cantante che avete appena ascoltato su Radio DJ alle 22.33 in DJ on the Road, in cui gli viene chiesto: ma come dobbiamo pronunciare il tuo nome? Perché è scritto D come Domodossola, J-O. E lui dice: Joe, è il mio nome. La D è muta. E hanno tutti molto riso. Perché? Perché quella frase, in quell'intervista chiaramente hanno riso, ma quella frase magica, cioè la D è muta, viene pronunciata in un film di Quentin Tarantino, o meglio, in un film a cui Quentin Tarantino ha preso ispirazione, cioè Django, in cui appunto il personaggio principale, l'attore principale, dice, quando gli viene chiesto come si chiamasse, lui risponde Django, la D è muta. Quindi se vi dovesse capitare da qualche parte di incontrare Joe, sappiate che la D non va pronunciata. End of Beginning, disco che...
1: chiedono se parleremo ancora di Steven Seagal in questa stagione.
0: Beh, ma certo, ragazzi, ma certo, il nostro...
1: ci sono delle novità anche.
0: Ci sono delle cose da raccontare, faremo delle puntate speciali su Steven Seagal. Prima di andare da Steven Seagal, però, l'abbiamo promesso in tutta la prima mezz'ora, volevamo sentire anche le vostre voci ed eccoci qua. Al telefono con noi in diretta c'è Alice da Trieste. Ciao Alice, buonanotte.
2: Ciao.
0: Ciao, come stai? Stanca?
2: Bene. Cotta? No, per adesso no, domani sicuramente sì.
0: Spieghiamo agli ascoltatori. Sì, io rido perché chiaramente ho letto il tuo messaggio, però spieghiamo agli ascoltatori perché ti ho chiesto se sei stanca o cotta, al netto del fatto che comunque domenica sera sono le 22.35, però...
2: perché abbiamo fatto un viaggio di 2 settimane in Romania, facendo la Transilvania e passando anche per la Transfagaranz. Quella...
0: la Transfagaranz.
2: Dicono che è la strada più bella del mondo, è bella.
0: Esatto.
2: Non dico che è la più bella del mondo, però è bella.
0: Ma hai omesso la cosa più importante, perché detta così uno potrebbe dire... vabbè,
2: incontri gli orsi, ma no, li incontri veramente.
0: No, è un'altra la più importante. Perché hai fatto fatica? Perché l'avete fatto in bici.
2: Sì, certo, ovvio, scusa,

0: Certo. Quindi brevemente, non voglio trattenervi molto perché immagino poi che siate di rientro,
1: sì,
0: in autostrada, giusto?
1: Siamo in autostrada, sì.
0: Okay. Con tuo marito?
1: Sì.
0: Ok, come si chiama?
1: Enrico
0: e Alice. Quanti chilometri avete fatto in questo viaggio in Romania, Ali?
1: Ma in realtà abbiamo fatto 1000.
0: Vabbè, non dirlo come se fosse una roba schifosa. Che avete fatto 1000 chilometri in bici. Tra l'altro, di solito la domanda che si...
1: Ti dico una cosa, anni fa facevamo 1600 chilometri in una settimana in scatto fisso.
0: Vabbè Alice, ma non è un viaggio, quella è una performance, è una gara.
1: Allora.
0: Questo è più dimensione di on the road. Allora, se la stessa telefonata avesse avuto le connotazioni che mi hai appena raccontato, ti avrei detto no, scrivi a Linus, perché quello è DJ Training Center. Noi raccontiamo di viaggi.
1: Ma l'abbiamo sempre fatto per divertirci.
0: Brava, noi lo facciamo molto, siamo molto lenti, quindi la mia domanda è molto semplice. Se c'è un ricordo di questi 1000 chilometri fatti con Enrico, qual è? C'è un momento in cui c'è stata davvero una sensazione di felicità o semplicemente di caspita, questa non ce la dimenticheremo facilmente?
1: Allora, diciamo che la Romania comunque hai delle parti che è un viaggio nel tempo, nel senso che passi dei paesi che veramente non sai in che anno sei, potresti essere 50 anni fa tranquillamente. E dopo la cosa che appunto ti colpisce quando fai la Transfagarance, che non riesco mai a dirlo.
0: Sì, la Transfagarance, sì.
1: Veramente incontri gli orsi, cioè ci passi proprio attaccato.
0: Sì, credo, adesso spero di non essere smentito, nel caso fatelo 347-342-5220, che ci siano tantissimi video di soprattutto motociclisti, ma anche automobilisti,
1: sì,
0: che si fermano in quella zona per dare delle volte anche da mangiare a questi orsi. E purtroppo è successo anche un imprevisto tempo addietro proprio in quella zona. Se cercate, lo dico per gli ascoltatori che sono a casa o anche gli altri in macchina, Domodossola Napoli 7C ha questa connotazione, a questo codice particolare, se volete andarla a cercare su Google Maps o fare maggiori ricerche su Google. Comunque sì, è una strada che attraversa i Carpazi con curve tortuose, mi scrive anche Marco, 2000 metri di altitudine più o meno, ti ritrovi,
1: sì.
0: Alice?
1: Sì, 2000 qualcosa, sì.
0: Okay.
1: 2000 comunque,
0: bellissima,
1: sì.
0: Immagino,
1: sì,
0: quanti milioni di foto avete fatto?
1: Ma in realtà devo dirti che su quella strada poche, perché sei,
0: sì.
1: Quando vai in su fai talmente tanta fatica che non è che ti, a parte che poi ti dico, la parte alta non ha gli orsi, la parte bassa ha gli orsi, perciò devo dirti che abbiamo pedalato cercando appunto di vedere dove si fermavano le auto e cercare di far finta di non vederli andare avanti, perché comunque
0: in bicicletta si rischia anche un po' di più, perché l'automobilista
1: appunto
0: si infila dentro, a rivederci.
1: No, ma dopo c'è in discesa, meno male, ci siamo passati vicino che proprio non c'erano neanche automobili, perché proprio campeggiano sulla strada,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: con
0: sì,
1: gli orsacchiotti.
0: Quella è la cosa più pericolosa. Ali, leggo bene, sono 13 anni, forse l'ho già detto anche prima, lo ripeto.
1: No, 16, penso dal 2010 che abbiamo iniziato così, per gioco, abbiamo fatto il primo viaggio per gioco e dopo abbiamo sempre viaggiato. Così.
0: Che figata. Senti, siccome siamo quasi coetanei, mi permetto di chiederti una cosa. Chiaramente non dirò la tua età, ma
1: sono più vecchia di te.
0: No,
1: abbastanza.
0: Dai, ma sì. È una cosa che consiglieresti di fare? Cioè di partire anche a, appunto, nostri coetanei? Facciamo così, dai 40
1: se
0: in
1: sei
0: su.
1: Se sei un po' allenato, e poi devi prenderla sempre anche come devo dire, non amo molto le bici elettriche per un motivo, perché penso che forse è meglio che fai meno chilometri e fai quello che puoi fare, cioè devi saper valutare che viaggio puoi fare. Infatti dico, noi una volta facciamo tanti più chilometri, adesso non li facciamo più.
0: Sì,
1: abbiamo deciso
0: di ridurre
1: il chilometraggio, fare più vacanze.
0: Domanda finale da $1 miliardo, Alice: tenda o giustamente,
1: no,
0: peraltro?
1: No,
0: perché io
1: posso dirti, ti ho detto con una certa età, quando arrivo voglio una camera con una doccia, anche perché
0: guarda che
1: non devi
0: sfondare nessuna porta, io e Dino siamo d'accordo su questa cosa, cioè non c'è bisogno, quelli lì che per forza devono far vedere che vanno in tenda perché sono dei grandi viaggiatori non sono i benvenuti. No, scherzo, nel senso che
1: no, sai cos'è? Allora, se hai le ferie normali, tu lavori le ferie normali, non fai tanti giorni di ferie, perciò puoi permetterti l'albergo.
0: Certo,
1: se decidi
0: certo,
1: di fare una parte della tua vita in bicicletta e perciò hai un budget limitato,
0: devi
1: allora
0: necessariamente
1: viaggi anche con del bagaglio molto più pesante. Noi la viaggiamo con poco bagaglio, ci laviamo l'abbigliamento ogni sera quando arriviamo, per questo ti dico una stanza dignitosa che abbia un bel bagno e che poi appunto
0: Alice, mi avevi già convinto ho bisogno di dormire bene.
2: Vabbè, anche la tua vacanza, stai facendo una vacanza in bici,
0: ma assolutamente. Siamo DJ on the road, non siamo grazie.
1: Infatti,
0: Alice,
1: niente, grazie a

0: fate buon
1: fatto.
0: Viaggio di rientro, a presto.
1: Grazie.
0: Vedi, poi
1: grazie.
0: I viaggiatori, fai fatica a liquidarli perché hanno tante cose da dirti. Cioè, Alice, bisogna tenerla qua 20 minuti. C'è pure buttato giù.
2: Noi abbiamo preso gli hotel, però. Vabbè, 3 ore, 4 ore su una panchina di marmo ce la siamo fatti.
0: E questa la devi raccontare.
2: Questa è bella.
0: Vado, la raccontiamo.

0: Incubus Drive su Radio DJ. Qui la, come dire, l'associazione sarebbe troppo semplice, no? Perché il titolo di questa canzone vuol dire drive, cioè state guidando, siete in giro probabilmente alle 22.44 di domenica sera, e l'immagine che noi abbiamo qui negli studi di Via Massena, dallo studio giallo, è quella che molti di voi sono in giro. Però visto che hai alzato la mano, volevi aggiungere...
1: Sì, perché io sono molto fan degli Incubus, okay. Spesso li ho visti in giro live e seguo tutti i componenti della band. Il batterista José, sì, Basilas, lui si porta la bici in tour,
0: che
1: perché
0: figata.
1: Loro fanno tour mondiali e lui è sempre in bicicletta in giro.
0: Vedi. Voglio dire una cosa, scusami, mi hai visto un attimo fare una pausa, a parte che a quest'ora, come avete sentito, il programma è sciallatissimo, quindi noi ci prendiamo le nostre pause e anche i buchi di silenzio. Mm-hmm. Attenti, cari ascoltatori, che per la prima volta vi ritrovate con noi la domenica sera, perché qui non è che parliamo solo di bici, eh? Non vorrei che si lanci,
1: sì,
0: questo...
1: Esatto.
0: Che sia una roba terribile. Per dire, sentite l'audio di Barbara. Aspetta che lo faccio partire.
2: Ciao, stavo ascoltando la radio e io invece quest'estate a luglio ho fatto un viaggio da...

0: da Aosta fino a Roma, 8.000 km in solitaria con la mountain bike.
1: Ma no, io mi aspettavo un viaggio a piedi, mi aspettavo invece partita la mountain bike. Sono stato smentito, speravo che fosse un viaggio a piedi. No, a parte gli scherzi, però sentitevi liberi di condividere qualunque esperienza, non solo quella legata insomma al vostro viaggio in bici. Allora, vi abbiamo promesso che vi racconteremo, cos'è che avevi detto, la panchina dove abbiamo dormito.
2: Sì, beh, lo possiamo raccontare anche dopo.
1: Lo facciamo dopo, vi lasciamo un po' lì con il cliffhanger, vi lasciamo un po' sospesi, perché quest'anno ho provato, siccome ho passato tutto agosto a casa da solo,
3: dai,
1: senza fare vacanze.
3: Sottolinealo che sei stato a Milano tutto il mese di agosto.
1: No, è per spiegare, cioè, cosa succederà.
3: Cosa hai fatto in quel mese?
1: In quel mese lì, sì, per la vostra gioia, appunto, che siete in auto, spero, la mia speranza è quella, ho provato a scrivere una serie radiofonica.
3: Bella, bella.
1: Radiofonica, una serie radiofonica, quindi la sentirete solo qua. Sono puntatine molto brevi, 2-3 minuti al massimo per ogni intervento, quindi adesso sentirete la prima parte, poi ci sarà un disco e ci sarà una seconda. Questa serie è caratterizzata da una trama che si evolverà nel corso delle varie puntate, quindi la nostra speranza è che voi la domenica sera torniate qui.
3: Siete obbligati.
1: Tra
3: a
1: le,
3: sentire come
1: la,
3: va a finire.
1: La puntata andrà sempre in onda tra le 10:30 e le 11, ok? Quindi la domenica sera tra le 10:30 e le 11 tornate qua. Magari vi sta antipatico Frank, ma tornate a sentire la serie e poi ci sarà invece una trama che si risolve già questa sera. Spero di averla spiegata. Mettetevi comodi, rallentate in autostrada. Questa è la prima delle due parti del primo episodio di Ogni Domenica Altrove. Roma Termini, domenica 6 settembre 1998. Elia trascorreva le giornate annunciando partenze. Città che non aveva mai visto, treni sui quali non sarebbe salito, ritardi che appartenevano sempre alla vita di qualcun altro. La sua voce raggiungeva migliaia di persone. Quasi nessuno, però, conosceva il suo volto. Erano le 21:59 di una fresca domenica sera, quando terminò il turno. Spense il microfono, raccolse la giacca e uscì nell'atrio. Fu lì che vide una donna ferma vicino a una delle uscite. Poteva avere 30 anni. Portava una valigia rossa, piccola e rigida, che sembrava custodire con un'attenzione diversa da quella degli altri viaggiatori, in transito e frettolosi verso i binari. Elia distolse lo sguardo. Quando si voltò di nuovo, se la ritrovò davanti. Elia, ci conosciamo? No. La donna aprì la valigia. All'interno c'erano alcune audiocassette ordinate in due file. Ne prese una e gliela porse. La custodia era trasparente. Sul cartoncino bianco era scritto soltanto 1 di 16, 6 settembre. Chi la manda? Prima ascoltala. E poi deciderai se rivedermi domenica prossima. Elia abbassò lo sguardo sulla cassetta. Quando lo rialzò, la donna stava già camminando verso l'uscita. Avrebbe potuto richiamarla, ma l'indecisione durò qualche secondo di troppo e lei si confuse tra gli altri passeggeri. Curioso, ma anche stranito da quella situazione, infilò la cassetta nella tasca della giacca e si diresse verso casa. Ascoltò il nastro quella sera. Dopo qualche secondo di fruscio, la voce di un uomo interruppe il silenzio. Il giorno in cui dovevo partire arrivai in stazione con 45 minuti di anticipo. Avevo un biglietto, una valigia e una lettera per mia moglie. Nella lettera le spiegavo perché non sarei tornato. L'uomo fece una pausa. Quando arrivò il treno, lo lasciai partire. La sua voce si interruppe bruscamente. Ci fu uno scatto e il fruscio cambiò, come se qualcuno avesse unito due registrazioni diverse. Poi arrivò una seconda voce. Prova di registrazione, domenica 6 settembre 1981, prima partenza. Era una voce più giovane, ma inconfondibile. Era la sua.

0: Agnes Obel, Familiar, due specifiche nel caso in cui aveste ascoltato la prima parte della storia Ogni Domenica Altrove, che appunto ogni domenica sera vi
1: ma
0: farà
1: chiedono
0: compagnia.
1: Se esce in edicola. E tu ridi. Potresti... certo.
0: Sì. Allora, state ascoltando
1: la
0: DJ.
1: Prima costa pochissimo.
0: Sì. Questo è DJ on the road, la voce di Frank, DJ Aladdin, c'è Marco in redazione. Che cosa è successo pochi istanti fa prima di Agnes Obel Familiar, che tra l'altro è una canzone alla quale siamo molto affezionati con Dino perché fa parte di una nostra serie
1: è della famiglia
0: e di Dark. È stata scelta perché tra la prima parte che avete già sentito di Ogni Domenica Altrove, questa serie radiofonica che andrà in onda solo in DJ on the road, forse per tutta la stagione, la prima parte della stagione fino al 20 di dicembre, e la seconda che sentirete tra poco, ci sono delle canzoni che hanno un senso, no? Dino appena poco fa mi diceva uscirà in edicola, non credo, però in
1: no,
0: qualche
1: modo c'è speranza.
0: In qualche modo dovremo, come dire, confezionarla, perché è tutto fatto artigianale in casa. La base è di Andrea Pelazza, che salutiamo.
1: Ciao Andrea.
0: Grazie. È stata confezionata musicalmente dal DJ Aladdin e scritta da me, quindi insomma, veramente tutto fatto molto in casa. Siete pronti per la seconda parte? 347 342 5220, fateci sapere come va, se vi siete già affezionati a questo personaggio Elia, eccola qua. Elia riavvolse il nastro e riascoltò la frase. La voce era proprio la sua, non poteva sbagliarsi. Fece ripartire la cassetta. Dopo quella breve introduzione ricominciò il racconto dell'uomo che non era partito. La sua attività era in crisi e aveva accumulato debiti senza dire nulla alla famiglia. Quel giorno voleva salire su un treno diretto verso nord, cambiare città e lasciare che fosse una lettera a spiegare tutto. Ma quando il convoglio si era mosso, lui era rimasto sul marciapiede. Non fu coraggio, diceva nella registrazione. Ebbi semplicemente più paura di diventare uno che sparisce che di tornare a casa e dire

era rientrato, aveva raccontato ogni cosa alla moglie. Non c'era stato un abbraccio risolutivo, aveva venduto la casa, chiuso l'attività e trascorso mesi difficili. Rimanere non sistemò la mia vita, mi costrinse soltanto a viverla. La voce dell'uomo terminava così. Seguivano alcuni secondi di silenzio, poi il fruscio cambiava nuovamente e tornava la voce del giovane Elia. Prima storia, ne mancano 15. Elia arrestò il registratore. Ricordava quel locale, il microfono appoggiato su un tavolo e il progetto di una trasmissione dedicata ai viaggiatori. Ricordava persino la frase con cui avrebbe voluto cominciare. Non ricordava, invece, di avere mai ascoltato la storia di quell'uomo. Prese la custodia, il cartoncino bianco sembrava nuovo. La aprì e scoprì, dietro di esso, un foglio più vecchio, ripiegato più volte. Lo estrasse. Conteneva 16 date scritte a mano. Cominciavano il 6 settembre 1981 e terminavano il 20 dicembre dello stesso anno. Elia riconobbe la propria grafia. In fondo alla pagina, però, qualcuno aveva aggiunto una frase con una penna nera e una grafia diversa. Questa volta, ascoltale tutte. Elia rimase a lungo con il foglio in mano. Poi guardò il calendario appeso alla parete. La domenica successiva sarebbe stata il 13 settembre, la data della seconda cassetta.

0: motivazione per la quale ho scelto Elderbrook insieme a Bob Moses, Inner Light, la canzone che state ascoltando su Radio DJ. Ve lo devo dire velocemente, poi ne parliamo con calma. GTA 6, quello sì che è un viaggio, eh. Questa è Radio DJ, DJ on the road, torniamo tra pochissimo. DJ on the road. Radio DJ.
1: One nation, one station. Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
3: Meredith
1: suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Amami.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 23:01.

0: Che bello iniziare questa seconda ora di DJ on the road, chiaramente su Radio DJ, la voce di Frank, c'è DJ Aladin e Marco con i Fontaine DC, ma il nuovo singolo Marianne tra poco uscirà, credo il 18 agosto è stato pubblicato appunto questo, e uscirà il 16 di ottobre invece il nuovo album. Mi ha fatto molto sorridere vedere qualche giorno fa, cercatela su Instagram, DJ Aladin e La Zanza, un nuovo gruppo musicale che è ispirato in realtà ai Fontaine DC, nel senso che è una parte del nome?
1: No, il nome d'arte di mia figlia.
0: Qual è?
1: È Adnil, che sarebbe Linda.
0: DC.
1: Ok. Però DC è Di Chiano.
0: È Di Chiano, non è ispirata a Fontaine DC. Io mi ero fatto
1: però,
0: un film.
1: Però mi piacerebbe la batterista dei Fontaine DC.
0: Volevo dirvi una cosa, che abbiamo lasciato un po' di note in sospeso.
1: Ah, chiedono quando sarà, diventerà una serie TV su Netflix la tua lettura. Se già.
0: Allora, spieghiamo.
1: Dopo solo due puntate.
0: Dopo due puntate siamo già la
1: chiedono
0: serie.
1: Chiedono già quando è che sarà la serie TV.
0: Allora, intanto voglio ringraziare Roberto che scrive: Frank, Marco, DJ Aladin, vi seguo da sempre, ma non vi ho mai scritto. Non sono uno che fa viaggi particolari, ma mi piace ascoltare le vostre esperienze e quella degli ascoltatori. Posso continuare? E questa novità, oltretutto, la adoro. Amo già Elia, il personaggio della serie. Un abbraccio, Roberto da
1: Brescia. Ma l'hai scritta tu?
0: Questo messaggio.
1: La
0: dici?
1: Serie TV.
0: Sì,
1: la
0: sì,
1: serie.
0: Sì. Eh beh, certo, è amico caro, se no vale.
1: Devi dirlo. L'hai presa da un libro, non so.
0: Ma guardate, l'ho presa, però l'ho spacciata per mia.
1: Eh no, che ne so.
0: No. La serie è completamente originale.
1: No,
0: è brutto, okay. È brutto. No.
1: Sto chiedendo.
0: La serie è completamente originale, scritta ad agosto scorso. È chiaro che se non una serie scritta parte da solo, ma poi comunque pensata per essere letta in onda, non è ricca di particolari, insomma va via anche molto veloce. Dovremmo studiare un metodo effettivamente per chi, perché Marco poco fa lo diceva, non tutte le domeniche avrà la possibilità di ascoltare, perché appunto la trama è sì verticale, cioè come avete sentito ogni domenica Elia, il personaggio principale, incontrerà, o meglio ascolterà una storia da questa cassetta che appunto Marta gli consegna, e quella storia finisce poi, quindi finirà domenica, però c'è la storia tra Marta e Elia che non si capisce che cosa accadrà, e quella verrà, come dire, amplificata nel corso di queste prossime settimane. Andremo
1: queste due che sono andate, dove possono risentire?
0: Non lo so,
1: sul tuo
0: ancora.
1: Canale YouTube, metti solo l'audio.
0: Mettiamo solo l'audio su YouTube, ma è brutto.
1: Perché è brutto?
0: Boh, non lo so. Qui mi
1: vuoi mettere la tua faccia, che tu che leggi?
0: No, io che leggo no, non ha senso. Ci vuole uno. Amici ascoltatori di Radio DJ, ma soprattutto di On The Road, se questa serie vi è piaciuta, tra l'altro vedi qualcun altro scrive sì, chi è? Non si firma però. Se questa finisce con 045.
1: Sì, basta. Due puntate, ok, va bene così. Guarda, abbiamo già capito dove va a finire.
0: Esatto. Se vi è piaciuta, ma anche noi, intanto ditemelo 347-342-5220. Ma soprattutto, ma dove la mettiamo? Ah, vedi che qualcuno scrive SoundCloud. No, vabbè, ma SoundCloud la serie? No, dai. No, SoundCloud.
1: Ma no, ma la metti su YouTube, li fai
0: così,
1: una
0: nero.
1: No, qualcosa, una copertina, 2 minuti, crei una grafica che un po' si muove.
0: Attenzione, perché 2 minuti sono
1: i fumetti. Palla fumetti.
0: E a chi la faccio? Ma ci vuole uno bravo. Non faccio con l'intelligenza artificiale fumetti, dai.
1: Non sei bravo a disegnare. Secondo me Marco, che oltre ad essere campione di sci, di basket. Vieni Marco, vieni, perché c'è un microfono che non funziona stasera
0: è un po' distante. Però fermi, siccome devo fargli anche delle domande. Allora,
1: sei bravo,
0: fai sentire solo se sei bravo a disegnare.
2: Beh, certo, sono stato
0: campione di sci.
2: No, campione, sono stato azzurro di disegno tecnico addirittura. Certo.
0: Allora, siccome
2: non lo sapeva.
0: Siccome, guarda, io qua, lo vedi? Ho preparato un intervento apposta per te, perché lo so che ti senti escluso. Allora, fermati lì.
1: Numero 82 di Dylan Dog, chi è che l'ha disegnato secondo te?
0: Marco Lomono.
1: Marco, vai a vedere.
2: ai campionati l'ho fatto. Ho 20 premi, sì.
0: Ma non ci credo.
2: Perché ridete? Mi spiace. Sì. Mi spiace che ridete così.
0: Li puoi mettere solo audio, scrive Gianmarco. Sì, ho capito Gianmarco, ma metterli solo audio è brutto. Ah, su Spotify. No, Spotify a me non mi piace. Non mi piace Spotify. Mettiamo su Apple Music. Vabbè, adesso la decidiamo questa cosa. 347-342-5220. E a proposito di serie, senti che cosa parte adesso. Cari amici ascoltatori, alla domenica sera c'è una programmazione un po' frizzantina, che passa e va da una parte all'altra del mondo, ma soprattutto che vi fa fare dei viaggi non solo fisici, ma anche mentali, in questo caso filmici.

0: Allora, non fatevi ingannare, non solo della musica, come dire, possa accompagnarvi alla domenica sera di rientro, a casa, ovunque voi siate.
1: Può accompagnare solo,
0: bravo, questa era DJ on the road, ma ogni tanto anche qualche scusa, qualche motivazione, in questo caso tante. La prima, abbiamo parlato di serie scritte apposta per la radio, però mi sembrava giusto omaggiare questo momento con una delle serie forse più belle. Avete amata quella serie lì, quella di Narcos, vi è piaciuta?
1: Sì,
0: penso proprio di sì, no?
1: Molto.
0: Questa era la colonna sonora, Tuyo, però c'è un'altra motivazione. Rodrigo Amarante compie proprio questa sera, il 6 settembre, era proprio oggi, compie 50 anni, quindi se ci stai ascoltando, eccoci qua.
1: Giovane.
0: Sì. Volevo dire una cosa a proposito di serie belle e di momenti ai quali ci appassioneremo nel corso di questa stagione.
1: Certo.
0: So che tu ogni settimana hai preparato un momento VHS.
1: Io perché quest'estate, dopo la bellezza di più di 30 anni,
0: sì,
1: ho finito la mia collezione di VHS chiamata Il Grande Cinema del Terrore. Era una serie uscita in edicola tipo nel 93,
0: okay,
1: dove ogni mese veniva pubblicata un film horror.
0: Certo.
1: E avevo comprato 10 volumi. La
0: su
1: serie
0: quanti?
1: È di 41.
0: Urca! E quindi te ne mancavano 31.
1: Quest'estate mi si è accesa la lampadina, ho iniziato a cercare nei vari siti.
0: No.
1: Ragazzi, ho trovato tutte le versioni che mi hanno... E l'ho finita.
0: Ho comprato.
1: Ho speso 150 euro e mi hanno spedito la bellezza di... me ne mancavano 26.
0: Ah, ok, ne avevi un po' di più.
1: Ne ho comprati 26, ho finito che sono 41 e ho finito finalmente la collezione...
0: Di tutta la serie.
1: Del grande cinema del terrore.
0: Dove le hai messe in casa? Perché comunque le VHS... Spieghiamo per gli under 30, possibile? O gli under 20?
1: No, io poi ti dico, mia figlia che non sapeva...
0: Non ha più pari idea di cosa
1: sia. Ha voluto vedere Lo Squalo.
0: Perché tu ce l'avevi in VHS.
1: Era dentro nella collezione,
0: certo,
1: è arrivato.
0: Certo.
1: E a un certo punto, quando... Io poi ho anche il videoregistratore a casa.
0: Certo, figurati.
1: A un certo punto non sapeva cosa fare.
0: Cioè, l'ha presa e non sapeva neanche se infilava.
1: Ma non ha mai visto il supporto, cioè un film pensato su un nastro così, su una cassetta.
0: Spieghiamolo agli under 30. Spero di non commettere un errore, Marco, tu che sei tra tutti quello più giovane. Cos'è? Under 20, under 30, quelli che non hanno la più pari idea di come funziona. Vieni vicino a Dino.
1: Sì, dai.
0: Però il VHS è davvero una cassetta molto grossa con all'interno un nastro. I film prima venivano distribuiti con questo supporto,
1: certo,
0: ma gli stessi...
1: Nolan non l'ha fatto su VHS.
0: No, non l'ha fatto.
1: Non era su nastro.
0: Era su pellicola.
1: Su pellicola. Un'altra
0: cosa. Però scusami, qual è l'età? Chiediamo agli ascoltatori. Io faccio la figura da fesso.
2: Sicuramente quelli che hanno 30 anni hanno vissuto in pieno il VHS. Noi quando eravamo piccoli, io vedevo tutto in VHS.
0: Certo.
2: Infatti, io faccio un appello ai ladri e che vengono a casa mia. Se verrete a casa mia, rubate le cassette, che sono la cosa che vale di più. Perché io ho Hercules, Re Leone, tutte cose uscite.
0: Quindi è gli under 20 che non sanno cosa sia.
2: Sì, under 20, 25.
0: 20, 25.
2: Io almeno fino a 10 anni solo cassette.
0: Cioè, ti rendi conto che c'è gente che non ha mai visto? Mamma mia, che è una roba pazzesca. Vabbè, quindi insomma, questo è... Questa sera ci consiglierai quale film di genere?
1: Lo Squalo.
0: Ce l'ha già consigliato.
1: È il primo che abbiamo visto, certo.
0: Sì. Qualcuno ti chiede, DJ Aladdin ha visto Obsession? Ma figurati.
1: Bellissimo. Io da amante dell'horror era un po' che non... Non venivo così incollato allo schermo, al grande schermo, al cinema.
0: Serie depennata.
1: Sì.
0: Poi cosa c'è rimasto? C'è rimasto Marco che deve raccontare il suo viaggio, la panchina che abbiamo lasciato in sospeso, la nostra notte passata su una panchina a dormire, e abbiamo lasciato in sospeso GTA 6. Però, visto che DJ on the road va in onda solo la domenica e, come dire, i protagonisti siete voi, dai Carla che sei ancora lì al telefono, tra poco sentiamo te. Prima però mettiamo una canzone, perché altrimenti chiacchieriamo troppo.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song su Radio DJ in DJ on the Road in questa domenica 6 settembre, sono le 23:19. Piaciuta la storia, scrive Cinzia. Recuperare due puntate si potrebbe fare un podcast, aggiunge. Super coinvolgente, dice Federico, scusate, fai una roba tipo podcast, una copertina con il titolo della serie come immagine. Magari una piccola sigla, c'è di DJ Aladdin, può essere anche un qualcosa di parlato con una trama musicale, Vedi, ormai gli ascoltatori ci danno indicazioni. Poi ultima, basta, altrimenti sembra che ci stiamo incensando. Lucrezia, bellissima, mettetela su Spotify. Siete un po' indecisi, dobbiamo capire se metterla su Spotify o su YouTube. Vedremo che cosa accadrà. Al telefono con noi l'ho chiamata pochi istanti fa, abbiamo detto di rimanere ferma a questa tarda ora della notte, anche perché immagino domani aprirà la sua farmacia, dove? A Sassari. Carla? Carla, ci sei? Buonanotte, benvenuta. Carla è crollata perché giustamente a quest'ora della notte. Prova un po', Marco, a vedere. Cioè, dopo? Vabbè, dopo. No, volevo dire intanto una cosa. La prendiamo dopo. Non è problema, perché probabilmente si è addormentata. Domani mattina deve aprire la farmacia a Sassari e di conseguenza aveva bisogno di riposare. Vediamo se c'è. Ah, c'è. Ok, è tornata. Carla, ci sei? Mi sa che non c'è. Pazienza ragazzi, tranquilli, la prendiamo dopo. No, volevo dire questo, la rubrica, qualcuno ha chiesto, ma la rubrica VHS fa parte anche quella di DJ on the Road? Certo che sì, ogni domenica. No,
1: se volete, ho 41 volumi da presentare.
0: 41, tu considera 41. Che con 16 puntate arriviamo a Natale, al 20
1: sì,
0: di dicembre.
1: No, voglio, faccio tutta la stagione.
0: Quindi, non so che viaggio.

0: Si può essere un viaggio alla fine un po' nel dark, che è quello che ogni tanto ti prende, ti piace, no? Quindi ci sta anche quello come parte importante della
1: vediamo
0: tua...
1: Vediamo se c'è.
0: È tornata, Carla?
2: Sì, eccomi.
0: Scusami,
2: ciao.
0: Ciao, buonanotte, benvenuta su Radio DJ. Ma ti abbiamo svegliata?
2: Non credo proprio.
0: No, perché sei cascata due volte e ho detto probabilmente domani mattina si alza presto per aprire la farmacia. A che ora a che ora ti svegli?
2: No, sto entrando in ferie, quindi assolutamente sono un po' libera.
0: Ma come stiamo entrando in ferie? Vabbè, giustamente.
2: È l'inversione di tendenza, sto invecchiando.
0: No. Raccontami al volo questa cosa, nel senso che abitando te in un luogo magnifico che è la Sardegna, approfitti durante l'estate per lavorare come una matta, perché poi
2: bravissimo,
0: fai anche
2: sì.
0: Un po' di servizio, no? con una farmacia. Però arriva
2: un po' molto.
0: Certo, settembre-ottobre te lo prendi per andare in giro.
2: Certo, infatti ultimamente, insomma, andando avanti con gli anni, ne ho 48, non è che siano anche così tanti,
0: settantenne,
2: però
0: sì.
2: Però con questo caldo va un po' fuori.
0: Ti abbiamo chiamata soprattutto perché ci tenevo molto a smentire chi per la prima volta questa sera ascolta Radio DJ. Fino a mezzanotte ogni domenica c'è questo programma che si chiama On The Road e ci ha detto: però ragazzi, ma è tutto bici, ha tutto a che fare col viaggio in bici, con un'esperienza fisica? No! Carla, tu questa settimana dove vai?
2: Allora, io questa settimana andrò nei Paesi Baschi, prenderò un volo per Bilbao e starò tra Bilbao e San Sebastian, okay. Quindi nord della Spagna, ma niente di stancante, ma tutto molto rilassante, okay. Si prenderà qualunque mezzo pur di non stancarsi.
0: No,
2: ma soprattutto
0: scusa,
2: si va.
0: Hai detto una cosa bellissima: prenderò qualunque mezzo pur di fare meno fatica possibile.
2: Sì, sì. E Marco lì in redazione ha già detto che lui è con me.
0: Certo. Ma è giusto: on the road è il viaggio, non è il viaggio in bici o il viaggio di corsa.
2: Esatto.
0: Quindi sono curioso di chiederti questo. Tu aggiungi: vado solo a mangiare. Cosa ti aspetti in quella parte di mondo?
2: Beh, insomma, un pochino mi sono preparata, quindi è una delle zone con i migliori ristoranti al mondo, con la più alta concentrazione di stelle Michelin, dove non andrò, perché non andrò, però insomma ci si perde tra posti meravigliosi dove provare un po' di tutto con una certa qualità e degli standard elevati, quindi a noi piace molto mangiare e
0: perché con chi ci vai?
2: Come non muoversi?
0: Con il tuo compagno? Con i tuoi
2: ancora
0: amici?
2: Con le mie cugine.
0: Ah, ok.
2: Quindi
0: ma è un rito
2: andiamo.
0: Che ripetete ogni anno, questo delle cugine?
2: Beh,
0: la prima
2: no.
0: Volta?
2: No, ogni volta che è possibile, sì, fare un biglietto è sempre quella escape to paradise che ti tiene un po' l'attenzione alta.
0: Voglio sapere una cosa, perché poi magari Carla quando rientrate proviamo a capire se questo sogno, questo desiderio, questa immagine che tu stai proiettando nei confronti dei Paesi Baschi sarà considerata veritiera. Cosa ti aspetti in una parola? Cioè qual è la tua immagine? Tu arriverai lì e la prima cosa che accadrà? Ce l'hai?
2: Sì, i pinchos.
0: Sei bella preparata allora. Bene,
2: sì,
0: bene.
2: Sì. No, adesso abbastanza.
0: Per un attimo divento molto serio. Ci siamo passati in bicicletta con Paolo, mio caro amico. Posto meraviglioso, la gente è spettacolare, perché i Paesi Baschi non sono la Spagna, poi questa è una cosa molto molto importante. Fai buon viaggio, Carla.
2: Sì.
0: Grazie. Abbraccio.
2: Ciao.
0: State ascoltando Radio DJ, DJ on the road. Fino a mezzanotte siamo qua. Noi vi promettiamo bella musica. Voi, se avete voglia, raccontateci le vostre storie. Ovunque voi siate, 347-342-5220. Mamma mia, sentite qua. Mi vergogno ad annunciarli, tanto che sono belli. Di che anno è questa canzone? 2000? 2003. Gli Air. Cherry Blossom Girl. Sa che arrivano ancora messaggi sulla serie che abbiamo letto.

0: Ieri su Radio DJ, in DJ on the Road, in questa domenica sera. E, cosa volevo dire? Ah sì, certo, abbiamo parlato tanto di serie TV, anche con Rodrigo Amarante. Qualcuno ha scritto: Frank, sei sicuro 50 anni? Lo so, ragazzi, la voce di lui
1: mi sembrava
0: invece ce n'è 50 anni, sì, bravo. Sì, sì, infatti sono andato a vedere la foto per sicurezza, perché poi sai, le informazioni le preparo durante la settimana, invece no, è comunque giovane, solo che c'ha questa voce un po' così, tutto ispirato alle serie TV. Volevi aggiungere qualcosa? Vado dritto.
1: Sì, la serie questa che
0: ogni domenica altrove si
1: sai
0: chiama.
1: Come potresti farla?
0: Sì,
1: in plastilina stop motion. Te lo ricordi Pingu?
0: Madonna,
1: il cartone.
0: Ho capito,
1: dovresti
0: farlo
1: fare
0: una
1: così
0: roba più semplice.
1: Eh no, per farla bella, me la vedo fatta in plastilina.
0: Ma sei pazzo, ci metteremo 7 anni per fare un secondo, tra l'altro.
1: Ho capito, però.
0: Allora, facciamo così: sono le 23:28 e domenica sera.
1: Si prova come gallina in fuga.
0: Come gallina in fuga,
1: ecco,
0: esatto.
1: Quello stile lì.
0: Sì, una serie tristissima, tra l'altro, come al mio solito. Cari, come si dice, fumettisti in erba, disegnatori, senti questa radio ha una potenza.
1: Frank non ha soldi,
0: no,
1: però avete voglia di
0: usiamo il plurale
1: del vostro
0: perché
1: tempo.
0: Comunque anche tu ti ho tirato dentro alla fine. Andrea mette le basi per la gloria,
1: certo,
0: tu le monti per la gloria, io ho scritto per la gloria. Quindi fumettisti in erba o amici di fumettisti, chi avete voglia? Noi quello che possiamo garantirvi è vabbè, venite qui almeno a far due parole, quello sicuro. Però sono 16 puntate, è lunga, eh?
1: Eh beh.
0: Io che l'ho scritta tutta vi posso dire, ci sono sicuro 1, 2, 3 personaggi ricorrenti, 3 sicuri, per ora ne avete scoperti 2, e 16 personaggi che cambiano.
1: No, ma come Dark, i collegamenti temporali,
0: no, beh,
1: una roba così.
0: Non è così complessa. Cazzo, Dark diventa una roba impossibile. Però bravo, mi hai dato lo spunto per chiedere questo, perché abbiamo dedicato una mezz'oretta, più di una mezz'ora, serie radiofoniche non. C'è un posto che avete conosciuto grazie a un film o una serie e poi avreste voluto vedere davvero? Perché noi, io e te, ne abbiamo parlato questa settimana di questa cosa. Cioè, noi abbiamo parlato di Dark e
1: perché
0: stasettimana
1: ti ho mandato il tour, sì, che ha fatto questo ragazzo sui luoghi di Dark.
0: Abbiamo parlato tanto,
1: però abbiamo scoperto
0: Dark,
1: che la grotta non esiste.
0: Vabbè, ho capito. Porca. Cosa ti aspettavi, la grotta?
1: Perché no?
0: Ma no!
1: C'è il bosco, ma la grotta è creata da computer.
0: La grotta, certo.
1: Perché non poteva essere vero?
0: No, no, si vedeva, si capiva che era un po' fake. Vabbè, io l'avevo capito.
1: Beh, io tipo il Colosseo l'ho scoperto grazie a Venavanti Cretino quando Lino Banfi incontra il prete.
0: Boh, ci tenevo.
1: Ero piccolino.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Il Colosseo.
0: Beh, tu l'hai scoperto il Colosseo.
1: Fantozzi quando prende il pullman al volo a Roma.
0: Hai scoperto
1: la sopraelevata.
0: Hai scoperto cosa? La città? No.
1: No, la sopraelevata.
0: La sopraelevata di Roma.
1: Marco,
0: sono
1: a Roma, sono voluto andare lì subito
0: a vederlo.
1: Certo.
0: È perché noi siamo quella cosa lì. Marco, tu hai qualcosa, qualche luogo che hai scoperto grazie a una serie TV o a un film?
2: Io purtroppo faccio solo vacanze così. Cioè, io vado, una volta che ho visto una serie TV o un film, poi vado in vacanza per vedere i luoghi dove è stato.
0: Ma
2: io ho costretto i miei amici ad andare nella San Fernando Valley a Los Angeles, che è come dire sono a Milano, vado a Cornaredo.
0: Ok.
2: E per perché? Perché lì è stato girato Karate Kid e c'è il Cobra Kai, c'è la casa di Marty McFly di Ritorno al Futuro e poi ci sono tutta una serie

0: di cose.
1: Quindi tu
0: a Karate Kid
1: scopri dei posti di cui ti innamori nelle serie o nei film e poi li vai a cercare.
0: E quest'anno ho fatto uguale, perché sono andato.
1: Fermati, non devi raccontarlo subito. Ho tenuto un intervento apposta. Fammi fare il mio lavoro, lo faccio male.
2: Io volevo andare sul treno di trappola sulle montagne rocciose di Steven Seagal, però quel treno lì non c'è più.
1: Però ti ho portato sul Bernina,
2: che è molto simile, esatto.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Amami.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Heat Waves. Mi viene quasi da sorridere, è un sorriso amaro quello che sto facendo, spero si sia percepito. Questa è DJ on the road, domenica 6 settembre 23:37. Perché sorriso amaro? Heat Waves, le ondate di caldo. Anche oggi eravamo in bici. Tu sei stato in giro, DJ Aladdin? Hai fatto qualcosa? O...
1: No, io ho riposato.
0: Oggi, amici. Beh, tutta
1: pranzo,
0: la settimana.
1: Amici, ho fatto un sonnellino.
0: Ah, hai fatto la pennichella pomeridiana.
1: Sì, è stata un po' un'estate di pennichella pomeridiana in vacanza. E ride.
0: Però
1: sì.
0: Sai perché rido? Perché sì. Non ti ci vedo a fare le pennichelle.
1: Gli anni avanzano.
0: Sei molto, sei uno molto attivo.
1: Vabbè, ogni tanto.
0: Però posso dire.
1: Oggi meritava.
0: Posso dire anche questo.
1: No, quando fa molto caldo.
0: Certo. Posso dire, infatti mi hai tolto le parole letteralmente
1: le
0: di bocca.
1: Le giornate calde, mi sono
0: noi
1: di questo.
0: Che arriviamo da una parte d'Italia, certo. Dove, come dire, il riposino pomeridiano
1: è
0: favorevole.
1: La controora.
0: La controora. Certo. Tra l'altro leggevo poche settimane fa un articolo in cui si raccontava di questa cosa, che della controora è stata persa. Anche giù, saluto i miei amici che ancora vivono lì in provincia di Taranto, mi dicono che questa sensazione di dover fare, pensa, è arrivata anche giù, di dover far qualcosa ha fatto perdere anche quel momento in cui uno sta lì, si rilassa e riposa. Marchino, tu lo fai il riposino pomeridiano?
2: Sempre.
0: Ma se c'hai, tu c'hai 20 anni, figlio
2: sempre.
0: Mio, come fai a fare il riposino?
2: Io lo faccio sempre, ma so che anche tu lo fai. So che
0: riposino
2: tu hai
0: pomeridiano?
2: Certo.
0: Ma non
2: io
0: ho mai fatto.
2: Tutte le volte che ti chiamo squilla vuoto.
0: Ma perché non ti voglio rispondere?
2: No, poi
0: diverso.
2: Rispondi, dici, scusa Marco, stavo ero in studio, stavo lavorando,
0: no,
2: con la voce
0: no,
2: di sonno.
1: Ricordati che è stato tutto il mese di agosto a Milano.
0: No, c'è una cosa che non riesco proprio a fare, mi piacerebbe, ma è il riposino pomeridiano. Anche solo l'idea di mettersi lì, non... io sono...
1: Perché
0: deve...
1: non sei stanco per quello?
0: Perché non mi stanco mai.
1: Quello, bravo.
0: Vabbè, parliamo di viaggi, va, cambia. Perché ti abbiamo lasciato in sospeso Marco Lo Monaco, finalmente è arrivato il tuo momento. Lo so che ci tenevo anch'io. Non ci hai raccontato tu cosa hai fatto quest'estate.
1: Ma da Stone Age non ci hai portato niente.
2: No, vi ho portato, scusate, vi ho portato il piatto nazionale inglese.
0: Sì, però racconta dove sei stato, gli ascoltatori non lo sanno.
2: No, allora, gli ascoltatori aspettavano questo momento, ci hanno scritto.
0: Beh, adesso non esageriamo.
2: Ci hanno scritto. Vabbè,
0: dove sei stato?
2: Ho fatto un tour dedicato a Top Gear, lo volevo dire, certo. Sì, sapete
0: cos'è
2: Top
0: Gear?
2: Allora, Top Gear è il famosissimo programma di automobili andato in onda per 25 anni sulla BBC.
0: Tra l'altro molto divertente, devo dire la verità.
2: Con dei famosi conduttori, dei personaggi inglesi, uno molto famoso, Jeremy Clarkson, è quello che ha fatto anche la serie su Prime Video della fattoria Jeremy Clarkson.
0: Sì, sì, sì, ha fatto anche uno degli altri conduttori, ha fatto anche qualche altra serie o comunque
2: sì, certo.
0: Legata al viaggio, se non sbaglio,
2: sì.
0: Ma in maniera...
2: James May fa un programma di viaggi dove in ogni serie lui va a visitare un paese.
0: Ma lo fa in maniera molto simpatica.
2: Sì, sì, sì, beh, sì, sono sì. Molto simpatici.
0: Sì.
2: Loro sono...
0: E tu sei riuscito a ripercorrere, o meglio, visitare i luoghi, cioè Top Gear, che luoghi hai visitato?
2: Allora, ho fatto quelle che sono le tappe classiche del giro in Inghilterra. Quindi non ho fatto Scozia, non ho fatto Galles.
0: Che posto più bello?
2: Però ho visto...
0: Che a parte che hai detto Inghilterra-Scozia, quelli vengono qua, ti sparano col kilt.
2: No, beh, ho fatto la Gran Bretagna, ma solo l'Inghilterra.
0: Okay.
2: Ho evitato la Scozia, ho evitato il Galles perché sono un viaggio a parte,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì,
2: ho
0: sì.
2: Fatto un bellissimo giro e sono andato a vedere tutti i luoghi cinematografici, l'avete detto voi prima. Per esempio, sono stato a Brighton perché avevo questa fissa di Quadrofenia che però non avevo mai visto, vedevo okay. Soltanto gli spezzoni, e sono andato a vedermi dove i Mod e i Rockers si scontrano sul lungomare di Brighton.
0: Cioè tu sei andato lì apposta per quello?
2: E beh, perché sono tutte cose che a me piacciono.
0: Ma la domanda che ti faccio è questa: ma poi cerchi di riprodurre la scena del luogo?
2: Non sempre. Quella di Ritorno al Futuro ci ho provato, solo che è uscita la gente di casa, siamo scappati perché era notte.
0: Perché quello è il problema.
2: Sì,
0: che spesso...
2: sono stato proprio nel vialetto dove Marty incontra Doc che arriva dal futuro,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì.
2: E mettono la spazzatura nella macchina della macchina per scappare nel passato.
0: Sì, il problema di molte serie TV è che giustamente sono ambientate in luoghi che adesso sono abitati, perché delle volte la produzione, sì, come dire, affitta, no? E alcuni non sono molto felici.

0: felici di vedere. Per esempio, in questa settimana DJ Aladi mi ha mandato una sorta di videolino di un qualche minuto in cui questi ragazzi ripercorrevano i luoghi della nostra serie preferita, molto bella, Dark, che racconta appunto di questi ragazzi che fanno questi viaggi nel presente, nel passato e nel futuro. Non vi spoileriamo nulla nel caso in cui non l'aveste vista, ma tanti luoghi sono posti, abitazioni dove la gente
1: tipo
0: ci
1: la
0: vive.
1: Casa di Jonas ci vive gente.
0: Sì, sì, sì, sì. Va bene, siamo riusciti a fare anche un viaggio nelle serie TV stasera. Siamo diventati.
1: Sì. Cosa ci hai portato di bello?
2: Allora,
1: racconta un po'.
2: Sono stato anche a Hogwarts. A Hogwarts, che è Oxford, è l'università di Oxford, tu lo sai, ho comprato una grande confezione di quello che è il piatto nazionale inglese, cioè questa Marmite.
0: Ora fermati.
1: Che fa schifo.
0: Aspetta.
2: No, ma mi dispiace.
1: L'hai neanche assaggiata. Ma lo so già perché me l'hanno detto. Amici, che è terribile.
0: Amici viaggiatori che siete in macchina. Sono le 23:42. Come si chiama? Ripetilo, Marco.
2: Si chiama Marmite.
0: Marmite.
2: Scritto Marmite.
0: Esatto. 347.
1: Marmite senza una T.
0: 347.
1: Beh,
0: 342.
1: Top Gear hai fatto.
0: Ecco le marmite. 347. 342. 5220. Vi prego, anche un audio va bene. Se qualcuno ha. Noi non l'abbiamo ancora fatta perché Marco ce ne ha portate due, una a me e una al Dino. Per favore, se qualcuno l'ha assaggiata e può raccontarci cosa c'è all'interno di questa piccola confezione che noi stringiamo tra le mani in questo momento, siamo qui. Abbiamo ancora
1: poi
0: un quarto d'ora.
1: Di cuore.
0: Ma perché ci vuole bene, perché sa che siamo gli unici in tutta la radio che gli vogliamo bene. Scherzo. Ma che meraviglia. Jolene, 1977.

0: Le ricorrenze, che non sono, come dire, un leitmotiv di DJ on the road, ma spesso sono una scusa che noi utilizziamo per ascoltare delle belle canzoni. Questo disco, come vi ho detto pochi istanti fa, non è nuovissimo, questa era DJ on the road 1977. Nel caso in cui non l'aveste mai ascoltato, sappiate questo: purtroppo è venuta a mancare il 25 agosto scorso del 2026, è 80 anni, Dolly Parton, colei che ha scritto questo pezzo meraviglioso nel 1977, tornata tantissimo di moda solo per questo motivo. I suoi dischi, le sue canzoni, i suoi brani sono schizzati nuovamente in testa alle classifiche proprio perché è venuta a mancare. Delle volte fa un po' sorridere, questa cosa si è accostata a un'altra affermazione. Il DJ Aladdin durante la settimana mi fa sentire magari delle basi che sta preparando, delle cose, no? E io gli dico: caspita, che bello questo lavoro che stai facendo. E lui puntualmente mi dice: io lo so, sono all'avanguardia, le mie canzoni, i miei lavori verranno fuori.
1: Quando ci sarò morto.
0: Come Dolly.

0: Parton, ecco. Al telefono con noi c'è Beatrice. Buonanotte, Bea.
1: Benvenuta. Ciao, buonanotte.
0: Come stai?
1: Bene, il ritorno da Monza, quindi distrutta.
0: Anche te sei andata a vedere il Gran Premio, com'è andata?
1: Sì.
0: Ti sei divertita?
1: Oddio. Sì, tifosa Ferrari, però, quindi insomma,
0: ragazzi, allora, per me è veramente come parlare una lingua completamente sconosciuta, perché sono molto distante da tutto ciò che è Formula 1, ma in generale dagli sport a motori, però capisco le passioni che muovono tanti di voi. E ho visto, non ti nascondo, i primi 15 secondi, perché questa sera eravamo in diretta, giusto per sapere che cosa
1: sono stati sufficienti quelli, ecco.
0: Esatto, volevo dire proprio questo, nel caso in cui qualcuno non lo sapesse. Leclerc proprio all'inizio, tra l'altro, da quello che ho capito, a causa di una grata presente in una delle prime curve, no, del circuito, la gomma posteriore gli ha fatto perdere aderenza e quindi è finito, per nostra fortuna, ma anche per sua fortuna, contro le gomme di sicurezza, è uscito fuori strada, tutto a posto, tutto bene, però immagino per i tifosi Ferrari a Monza è stata una bella delusione. Sì. Vabbè, ma non parliamo di Gran Premio. In realtà ti abbiamo chiamata a questa tarda ora della notte perché tu puoi spiegarci che cos'è la
1: Marmite.
0: Ci tenevo che lo pronunciassi te, perché nell'audio l'hai pronunciato meravigliosamente bene. Marmite, che cos'è? Marco ce l'ha portata.
1: È una... Allora, è tecnicamente un estratto di lievito.
0: Estratto di lievito?
1: Esatto.
0: Già male questo, già malissimo, ok.
1: Sa, secondo me, mi ha confermato anche il mio ragazzo qui, l'ho proposta, di fondo di brasato. Quindi quando cucini la carne, che ci metti il vino rosso, che si forma quel sughetto buono.
0: Aspetta, per come ce la stai raccontando sembra una cosa buona, però.
1: Ma io la adoro, è già il secondo barattolo che sto finendo.
0: Aspetta,
1: In due mesi.
0: Però quando tu parli di barattoli non parli delle piccole confezioncine tipo le marmellatine.
2: È tipo un dado.
1: No, quello da 125 grammi, millilitri.
0: Ma scusami, ma come lo mangi però, Bea? Cioè tu lo prendi questa sorta di pasta, di brodo? È brodo? Cos'è che è? Brodo?
1: No. No, dopo una salsa. Ma
2: no, è una crema.
0: È una crema?
1: Sì, è una crema.
2: Una salsa, no?
0: E tu la spalmi sul pane?
1: Esatto, su pane tostato con il burro.
0: Col burro, Marco ce l'ha detto.
2: Perché
0: questo.
2: Che smorza il sapore. Comunque, secondo me Beatrice non l'ha assaggiata davvero, ha letto su Wikipedia.
0: Dico, ma che dici? Si è mangiata due confezioni, se ne mangi.
2: Ci mandi la prova. Ci mandi la prova.
1: Assolutamente.
2: Della...
0: Sì, sì. Ma scusa, il tuo compagno è lì, Bea?
1: Purtroppo no.
0: Ah, ok, perché volevo chiedere realmente a lui cosa ne pensasse. Ma scusa, è morto a causa della... No, scherzo, sto scherzando. Senti, volevo sapere questo però. Dove l'hai comprato tu?
1: Su Amazon.
0: Ah, ok, proprio classico così. Pensavo fosse
1: no,
0: stata
1: perché
0: lì.
1: Mi hanno fatto venire voglia, siccome a me piacciono i sapori forti.
0: Ok.
1: Ho detto, secondo me stanno mentendo tutti ed è buona. E infatti...
0: Beatrice, noi ci fidiamo di te. Questa, se domenica
2: domani
0: prossima.
2: Domani mattina la proviamo.
0: Se lunedì mattina. Se domani pomeriggio il DJ Aladdin non è in onda a Summer Camp.
2: Sapete perché? Sì.
1: Esatto, colpa mia.
2: Dai. Un po' all'appa.
0: Immagino, certo, il brasato. Beatrice, grazie, buonanotte, ti abbraccio.
1: Grazie a voi, buonanotte. Ciao.

0: Kavinsky, Night Call su Radio DJ, 23:53 in questo istante. Allora, dobbiamo fare un po' il riassunto perché abbiamo lasciato finestre aperte, parentesi non chiuse. No, forse è la più importante in un programma che parla di viaggi. Intanto scusate, mi sentite sorridere perché Beatrice, l'ascoltatrice che poco fa era in onda con noi a parlare della Marmite, ci ha mandato una foto con una confezione davvero molto grossa, tra l'altro, ragazzi, non quelle cose che ci hai portato te.
1: Scusa, te la porto lì, la vuoi aprire in diretta? Così almeno la assaggiamo e vediamo.
0: In diretta la facciamo? Vabbè, dai, facciamo in diretta sta cosa. Allora, state ascoltando DJ. Marco ci ha portato, vieni. Marco ci ha portato.
1: Apro,
0: aspetta,
1: aspetta. Così sentiamo l'odore.
2: Ma col dito andate, sentiamo.
1: Madonna.
2: Ma no, ragazzi, non così.
0: Terribile. Come la spieghiamo?
1: Cazzo, sa di trito di ossa.
2: Sì. Allora, pucciate il mignolino. Frank, puccia il mignolino.
0: Allora, aspetta che dobbiamo spiegare agli ascoltatori. Marco ci ha portato una piccola confezione, tipo le marmellatine, però di Marmite, questa sorta di cremina, sostanza tossica.
1: No, non è male il sapore, devo dire.
0: Ah, hai messo il dito?
1: Sì.
0: Aspetta, adesso l'abbiamo aperta. Aspetta, facciamo sentire. Basta tutto, aspetta, basta tutto.
1: Sì, vabbè, che mezzanotte.
0: Mezzanotte, ragazzi. È la cremina, non è che sto facendo. Quello era il dito. Adesso proviamo.
1: Sa di brasato, è vero? Sa di brasato.
0: Sì, è brasato. Adesso c'è il dito nero, però.
2: E mangia.
0: Sì, è proprio.
2: Mangia.
0: Ragazzi, è salatissimo.
2: Sì.
0: Comunque, questa roba qui andrebbe messa davvero in un tipo brodo. Cioè, messa sul pane. Adesso mi si allappa tutta la bocca.
1: Allappa,
0: lo sapevo, che non dovevo Marmite, tu l'ami, la odi, vedi.
2: Vuoi
0: questo
2: provare
0: discorso
2: a metterla su un foglio di carta?
0: Scusa, mi passi un po' di burro sul pane. Mamma mia, ragazzi, non prendetela, però, perché non credo ne valga la pena. Ma tu l'hai assaggiata?
1: Sì.
0: Guarda,
1: del dado alla carne, un po' anche.
0: Comunque, sì, credo che il sapore più simile sia quello. Vabbè, va, per fortuna arriva la bella musica.

0: The Cinematic Orchestra To Build a Home su Radio DJ, l'ultimo disco di questa prima puntata di appunto DJ on the road insieme. E Giorgio dice: sto rientrando da Budapest, dove vivo da 6 anni, dopo Scozia, Marocco, Haiti e Stati Uniti. Il prossimo anno si cambia di nuovo. Giorgio, siccome abbiamo chiuso la puntata, ma ci tenevo a leggerti perché ci tenevamo anche a sentirti, tra poco ti chiama Marco perché domenica prossima ci racconti tutto questo girovagare.
1: Marco ci spiega com'è fatta la salsa.
0: Prima di salutarvi, bravissimo, abbiamo questo grosso problema da risolvere. Adesso tu ci hai portato sto regalo, la Marmite. La o il o la il lu
2: de.
0: Facciamo
2: de indeterminato.
0: The Marmite. Quindi
2: è fatto con è un fondo di cottura. In cucina si usa, io ho fatto anche il cuoco.
0: Sai che c'è ancora de.
2: Adesso tu sei esagerato. È un fondo di cottura.
0: Ha fatto
1: è anche buono. Cuoco adesso. Vabbè, vai.
2: Ho fatto il cuoco per un breve periodo, sì, per mantenermi negli anni giovanili, e mi sono trovato anche a fare i fondi di cottura, sono serio. E il fondo bruno è una cosa che poi si utilizza in cucina per condire, per fare altre preparazioni. Questo qua è quello che rimane dopo che hai fatto e rifatto.
0: Quindi è il fondo del fondo del fondo del fondo.
2: E rimane un po' di gelatinoso.
1: C'è anche chi li legge i fondi, come quelli del caffè, che leggono il fondo bruno
0: e prendono questa gelatina
2: per il futuro.
0: Vabbè ragazzi, scusate, ci siamo persi veramente. Ma c'ho ancora la bocca tutta.
2: Sì, è buono, alla fine è buono.
0: Certo, col burro forse.
1: Vabbè, grazie
0: fuso.
1: Per il gesto.
0: Sì,
1: per il regalo,
0: gesto
1: grazie,
0: carinissimo.
1: Marco.
0: Ecco, la prossima volta anche posto così.
2: Ma voi siete uomini di mondo, ragazzi.
1: No, vabbè, infatti noi assaggiamo tutto.
0: Prima di salutarvi, ce l'abbiamo 30 secondi, un minuto, ce l'abbiamo?
1: No,
0: porca miseria. Allora facciamo così.
1: Veloce.
0: Settimana prossima, purtroppo non siamo in onda, ma per un semplice motivo, perché c'è in onda il concerto di Marrakesh Egwe. Esatto. Quindi noi ci sentiamo, tra non abbiamo neanche iniziato.
1: Ci vediamo in plastilina nei prossimi giorni
0: su Instagram, cercate Francesco Franclota, DJ Aladdin, DJ on the road, e ripartiamo settimana prossima da una notte in panchina, Frank e
2: tra
0: DJ Aladdin, tra due settimane. Buonanotte, ciao a tutti.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Ciao Vic e Mari.
1: Ciao Vic, ciao Mari.
2: Buongiorno ragazzi.
3: Vic e Mari, non fate timidi, dai che vi stiamo aspettando. Forza, iniziamo questo programmino.
0: Ma tra un attimo.
4: Tempo un disco e arriviamo.

0: No, siccome
1: Vic, cosa ci facciamo qua?
0: Perché sabato mattina sono le 10. Di solito la Mari il sabato mattina alle 10, ragazzi,
1: dormo. Però sì, non è che dormo da ieri sera. Dormo, poi mi sono svegliata magari alle 6, poi sto 2 ore a leggere.
0: Poi
1: prendo la camomilla con la melatonina che ho lasciato sul comodino.
0: Quella
1: da
0: ti
1: un'altra
0: stronca.
1: Sozzata, mi stronca fino alle 11, capisci?
0: Sì, perché è tutto un avanti e indietro nei fuso orari di tutto il mondo.
1: Sì.
0: Adesso sono un po' in Giappone, poi a metà notte invece mi sposto a Los Angeles.
1: E adesso che sono qua
0: rock
1: in pigiama, rosa e giallo, perché mi scomodi?
0: Perché noi siamo pronti, ragazzi, ad iniziare un bel best.
1: Oh.
0: Come inizia il best? Con la sigla.

0: Allora, perché facciamo questa magia? Il sabato mattina ci siamo, ma non ci siamo. Cioè, è così. Che si capisce.
1: Sto ancora dormendo, sono forse sveglia.
0: È quella, ancora 5 minuti, diciamo.
1: Dai, posponi, posponi.
0: Pospongo la sveglia.
1: Ma no. Per quanto dobbiamo posporre?
0: Parecchio.
1: Due ore.
0: Due ore, cioè partiamo adesso, finiamo a mezzogiorno, come abbiamo fatto per tutta la settimana.
1: E poi si va
0: due
1: a pranzo,
0: ore.
1: Vic.
0: E poi si va a pranzo, esatto.
1: Questa freschezza totale mi porti in campagna.
0: Sai dove vorrei andare? In un posto che c'ha anche la piscina dopo. Che
1: sì.
0: Poi se scegli ti fai un bagnetto rinfrescante, oppure stai lì a bordo piscina a prendere la brezza.
1: Sì, no, pensavo il sole, che quello
0: no, sole
1: non lo
0: ne
1: voglio più vedere.
0: Nemmeno io. Già, perché è un weekend bello caldo questo qua, almeno su Milano. Comunque noi siamo qui perché abbiamo... Chi è che suona? Il mio telefono?
1: Sarà l'agriturismo nel quale hai prenotato.
0: Confermo i due posti a bordo piscina di oggi.
1: All'ombra, grazie.
0: Allora, siccome abbiamo fatto per tutta la settimana due belle ore, da lunedì al venerdì, abbiamo detto: ma queste due belle ore, per chi se le perse,
1: è
0: per
1: un
0: chi
1: peccato,
0: non ha voluto, peccato,
1: diciamolo
0: buttarle.
1: Sinceramente.
0: Dai, perché la radio
1: è tutta roba fresca.
0: La radio, alla fine, tu sì, la vivi lì per l'indiretta, cioè, ma se eri distratto, è tutto un ben di Dio che se ne va per sempre, tra l'altro.
1: Sono curiosa, guarda, l'ascolto anch'io.
2: Ci sono i reload, no? Per sé.
0: Sì, certo,
1: certo,
0: è vero.
1: Quando ti ricordi,
0: quando non ci scrivono su Instagram, ma anche la puntata di me.
1: Però poverini, c'hanno ragione.
0: Ragione.
2: Me le cerco, però io.
0: Hai ragione, stai zitto, che nessuno ti dice niente.
1: Non mi ricordavo nemmeno che ci fossi, da.
0: Invece c'è, è sempre qua con noi, ha messo insieme quindi un po' qua e là dei pezzetti belli di questa settimana.
1: Sono come quei pranzi che sono tutti antipasti.
0: Bravo. Tra l'altro, apriamo con un antipasto, ragazzi, con una canzone meravigliosa.

0: Burn, canzone bellissima di Alanis Morissette. Era il 1996, gli anni d'oro di quando facevo teatro.
1: Tu facevi teatro?
0: Da ragazzino.
1: To be or not to be.
0: È vero.
1: This is the question.
0: Teatro. Così parlavo.
1: Ma come facevi teatro?
0: Certo, due anni, mi pare, due o tre, non mi ricordo, stagioni.
1: Ma quante cose che non so di te.
0: Madonna, ma mi avessi visto. Tra l'altro sai che tu fai il corso di teatro, mi ricordo solo questo del mio corso di teatro, che era pazzesco. Cioè, tu facevi tutto il corso, poi alla fine c'era quella specie di esibizione finale, no? Tipo,
1: okay, il saggio.
0: Tipo il saggio, esatto. E quindi il maestro di teatro che ti insegnava tutto, la posizione, il luogo deputato, mi ricordo alcune cose a casaccio, voleva impattare così emotivamente sul pubblico, per cui lasciava aperto il sipario, sì, e noi già in scena, quando certo, il pubblico entrava, tutti vestiti come i mimi, cioè tutti in tutina nera, tipo Diaboliche de Vacant. Fermi così. Quello me lo ricordo come uno dei momenti più incredibili della mia vita. Perché la gente
1: di vergogna, un po' vergognoso. Perché con la tutina, ce l'hai ancora la tutina?
0: La tutina no, non ce l'ho più purtroppo. Forse erano in prestito le tutine del corso.
1: Ma da chi le aveva prese?
0: Non lo so, forse l'ho restituita.
1: Peccato, Vic.
0: Molto bello.
1: Peccato, avresti potuto essere oggi a Venezia.
0: Certo,
1: invece.
0: Cioè, invece no.
1: A dire zucchero.
0: Il treno alle tre. Siediti su quella sedia, così. E beh, andiamo a Como.
1: Mi piace troppo aver scoperto questo. Ok, di che cosa parliamo adesso?
0: Ma allora, velocemente ti dico questo. A differenza del disco Club Tropicana, che è bellissimo, non so se vi ricordate il video dove

0: tutta una festa dentro in piscina. La nuova tendenza delle vacanze, che ormai per la stragrande maggioranza sono finite, quindi magari sulla proiezione delle prossime, non è festa, divertimento, casino. Dobbiamo resettare il cervello, dargli modo di recuperare, quindi devono essere delle vacanze silenziose.
1: Non voglio sentir volare una mosca.
0: Quelle lì si chiamano silent travel.
1: Oh,
0: senti già come,
1: ma è stupendo,
0: come
1: ma
0: ti si regenera
1: bisogno.
0: Il cervello. Guarda che bello. Allora, quindi il vero lusso, lo dico anche un po' sottovoce, sì, perché sennò dice, parla,
1: ti pare
0: poi...
1: di disturbare. Che magari il qualcuno lusso. Si stava rilassando.
0: C'è ragione.
1: In effetti anche contro di noi, che abbiamo, sì, questo horror vacui e riempiamo il silenzio di 800 miliardi di parole. Ma senti che,
0: senti
1: bello
0: che
1: star
0: pace.
1: Zitti.
0: Facciamo 4 minuti così. Allora, il vero lusso contemporaneo è il silenzio, cioè devi avere armonia sensoriale, ci deve essere una riduzione del carico cognitivo, che altrimenti continua ad essere bombardato di parole, musica, informazioni, casino, rumore, e invece no. Per cui anche i luoghi più lussuosi stanno piano piano, soprattutto loro, stanno piano piano trasformandosi da luoghi di grande intrattenimento ad un intrattenimento più lento e calmo,
1: che sia più rilassante.
0: Esattamente.
1: Alla reception. Scusi, ho perso la... Cosa? Cosa ha detto?
0: Però...
1: allora mi vorrei dell'acqua però naturale.
0: Facciamo una e una. Sai,
1: scusi,
0: che solito. Voglio solo aggiungere che sono sufficienti 2 ore al giorno di, sì, silenzio per stimolare la neurogenesi, cioè crescita di nuovi neuroni, e poi da lì un sacco di nuovi stimoli, i pensieri, le idee crescono nel silenzio, non nella confusione.
1: Dai, ma lo sappiamo.
0: Va bene, basta, è finito.
1: È per questo che io quando esco dalla radio dico spegnete tutto, spegnete,
0: sì,
1: tutto.
0: Vero, è vero.
1: Tutti dicono mettiamo Radio DJ,
0: no!
1: Spegnila.
0: È vero, un po' però ci succede perché facciamo proprio radio forte per 2 ore nelle orecchie. Di pari passo, prima,
1: sì,
0: citavamo,
1: sì,
0: Venezia, succede questa cosa.
1: Una piccola appendice per quanto riguarda il silenzio, che ovviamente,
0: sì,
1: ti aiuta anche nel non solo nella realizzazione del viaggio, ma nel momento in cui tu ti stai avvicinando al viaggio, ovvero in un aeroporto.
0: Sì.
1: Gli aeroporti stanno diventando sempre di più hub silenziosi, nel senso che vengono limitati al minimo tutti quelli che sono
0: gli annunci, cioè, ding dong,
1: perché alla fine tu devi farsi poi fermati, aspetta, non so se sta parlando del mio,
0: no, il signor Scarafiotti,
1: no,
0: è atteso,
1: no,
0: non,
1: no,
0: sono io.
1: Il mio sogno è essere chiamata
0: anche il mio.
1: Mio,
0: sai che ho pensato,
1: è stato chiamato varie volte.
0: Io ho più volte pensato, dai, adesso faccio apposta a far tardi,
1: no,
0: per sentire se mi chiama. Però mi prende quell'ansia,
1: ma
0: che,
1: no,
0: dico, poi se non faccio davvero più in tempo.
1: Troppo educata. Vabbè, comunque gli aeroporti che hanno questo tipo di modello silenzioso sono Amsterdam, Helsinki e Bristol. E in Italia segnaliamo il Marco Polo di,
0: sì,
1: di Venezia, perché sono più di 10 anni da che gli annunci vengono fatti soltanto in prossimità del tuo gate.
0: Dalle altre parti,
1: niente,
0: funzionano solo i tabelloni. Vuoi sapere qualcosa? Leggi in silenzio.
1: Sì,
0: bello,
1: io
0: però
1: con la cervicale, con la testa all'indietro, dico adesso il mio, eh.
0: Esatto, con quei tabelloni che purtroppo non ci sono più, che facevano ta ta ta ta ta ta,
1: quello era bello.
0: Era bello però rumoroso, quindi adesso li ha messi digitali.
2: Che bello.

0: Parlar d'amore, il disco di Safe con Bresh su Radio DJ. Scusa, a proposito di silenzio, è arrivato questo messaggio che dice: buongiorno cari, a Borgo San Lorenzo avevi visto Paese nel Mugello, in occasione della fine di una festa paesana hanno fatto per la prima volta, almeno Bea le ha visti per la prima volta, i fuochi d'artificio silenziosi, belli, uguali.
1: E anche perché tu quello che devi vedere è il gioco pirotecnico
0: di luce, esatto, però essendoci dell'esplosivo dentro, chiaramente fa rumore. Adesso hanno trovato il modo di farlo
1: silenziati,
0: ma
1: col tipo silenzio
0: delle scorreggiate.
1: Però gli animali hanno molto apprezzato,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: gli animali si spaventano tantissimo, ovviamente.
0: Da morire, certo. Va bene, senti.
1: Allora, dicevamo, a proposito di silenzio, no? Ci sono degli sport nei quali il silenzio è preso appunto per buona educazione, no? Perché ovviamente il giocatore deve essere concentratissimo.
0: Si deve concentrare, sì,
1: per
0: è proprio
1: esempio
0: una...
1: quello del tennis.
0: Brava, è una regola fondamentale. Spesso e volentieri sentite, c'è dell'entusiasmo perché fai fatica chiaramente a contenerti, però poi nel momento, pochi istanti prima del servizio, anche l'arbitro chiede il silenzio,
1: sì,
0: se non è rispettato.
1: Sempre. Non senti mai ullala,
0: difesa del calcio.
1: Esatto, i cori dello stadio. E quindi di tennis parliamo perché c'è una curiosa notizia, sì, che riguarda Cobolli.
0: Cobolli, esatto, che ha superato il primo turno, stiamo parlando degli US Open, era contro Francisco Comezaña.
1: Sì, sono andata a controllare.
0: Brava, argentino, e non era partito benissimo, stava perdendo 3-6, 2-6, poi ha recuperato vincendo 6-3, 6-4, 6-4.
1: È perché nel tennis non è finita finché non è finita.
0: Bravissima, però a volte nel tennis, più forse di altri sport dove subentra tantissimo la testa, ma questo lo sappiamo perché tutti abbiamo letto Open di Agassi.
1: Certo. Che bello, lo rileggerei qua.
0: Bellissimo,
1: sì.
0: No, ma si sa che insomma è
1: mentre
0: l'elemento
1: nello
0: più importante.
1: Stesso autore, Sper, che invece era quello su Harry di Inghilterra, l'ho trovato di una noia
0: mortale.
1: Mortifera. Sì.
0: Vabbè, comunque ha ammesso che non era sceso in campo con l'energia giusta e a un certo punto ti attacchi anche disperatamente, io credo, a qualcosa per trovare il coraggio di modificare questa situazione, specie quella mentale.
1: Io mi metterei a piangere, direi non è giornata ragazzi, l'avevate capito.
0: No, però invece non sei Cobolli, quindi lui giustamente che cosa ha fatto? Ha detto: saranno questi vestiti che ho addosso che mi hanno portato rogna, un po' di spiga.
1: Ha resettato tutto.
0: Tutto, è andato nello spogliatoio un attimo, si è cambiato tutto, immagino scarpe, calzini, mutande, qualunque cosa è uscito.
1: Via
0: la negatività, via le cose che porta sfiga, e da lì c'è stata in effetti un'inversione di marcia. Dopo il primo set ha subito ancora nel secondo, ma poi terzo, quarto e quinto, giusto?
1: Poi ha vinto e si è inginocchiato sollevando le braccia al cielo tipo Rocky.
0: Quello molto bello.
1: Bravo!
0: Vabbè, per dire che anche i grandi campioni poi alla fine sono un po' schiavi di quella roba lì, dell'essere scaramantici, che fa

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Dance No More, il disco di Harry Styles. Siamo tornati insieme, abbiamo iniziato da poco questo best di Vic e Mari del sabato mattina. Abbiamo già parlato di un sacco di cose. Prima parlavamo per esempio, a proposito di silenzio, del fatto che molti aeroporti, soprattutto del nord Europa, hanno adottato questa tecnica del sono delle hub silenziose, cioè gli annunci non sono più vocali, o perlomeno quelli non strettamente necessari, ma solo annunci a tabellone, quindi silenziosi. Qualcuno dice dovrebbero farlo anche sull'autobus, che di solito è un luogo sempre molto silenzioso già di
1: sé. Infatti, anzi, a me piace, perché delle volte sono talmente incastrata come un pezzo di Tetris tra gli altri clienti dell'autobus che non so neanche dove sono, per cui mi dice anche piazza 24 maggio, ecco.
0: Permesso, è la mia.
1: E scendo.
0: Poi abbiamo parlato anche di sport nei quali bisogna essere silenziosi, ed ecco che ci viene in aiuto, segnalandocene un altro, Alessandro da Treviso, che è al telefono. Alessandro?
2: Ciao, buongiorno.
1: Allora, con te entriamo nel magico mondo del biliardo. Ecco,
0: stupendo.
1: Io devo dire che ho giocato qualche volta a biliardo anche quest'estate, mi piace molto, sempre leggermente brilla, di solito gioco. No, non lo faccio proprio come attività agonistica, ma non ho mai visto una gara.
0: Peccato, tu dirai, Alessandro, perché sono belle le gare di biliardo. No, io le vedo ogni tanto
2: no,
0: in televisione.
2: Allora, da fuori sono noiosissime.
0: Infatti, non volevo dirlo, perché in televisione le trovavo un filino noiose, sì. Poi adesso...
2: No, beh, allora io gioco con le buche, no? Quindi okay. Più sino 15 palle, più...
0: Quello è più
2: bello. Più accattivante, un po' più bello da vedere rispetto...
0: Certo.
2: Mi faccio un po' di nemici rispetto senza buche, però ovviamente è un po' più dinamico, diciamo, per chi guarda.
0: Cioè, scusa, perché adesso noi siamo forti ma non fortissimi sul biliardo, quindi tu giochi al può essere carambola, no? Non si dice così?
2: No, la classica americana, 15 palle, okay. 8-15 in centro, una per ultima dichiarata, buche strette.
1: Dai, come sappiamo giocare tutti.
0: Cioè quella che per
1: male.
2: Ho cominciato infatti così, non lo diciamo, finalmente i miei genitori lo scoprono bruciando scuola. Sì.
0: Sì.
2: Bigiando
0: scuola, perché sei partito da lì anche tu, Alessandro.
2: Sì.
1: E da qualche parte si deve pur partire.
0: Ma certo,
2: esatto,
0: però
2: esatto.
0: Adesso sei un professionista del biliardo, quindi.
2: Un gioco a livello nazionale. Sì.
0: Ah, bello.
2: Sì.
0: Allora,
2: sì,
0: senti, sbrighiamoci subito quella pratica del silenzio. Anche il biliardo, come altri sport, prima citavamo il tennis, necessita per i giocatori stessi di grande silenzio intorno a sé, per cui c'è una particolarità dell'applauso del biliardo che non sapevo.
2: Esatto, si scioccano le dita così.
1: Tipo la famiglia Adams.
2: Esatto. Sì, esatto. Sì, però meno ritmo, sicuramente.
0: Ma
2: sicuramente
0: perché
2: sì.
0: Anche
1: è
0: una è stupendo, ma perché anche un applauso tipo veloce sarebbe troppo
2: disturba. È una cosa caotica. Sì.
0: Ah, vedi.
2: E ma quindi si scioccano le dita, ovviamente quando uno vince la finale, che non rompe più la scatola a nessuno, si applaude, ma durante il gioco, durante le fasi eliminatorie, le fasi, non si può fare assolutamente
0: casino.
2: La bassa voce,
0: certo.
2: Assolutamente sì.
0: Infatti
2: quando portavo la mia attuale moglie alle prime gare, due volte è venuta poi.
0: Certo. Palle, posso
2: non
0: neanche
2: parlare,
0: fare il tifo.
2: Non può applaudire, non può bere, non può fare niente.
1: Ha ragione, scusa, va bene.
0: Amore,
1: tutto,
0: ti aspetto a casa, vai, ci vediamo dopo.
1: E ti faccio dei begli snap, appena ti vedo.
0: Senti, quindi se qualcuno esagera, anche lì c'è un arbitro che riporta all'ordine?
2: Assolutamente sì, l'arbitro
0: vedi.
2: Di Sara, sì, assolutamente.
0: Che si arrabbia.
1: Ma senti, il tifo normalmente, io lo penso nel calcio, così ti gratifica. No? Nel
0: e
1: senso
0: poi ti dà
1: che
0: energia.
1: Senti, ti dà energia, senti
2: no,
1: l'affetto di tutti gli altri.
2: È completamente solitario, di concentrazione, quindi non devi essere tra te stesso e basta.
0: Non ti interessa avere un
2: assolutamente
0: una fan base,
2: anzi.
0: Anzi, ti dà noia.
1: Meglio di no.
0: Certo. Senti, adesso ci sono delle gare che ti coinvolgeranno nel futuro?
2: Sì, cominciamo a ottobre con le gare del Triveneto, io sono a Treviso.
0: Sì.
2: Come si può sentire la cadenza.
0: Sì.
2: E poi sono 8 gare fino a maggio ci sono le finali nazionali che prevedono i 16 migliori del sud Italia con i 16 migliori del nord.
0: Ah, ok, quindi tu per il momento
1: come
0: devi
1: piazzerai?
0: Devi conquistare quei 16 del nord.
2: L'anno scorso 13esimo, ne passavano 12, solita fortuna.
0: No!
2: Quest'anno speriamo vada meglio, dai.
0: No!
1: Guarda, ti do un po' di forza.
0: Però bravo lo stesso.
2: grazie Mario, gentilissimo.
0: È stupenda questa cosa dello schiocco delle dita. Vabbè, Alessandro.
2: Pensatemi, la prossima volta
0: scioccato. Certo.
1: Sicuro.
0: Va

0: Bob, il disco di Bob Marley, anzi scusa, io ne approfitterei, un applauso per questa canzone. Molto bene.
1: Ok.
0: Voglio fare tutta la vita adesso.
1: Mi è piaciuto tantissimo. Non vedo l'ora che tu dica una bella cosa e io ti faccio un applauso così. Allora, ci dicono che anche nel golf bisogna rispettare,
0: certo,
1: il silenzio, è vero. Noi, per esempio, che trasmettiamo, quando trasmettiamo da Cervinia in estate,
0: sì, siamo proprio vicino,
1: siamo vicino
0: a
1: al
0: volte
1: golf,
0: di fronte
1: e
0: quasi.
1: Le volte dobbiamo andare in onda sussurrando. No,
0: esatto.
1: No, abbassiamo il ritorno da fuori, ovviamente.
0: Quelli, soprattutto quando partono con la buca 1 che è lì davanti, poi quando sono in fondo. Va bene.
1: Nelle freccette è obbligatorio il silenzio durante i tre tiri, e preferibilmente anche fino a fine partita, perché ovviamente
0: certo,
1: anche nelle freccette devi essere proprio preciso.
0: Sì. Le freccette per me è quella scena di Frankenstein Junior col cattivissimo col braccio quello meccanico che le infila tutte insieme.
1: Le freccette, uno sparo secondo me è anche un po' pericoloso se non lo sai fare, però tutti partono inizio, cioè, a tutti è capitato di giocarvi
0: soprattutto nei pub che vogliono essere un po' british, dove però è pericolosissimo il doppio, proprio perché
1: bevuto a livello
0: difficile.
1: Di British. Allora, parliamo invece adesso dei turisti più educati al mondo. Abbiamo trovato un curioso sondaggio che coinvolgeva 192 tour operator un sito che si chiama safaribookings.com, che è specializzato nei safari in Africa.
0: Beh,
1: quindi diciamo una ricerca di settore
0: un po' circoscritta. Poi adesso vediamo anche quali sono i parametri per definire quali sono i turisti, perché il titolo è più educati al mondo e io avrei da ridire, anche perché intanto scopriamo, ve lo diciamo subito, c'è quella classifica al contrario, i più educati, tanto va da sé, sono i giapponesi,
1: sì, proprio per formazione loro.
0: Ma i giapponesi hanno ottenuto più del 20% delle preferenze, dando delle piste ai secondi classificati, che sono i norvegesi, che hanno metà dei voti, cioè il 10%, per cui proprio una vittoria schiacciante, come dire.
1: E poi
0: bravi, applauso ai giapponesi.
1: Piacerà anche ai giapponesi, gente che non fa molto casino.
0: No. Quindi dicevo, secondo posto norvegesi, al terzo posto ci sono gli svizzeri, che tallonano da vicino i norvegesi, seguono canadesi e americani. Gli italiani
1: fin qui.
0: Bah, insomma. Però gli italiani sono ultimi. Ora,
1: dai,
0: è fatto un ruttino, faccia il sondaggio.
1: No.
0: Ah no, chi è?
1: No, stavo deglutendo.
0: Ah, ok.
1: Per educazione.
0: No, ho detto ti è, siamo ultimi, allora ti faccio sto rutto in faccia.
1: Va bene,
0: però allora uno dice, d'accordo, ma i più educati, cioè come si fa a stabilire, quali sono appunto i parametri per capire chi è educato di più, di meno?
1: Tra l'altro il Vic sta dicendo questa notizia facendo dei gesti veramente da italo-americano a Little Italy a New York.
0: Chi sono i più educati?
1: Ma te le leggo quelle mani.
0: Non so come mai le uso tanto, gesticolo.
1: Non lo so.
0: Comunque.
1: I criteri ovviamente sono del tutto inaffidabili, perché l'educazione non si basa certo su quanti soldi hai. Perché tra i criteri, oltre all'educazione, per nazionalità c'era chi lascia le mance più generose. E si sa che noi italiani con le mance non ce la possiamo fare. Tu la mancia me la devi mettere già direttamente nel conto, perché devo essere responsabile io. Dagli uno stipendio corretto.
0: E anche se la metti nel conto, per esempio, cosa classica, tipica, inevitabile negli Stati Uniti, comunque se lei dire costo 10%,
1: ma
0: perché?
1: Aggiungimi $3 all'insalata, $1.
0: Ma non dirmi che è la mancia, che io italiano non la capisco.
1: Anche perché poi mi dà fastidio che pensare che non sono simpatica magari al cameriere, ma sta cercando di spillarmi dei soldi ad ogni sorriso.
0: Ah, che fa apposta.
1: Sì, mi dà fastidissimo.
0: Falso. Va bene,
1: poi spendono maggiormente durante un viaggio. Lo so, ma cosa ha a che fare con l'educazione?
0: Tu dimmi quanti, io ho visto dei turisti che spendono tantissimo e

0: educati non erano proprio perché
1: per
0: stavano
1: quel motivo,
0: spendendo tanto.
1: Esatto, spesso sono i più maleducati le persone che hanno possibilità di spesa, sono più attive e avventurose, sì. E qui ovviamente noi italiani nulla possiamo contro l'attivismo dei giapponesi, non lo so.
0: È vero, come ha fatto a vincere?
1: E magari i giapponesi vogliono far tutto, ma tutto.
0: E poi mostrano maggiore interesse per il cibo, qui siamo arrivati primi.
1: E la gastronomia locale.
0: Ve lo diciamo, qui abbiamo vinto, ma è poco perché è solo un parametro su quattro, sugli altri scarsissimi invece giapponesi. Va bene, mettiamo una canzone, poi tra poco ritorniamo. Se volete siamo qui, 347 342 5220.

0: solo nostra, bossa nostra, il disco di Gaia su Radio DJ, canzone bellissima. Però allora voglio dire questo, che i nostri ascoltatori sono indignati dalla classifica che abbiamo appena riportato.
1: No, ma perché prima tu giustamente Vic dicevi, cioè no, non giustamente, dicevi ah no, perché noi siamo forti sul cibo. No, proprio perché siamo forti sul cibo spesso siamo molto
0: pignoli
1: per quanto riguarda il cibo degli altri paesi.
0: Certo, però siccome qua il parametro è mostrano maggiore interesse, in quello noi siamo interessati, poi però lo critichiamo.
1: No, per criticarlo
0: forse.
1: E basta, esatto. Era meglio le lasagne di mia nonna.
0: È vero.
1: Per forza, è altro cibo.
0: Certo. Senti, no, allora siccome abbiamo pochi secondi ti faccio solo sentire, ma è un parere di un addetto ai lavori che dice così.
2: Ragazzi, ma è vero, ah, no, io viaggio tantissimo anche per lavoro ed è una cosa tremenda vedere i turisti italiani, è una roba tremenda.
0: Tremenda. Però non ci spiega esattamente perché. È solo
1: così.
0: Tremendo.
1: Un giudizio lasciato a se stesso.
0: Ci fidiamo. Sai come sono gli italiani? Tremendi.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru,

0: like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Woman, il disco di Peggy Goo su Radio DJ, sta per iniziare la seconda ora di Best. La prima bellissima, fammi dire, anche risentirla.
1: Sì, ma ancora
0: bravi.
1: Più bella, sai, come quelle cose che tipo la parmigiana di melanzane, che
0: meglio
1: poi il giorno dopo è meglio.
0: Anche il riso saltato, fammi dire. Siamo un po' al vostro risotto saltato, diciamo, del sabato mattina, che riparte tra un istante.

0: ripartiamo dai nostri amici spagnoli, perché è arrivata questa notizia.
1: Sì.
0: Perché è arrivata questa notizia del New York Times, che come sapete noi abbiamo l'abbonamento, leggiamo sempre.
1: No, l'abbiamo letta attraverso il Post.
0: No, è vero. Comunque, una cosa che noi sappiamo, parlando per esempio delle abitudini alimentari degli spagnoli, non tanto di quello che mangiano, ma quando mangiano, è una cosa che sappiamo tutti da sempre, e cioè che hanno degli orari decisamente bizzarri rispetto ai nostri, molto più tardi, poi dipende dalle zone anche dell'Italia se vuoi fare un confronto, però diciamo molto più tardi rispetto alla nostra media.
1: Sì, per diciamo, per parlare anche di noi, tu a che ora mangi, Vic? Secondo me alle 7:30.
0: Allora, sì. Sì, io mangio presto, devo dire mangio presto. Per anni siamo andati in onda la sera e quindi un po' soffrivo, ma mi ero abituato a mangiare tipo gli spagnoli. Ti ricordi? Perché finivamo, che ne so, 8:30, 9 la sera.
1: 9:30, anche 10.
0: Anche
1: Vittorio.
0: 9:30, 10. E lì, vabbè, magari.
1: Lì era 2. Andavo sempre in un ristorante che era aperto, ma mangiavo sempre al ristorante. È stata la mia parte della vita rock and roll. Alle 10:15.
0: Da sola al ristorante. E invece adesso che siamo in onda in un altro orario, la cena in effetti per me non è per niente spagnola, ma non è più neanche così per la Spagna.
1: Allora, l'abitudine, normalmente si dice che in Spagna si mangi verso le 22, no?
0: Sì.
1: L'abitudine a mangiare tardi è relativamente recente, cioè risale alla Seconda Guerra Mondiale, quando il regime fece di Franco, no? Fece avanzare di un'ora gli orologi spagnoli.
0: Esatto, per allinearsi,
1: esatto, con tutte le altre nazioni dell'Europa. E poi fu rafforzata dalla povertà del dopoguerra, perché le persone appunto molto povere necessitavano di fare due lavori per potersi mantenere, quindi arrivavano sfiancati alla fine della giornata ed era già molto tardi.
0: Ed era tardi, finito il secondo lavoro, per cui si mangiava tardi. Però adesso qual è la notizia che ci riporta il Post e da lì il New York Times? Che praticamente hanno un po' indagato, sono andati a guardare tutte le prenotazioni registrate in Spagna nel 2026 e si sono accorti che la cena, diciamo fissata per le 22, è drasticamente, come numero di richieste, è drasticamente calata.
1: A te piacerà, perché hanno fatto un'indagine degli ultimi 10 anni che ha coinvolto 330 milioni di prenotazioni.
0: Questa è attendibile.
1: Questa è una signora ricerca.
0: Non come quelle ricerche erano in 12, qua sono milioni, tutta la Spagna intera praticamente. Vabbè, sai che c'è l'applicazione The Fork con la quale puoi prenotare, anche lì ovviamente è un registro, sono un sacco di dati. Dal 2019 le prenotazioni delle 20 sono quasi triplicate, però le 20 molto presto per gli spagnoli. Al contrario, quelle delle 22 si sono dimezzate, per cui diciamo che il trend è quello di anticipare, per tutti i motivi che sappiamo, un po' perché appunto dicono il secondo lavoro, fortunatamente la Spagna si è messa talmente in ordine che ci ha proprio superati che non vediamo più noi la Spagna.
1: Quindi, proprio che ci suona in faccia le nacchere,
0: di brutto anche, per cui quella, diciamo, quell'abitudine lì non ha più senso. E poi anche da un punto di vista della salute, perché in molti sottolineano il fatto che mangiare prima fa sicuramente meno male. Ma meno male che lo fate,
1: no, cari, perché la cosa vera è che già una commissione parlamentare aveva evidenziato quanto in Spagna dormissero un'ora in meno, perché giustamente se mangi alle 22 finisci alle 23:30, ora che vai a casa e hai tutti quei peperoni sullo stomaco
0: è dura, poi
1: e quelle tapas eccetera eccetera, alla fine fai fatica ad addormentarti. Sì. Infatti io mi chiedo sempre, ma la mattina non vanno a lavorare?
0: Vanno più tardi, andavano,
1: sì,
0: a questo punto,
1: sì, però non così tanto, perché no, poi alla fine gli uffici sono aperti,
0: però poi dopo avevano la pausa un pochino più spostati in avanti, c'era la siesta pomeridiana,
1: ma la siesta quella di Zorro,
0: anche secondo me non c'è più. Va bene, ed è per questo che noi abbiamo scelto a questo punto di mettere questa canzone.

0: questo mi fa venire in mente molti turisti americani che vediamo attovagliati nelle nostre città d'arte. Per esempio la Claudia dice: io sono sempre affascinata dai turisti che alle 17 mangiano gli spaghetti in vacanza.
1: Vero.
0: Che non capisco mai se sia il pranzo o la cena, però è vero, anch'io li guardo e dico: ma poi, cioè, vorrei fare una piccola statistica.
1: Cioè, il fuso orario, siete appena arrivati, c'è confusione dentro di voi.
0: No,
1: perché
0: secondo me è la loro cena, però a quel punto mi dico: a che ora hai pranzato?
1: Certo, esatto, era le 9:15 stamattina, ma la colazione quindi a che ora è iniziata? Alle 4 stanotte. A tal proposito,
2: ciao Mari, sono Romano, sono in viaggio. Altro che 8:30, 9:30, sono stato a marzo con degli amici in Spagna fra Granada e Malaga e ricordo che la domenica abbiamo cominciato a fare un aperitivo intorno a mezzogiorno e mezza luna, poi siamo andati a mangiare, non finiva mai il pranzo, siamo stati fino alle 5, alle 5 c'era gente che si sedeva e ordinava, tanto che si è creato quasi un collasso che a un certo punto non capivo più se fosse pranzo o cena o cos'altro,
1: certo.
2: Bellissimo, poi tra l'altro usciti dal pranzo verso le 5:30, ci siamo praticamente direttamente rigettati in un aperitivo serale, cioè uno stop.
0: Certo, tipo un matrimonio con voi stessi.
1: Indiano, nello specifico, ma in Spagna, durato 3 giorni.
0: Della Spagna, tra l'altro quest'estate io non avendo preventivato un piano vacanze efficace, a un certo punto abbiamo detto: vabbè, vediamo il volo che costa meno e andiamo. Il volo che costava meno era per Siviglia. Allora tipo sono andata su Google a vedere se Google News per vedere, vediamo cosa c'è a Siviglia, no, in questi giorni. E l'articolo diceva: Siviglia, la padella d'Europa, perché c'erano tipo 48 gradi, una cosa del
1: credo genere. Una delle città più calde del
0: allora
1: mondo.
0: Allora ho detto: beh, proprio per andare lì e star chiusi in un albergo
1: non aveva senso,
0: però avrei dovuto, perché
1: certo. Allora, siccome
0: col senno di poi
1: prima abbiamo parlato del New York Times, da lì la notizia che vi abbiamo riportato, rimaniamo sulle pagine del New York Times.
0: Ma
1: per
0: sì,
1: un'altra notizia,
0: no, già che l'abbiamo comprato,
1: pagato, lo leggiamo tutto in fondo, tra poco facciamo anche le parole crociate perché con
0: e
1: quello
0: quiz,
1: che costa
0: i quiz.
1: Certo,
0: no, allora che cosa è successo?
1: Questa è tua, Mari, questa
0: sì,
1: è tua,
0: è
1: perché,
0: mia, però è un po' di tutti, dai.
1: Certo.
0: Dobbiamo anche darci una calmata,
1: sono d'accordo,
0: ha bisogno di essere così tanto filologici nelle cose, anche perché la cucina nasce dalla contaminazione, per cui
1: certo.
0: E secondo me è giusto contaminare, niente così sacro che non si può toccare, a parte i tortellini su quella non ce la
1: ci sono delle cose. No, perché sulla cucina italiana il dibattito è apertissimo da sempre, ci sono gli integralisti, poi ognuno ha la sua ricetta, c'è quella della nonna, c'è quella originale, c'è quella ufficiale.
0: Dai,
1: ma insomma cambiano,
0: però diamoci
1: le ricette.
0: Una rilassata, il cibo è un grandissimo piacere, una gioia di condivisione. Allora, che cosa è successo? Dopo un viaggio a Roma, il food writer Kevin Pang ha scritto un articolo per il New York Times che si chiama How to feed a family on 28, cioè per day, cioè come nutrire una famiglia usando solo $28 al giorno, no?
1: Sì.
0: Ovviamente perché il cibo costa sempre di più e quindi devi avere determinate accortezze. Dopo un viaggio a Roma in cui ha mangiato
1: bene, food blogger,
0: marvelous, wonderful,
1: delicious,
0: esatto, e quindi ha deciso di fare la chorizo amatriciana.
1: Tutti
0: perché
1: contro
0: il guanciale, ovviamente più di difficile reperimento in America, no? Per cui ha utilizzato il chorizo, che evidentemente
1: va via
0: è
1: come
0: più
1: il pane,
0: semplice,
1: lo trovi più facilmente, e lì tutti incazzati perché dicono: no, è la matriciana, non si fa. Esatto, sono arrivate le valchirie, la cavalcata delle valchirie, gli elicotteri,
0: a proprio togliergli le forchette oppure come il mago Silvan che toglieva le tovaglie, hai capito, dai tavoli,
1: e
0: gli ha portato via
1: il
0: tutto,
1: il chorizo andava via.
0: In realtà

0: realtà deve essere buonissima.
1: Ma certo, con quello che hai, la sua idea è
0: semplicemente un sugo di pomodoro al quale aggiungi il chorizo.
1: Mettiamo quello che abbiamo a disposizione. E a volte ti dirò, a me piace, non so, io penso che tu sia della mia stessa idea, perché l'hai praticamente già anche detto. Se vai in un posto che è un po' una versione alternativa, certo non deve essere una roba cattiva di gusto, non so come dire, ma se è alternativa, a me piace anche sperimentarla.
0: Guarda, Vicky,
1: guarda con la mano così,
0: con la mano addirittura
1: un po' matto. Hai capito? Oh no!
0: È una pazzia!
1: Una pazzia! No,
0: per esempio, io, la mia pizza preferita è con l'anduia. Mi piace una margherita con sopra un po' di anduia.
1: Mamma, adesso
0: no, me la mangerei adesso!
1: Perché stai mangiando?
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: arrivando alla fine, Scarabocchi, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ. Nel frattempo noi stavamo leggendo la notizia che tra poco vi riportiamo e ascoltando anche un po' di messaggi degli ascoltatori. C'è per esempio Christian, aspetta che lo devo ripuntare, che dice così, senti.
1: Ciao, sono Christian da Trento e io personalmente faccio la colazione molto abbondante verso le 9 e perché inizio a lavorare alle 10 e poi faccio un altro pasto che è la cena verso le 6, quindi faccio due pasti al giorno
0: e basta.
1: E questa è la mia dieta.
2: Infatti sì. Sei un po' lento.
0: Sì, esatto, dovrebbe teoricamente non dovrebbe essere appesantito, invece lo sento come se avesse anche quei segui routine lì intanto che parli.
2: Io sai cosa ho deciso di fare?
0: Sì.
2: Ho deciso di fare questo, siccome ho comprato lo yogurt, quello in bottiglia, in montagna, ho comprato lo yogurt in bottiglia e quindi cosa faccio? Mi do due belle sorsate di quello yogurt,
0: sì.
2: Così quando arrivo qui non mi devo avventare sul cibo alle ore 11.
0: Brava.
2: Cioè alle 11, lo faccio lo stesso però con meno foga, cioè mastico.
0: È vero, comunque gli spagnoli sì bravi, ma senti i siciliani.
3: Ragazzi, non c'è bisogno di andare in Spagna, in Sicilia, nel mio caso a Catania, si unisce spesso pranzo e cena. Si inizia col pranzo, si rimane lì, si mangiucchia, si beve, si arriva fino all'ora di cena, poi ragazzi che fa? Facciamo, ceniamo?
2: Certo. Eh sì.
3: Niente di strano, capita certo. Spesso.
0: Certo.
3: Angelo da Catania.
2: Angelo, bravo. Guarda, un bacio gigante a tutti voi della Sicilia e tutto il vostro buon cibo e tutto il caldo che avete avuto e continuate ad avere.
0: Senza
2: e lì
0: pietà.
2: È proprio una sfida contro te stesso, perché vorresti mangiare tutto ma con quel caldo è impossibile. La Lucia dice, Lucia da Trieste dice, io domenica ero in Croazia al mare e alle 16:30 avevo davanti a me un bel piatto di calamari con le verdure, pranzo, cena e chi lo sa era buonissimo.
0: Ma a quel punto non ti fai più delle domande. Vabbè, senti, avevamo la notizia sulla movida che già mi viene proprio l'orticaria solo a dire movida.
2: Per fortuna l'Italia ne è fuori, dai, sì, è molto sì. Semplice, la classifica che ha fatto Time Out,
0: sì.
2: Ovviamente in un'estate così torrida con

0: le temperature sempre più alte, le città, le grandi città puntano sulla notte. Ma come, che hai la notte? È proprio la notte di Bangkok.
1: Sì, che poi che tra l'altro ci sarà in classifica.
0: Sì, sì, certo, è al primo posto. Perché a Bangkok sei abituato,
1: sei
0: a quel
1: molto
0: caldo
1: abituato,
0: umido. Cioè che tu esci, stai nuotando.
1: Certo, ma la domanda è, ok, vivi la sera perché è un pochino più fresco, ma non è che arrivi proprio tu freschissimo alla sera, che
0: no,
1: dici non vedo l'ora di andare a godermi la movida di Bangkok.
0: Io
1: però
0: ho avuto la percezione che la sera facesse ancora più caldo,
1: certo,
0: perché

0: Comunque, velocemente, le città dove nel mondo dove è la vita notturna, quindi quella che chiamiamo movida, chiamano perché ne è la migliore, sono le seguenti. Al decimo, velocemente, al decimo posto Amsterdam,
1: sì,
0: che avrei detto, perché no, al nono Pechino.
1: Pechino, beh, Pechino è bellissima,
0: certo, altro che, certo.
1: All'ottavo posto Brighton.
0: Ecco, questa forse non l'avrei detta.
1: No, no, poi al settimo posto Johannesburg, al sesto, okay, Medellin in Colombia, certo, quasi. Però lì è una notte che insomma devi stare anche allerta,
0: molto attento. San Paolo,
1: esattamente come nella notte di San Paolo in Brasile. Anche quinto posto, al quarto posto Melbourne, certo, al terzo New York,
0: la sempre presente New York,
1: Doesn't Sleep,
0: al
1: secondo posto Berlino e al primo posto,
0: già citata,
1: per l'appunto, Bangkok.
0: Evviva.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste.

0: italiane.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Jungle con Sunshine su Radio DJ. Siamo ritornati insieme l'ultima mezz'ora in questo best di Vic e Mari del sabato mattina e siamo molto felici adesso perché c'è roba da raccontare. Felici di avere Marco al telefono. Pronto Marco?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Vic, ciao Mari.
2: Ciao, ciao caro.
0: Che bello sentirti perché mi piace, ci piace molto la tua storia che è legata a tua suocera.
2: Esatto, è bello entrare in casa tua, ma a casa tua di pranzare non se ne parla. Perché
1: no.
2: Quali sono i ritmi?
1: Allora, i ritmi, quando c'è mia suocera, se va bene si mangia per le tre.
0: Ok. Per le tre. Tu a che ora mangeresti, Marco?
1: Mezzogiorno.
0: Certo. Bravo.
2: Ed in Veruno lui.
0: Che cosa gliene frega di aspettare? Perché, scusa, tua suocera come mai mangia o vuole mangiare o ti impone questo orario?
1: No, imporre no, è perché lei è di El Salvador e più o meno gli orari sono quelli. Una colazione abbondantissima, quindi... Ora che io invece bevo un caffè e basta, poi alle 4 la mattina e basta, e alle 11 ho famissima.
0: Sì.
1: Loro fanno una colazione importante, quindi la fame non c'è.
0: Certo,
1: come poi appunto ma si mangia tardi la sera perché è finita alle 5.
2: A quel punto mangia alle 9.
0: Certo.
1: Però visto che parlavate prima della fusione dei sapori, eccetera, questo ha portato un arricchimento bellissimo a tutte e due le cucine, sia quella salvadoregna che quella italiana.
2: Cioè, avete fatto dei crossover,
0: mix.
1: Sì, assolutamente sì. Io ho fatto anche il cuoco, quindi qualcosina di cucina ne capisco. Lei è bravissima in cucina, quindi abbiamo spesso associato tante cose e sono venute veramente buone.
0: Che cos'è che un mix che è venuto bene? Che ti piace?
1: Vabbè, loro hanno le pupusas, che sono delle tortillas ripiene, che secondo come, perché anche loro sono un pochino con le regole

0: si mette solo quello, solo quell'altro,
1: certo.
0: Che abbiamo cambiato i ripieni, sono venuti buonissimi con i nostri formaggi o con le nostre carni un po' più elaborate, tipo la salsiccia o,
2: certo,
0: o altro.
1: Ma certo, che buono, ma senti, non è che vi porti a Inveruno per che noi finiamo alle 2 e andiamo a pranzo da
2: loro. Che tua suocera sta iniziando a pensare.
0: Io ci finisco alle 4:30, quindi ho mangiato un panino così al volo.
1: Senti, non c'è solo tua suocera, ma c'è anche un'amica di tua suocera.
0: Certo.
1: Tu sei in una sorta di assedio culinario.
0: Sì. Le mie due bimbe, una è andata via, adesso è andata a convivere, poi la piccola, mia suocera non è che è sempre lì, è giusto perché, certo, adesso è sempre lì a casa perché ha fatto un'operazione, sta facendo la fisioterapia convalescenza.
2: Sì.
1: E ha tutto il tempo di farsi le pupusa seduta.
0: Assolutamente.
2: Certo.
0: Sì.
2: Che
0: e
2: bello.
0: Poi viene solo il weekend, dal venerdì al lunedì.
2: Ah, okay,
1: per cucinare,
2: okay. Certo, con calma, per cucinare tardi. E la sua amica è di qui o un'amica sempre?
0: No, sempre di El Salvador.
2: E allora ciao, non hai proprio speranza di vincere questa battaglia.
0: Ma poi scusa, mia moglie, zitto, va bene così.
2: Certo. Beh, credo che tu abbia voce in capitolo, così a occhio.
0: Mi
1: sembra di sì.
0: Io, no?
2: Sì, sì.
0: Dopo chiedo permesso a mia moglie.
1: Un bacio.

0: Song. Era il 2007, il disco di Sara Bareilles su Radio DJ. Però nel frattempo è arrivato un messaggio che merita di essere ascoltato. Sentite.
1: Vicky Mari, allora voi potete imbracciare la mia crociata sulla pizza tonno e cipolla.
2: Certo.
1: Allora, abitando all'estero, i miei amici italiani dicono sempre: no, la pizza col pollo non si può vedere
0: pollo
1: mai.
0: Sì, aspetta, dico... perché ha detto tonno e cipolla, però voleva dire pollo e cipolla.
2: Ma non è vero.
0: Te lo giuro, adesso ci arriviamo.
2: Non esiste.
0: No, non esiste, è una sua idea. Aspetta, torno un po' indietro.
1: No, la pizza col pollo non si può vedere mai. E io dico sempre: ma ragazzi, ma in Italia una delle top 10 pizza è la tonno e cipolla, dove noi mettiamo scatoletta di tonno sul formaggio.
0: Sì.
1: Ed è buonissimo, uno dei più popolari.
0: Sì.
1: Quindi se uno vorrà mettere il cazzo di pollo, che va ancora meglio pollo e formaggio che tonno e formaggio, fateglielo fare.
3: Certo.
1: È cribbio. Ciao, ragazzi,
0: ma questo finale è cribbio.
2: Ma per me ognuno può fare quello che vuole, però io la pizza pollo e cipolla non la mangio, perché secondo me la cipolla non sta così bene col pollo, ma invece col tonno sta benissimo.
0: Se lui vuole la contaminazione del pollo con la cipolla sul formaggio.
2: La mozzarella è un formaggio molto fresco. Comunque io metto il formaggio anche nelle capestante gratinate.
0: Ma certo,
2: mi piace. Scusa, ma non è che dico pesce, formaggio, no.
0: Assolutamente. Con la
2: però
0: scatoletta di tonno
2: sulla pizza.
0: È impegnativo, non l'ha mai fatto nessuno.

0: Il disco di Ligabue, invece noi abbiamo qualcosa per voi, e chi esattamente?
1: Anna lì a Venezia. Anna lì a Venezia.
0: Allora noi, Anna,
1: succede una volta l'anno.
0: Infatti, intanto ciao Anna, noi siamo felici di averti qui, ma mai come in questo momento per questo gioco di parole, che siamo bambini e ci fa sempre molto ridere.
2: Esatto.
0: Va bene.
2: Lo so ragazzi, lo so, ormai ce lo portiamo dietro da un po'.
0: Ma certo.
2: È nato da un ascoltatore,
0: sì,
2: dobbiamo
0: dire
2: la verità.
0: Sì, che era sempre capito.
2: Noi.
0: No, aveva sempre capito Anna lì proprio a Venezia.
1: A Venezia, in effetti lo è. Senti, come stai passando queste giornate frenetiche,
2: ecco,
1: mi dicevi,
2: brava,
1: a refresciare.
2: Allora, a refresciare. Perché tutti pensano, vabbè, chiaramente ci sono le feste, chiaramente ci sono le celebrities, chiaramente tutto quello che si vede dalle foto, eccetera.
0: Sì.
2: Però noi che siamo qua dei telelavori, praticamente ogni giornata è diversa dall'altra, ci sono film nuovi, arrivano nuovi registi, nuovi attori, eccetera, e quindi tu non devi praticamente accaparrare dei posti, comunque, anche se ci sono per la stampa disponibili, comunque devi accaparrarti dei posti.
0: Già.
2: E quindi a vedere al cinema ci sono tantissime sale, eccetera, però non c'è posto per tutti.
0: Okay.
2: Quindi chiaramente io, per esempio, non so, devi prendere il documentario degli Oasis domani mattina alle 8:30, ce l'ho. Alle 11:15 domani c'è Moretti,
0: ce l'hai.
2: Però per esempio alle 17 domani c'è Prime Time, che è il film con Pattinson.
0: Sì.
2: E
0: non ce l'hai,
2: non
0: ancora
2: ce l'ho. Non ce l'ho, ma ragazzi, tra l'altro ma lancio un appello, perché qui magari c'è chi alla fine, perché tu poi cosa succede, perché puoi avere la possibilità di prenderlo,
0: qualcuno
2: perché
0: molla.
2: Bravissimo. Perché alla terza che tu non al terzo film dove non ti presenti, per esempio,
1: sei sulla lista nera.
0: Ti depennano.
2: Bravissimo. Per 24 ore non puoi più prenotare niente.
0: La punizione.
2: C'è la punizione, è giusto. E
0: bella.
2: Allora tu praticamente anche 5 minuti prima dici: oh cavolo, non posso andare.
0: Certo.
2: E quindi togli la tua prenotazione. E
0: ecco perché refresci. Certo, così vedi se sei liberato. Okay,
2: esatto, io tipo una mano che ormai è diventata palmata, però siamo tutti così,
0: refresh.
2: Capito?
0: Sì,
2: ecco,
0: sì,
2: tutti
0: sì.
2: Passi per il refresh.
0: Va
2: e
0: bene.
2: Quindi così. E questo è quanto. Poi detto ciò, chiaramente poi c'è anche la parte, quella, insomma, diciamo, lo sapete, no?
0: Sì.
2: Quella per cui sono più nota. Cioè comunque
0: le
2: fare
0: feste.
2: Tardi. Ecco, esatto. Allora, adesso praticamente stanno già arrivando un po' di celebrities al Lido. Ieri sera c'era Kendall Jenner, molto, insomma, comunque lei insieme a Vittoria Ceretti erano senza i loro rispettivi.
0: Sì.
2: Comunque, insomma, diciamo che certo non vengono qua e gossip, no? Vi pare? Cioè qui si viene, se tu vedi qualcuno limonare o vedi qualcuno che fa qualcosa, è perché lo voleva fare, cioè
1: certo.
2: Se no qua non becchi nessuno, ragazzi.
0: Certo.
2: Ecco. L'unica cosa che ieri, piccola soddisfazione, ma vabbè, ragazzi, ognuno ha le sue. Allora, intanto volevo dire, io innamorata del film di Herzog, che è un regista che ho sempre amato e stimato. Chiaramente stiamo parlando di un signore di 83 anni,
1: sì,
2: quindi niente di gossip su di lui. Però cosa ha fatto? Ha scelto, non gossipiamo, tra l'altro posso sapere, mia moglie mi segue sempre. Ecco, io sappiate che vorrei una cosa così.
0: Cioè,
2: 83
1: amore
2: anni,
1: così.
2: Sono amore così, che tenero.
0: Segue, sì.
2: Stupendo. Comunque fa dei film anche intensi, non noiosi, però intensi, quindi tu dici ok, che uomo deve essere, no, lui così, e mettiamolo lì.
0: Sì.
2: Però nel frattempo nel suo film, che si chiama Bucking Fastard, c'era Orlando Bloom.
0: Sì.
2: Lui ha scelto Orlando, non è che sta lì nei film 100 ore, però lo vedi, e quando lo vedi comunque fa la sua figura insieme alle sorelle Rooney e Kate Mara. Insomma,
0: sì.
2: Ho beccato Orlando Bloom, ragazzi, che vi devo dire. Noi praticamente io e Orlando.
0: Sì.
1: E certo.
0: Eri tu e
1: no, ma poi non lo voleva dire, dico, ma dillo, scusa.
0: Ma dillo, scusa,
2: no, perché ragazzi, adesso vi spiego questa teoria, state in ascolto.
0: Sì.
2: Allora,
0: sentiamo.
2: Praticamente, e questo è vero, allora secondo me succede anche con le celebrities italiane, ma soprattutto gli stranieri. Loro, se ti vedono una volta a Los Angeles, e
0: sì,
2: cosa che voi sapete, io vado tutti gli anni,
0: certo,
2: quella mia settimana agli Oscar, comunque me la faccio. Mi faccio tantissime feste, vado allo Chateau Marmont, che è questo posto dove sono tutti, eccetera. Quindi se loro ti hanno visto una volta, magari a una festa,
0: si
2: ti rivedono una

0: Venezia
1: e dicono guarda Analia Venezia,
0: tu ti guardi, io ieri ho fatto così, mi sono guardata dietro perché ho detto forse non sta parlando
1: con me, sta saltando
2: per evitare quel brutto momento che tu lo saluti e lui invece ce l'aveva, sì è bruttissimo,
0: invece ve lo giuro
2: ce l'aveva con te,
0: io ho detto vabbè Orlando che dobbiamo fare, come va,
1: certo.
2: Bella Orla, sì.
0: Ragazzi rido da sola perché non volevo dirla, perché comunque qui
2: dai, troppo bello.
0: No, hai capito. Comunque, vabbè, i mitomani qua, ragazzi,
2: ce n'è.
0: Comunque, allora, se mi dovete cacciare, cacciatemi.
2: No, dici di l'ultima
0: sì,
2: cosa. Sì.
0: Allora, Dakota Johnson è tornata single. No, ve lo volevo dire perché ce l'ho qua da un mese. Sì. E poi anche. Poi così la
2: liberiamo,
0: via,
2: certo.
0: La liberiamo.
2: Sì.
0: Allora, e poi abbiamo Diva Cassel e Saul Nanni si sono lasciati, quindi sì. Volevo dire che comunque sono tornati tutti e due su piazza, questa è la questione.
2: Okay.
0: E poi mi dicono che Holly abbia questa liaison con Virginia, non mi ricordo il cognome di Virginia, perdonatemi.
2: Ma no, adesso cosa hai detto? Analia, è andata bene fino adesso?
1: Fino adesso mi sono divertita, avrei voluto essere lì con te come bei vecchi tempi.
2: La liaison di Holly.
0: Comunque, contiamo su Holly, dai, Holly comunque. Sì. Poi lo sappiamo com'è, Noia.
2: Certo,
0: dai, adesso.
2: Certo.
1: Ci sentiamo in privato, Anna.
2: Ma niente, meno male che siamo alla fine della puntata. Io non voglio più saperne. Per

0: Wow, Under the Bridge 1992, ovviamente Red Hot su Radio DJ. Noi questo facciamo, andiamo sotto un
1: sotto
0: ponte.
1: Sotto un ponte adesso, perché sotto il ponte si sa che fa fresco.
0: Ah, ok,
1: no,
0: pensavo quella
1: sotto
0: cosa
1: il ponte
0: di baracca.
1: No.
0: Ho detto, caspita,
1: questo va bene tutto.
0: Che citazione.
1: Ho anche la mia età.
0: Beh, proprio per quello ce la ricordiamo.
1: No, pensavo che dicessi, ritorni un po' bambino.
0: Facciamo il giro. Va bene, amici, noi invece chi è che
1: ma
0: suona?
1: Chi è
0: già, ma nessuno aveva suonato quando siamo arrivati. Ma adesso stiamo andando via. Vabbè, chi è?
2: Ciao Vic e Mari. Ciao. Ma dopo tornate o basta così?
1: No, basta così. Per oggi no. Ritorniamo lunedì.
0: Domani non ci sentiamo, lunedì nel nostro orario. Per cui prima il principino che ritorna e poi
1: e
0: noi
1: poi
0: alle
1: noi.
0: 13.
1: Insegnatevelo.
0: Va bene, sull'agenda. Baci a tutti.
1: Ciao.
3: Ma che bella puntata, Vic e Mari. Proprio bella.
4: Ciao ragazzi belli, ciao!
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.